0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: I Lunatici su Radio 2.

0: Ci sono i Lunatici nella notte di Rai Radio 2, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ci trovate qui da mezzanotte fino alle 2.30, da lunedì sera fino al venerdì sera. Adesso il momento del nostro racconto, tanti auguri a Renato Zero.
1: I Lunatici su Radio 2.

Ma io ho iniziato a osservare molto quello che mi circondava, prima di iniziare poi a fotografare, a trascrivere, ad analizzare, perché poi a buon conto il lavoro che faccio io da sempre è quello di cercare similitudini con voi, perché capire quello che il mio pubblico manifesta è quello che io metto in musica e cerco di riportare a loro stessi per fargli capire come sono protagonisti della loro vita. Perché nelle canzoni non si può prescindere dal identificare un pubblico che ti segue e che si aspetta da te assolutamente delle risposte o delle lezioni di vita, ma di rimuovere un po' queste ombre, questi momenti un pochino difficili.

Siamo a Roma, è la fine degli anni 70. Renato Fiacchini è un tranquillo adolescente che passa le sue giornate nel quartiere della Montagnola. Il padre si chiama Domenico ed è un poliziotto, la madre Ada fa l'infermiera. Prende la licenza media e si iscrive all'Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione, intitolato al cineasta Roberto Rossellini.

Ha una pulsione per la musica e per la danza, più che per il cinema o la televisione. Da quando ha 14 anni, si esibisce in piccoli locali a Roma, anche ricorrendo ad eccentrici travestimenti. È giovanissimo, ma nonostante questo, ha un carattere forte, è molto determinato. Vuole sfidare i suoi detrattori, che spesso lo hanno apostrofato definendolo come uno zero, e per questo ha scelto di adottare proprio questa parola per sostituire il suo cognome anagrafico. Chi ti muove?

0: Siamo ancora a Roma, ma il 1977 viene pubblicato Zero Fobia, il quarto album di Renato Zero. Renato negli anni 70 ha trovato la sua dimensione dopo aver staziato la sua voglia di scoprire e sperimentare un po' ovunque generi differenti. Si è reso protagonista di diversi caroselli per una marca di gelato, ha fatto la comparsa per Federico Fellini, è stato protagonista di un musical al Sistina insieme a quella che diventerà una sua grande amica Loredana Bertè e ad un giovanissimo Teo Teocoli.
1: È all'inizio degli anni 70 che i suoi album, lentamente, cominciano a trovare fan con canzoni come Paleo Barattolo e No Mamma No.

0: mamma.
1: Nel 1974 ha inciso Invenzioni, che contiene brani come Qualcuno mi renda l'anima, L'evento, Tu che sei mio fratello e Depresso.

Se uno veramente sposasse, come avviene purtroppo spesso, la sobrietà ostentata, quella proprio anche un pochino, come si dice, negativa per lo spirito, per l'invenzione, per la magia. Sognare credo che sia il modo migliore anche per affrontare una realtà che delle volte è talmente schiacciante, talmente offensiva, che se non ci raccontiamo una favola sopra, penso che sarà triste.

0: Mi vendo, il cielo, morire qui, manichini, vivo, sono solo alcuni dei brani contenuti in Zero Fobia, che il pubblico adora fin dalla prima nota.
1: Zero Fobia varcherà anche i confini nazionali e verrà pubblicato in Brasile, Argentina e Germania. Nella hit parade dei 100 dischi italiani più belli di sempre, stilata da Rolling Stones Italia, compare alla posizione numero 35.
2: Nell'arco di

C'è la disperazione proprio magari di non essere notato, di non avere quell'attenzione, capito? Perché se tu segui la canzone col fatto che c'è un ritmo molto allegro dietro, questo è fuorviante, perché in verità vivendo significa qualcuno si interessi di me. Spalle al muro quando

0: il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.
1: Teatro Ariston, Sanremo, 27 marzo 1991. Renato Zero partecipa per la prima volta al Festival della Canzone Italiana. Porta il brano Spalle al Muro, scritto da Mariella Nava.
2: Una canzone che descrive il lento e inesorabile declino fisico dovuto all'avanzare dell'età e in modo particolare critica la gioventù moderna che si rivolge agli anziani con il termine dispregiativo di vecchio, che nel brano viene ripetuto più volte.
0: Vecchio.

0: La fine degli anni Ottanta non è stata facile per Renato. Ha avuto momenti difficili e qualche insuccesso. Sono stati anni in cui ha cambiato lo stile del suo personaggio. È cambiato, è passato dalla trasgressione ad un registro più compassato. Il risultato di questa mutazione è l'album Wire del 1989, che produce interamente a Londra.
1: Quel disco contiene brani come Il canto di Esmeralda, Wire, I nuovi santi, Accade, Talento, Rose, A tanti cieli la luna, che hanno consentito a Zero di tornare nelle zone più alte della classifica dopo il flop del 1977.
0: Renato Zero arriverà secondo a Sanremo alle spalle del vincitore Riccardo Cocciante, ma il pubblico, al termine della sua esibizione di Spalle al muro, gli regalerà una lunghissima ovazione.
2: Si può essere vecchi anche a 18 anni se qualcuno non ti capisce, non ti ama, non ti stima e non ti aiuta. Ciao, grazie a tutti.
3: Meno folklore e una maggiore qualità delle canzoni. Così probabilmente verrà ricordata la 41esima edizione del Festival di Sanremo. Un festival che ha confermato la presenza dell'orchestra e quella degli stranieri come elemento caratterizzante e che ha avuto soprattutto il pregio di proporre un cast tra i migliori degli ultimi anni. Una volta tanto, poi, fino a notte fonda, anche più incalliti, addetti ai lavori, non avevano certezze sulla vittoria. È vero che Cocciante, nei giorni che precedevano il festival, veniva dato per vincente, ma l'intensa interpretazione di Renato Zero e la canzone di Masini avevano riaperto i pronostici.
4: Tutta quella forza che c'è in te.
2: Ecco, io, per quello che mi riguarda, il Vangelo è sempre secondo, secondo Matteo, secondo Luca. Quindi io, siccome sono molto cattolico, mi contento del secondo.
1: Da quel momento in poi Renato Zero si riprenderà prepotentemente il centro della scena e lì resterà, nonostante il passare degli anni, sempre considerato figura centrale e influente nel panorama musicale e artistico italiano e non solo. Sarà che

Io ritengo di essere nel corso, abbiamo visto questa carrellata di canzoni, in tutta questa ricerca anche di intenti, di intenzioni, c'era proprio il fatto di anche di vedere un pochino avanti a me, di scoprire se c'è la possibilità di prevedere certi mutamenti e soprattutto di fare un pochino come la formiga, di mettere via un po' di energie, un po' di stimoli per averli pronti oggi. Oggi che mi sembra, non so voi, ma io ho talmente bisogno di vivere, di amare, di incontrare, di riaffacciarmi alla finestra e di chiamare la signora Clara della casa di fronte, di andare a fare la spesa al mercato, di incontrare le vecchie facce antiche del fruttivendolo, della donna che vende il pesce, eccetera. Cioè questa Italia mi sta sfuggendo un pochino dalle mani e questo mi dispiace non come artista ma soprattutto come persona.

Città del Vaticano, dicembre 2004. Renato Zero si esibisce nell'aula Paolo VI, eseguendo La vita è un dono, canzone dedicata a Papa Giovanni Paolo II e alla neonata nipotina. Nel dicembre del 2005 e a gennaio del 2006 conduce per 10 serate la trasmissione Radio 2 Renato Zero, in cui ripercorre le tappe della sua carriera insieme a molti amici dello spettacolo.

0: febbraio dello stesso anno parte il suo nuovo tour, che farà registrare ovunque il tutto esaurito, con un totale di 25 serate.
1: Nello stesso periodo viene pubblicata la raccolta Renatissimo per celebrare 40 anni di carriera. L'uscita del cofanetto è anticipata dalla diffusione in radio di un singolo inedito, Sono Innocente. Il disco contiene la nuova Fammi sognare almeno tu e anche la prima e unica versione studio di Più su.

0: la follia, follia, sempre
1: voglio
0: la follia.
1: Dire che la follia è un segno distintivo per quelli che vogliono cambiare, che vogliono dare alla vita e alla società un assetto diverso. I folli sono stati Leonardo da Vinci, Michelangelo, Gesù. Sono stati folli che abbiamo amato e che ci hanno protetto, hanno tutelato la nostra povertà spesso, no? La povertà intellettuale, certo. Economica, perché poi sai, se sogni l'elicottero di Leonardo da Vinci, sogni di volare e di alzarti dalla realtà.
0: Incredibile,
1: quindi
0: sì,
1: gli dobbiamo
0: sì.
1: molto a tutti questi
0: a
1: folli.
0: Questo
1: quindi
0: è poco
1: un elogio alla follia io lo farei e lo faccio, vedi, costantemente, proprio sì. perché ho ereditato questa forza, perché la follia ha infranto un po' questa solitudine che mi ha accompagnato da sempre. Che poi devo dire, questa solitudine io mi sono in qualche modo adeguato a questa vicinanza e l'ho addirittura sublimata in bellezza, perché trovo che essere soli ti insegna a capire molto la solitudine degli altri e soprattutto parli con te.

0: Insieme alla carriera musicale, Renato Zero si è sempre interessato degli altri, sostenendo battaglie come la lotta alla droga, al cancro e per la sicurezza stradale, e spendendosi a favore dei bambini negli ospedali e degli anziani nelle case di riposo.
1: Il suo 30° album, Zero il Folle, esce il 4 ottobre del 2019.
2: I Lunatici su Radio 2.
0: E anche questa notte lunatica è giunta al termine. L'appuntamento è per domani, sempre su Rai Radio 2, sempre da mezzanotte fino alle 2:30.

0: Mi sento come se fossi stato masticato da uno yak. Hai presente lo yak?
1: Erbivoro.
0: L'enorme erbivoro.
1: Peloso.
0: Pelosissimo.
1: Peloso lo yak.
0: Che, sì. Come se mi avesse ciancicato stamattina, ciò nonostante. Buongiorno a tutti da Marco Presta.
1: Buongiorno da parte di Antonello Dose.
0: Allora, sono le 7:45 minuti rotti e probabilmente tanti di voi stanno andando al lavoro, sono appena arrivati al lavoro, arriveranno al lavoro e magari alcuni di voi non sono tanto contenti del lavoro che fanno, su, diciamo.
1: Ma sai che c'è una percentuale molto alta di italiani che vorrebbe cambiare lavoro se avesse la possibilità. Ci lamentiamo un po' tutti delle rogne del lavoro.
0: Del lavoro, ecco. Allora, questa notizia qui forse servirà in parte a confortarvi, perché voi fate dei lavori da esseri umani, tutti noi facciamo dei lavori da esseri umani. Chi dice io faccio l'idraulico, io sono un dirigente del ministero,
1: certo,
0: io sono uno che ha un negozio di... Ebbene, sappiate che c'è chi fa, insomma, dei mestieri insomma un pochino più, come dire, particolari, ecco, un pochino più anche
1: umilianti,
0: non voglio dire questo, però un pochino più raccapriccianti. Per esempio,
1: abbiamo scoperto che c'è un gruppo di scienziati, loro dicono di essere scienziati, paleontologi
0: ecco,
1: che in Norvegia,
0: allora nella splendida Norvegia, sì, diciamo, è così,
1: stanno studiando,
0: sì,
1: il vomito di un plesiosauro del Giurassico,
0: cioè praticamente di mestiere questi signori,
1: sì,
0: raccolgono dei campioni di vomito di 200 milioni di anni fa,
1: uh-huh,
0: e lo analizzano e vedono, dicevo, ma come digeriva il plesiosauro, come, vedi, un po' di gastrite ci aveva,
1: sì,
0: ecco.
1: questo gigante marino in realtà si alimentava di animali chiaramente marini sott'acqua, ma anche conchiglie, che
0: tutto,
1: però non riusciva a digerire,
0: mangiava
1: le conchiglie intere,
0: mangiava tutto sta povera disperata, diciamo,
1: e
0: quello
1: poi
0: che trovava, mangiava,
1: si metteva in relax e spelleva queste saponette,
0: sì,
1: dure,
0: orribili,
1: di disturbi alimentari.
0: Dopo
1: dai,
0: tutti questi anni questi signori vanno lì e studiano, quindi non vi lamentate del vostro lavoro, ecco, perché voi immaginatevi anche questi signori norvegesi che incontrano persone a una festa, a una ricorrenza, dice lei che fa nella vita, dice ma io studio il vomito no, ma io mi occupo di aerofagia dei mammut. Voglio dire, rivalutiamo i nostri mestieri,
1: sì, esatto,
0: facciamolo,
1: esatto.
0: E buona giornata a tutti.

0: Eccoci in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2. Antonello nasconde in sé un dolce segreto.
1: Vabbè, adesso
0: dai, dillo però al pubblico.
1: Segreto.
0: Antonello, la gente lo legge nei tuoi occhi, anche se per radio non ti vede, che
1: sì,
0: poi è un grosso vantaggio.
1: Lo
0: percepisce dalle tue vibrazioni vocali interiori, perché Antonello c'hai vibrazioni interiori, amici.
1: Vabbè,
0: e stargli vicino non è facile.
1: Come tutti, eh.
0: No, ma tu ce n'hai di più di vibrazioni interiori, Antonello. Comunque sia, nel corso della puntata vi sveleremo il dolce segreto di Antonello. Nello dose, ma adesso, cari amici radioascoltatori, vorremmo raccontarvi storie che non concernono la realtà, perché la realtà non è che sia, però in questo momento
1: è già un po', proprio,
0: diciamo,
1: sì.
0: Negli ultimi 7 secoli di storia dell'umanità, diciamo, la realtà non è stata proprio, no? E allora volevo raccontarvi la storia di un gatto, il gatto coi mocassini.
1: Coi mocassini.
0: Perché ancora fa caldo, con gli stivali è troppo. Cioè una favola, qualcosa che possa in qualche modo edulcorarvi la vita.
1: Il gatto con l'infradito.
0: Il gatto con l'infradito è molto bella come favola. E invece no, amici, non si può fare. Purtroppo dobbiamo parlarvi di attualità, dobbiamo parlarvi di quello che succede. E che succede? Succedono cose che se non succedessero sarebbe meglio. Per esempio ieri, in quanto tale, no? Ieri in quanto tale.
1: Sì.
0: È stato il giorno della riapertura di tutti i casi di cronaca nera risalenti al passato.
1: È vero, ma com'è? Ma com'è? Giornata proprio così.
0: Ma che abbiamo fatto di male? Sì, abbiamo fatto di male, ma piccolezze, siamo piccola gente, no, non è che siamo grandi assassini.
1: Ma tutto ieri,
0: i giornali
1: grondavano.
0: Perché?
1: Di notizie, aggiornamenti.
0: Perché improvvisamente tutti questi casi del passato ricicciano?
1: Forse voglia di verità, chissà.
0: Comunque dopo 46 anni si riparla di Ustica.
1: Ancora.
0: Adesso la Francia dice: ma sono pronta a collaborare. Ma cioè, ti piace un bene.
1: Cioè, dopo 46 anni non, sei pronta?
0: Non potevi essere pronta prima. Ancora, 19 anni dopo il delitto di Carlasco,
1: sì,
0: di cui si parla in maniera spietata su tutti i canali delle radio televisivi. Dopo 19 anni si scopre che la scarpa dell'assassino è compatibile col piede di Sempio. Ci hanno messo 19 anni.
1: Che poi non significa che sia stato lui,
0: no,
1: non vuol dire niente,
0: però
1: è compatibile col piede.
0: E dopo 19 anni c'è sta un'impronta, se vedete la foto, che è una cosa, sembra quella del mammut, davvero. Loro dopo 19 anni si sono accorti.
1: Cioè, non c'è il corpo del reato,
0: no,
1: c'è il piede,
0: sì,
1: del reato.
0: Il piede del reato.
1: Vabbè.
0: Dopo 13 anni invece sono state fatte le perizie per quello che sembra essere stato l'omicidio, a questo punto, di Davide Rossi, non più
1: detto,
0: il suicidio.
1: Avevano detto suicidio.
0: Esattamente, sì. L'ha detta la comunicazione della banca Monte dei Paschi. Davide
1: come
0: Rossi.
1: No, come Benissimo. No. Poi c'è stato anche Bergamini, no? Il calciatore,
0: sì,
1: ucciso nell'89.
0: Ma poverino,
1: adesso pare
0: ma
1: che
0: poverino.
1: Sia stato il cugino della ex.
0: Tutto sta ricicciando adesso. Ma non solo, cari amici in ascolto.
1: Ancora?
0: Nel corso della notte è trapelata un'altra notizia clamorosa. Pare che Caino abbia un alibi.
1: Caino
0: c'ha un alibi.
1: Ma come Caino?
0: Il giorno dell'omicidio di Abele stava portando una pecora al veterinario. Risulta dai rilievi dei RIS. Quindi non è stato Caino.
1: E ragazzi, se ci sono le carte a testimoniare, che
0: io dico, mamma mia, ma sapremo mai le verità?
1: Io credo di no.
0: Vabbè.
1: Io credo di no.
0: Forse
1: e
0: no.
1: Si tramanderanno questi casi di padre in figlio,
0: padre,
1: in nipote,
0: in nonno, in zio, dappertutto proprio. Mamma
1: mia, intanto qualche certezza c'è. Alle suppletive di Reggio Calabria ha vinto il candidato di Forza Italia, Roscioli, col 51,02% dei voti. Il problema che è il 51,02 del 22,34% di quelli che hanno votato,
0: perché
1: di quei quattro gatti.
0: Ha votato solo il 22,34%.
1: Ragazzi, niente. Cioè, la democrazia in Italia sta diventando un fenomeno elitario ormai.
0: Sì.
1: Come una spa esclusiva a 5 Stelle.
0: Bravo.
1: Una cosa riservata. Infatti pensano alle prossime elezioni, stanno pensando di dare in omaggio a quei pochi che vanno a votare,
0: sì,
1: un buono,
0: sì,
1: un buono per un massaggio drenante,
0: sì,
1: con poi doccia emozionale, vasca calda,
0: è un'idea,
1: fredda, percorso Kneipp.
0: Possono anche regalare l'asciugamano, l'asciugamano,
1: certo,
0: asciugamano col simbolo, no, delle, una penisola stampata sopra, ecco, per dire, sono idee, perché tanto ormai, voglio dire, è davvero un'elite quella che va a votare.
1: Sì, non costerebbe meno che invitare tutti.
0: Poi ci sono le code ai distributori di benzina, Eni e IP, i distributori Eni e IP che applicano lo sconto, c'è caos nelle vie cittadine, le pompe di benzina già alle 9 di mattina sono esaurite, non c'è più benzina,
1: risparmi 8 euro per un pieno,
0: minacce di sciopero di tassisti, di autisti di tir, sciopero dei traghetti, pescherecci, e che i contadini pure ne facciamo sciopero. E ci sono le proteste delle altre compagnie petrolifere. E tutto questo per uno sconto, d'accordo, di 17 centesimi per litro di benzina. Per carità, non è che uno vuole sputare su 17,
1: no,
0: però
1: no,
0: quello è 17 centesimi per litro di benzina, eh. È vero, il luogo comune è vero. Nella vita non bisogna mai dare niente per scontato. Perché se lo dai per scontato, ecco quello che succede. Comunque no, adesso non facciamo dell'allarmismo.
1: Sì.
0: Adesso c'è questa situazione. Tra un mese però gli sconti finiscono, quindi si torna alle normali truffe e quindi possiamo tranquillizzarci. Durerà solo un mese.
1: Senti, io sento come il bisogno di alleggerire un po' questa serie di notizie,
0: allora,
1: un po' tristi.
0: E allora presentiamo ai radioascoltatori quelli che vengono considerati un po' i gingilli di Radio 2, Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, siete delicatissimi.
0: Beata gioventù, lo so, voi avete altri problemi, le fidanzatine,
2: i brufoli,
0: il motorino, sì, questi che sono, diciamo, i problemi dei giovani, però sì, ciò nonostante, adesso lasciate stare di messaggiarvi con gli amici per organizzare questa sera, non so, una sgambata in discoteca, e magari regaliamo ai radioascoltatori il motivo rilassante, e cioè l'obbligo

0: viva adesso mi sembra eccessivo.
1: Allora, c'è uno studio, recentissimo studio pubblicato sulla rivista Current Biology, dove dicono di aver scoperto che alcuni primati, i macachi in particolare, tendono a procrastinare, a rimandare i compiti spiacevoli come noi umani.
0: Cioè le scimmie sanno procrastinare, cioè rimandare.
1: Rimandano. Se c'è una cosa fastidiosa non la fanno adesso, la fanno più tardi.
0: Incredibile, ragazzi.
1: Secondo me stanno cercando di procrastinare l'evoluzione.
0: Perché?
1: Non vogliono diventare come noi. E c'hanno pure ragione.
0: È probabile, è chiaro che il macaco ti guarda. Dice, ma che devo diventare...
1: Ma che davvero?
0: Devo diventare come, non faccio nomi, ma insomma immaginateli voi. E chiaramente il macaco dice no, io non voglio diventare come il ministro, per dire.
1: Ma attenzione, c'è un'altra notizia interessante, un articolo sul Corriere della Sera online dell'esperta Alessia Calzolari che dice attenzione,
0: dice la Calzolari,
1: quando andate a cena a casa di amici non portate il vino.
0: Come
1: il
0: no?
1: Vino non va portato.
0: E perché?
1: Non andrebbe mai portato salvo eccezioni.
0: Ma io l'ho
1: perché
0: sempre
1: si fanno brutte figure.
0: Vabbè, ma tu
1: che ne sai cosa ha cucinato questo? Quale vino sta bene?
0: Ma se io ti porto comunque un buon vino te lo berrai in un'altra volta.
1: Può pensare che lo stai umiliando, che il vino che ti offre lui, che ti offre lei non è all'altezza.
0: Io mi taccio.
1: Dicono così.
0: Allora
1: c'è un problema. Cosa portare a cena se non porti il vino? Che anch'io porto due buone bottiglie di vino friulano e penso di...
0: Bisogna bussare con i piedi ma non col vino.
1: Allora indaghiamo cosa fa il paese reale. Vi chiediamo stamattina con cosa di strano si è presentato l'invitato, l'invitata alla cena o al pranzo.
0: O con cosa di strano vi siete presentati anche voi,
1: certo.
0: Nel caso.
1: A me una volta sono arrivati con un cocomero caldo.
0: Ecco.
1: Che dico bello.
0: Allora il cocomero caldo dopo il prosecco caldo è una delle cose più ripugnanti che esistano in natura. Comunque sia, può succedere che uno si presenti col cocomero, ma era caldo perché l'avevano scaldato prima?
1: Era
0: caldo di suo.
1: Strada prima di arrivare
0: allora,
1: a casa dei miei. Sì.
0: Con cosa di strano? Portando cosa di strano si è presentato l'ospite a cena? Ditecelo, no?
1: Telefonate all'800 800 002.
0: In alternativa all'800 800 002 scrivete sulla pagina Facebook.

0: Allora, può succedere che l'ospite si sia presentato gentilmente a cena portando qualcosa che non vi aspettavate.
1: Qualcosa di molto strano, sai, un'altra volta a me è successo, guarda, ti ho fatto un quadro astratto col dentifricio.
0: Che bello.
1: Io che bel pensiero.
0: Che bel pensiero, sì. Ma che dentifricio era?
1: Non lo so.
0: Antitartaro, no, per capire, insomma, oppure dice guarda, ti ho portato delle tartarughine d'acqua. Ma grazie. Te le ho volute donare, che invece che il solito dolce, capisci? Che
1: cosa di strano, vi ha portato l'ospite a pranzo a cena, telefonate all'800 800 002.
0: Allora, sentiamo la prima telefonata, perché in genere si ascolta prima la prima telefonata e poi la seconda.
1: Certo,
0: la gente è strana.
1: Aiuta.
0: Abbiamo Francesca che ci chiama da Finale Ligure. Buongiorno Francesca.
1: Ciao Francesca.
2: Buongiorno ragazzi, sono felicissima di sentirvi.
0: Ma noi lo siamo più di te. E scusaci Francesca se ci sono paglielle di Giovanni, scusaci.
2: Siete l'unico programma che segua la radio.
0: Ecco.
2: Non so se...
0: Ma Radio 2, Radio 2 ne ha tanti altri, sai.
2: Riempire la giornata questa cosa.
0: Vabbè, Francesca, grazie. Senti, ma chi è che si è presentato all'improvviso?
2: Allora, no, all'improvviso no, però doveva essere un bellissimo pranzo per il mio compleanno, avevamo organizzato anche dei giochi. Allora, niente, regali, mi arriva questo regalo tutto impacchettato un po' alla ben di Dio, e niente, lo apro e si presenta un bel insaccato da 500 grammi di bresaola.
1: Peccato.
2: Peccato che io sono vegetariana.
0: Questo può essere. Ma lui non lo, o lei non lo sapeva sta cosa?
2: No, lo sapeva e come.
1: Ma cattiveria.
0: Ma insomma, forse voleva convertirti, ma insomma, strana.
2: So soltanto che io quel giorno ho detto tu uscirai dalla vita di mia figlia. Sì. E infatti si sono lasciati.
0: Se l'è cercata però,
2: Direi di sì.
0: No, ma nel rapporto di coppia la carnalità è importante, ma non la intesa come bresaola,
1: no.
0: Questo bisogna farglielo capire. Grazie Francesca.
1: Allora, il vegetariano è una cosa diffusa. Qui ci abbiamo anche una Stefania.
0: Sì.
1: Una Stefania che dice meglio niente.
0: Ma certo che è meglio niente.
1: A me vegetariana mi hanno portato delle trote da pulire, attenzione.
0: Da pulire.
1: Pulisci da te la trota.
0: No, ma sì,
1: da
0: ma
1: sola.
0: Poi io la pulisco, ma poi non la mangio perché no,
1: ma non lo
0: è
1: so
0: curioso.
1: Ma già mettere le mani su questo corpo di trota,
0: ma ti prego, il corpo di trota merita rispetto. Ma cosa vanno portato, come si è presentato l'ospite a cena, portando cosa invece che il solito vino o il solito dolce? Il numero da chiamare è 800 800 002, e abbiamo Rosanna in provincia di Roma.
1: Ciao. Buongiorno. Rosanna.
0: Buongiorno Rosanna.
3: Buongiorno ragazzi, ben trovati.
0: Grazie.
3: Allora diciamo che parlo un po' sul vago perché non vorrei che la persona sentisse e si riconosca in questo telefonato.
1: Certo. Sì.
3: Però noi ci è capitato che invitati a cena ci siamo dovuti portare.
0: Aspetta, Rosanna, che non si sentiva. Avete dovuto portare
3: il pane, perché
0: il pane,
3: se vogliamo mangiare.
0: Allora,
3: il pane si compra, per cui te devi portare il pane. Se
0: Rosanna,
3: vuoi mangiare...
0: Cioè vanno invitate e vanno detto però portate il pane?
3: No, e dicono chiaramente noi il pane lo sai che non lo compriamo, sono qua tu di portare.
0: Vabbè. Per noi è una scelta ideologica.
3: Diciamo detta più spittra.
0: Allora, c'è un famoso film con Totò e Peppino e
3: sì,
0: naturalmente...
3: Sì, Totò e Peppino è fuorilegge.
0: E Titina dice ti devi portare la pasta, ti devi... Un po' la stessa cosa, che hai vissuto. E tu lo hai portato il pane?
3: Sì, perché non lo mangiano, perché poi dice dopo si butta, noi non lo mangiamo.
0: Vabbè, ma ci sono gli ospiti, ma io... Rosanna, scusa, una curiosità. Ma loro lo hanno mangiato anche loro sto il pane o non l'hanno toccato?
3: Beh, diciamo il marito sì, perché
0: Ma che gente è questa?
3: È costretto a torto collo a non mangiarlo se non lo mangia la moglie.
0: Io questa non l'avevo mai sentita, devo dire la verità. Rosanna, grazie.
1: Vabbè. Ci scrive Andrea. Vabbè. Con cosa si è presentata? Non si è proprio presentata, avevo preparato la cena, non c'era niente.
0: Non è venuta.
1: Ancora qui Cinzia, io e i miei compagni di classe venivano da tutto il mondo, Giappone, Cile, Corea, America, Cuba, ma la salsa coreana di pesce fermentato è rimasta indimenticabile.
0: Però veramente
1: 30 anni dopo si sente ancora il profumo.
0: Ma non è più onesto dire: guardi, io non voglio venire a cena da te perché ti disprezzo.
1: Però dice da loro, quindi, si usa così.
0: Ma te porti la salsa del pesce fermentato? Ma dove siamo? Sentiamo Riccardo a Torino.
1: Riccardo,
0: buongiorno.
4: Ciao, ciao,
0: buongiorno.
4: Ragazzi, eccoci.
0: Allora,
4: eccoci.
0: Che ti è successo, allora, Riccardo?
4: Io ho avuto l'infanzia segnata da questa scena di regalo periodico a pranzo, quindi diciamo una volta ogni due mesi io ero dei nonni e invitavano la propria sorella, quindi mia prozia, a pranzo, e lei portava sempre accuratamente impacchettato nella carta regalo un normalissimo pacchetto di caffè da 250 grammi, proprio quello classico.
0: Ah, è vero.
4: Con questa particolarità dice: ma poi vengo a prendere il caffè, che sembrava una frase di cortesia. Invece no, ogni 2-3 giorni si presentava,
0: perché aveva portato il caffè, e quindi
4: quello che lei stessa aveva depositato a casa di mia nonna, e questo mi sconvolse parecchio l'infanzia.
0: Riccardo, grazie, continuate a raccontarci ospiti che si presentano a cena con strani regali, portando strane cose.
1: Telefonate all'800 800 0.

0: capiterà. 8:14 minuti, 14 secondi. Purtroppo non ci sono solo bellissime notizie come quelle che vi abbiamo dato finora.
1: Ci sono anche altre. C'è un'indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti, realizzato col patrocinio della Società Italiana di Pediatria.
0: Sì.
1: Che dice e spiega cosa sognano i giovani italiani, cosa vogliono diventare quando saranno degli italiani adulti.
0: Adulti, ecco.
1: Beh, il 45%,
0: quasi la metà,
1: il nuovo sogno unisex è diventare influencer. Influencer, capite?
0: Sì,
1: farsi le foto, postarle e campare di rendita.
0: Farsi i selfie nel bagno, diciamo. Influencer. Del resto è un lavoro che c'è, cioè, il lavoro non fai una mazza e guadagni. Posso capire, però
1: ci riesce uno su 100.000.
0: Però è preoccupante, molto preoccupante questa cosa. Una volta volevano fare l'astronauta, no?
1: L'astrofisico, penso.
0: L'astrofisico.
1: E sto finendo qua.
0: È brutta fine, devo dire. Invece adesso l'influencer. Ebbene, Pagliella e Di Giovanni hanno voluto riflettere, con grosso sforzo naturalmente, riflettere in musica su questa notizia, e il risultato, eccolo!

0: però se notate anche diciamo dei atteggiamenti diciamo preoccupanti,
1: ci sono, ecco, anche degli utilizzi, degli usi virtuosi, sì, dei social, per esempio, sì, diventare follower della pagina.
0: Sentite quanta meschinità dopo tutto questo discorso, sentite dose dove va a parare. Vabbè. Allora, detto ciò, però torniamo a parlare di esseri umani, apparentemente quantomeno umani, che vanno a cena da amici, conoscenti, e portano, invece che la solita bottiglia di vino, invece che i soliti cannoli siciliani, portano cosa?
1: Sentiamo il racconto di Stefano da Varese.
0: Buongiorno Stefano.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Ciao Conigliazzi.
0: Allora Stefano, che ti è successo?
2: Un mio carissimo amico, anni fa lo invito a pranzo.
0: Sì.
2: Per la prima volta a casa mia.
0: Sì.
2: E lui fa: ma non ho niente da portare, ma non ti preoccupare, vieni, certo, vieni, vieni. Lui viene, arriva e per non portare niente ha portato una scatola di Brufen.
1: Di Brufen?
0: Ma Brufen, il medicinale.
1: Antinfiammatorio.
0: Ma dice, guarda, vi ho portato una scatola di Brufen. Ma come?
1: Ma Dio, come? Il stomaco pieno, però.
0: Ma insomma, io questo ciò. E meno male che non aveva le supposte, perché se no sai,
1: È arrivato il momento di salutarci,
0: che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
1: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Buon riposo a tutti.

0: ma è orribile.
1: Questa è l'epoca, sai.
0: Allora, non so se questo brano vi ha allertato, io spero di sì.
1: Spero che vi abbia scosso, vigilate.
0: Quando tornate a casa stasera, date una carezza ai vostri bambini, in alcuni casi uno scappellotto.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: modo di stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene, e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichio. Sicuramente fa

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Lo faccio subito. Guardo le ginocchia un attimo del nostro esimio collega Luca Brescia. Aspetta. Si vedono
1: pantaloncini,
0: quindi anticiclone.
1: Oggi si sta bene.
0: Quando metterai pantaloncini lunghi vi avviseremo, così fuori tiriamo fuori tutto il piumino.
1: Sì, esatto.
0: Però per ora ancora caldo.
2: Sono il Bernacca della radio.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Sono colui il quale decide le temperature ambientali dei prossimi giorni.
1: O la marmotta,
0: esatto,
1: sai,
0: la marmotta,
1: quella che porta avanti per l'estate.
0: Bravissimo. Radio 2, buongiorno anche da Maria Vittoria.
1: Dalla Vitto, sì.
2: Beh, ragazzi, ormai abbiamo deciso che si chiama così, anche se Maria Vittoria, lui è un gallo, Maria Vittoria è un nome femminile.
0: Ma l'anagrafe è Federico Maria Vittoria.
2: Un po' come Federico Lucia Fedez,
1: certo.
2: O come Filippo Maria Irama.
1: Esatto,
0: esatto, è proprio così. Esatto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 2. Un saluto particolare alla mia categoria, i mattinisti, i professionisti del mattino.
2: Ovviamente un saluto e un abbraccio agli sveglioni, coloro i quali quando si svegliano la mattina non capiscono perché sono in questo mondo.

0: la vita.
1: 605 Radio 2 Casini, iniziamo subito coi Casini alle 6.05.
2: No, posso fare un attimo i complimenti a Marrakech Gue per la base, perché è proprio bella. La base è proprio azzeccata. Beh, è bella.
1: Sei serio?
2: È un...
1: Cioè, ma non sei Sam. Cioè, quando parla lui non capisci se si sta prendendo per il culo o invece. Cioè,
3: a me ricorda un po' qualcosa questa base.
2: No, a me no, zero. Okay. Non era proprio bella.
3: Io volevo salutare innanzitutto gli eroi del dritto, quindi la categoria che non è ancora andata a dormire. E di mercoledì mattina a Milano i ragazzi che lavorano come custodi. Perché io esco e vedo tutte queste persone che prendono l'immondizia, le cose, sono tantissimi. Quindi la mattina c'è un'attenzione particolare anche a loro.
2: Sai che mi vedo un po' lei che esce la mattina
3: con lo spray al peperoncino,
2: a parte con lo spray al peperoncino, però lei è un po' Belle di La Bella e la Bestia, no? Lei gira per le città, via di Milano, ed esce quello con la mela e fa: buongiorno signora. Sì. No. E le canto e l'accompagno così:
3: buongiorno Luis, come va? Tutto bene? Tutto bene? Oh, mi sono dimenticato al computer, Luis, e torna indietro.
1: Però è bello salutare una categoria, quindi sì. La categoria di oggi è
3: gli operatori ecologici, i custodi, perché stanno facendo adesso proprio lo smistamento.
1: Perfetto, un saluto a loro. C'è subito da dare una bellissima notizia, sì. Invece restituiamo un po' di integrità e importanza all'ignoranza. Perché mi sono svegliato ed è apparsa Vanna Marchi, che ha ricevuto il premio alla cultura al Campidoglio. Non so,
3: sì,
1: se
3: è vero.
2: Cioè Vanna Marchi ha ricevuto il premio alla cultura
3: insieme alla figlia.
2: Insieme alla figlia.
1: Pare che domani abbiano il premio alla medicina al Mago del Nascimento.
2: Sì, no, ci sono molti premi. C'è il premio per la miglior ricerca ai RIS di Parma.
1: Sì,
2: tanti
1: farà.
2: Complimenti, stiamo scherzando, signor RIS, prima che mi denuncio. Premio per la miglior conduzione il capitano Schettino, e premio per la coerenza Donald Trump.
3: Giusto.
2: Perciò li aspettiamo tutti per il ritiro dei premi.
1: Comunque è tutto vero, eh?
2: Sì, cioè, sì. No, questi tre no. Ovviamente quello
1: Vanna
2: della
1: Vanna Marchi e sua moglie, una per il ricettario.
2: La figlia.
1: È sua figlia, vero? La figlia, perché poi insomma, guardandole.
2: No, fermati. Ti fermo
3: chissà,
2: io.
3: Chissà, quindi come domani... mai, che meriti.
1: Va. Diamo questo premio, dai.
2: Dai, che meraviglia, va.
1: Avanti.
2: Dai.
1: Premio.

0: Billy Steel, Portugal the Man. Tra l'altro, pensate che questa band è nata in Alaska.
1: Sì, ah beh, ecco, ecco dove erano nati.
0: Però quando
1: si vede dai tratti,
0: quando cercavano il nome da dare al gruppo musicale, il primo paese che gli è venuto in mente era il Portogallo, e allora ha detto: ma sì, usiamolo come nome. Un po' come noi abbiamo fatto col gallo, no? Cioè.
2: La Vitto, Maria Vittoria.
0: Ma che bello!
1: Sveglia
0: italiani,
1: è che la fa ovunque, figliolo mio. Mettiamo dei giornali per terra, perché cavolo,
0: lo fa,
1: il
0: nostro gallo. Allora, un'altra notizia interessante: sta circolando nei social un fenomeno che si chiama dopamine shopping. Ah, volevo discutere anche di questa roba qua, se vi va parliamo oggi di shopping. Ti piace l'idea?
2: Sì, ma se me l'avessero chiesto la maturità.
0: Sei illuminato,
1: ma
0: proprio.
1: Per quale motivo tu una mattina ti svegli e dici: vorrei parlare?
0: Perché per noi è molto interessante, ma per me maschietti.
1: Ah ragazzi, io divento matto.
2: Allora,
0: ve la spiego. Il dopamine shopping è un'esperienza che si fa sui siti, che simula l'esperienza completa dello shopping. Scegli il prodotto, riempi il carrello, inserisci l'indirizzo, fai il checkout e addirittura segui anche una finta consegna. Tutto questo per non comprare nulla, però pare, e dico pare, che ti dia la possibilità di sfogarti per tutte quelle persone, di sfogarsi per tutte quelle persone che in qualche modo sono, hanno lo shopping un pochettino compulsivo.
2: Ma
0: no?
2: Che siamo matti? Il gusto dov'è? Cioè, se io posso indossare quello
0: perché
2: che
0: tu
2: comprato.
0: Fai tutto l'iter, cerchi il prodotto, perché pare che sia anche cioè, capisco che poi il capo lo porti a casa ed è il piacere
2: ma
0: di indossare.
2: Puoi metterlo.
0: Però anche andare a fare shopping è bello. Allora loro dicono: facciamo questa esperienza, cioè ti facciamo passare tutto il processo.
2: Ma mi manca proprio il pezzo finale quando tuo marito ti dice: è nuovo? No, ce l'ho da una vita. Come?
1: Quante
2: scusa?
1: Volte l'ho sentita? Quante volte l'ho sentita questa cosa? Perciò fatemi capire. Uno dice: voglio fare shopping oggi,
0: esatto.
1: Mi compro una Ferrari, un bel vestitino,
0: bravissimo,
1: scarpe col tacco, e stasera siamo tutti a cena.
0: E poi metti tutto nel carrello.
1: Poi metti tutto nel carrello
0: e non compri niente.
1: Beh, caspita, geniale.
2: No,
1: geniale.
2: Non ci sto.

0: Dance No More, Harry Style. Per gli amanti dell'artista si trovano ancora i biglietti il 7 e l'8 agosto
1: al Circo Massimo
0: a Roma. Avvisiamo Harry Style che gli italiani ad agosto sono in ferie e quindi...
1: Un tempo quando si stava bene col grano, adesso sono tutti a lavorare.
0: Ma perché voi ad agosto andate ai concerti, sinceramente? Dai, è primo.
1: Ragazzi,
0: io non ricordo
1: ad agosto,
0: concerti.
2: Ad Alghero io sì, vado, sono andato a vedere Venditti, insomma, sì. Ad Alghero.
0: Sì, è vero.
2: In
0: poi...
2: una villeggiatura, cioè il posto di villeggiatura, però.
0: Hai ragione. Certo. In piazza, no? Nella piazza di Alghero fanno i grandi concerti.
2: No, in questo caso era nello stadio. Hanno anche loro, pensa,
0: ah,
2: sì.
0: Davvero?
2: Dedicato a Ivan Graziani.
1: Pensa te. No, però pensa dico te. No, perché stavo per dire un'altra cosa.
0: Un'altra cazzata.
1: No, è che il 7 e l'8 di agosto,
2: sì,
1: al Circo Massimo,
2: sì,
1: Harry, ci sono 400 gradi, non c'è un fottuto albero.
2: È
1: la
2: vero,
1: gente
2: fa
1: muore.
2: Molto caldo, molto caldo, però sì, sì, si organizzeranno. Comunque il posto è unico e costa 99 euro se volete acquistare, sì, il biglietto di Harry
0: un
2: Styles.
0: Centino, dai, ci sta.
1: Un centino ci sta, ci sono ancora rimasti, posti. E invece
0: dagli Oasis nessuna notizia.
1: Ma
0: codici
1: ma...
0: sono arrivati a voi, a me ne.
1: Cici, no, state a Rotli, a Liverpool, dove state? Ma
0: anche fare shopping di acquisto di biglietti, io. Cioè ogni tanto vado sulle app e vado a vedere i concerti, no, che ci sono in giro per l'Italia. Mi piace comunque selezionare, mettere in preordine qualcosa che
2: certo,
0: poi magari non compro,
2: che ti arriva il messaggino quando poi escono.
1: Allora io sul carrello mio di quell'app lì,
0: sì,
1: ho tipo 7.500 euro di roba mai comprata e che non comprerò mai.
2: Invece io a livello di code per un biglietto non dimenticherò mai le 6 ore di attesa per un biglietto, due biglietti per i Coldplay. Perché lì in quei casi,
1: sì,
2: escono e devi essere velocissimo, stai attaccato al computer, sembri un matto, però poi ce l'ho fatta.
1: Chissà, vabbè, se quello che mi assomiglia, come si chiama? Quello che è andato,
0: sì,
1: a vedere.
0: Vabbè, dai.
1: Allora
2: Lenny Kravitz.
1: Ha dovuto fare la fila per prendere il biglietto di Harry Styles,
0: ma
1: dove l'ha portato.
0: Ma
2: no, sta con la figlia.
1: La figlia. E la fidanzata.
0: Diventeranno suocero e genero.
1: Mamma mia.
0: Hai capito. Va bene, 348 7300 200. Ascoltatori, oggi fate shopping con noi.

0: dall'album Zerolandia pubblicato nel 1978.
1: Capolavoro!
0: Ma a proposito, quando abbiamo acquistato Fonopoli, cioè abbiamo dato il sordino per Fonopoli,
2: sì,
0: a proposito di
2: shopping. Andati?
0: No, noi abbiamo dato il sordino, un sordino per Fonopoli.
2: Ah, voi l'avete fatto alla famosa offerta,
0: che,
2: sì.
0: Che fine hanno fatto?
1: Sta bene, stanno bene i soldini per voi. Non lo so, a dire la verità, qualcosa avrà creato il signor Zero, o il signor Fiacchini avrà creato.
0: Tu che lo conosci. Ti ha ridato l'orologio?
1: Col cacchio proprio. No, no.
0: Voi lo sapete che un giorno stava per fare un'intervista a Luca a Renato Zero e lui gli ha detto: che bello orologio che hai, me lo fai provare, è sparito.
1: Sparito, si è tenuto l'orologio. Ma
0: e il sordino,
1: regalato,
0: e anche il sordino.
1: Me l'ha regalato Facchinetti. Vabbè, andiamo avanti.
3: Adesso c'è casa imbarazzi, adesso c'è casa imbarazzi, adesso c'è.
4: Uè! Allora violiamo la privacy della famiglia più famosa dei social. Pare che ci sia una novità.
1: Sì, c'è una nascita nel gruppo di chat che hanno tra di loro.
0: Gruppo famiglia.
1: Il gruppo famiglia, andiamo a sentire che cosa succede in casa imbarazzi.
5: Andiamo a vedere.
6: Gruppo famiglia, buongiorno! Ci devo dire che sono finalmente diventato mamma, che è nato Enea! Auguri, Anna mia!
7: Mamma,
6: auguri.
7: Che emozione, sono zia di nuovo!
6: È nato Enea!
8: Enel? Che cos'è, un contatore?
6: Enea! È nato il bambino di mia sorellana!
8: Ah, bravo, bravo!
6: Vabbè, si può vedere il bambino?
7: Sì, sì, vi mando subito una foto, l'ho fatta prima!
6: Ma guarda quanto è bello!
7: Ma è il padre, sputato!
6: Bambino, l'hai visto quanto è bello nel gruppo famiglia? Guarda!
8: Mannaggia!
6: Guarda quanto è bello, gli occhi della madre c'ha!
8: Ma è giallo, c'ha l'ittaro!
6: È uno smile!
8: Scusa, non si chiamava Enel?
6: C'ha gli occhi di zia Cosimina!
7: Ehi, vai subito a prendere un pezzerino per il bambino!
8: Ma devo andare, Maria!
6: Sì, adesso, muerto almeno, non sbagliare,
7: e senti, Anna, parla!
6: Sì, Promessi Sposi e la Divina Commedia, sa dire! Che parla, che è nato 12 minuti fa?
9: Che sta succedendo?
6: Mamma, è nato Enea!
9: Altro nipotino, uguale altri 100 euro, da uscire a Natale. Andate a favore.
6: Comunque famiglia, ci tenevo a comunicare che ho fatto la lista nascita e aspetto i regali. L'importante è che stanno i buoni da 5 euro perché ci tengo al bambino.
7: Sì, mi raccomando, caso me lo vizi, va.
8: Pare? Sto a casa, preso.
6: Beh, che hai preso?
8: Ta-da!
6: E che cos'è quella cosa?
8: È un comprendino col cappellino rosa.
6: E perché l'hai presa rosa? E lei è maschietto.
8: Fusaria non è un nome di femmina, finisce con l'ace.
6: È un nome di 2 milioni di anni fa, dell'antica Grecia, maledetto.
8: Antica Grecia? Ma scusa, il bambino è nato a Brindisi. E chiamalo Cosimino, va a f***a te.

0: Talk to You, The Another, duo olandese insieme a 54
1: Ultra, sì.
0: Allora, siete su Radio 2, Good Morning Radio 2. Come vi abbiamo promesso, oggi si fanno delle considerazioni sullo shopping, giusto Sara?
2: Sì, esatto. Luca Brescia, Max Zoara non sono così informati come me, ma adesso voglio provare gli ascoltatori. Al 348 7300 200 dovete mandarci questo messaggio. Dovete dirmi qual è il negozio dove voi entrate per una cosa e tassativamente, matematicamente, non comprate quella cosa e vi comprate tutto il resto. Io per esempio sono così devota alla farmacia che quando entro che devo comprare, che so, un Brufen, poi non compro Brufen, mi compro cremine, struccanti, ovatta, qualsiasi cosa, la devozione pure.
0: Ho la sensazione che sia una cosa femminile, perché no, noi andiamo a botta sicura.
1: No, non è vero, a me mia moglie mi dice vai a comprare la pasta, io entro al supermercato e esco con un televisore.
2: Vedi, è un classico. Bravo anche il televisore.
0: Allora adesso diamo la linea a Saxa Rubra,
2: sì,
0: al centro operativo per il meteo e per il GR.
1: Salutiamo tutte le signorine che
0: sì,
1: parlano,
0: simpaticissime, che abbiamo conosciuto alla festa del palinsesto. Noi torniamo tra poco, Good Morning Radio 2, speciale shopping.
1: Shopping, comprateci!
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Sono le 6:30.
3: RAI GR2.
6: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Notte di attacchi russi in Ucraina, colpita a Kiev con una ventina di missili balistici, centrate infrastrutture elettriche e idriche e segnalati incendi e blackout. Tra gli obiettivi colpiti un condominio nella regione della capitale, estratti dalle macerie il corpo di un bambino e tre sopravvissuti. E veniamo al caro carburanti. Dopo Eni e IP anche Kuwait, Italia ha deciso di accogliere l'invito del governo fissando un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Bollette, Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane lanciando uno sconto del 30% su luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Sulla stessa linea anche Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso. Sullo sfondo pesa il nuovo aumento ARERA per i clienti vulnerabili, più 37,3% nel quarto trimestre. E da Praga, dove si trova in visita, la Premier Meloni ha ringraziato la Kuwait per aver accolto, dopo ANP, l'appello del governo a calmierare il prezzo dei carburanti. Ma sentiamo un suo breve passaggio.
7: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà, e quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, e ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
6: Nella politica anche le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni su un'eventuale richiesta di estradizione dall'Egitto degli 007 condannati che scatenano le proteste delle opposizioni.
8: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro Azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati come per Patria Patrick Zaki.
9: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
8: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
10: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
8: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elly Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri, Noemi Giunta, GR2.
6: Omicidio Garlasco, chiusa la nuova inchiesta della procura che vede come unico indagato Sempio, l'attenzione si rivolge alle indagini svolte nel 2007.
11: Nell'immediatezza del delitto, in particolare sulle tracce biologiche trovate sui pedali della bicicletta di Stasi attribuita a Chiara Poggi. Per la procura di Pavia, il RIS di Parma, che analizzò tutti i reperti guidato allora dal generale Luciano Garofano, avrebbe omesso di rendere noti e inserire nel fascicolo due test su quella traccia che avevano dato esito negativo. La presenza del DNA della vittima sui pedali era uno dei 7 indizi decisivi indicati dalla Cassazione che portarono alla condanna di Stasi a 16 anni di carcere. Il generale Garofano difende l'operato del RIS e respinge con forza le accuse di aver occultato prove. Le analisi erano note, aggiunge il genetista consulente della famiglia Poggi, che ribadisce: sui pedali della bici c'era il DNA di Chiara. Gli avvocati di Alberto Stasi hanno espresso indignazione per gli errori e le omissioni che avrebbero potuto scagionare Stasi, condannato a 16 anni. La difesa si prepara a chiedere la revisione del processo.
12: Da Milano per il GR2, Elena Scarrone.
6: Il giallo della Ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso, perquisiti casa e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'uomo non è indagato. Gli investigatori hanno acquisito documenti e materiali digitali. Il re del Marocco ha nominato primo ministro Fatima Ezzat El Mansouri, ex ministra e sindaco di Marrakech, dopo la vittoria del suo partito nelle elezioni parlamentari della scorsa settimana. È la prima donna a capo del governo nella storia del paese. Quest'anno la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico causato dall'uomo ha esposto finora il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Il dato medio sale a oltre il 60% in Asia, la più colpita, seguita da Europa e Nord America. Lo rivela il servizio satellitare Copernicus, che aggiunge: si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. Ed ora lo sport, seconda giornata dell'Eurolega di basket. Nella sfida tutta italiana, vittoria casalinga dell'Olimpia Milano sul Virtus Bologna 87-85, decisivo un canestro di Hall e Phil, a fil di Sirena. Si intitolerà Vasco Live 2026 ed Essential e uscirà il 27 novembre il nuovo album interamente dal vivo di Vasco Rossi. Ad anticiparlo, questo venerdì sarà un nuovo video di Marea che state ascoltando insieme al singolo. Canzone del 1996, Marea era stata eseguita per la prima volta live proprio nel tour di quest'anno. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tare Coca-Cola. Tommaso Paradiso,
1: tanto Luca
0: è andato a far shopping. Comunque siamo partiti dall'idea e dalla notizia che c'è questo sito, no, che ti permette di fare shopping senza comprare, quindi un'esperienza
2: un po' come quando vedi le case nei siti degli immobili,
0: esatto,
2: degli immobili, dove puoi fare il giro virtuale, non è che te la compri, però puoi vedere queste case da sogno.
0: Sta diventando un valore non comprare. Pensate che il 65% degli italiani dice di consumare meno, no? E proprio per combattere gli sprechi e proprio perché, come avete sentito prima,
1: ci sono un po' gli aumenti,
0: i rincari, ecco.
2: A 348 7300 200 Vittorio ci scrive: ah ragazzi, rispetto alla domanda di Sara Jane, qual è il negozio in cui entrate per una cosa ed è matematicamente impossibile uscire soltanto con quella, ma compriamo di tutto? Io ogni volta che vado da Intimissimi Uomo per un paio di calze esco con 6 maglietti, 3 paia di mutande, il manichino tutto vestito. Hai capito?
0: Scusa.
2: No, aspetta.
0: Che succede?
2: No, non c'entro niente io, ambasciatore non porta bene, Vittorio. Vittorio l'ha detto.
0: Aspetta un attimo, dalla regia sì, effettivamente non è una questione legata ai conduttori, ma all'ascoltatore.
2: Ecco, Vittorio.
0: E pare. Vai. Allora,
3: a seguito di revisione analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto da verificare è stato, seppur involontariamente, pronunciato chiaramente dall'ascoltatore Vittorio.
1: Sì, sì, bello.
3: Quindi sanzione confermata.
2: Non può andare in quel negozio per un mese.
3: Deportazione.
2: Eccolo.
3: Oltre al negozio, di 375 euro dal suo stipendio.
2: Pure, poverino.
3: Da devolvere all'associazione collezionisti nani da giardino.
2: Allora a voi due, a voi due,
1: a me e a Max arriveranno addirittura, arriverà un bonifico da parte di Vittorio, perciò grazie Vittorio, ci hai fatto piacere.

0: Era il 1987 quando uscì Englishman in New York di Sting, che seppur ricevette ottime critiche, commercialmente fu un fallimento, ma ci pensò poi il remix 2 anni dopo a far vendere anche questa canzone.
1: Beh, dove non arriva una bella canzone, Sting ovviamente fa parlare di suo per l'amore tantrico anche, che otto ore.
0: A proposito di shopping, ci manca un po' andare a comprare CD e vinili.
1: Sì, capito,
0: no?
1: Sì.
0: Una volta entravi per comprare un disco e tornavi a casa con 20 artisti.
1: Ma non so se vi ricordate anche il movimento che si faceva con la mano, perché i vinili erano messi tutti uno attaccato all'altro,
0: certo.
1: Perciò tu li sfogliavi dall'alto.
2: Sì, certo. Ma poi proprio l'odore quando entravi in questi negozi, un po' come i libri, quello strano proprio.
1: Sì, è vero.
0: E poi la copertina diventava importante, come hai detto tu, no?
1: Certo.
0: Adesso ovviamente con i file digitali la copertina non ha più senso.
2: In alcuni potevi provare ad ascoltare il disco, se ti piaceva lo potevi comprare o meno.
1: Però credo che lì siamo già al CD. Mi sa che era già il CD.
2: Anche il disco.
1: Anche
2: ad Aprilia
1: sì. Non mi ricordo.
2: Da Discopoli
1: il fatto
2: si chiamava il negozio.
1: Discopoli?
2: Discopoli. Vabbè,
0: e comunque io entro ancora ogni tanto in qualche negozio di dischi e cerco sempre.
1: E ne hai uno tuo sotto casa?
0: Sì, ce ne ho uno sotto casa, ma quando vado in giro mi piacciono. Devo dire, se parliamo di shopping, mi espongo, mi piacciono le belle cose, pur non avendo grandi possibilità mi piacciono le belle cose. Ma a proposito del fatto che entri in un negozio e compri quello che dovevi comprare,
2: sì,
0: non lo compri, quando vado a passeggiata, fortunatamente a Milano ci sono delle bellissime boutique, adesso la fortuna è che ad esempio entri in un negozio, che ne so, Monte Napoleone, tu entri, guardi gli oggetti, questo non posso permettermelo, questo nemmeno, ma adesso ti fanno vivere l'esperienza. Tutti quei negozi hanno aperto i ristoranti, il baretto, quindi da Louis Vuitton non compri niente ma ti bevi il caffè,
2: certo.
0: Ti compri il caffè.
2: Certo, puoi andare anche sì.
1: È anche vero che io ogni volta che arrivo in Monte Napoleone parcheggio la mia macchina in un silos sotto.
2: E non ti fanno entrare da nessuna parte.
1: No, non mi fanno entrare a Monte Napoleone.
2: Esatto.
1: No, cioè non posso entrare, c'è proprio un cartello, Luca Brescia non sei desiderato. Non c'è prova, bello.
0: Non c'è prova. Vabbè, comunque almeno entri nelle boutique belle, guardi e esci.
1: Chissà
0: che ti danno da mangiare.
1: Io un giorno ci riuscirò ad entrare, un giorno ce la farò.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: 30 settembre del 1960 debuttano in televisione i Flintstone, la prima sitcom animata trasmessa in prima serata negli Stati Uniti.
1: Beh, cioè loro già vivevano nell'età della pietra, ma avevano automobile, televisione, elettrodomestici.
2: Sì, sì, la macchina che andava con i piedi, ve lo ricordate?
0: Oh, quindi niente benzina.
1: Niente bollo, ragazzi.
2: Niente assicurazione.
0: Altro che preistoria, erano avanti quelli.
2: Oggi è la giornata mondiale della traduzione, una giornata istituita dall'ONU per celebrare traduttori e interpreti.
1: Beh, sono tra l'altro le figure fondamentali per permettere ai popoli diversi di capirsi.
0: Sì, vabbè, ormai c'è Google Translate.
2: Vero, vero.
1: Your ass is on the table.
0: Oh. Il tuo sedere è sul tavolo.
2: Oh, scema io che ero rimasta a the cat and the book is on the table.
1: Il 30 settembre del 1984 debutta sulla CBS La signora in giallo con Angela Lansbury nei panni di Jessica Fletcher.
2: Appena arrivava lei, moriva qualcuno.
0: Vero, 12 stagioni, centinaia di omicidi.
1: Poi, e la polizia

0: Sveglia italiani, mancano 3 minuti alle 7, 6:56 per l'esattezza.
1: Ne
0: Good
1: mancano
0: morning,
1: 4,
0: Radio 2. Sì, no, pochi, allora, guarda, guarda.
1: Aspetta. Adesso ne mancano 3.
0: Good morning da Roma, sono Stefano. Quando accompagno mia moglie a fare shopping, porto il caricabatteria. Devo aggiungere altro?
1: Hai ragione.
0: Ti sei spiegato benissimo.
1: Hai ragione, figliolo mio, quanta tristezza in questa tua frase.
0: E comunque, ragazzi, c'è una notizia bella per noi maschi, diciamo per gli accompagnatori. È arrivato il robot Shopping Agent. Finalmente l'intelligenza artificiale ha fatto qualcosa di buono. Non cura le malattie, non risolve i problemi climatici, ma
2: a fare shopping.
0: Sì, ti aiuta, quindi praticamente. Poi deve essere simpaticissimo. Immaginate lei che prova un vestito. Come mi sta?
1: Bene.
0: No, non devi mai dire bene, perché lei ti risponde: proviamone altri.
1: Esatto.
0: Se gli dici bene, non.
2: No. Ma la vera commessa non potrà mai essere sostituita da un robot, perché come ti dice lei, questo colore ti dona proprio 5 cose dello stesso colore.
1: Hai ragione, guarda,
2: il robot
1: commesse
2: qui non mi può superare,
1: è un'arte,
2: la ragazza.
1: È l'arte di commessare.
2: Sì, vabbè, ce lo dici domani, stai tranquillo.
0: Anche perché una delle frasi che sento quando sto nei camerini, che attendo lì, che mi metto fuori.
1: Certo.
0: Ti ricordi quando eravamo fuori settimana scorsa? Questa ragazza, una ragazza anche tra l'altro carina, e la frase è sempre la stessa: ma mi fai il culo grosso. Cioè, perché una deve guardare.
2: Sai che non c'è. No, io no, perché io ce l'ho da buon inglese, ce l'ho basso. Quindi a me non mi viene mai alla J-Lo.
0: Chissà cosa farebbe il robot? Inizia a fumare.
1: Sì, probabilmente sì, probabilmente sì. Guarda, lì ne esci dall'impasse.
0: Va bene, stiamo parlando di shopping, ascoltatori. 3487 300 200. Voi in che modo lo fate? Soprattutto la domanda di Sarah Jane era proprio intelligente. Entrate in un negozio e poi diteci qual è veramente il negozio che andate dentro a comprare, pensando di comprare una cosa, ma poi ne comprate altre 100 e non quella.
2: Tipo l'edicola anche, no? Vai lì per comprare un giornale, invece ne compri 7. Perché?
1: Perché? Perché sei una persona che alla quale piace leggere.
0: Edicola, ragazzi.
1: Edicola, che bella parola che hai tirato fuori.

0: E c'è anche Audrey Hubbard nella playlist di Good Morning Radio 2. Buongiorno, sono Max Zoara, con me Sara Jane Ranieri, Luca l'intervistatore imbruttito, e verrei proprio da te adesso, è arrivato il tuo momento.
1: Vieni, vieni.
0: Coprici, coprici.

0: Allora, ieri sera ho pensato a questo argomento, cioè mi è stato suggerito dai miei esimi colleghi, e io ho pensato di creare qualcosa per gli sfortunati come me che sono sposati e devono sottostare alle leggi di una donna che li porta al centro commerciale. Allora ho preso la penna e il calamaio, mi sono messo sul tavolo della cucina con un lume di candela
1: e ho scritto
0: questo poema. Prego, base. L'uomo col carrello. Sulle panchine grigie, in fila indiana, siede una specie tragica ed umana. Sono gli sposi, eroi del fine settimana, vittime sacrificali della moda sovrana. Uno ha lo sguardo fisso nel vuoto profondo mentre lei scruta il millesimo vestito del mondo. Un altro vaga come un fantasma smarrito col bancomat in mano e l'orgoglio ferito. Trascinano i piedi tra negozi di scarpe, tra profumi, borse, cappotti e sciarpe. Guardano il soffitto con l'anima spenta, mentre il tempo rallenta. Ne vedi alcuni fermi vicino alle casse che pregano il cielo che il tempismo collassi, aspettando che la morte li colga sul fatto, pur di non vedere un altro acquisto coatto. Stremati, svuotati, ridotti a un cliché, lasciati lì a marcire vicino a un caffè. Trascinano i piedi tra sconti e profumi mentre il conto in banca si riduce in fiumi. Guardano l'orologio con la bava alla bocca, aspettando che la falce della morte che scocca. Vieni, o mietitrice, ti prego, fai in fretta. Prendimi adesso, prima della prossima maglietta.
2: Cosa vuoi dire?
1: No.
2: Di fronte a questa, l'ultimo filosofo del Novecento.
1: Ma fatevi due chiacchiere, ma parlate tra di voi. Ma che volete da noi, che vogliamo solo comprare?
0: Aiuta anche tu un uomo, non abbandonarlo con la moglie al centro commerciale.
2: No, non abbandonarlo.

0: po' commosso, cioè, non ti facevo così
1: poetico.
0: Sì, e poi una persona molto sensibile, Luca, è dentro questo uomo, come hai descritto perfettamente, un uomo che entra con questa donna al centro commerciale e deve subire, ma invece ieri in Sicilia, qualche giorno fa in realtà, il 21, marito e moglie sono andati insieme al centro commerciale, e già qua ho pensato povero uomo, no? E invece no, erano d'accordo, sono andati a fare shopping e hanno messo nel carrello 3 magliette, una canotta, 7 pantaloni e 9 giacche della tuta, quasi 1300 euro. Poi è arrivato il momento doloroso di pagare e allora hanno detto aspetta un attimo,
2: aspetta,
0: no?
2: Aumenta di qua, aumenta di là, perché pagare?
0: Perché
1: hanno
0: pagare?
1: Fatto come Mr. Bean, si sono messi tutti i capi addosso e sono usciti.
0: E sono usciti, solo che è suonato l'antitaccheggio,
1: certo.
0: E loro per depistare un pochettino mentre scappavano, correvano, hanno iniziato a lanciare i vestiti, no? Un pochettino in giro, un po' di qua, un po' di là,
2: come nei film d'azione.
0: Bravissimo.
2: No, cioè, io mi ricordo che solitamente nei film d'azione americani uno esce da una rapina e butta, che ne so, va contro con la macchina il carretto della frutta, così la macchina dietro ha un po' di problemi.
0: Esatto.
1: O come dicevo Mr. Bean, che per scappare senza pagare tutto quello che aveva indossato pur di rubarlo, mette negli altri carrelli qualcosa,
0: brava,
1: in modo tale che suonano tutti e la signora fa vada, andate tutti.
0: Quindi in qualche modo sono riusciti, no, a seminare gli agenti del centro commerciale e si sono nascosti dietro 2 macchine nel parcheggio.
1: Hai capito?
0: Solo che quella dietro era la camionetta dei carabinieri.
1: Bene, bene, chi la fa l'aspetti.
0: E quindi alla fine li hanno arrestati. Avete capito?
2: Che mi dispiace, se avete bisogno delle arance ve le porto io, tanto le rubo qua sotto.
0: Quindi questa coppia cosa ci ha insegnato? Che dopo tanti anni di matrimonio bisogna continuare a fare delle attività fisiche insieme.
2: Sì, o a rubare.
1: Ci direi
2: sta.
1: Di no, Don't try this at home.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2. Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: 2-2. La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza? Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it.

0: Eh sì, Francesca Michelin su Radio 2,
1: la mia ragazza, cioè Francesca
0: è la tua.
1: Sì, siamo stati insieme degli anni e poi abbiamo deciso che la differenza d'età era troppa e ci siamo dovuti lasciare.
2: Tu come lei, Leonardo DiCaprio, no, proprio.
1: Perché lei è molto più vecchia di me. Cioè,
2: certo.
0: Le good news. Donald Trump ha dichiarato che Stati Uniti e Iran sarebbero vicine a un'intesa dopo settimane di fortissime tensioni. I colloqui indiretti proseguono attraverso la mediazione del Qatar.
2: Sì, USA e Iran sono vicine a un accordo, ma continuano a parlarsi tramite il Qatar. È come quando io dico con mio marito Marco e dico a mio figlio Oliver: vai a dire a tuo padre che comunque è pronto, di venire a cena.
0: Dopo nuovi episodi che hanno coinvolto droni russi nello spazio aereo europeo, la NATO sta discutendo un rafforzamento delle difese sul fianco orientale. Mosca respinge le accuse di voler provocare deliberatamente l'alleanza.
1: Beh, in Italia siamo già molto più avanti, visto che io ho sopra casa ogni tanto un drone che gironzola, ma mia nonna gli tira la ciabatta e lo abbatte.
0: Tecnologia, una ricerca sui nuovi agenti AI cinesi ha scoperto comportamenti già osservati anche nei modelli americani. In alcuni test riescono ad ingannare, a girare le restrizioni e perfino nascondere i propri fallimenti.
2: Hai capito? L'intelligenza artificiale ha imparato a mentire e a nascondere quando sbaglia, altro che intelligenza artificiale. Questa è pronta per fare l'amministratore di condominio.
0: In Uganda l'ex giornalista televisivo Edward Rukidi Kyanangoma è stato incoronato re del regno tradizionale del Tooro dopo una disputa di successione.
1: Beh, diciamo che finalmente qualcuno che ha risposto alla domanda dove ti vedi tra 5 anni ha esagerato
2: e
1: gli è andata bene, gli è andata.
0: Lusso proprio. Sport, l'Italia arriva alla finale di Nation League contro la Francia dopo la netta vittoria per 4-1 ottenuta in Turchia. Mancini dovrà decidere quanto confermare della formazione profondamente rinnovata che ha convinto a Bursa.
2: Dopo il 4-1 siamo tornati tutti ottimisti, comunque siamo sempre i soliti italiani, ci basta 90 minuti per passare da siamo finiti a guarda quest'anno vinciamo pure il mondiale.
3: Te lo dico io, te lo dico io.
1: Vinciamo tutto quest'anno.
0: Siamo italiani.

0: Non è Jack Sparrow.
1: Non è Jack Sparrow?
0: No, è Jack Harlow.
1: Ah, Jack Harlow. Che è metà Jack e metà Carlo. Jack Harlow. Non sapevo come chiamarlo.
2: Doppio nome.
3: Ti piace fare shopping, ma odi le conseguenze? Tranquillo, da oggi c'è Shoppami. Shoppami, l'app intelligente che ti accompagna nei tuoi acquisti e cerca di impedirti di rovinarti. Mantieni sempre attiva la modalità ce l'hai già. L'app retrodata automaticamente il capo nella foto di famiglia. Vedi, avevi questa borsa già al battesimo di tuo nipote. Funzione nascondi al coniuge. Quando il pacco arriva a casa, sull'etichetta compare esame delle feci, maneggiare con cautela e nessuno lo aprirà. E con la nuova funzione Corriere Clandestino, il pacco arriva soltanto quando il tuo partner è sotto la doccia. Attenzione, con soli 12,90€ passa alla versione Pro, con la funzione più richiesta, paga tu. Scegli dalla rubrica una persona che ti sta sul cazzo e l'app prova ad addebitargli l'acquisto. E con la modalità eredità attiva, se il carrello supera il tuo stipendio, l'app controlla automaticamente come stanno i nonni. Cosa aspetti? Scarica adesso Shoppami, perché i soldi non fanno la felicità, ma spenderli tutti per poi scoprirlo è da coglioni.
1: No, si dice!
0: Vabbè, non vanno spesi tutti da ne,
1: No, e da ne, ragazzi, bisogna tenerli, perché con i tempi che stanno arrivando tenete qualcosa in banca, cioè in banca, sotto il materasso.
2: Sì, però il problema allora è non uscire quando ci sono i saldi.
1: È vero.
2: Perché quando ci sono i saldi è finita, è l'unico momento in cui spendi un patrimonio e dici, no ma... non ho speso niente, non sai quanto costava prima.
0: Ho
2: quindi
0: risparmiato,
2: spendi il doppio, il triplo.
1: Beh, è come quando entri in quei negozi dove costa tutto un euro ed esci e hai speso 700.000 euro.
2: Esatto.
1: Perché, tanto costa un euro, costa un euro. Beh, certo. Ti riempi la casa e hai speso 400 euro.
0: La spesa del sabato è così,
1: esatto.
0: No? Vai su tutti gli sconti e alla fine riempi il carrello. Comunque, l'app è molto utile, scaricatela nel nostro store di Good Morning Radio 2 su Rai Play Sound. Adesso c'è l'ascoltatore, un vocale.
4: Sì, Lago di Varese. 15 giorni fa siamo andati a quell'outlet che c'è per andare a Genova. Dovevamo comprare un reggiseno, mia moglie, un paio di jeans. Siamo usciti, abbiamo speso 1.000 euro. Non sto a farvi l'elenco di quello che abbiamo comprato. Questa è la media normale quando entriamo in un outlet.
1: Mamma mia, ragazzi, quanto è vero! Quanto è vero! E soprattutto c'è anche una cosa che non devi fare: non devi mai andare a fare la spesa quando hai fame. Perché lì è un disastro. Lì è veramente un disastro, perché tu entri che hai un po' di languorino e dici questo me lo mangerei, e questo me lo mangerei, e questo me lo mangerei. Esci dal supermercato 28.000 euro in spesa per una settimana.

0: per te.
1: 7:24, Ligabue, qualcosa per te, è arrivato qualcosa per noi. Good morning Radio 2 da Teresa. Compro vestiti online e li nascondo nell'armadio. Quando mio marito li vede gli dico: questo ce l'ho da anni. Ragazzi, mio marito pensa che nel 2012 esistesse già Temu.
2: Pensa, incredibile come cambiano le generazioni. Un tempo noi nascondevamo l'amante dentro l'armadio, adesso lei nasconde i vestiti.
3: Gli abiti.
2: E anche noi quando venivamo beccati: ma amore, ma ce l'ho qui da anni questa cioè.
3: Ma come non te la ricordi? Comunque siamo cresciuti insieme. Ah, comunque una cosa che non abbiamo analizzato e mi dispiace perché il tempo sta per terminare è la questione degli specchi, cioè esistono specchi e specchi. Se vai in un particolare negozio e provi uno specchio, provi un capo bellissimo dinanzi a uno specchio, sei stupenda, ti senti Shakira, poi torni a casa, riprovi lo stesso identico vestito e sei un comodino.
2: Beh, ma dipende anche dalle luci, non trovi?
3: No, perché ci sono degli specchi che sfinano in alcuni negozi.
1: Davvero?
3: Sì, ti allungano.
2: Ci sono dei negozi dove ti rendono più alti, che no. Volevo andare lì a comprare qualcosa.
3: Puoi andarci, segnalacelo,
1: perché io non ne ho mai visti. Io quando mi vedo allo specchio dico: ok, sono ancora così,
2: sì,
1: sono quella cosa lì,
2: ancora non sono riuscito ad evolvermi.
3: Poi negli armadi, almeno nel mio, ci sono veramente talmente tanti capi, tipo il cappello gigante, un vestito da cocktail, uno da golf, cose che non faccio mai. Cioè nel mio armadio c'è una famiglia, è una persona molto più mondana di me, voi non avete queste cose.
2: Io ho un paio di pantaloncini e tre magliette, e con due imbucate,
1: e continuo a mantenere i pantaloncini. Invece da Genova Laura scrive: io faccio shopping online di notte, il problema è che la mattina dopo arrivano le mail di conferma e scopro cosa ha comprato Laura. Cioè se stessa, ovviamente. Mi sa che ho bevuto qualche bicchiere di vino.
2: Eh sì, devi smettere di bere prima di prendere in mano il computer.
3: No, questo non mi è mai capitato. Però.
1: Va bene, ragazzi, noi torniamo domani, puntuali, precisi. Adesso vi lasciamo con i maestri del ruggito del coniglio. Un saluto da Max, ragazzi.
2: Un saluto da Luca.
3: E da Sara Jane.
2: Allora, ci risentiamo domani dalle 6 alle 7 e mezza, puntuali come un orologio svizzero, ma a Milano.
1: Sponsor.
4: Questo programma è stato presentato da Fratelli La Bozzetta.
5: C'è qualcuno che ha da vi biccioli?
6: Ma ti dice sempre domani, a settimana prossima, appena pozzo.
5: E tu, si stanco di telefonare?
6: Picciotto, non telefonare più.
4: Fratelli La Bozzetta, recupero crediti.
6: Tu ne dici què?
5: Tu ne dici quanto è?
6: Il resto ci pensiamo noi.
5: Capo, ma come facciamo a convincerlo?
6: Picciotto, con un dialogo.
5: Grande capo.
6: Lo auge parliamo. Edo, ascolta.
4: Fratelli La Bozzetta. Privati, aziende, amici, parenti. E anche quello che da 3 anni ti dice: non ho contanti.
6: Alla fine i piccioli li trovano tutti.
5: Capo, e si proprio non può pagare?
6: Dammi retta, può.
4: Fratelli La Bozzetta, recupero crediti. Perché i rapporti umani sono importanti.
6: Importantissimi, sì. Fino a quando durano?

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
3: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
4: Sì?
3: Giura che non lo dirai.
5: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
6: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
7: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
8: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calci.
6: Fermati, Bourne.
7: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2. Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
10: Sono le 7:30.
11: Rai GR2.
12: Caro bollette, sfida tra aziende fornitrici di energia ad offrire alle famiglie uno sconto per luce e gas, tetto al carburante, aderisce alle richieste del governo anche Kuwait. La Premier Meloni auspica che anche altri attori diano una mano. Caso Regeni, sulla sentenza parla il nostro giornale il procuratore di Roma, Francesco Lovoi. Altra notte di fuoco russo in Ucraina, vittime e feriti, la capitale Kiev devastata dagli incendi, tensioni tra Mosca e NATO. Fiction, in anteprima al PRI Italia, Celestino V, l'eremita che diventò papa, interpretato da Michele Placido. Infine, lo sport con lo scandalo Manchester City. Una buona giornata da Enrica Belli. Dunque, diverse iniziative in campo per calmierare i costi dell'energia. Da domani Eni ridurrà del 30% i prezzi di luce e gas nell'offerta a prezzo fisso e anche altri gestori rivendicano prezzi più bassi.
13: Dopo i carburanti, tentativo di frenata per i prezzi delle bollette. C'è chi da tempo offre contratti bloccati decennali, A2A Energia, chi vanta ad aprile scorso sconti del 50% rispetto al prezzo di mercato, in questo caso l'Enel, e chi come Eni rilancia una campagna sconti per 2 anni per nuovi e vecchi clienti Plenitude. Tutti intendono rispondere alla crisi energetica. Bruxelles già annuncia un inverno difficile per famiglie e imprese. La corsa è per il contratto migliore, che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano per questi una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR2.
12: Quanto carburanti se ne faceva accenno, dopo Eni e IP anche Kuwait Italia ha deciso di fissare un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire da domani e durerà 1 mese. Lo spread ha sfondato ieri la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera 2025, con il balzo al 4,6% dei rendimenti del BTP decennale. La volata si accompagna allo shock energetico e alle tensioni sul debito centrate sui treasury americani, mentre si teme un aumento dell'inflazione e il conseguente intervento delle banche centrali. E la Premier Meloni da Praga in conferenza stampa risponde proprio sui temi dell'energia e non solo l'inviata.
14: L'auspicio è che tutti gli attori coinvolti diano una mano. Il governo continua a lavorare in questa direzione, assicura Giorgia Meloni.
15: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano.
14: La Premier discute del dossier energia al telefono con il saudita Bin Salman e poi nei 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, citando il sistema europeo di tassazione del carbonio. Lo scenario internazionale porta la discussione anche sui rapporti con Donald Trump. Le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce la Presidente del Consiglio, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza Regeni avverte: chiudere i canali diplomatici non aiuterebbe per il nostro obiettivo. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR2.
12: Il tema carburanti al centro del confronto politico.
4: Da tutto il centrodestra la soddisfazione per la decisione di alcuni gestori di mettere un tetto ai prezzi. Per Forza Italia è un successo dovuto anche, dicono, alla nostra scelta di dialogare con le compagnie. Parla di processo virtuoso Fratelli d'Italia, che conferma il buon lavoro del governo. Ottimo il price cap anche per la Lega. Riccardo Marchetti.
11: Il tetto ai prezzi alla pompa, introdotto da Eni, IP e Kuwait su richiesta del governo, è una risposta concreta ai rincari. Ora, in legge di bilancio, tocca alle grandi banche.
4: Sono tutti interventi tardivi per l'opposizione, nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei, rimarca il PD. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la riduzione del prezzo è solo uno sconticino a tempo. Ora bisogna tassare gli extra profitti, intervenire in maniera strutturale per rispondere all'emergenza del paese, la ricetta di AWS. Nicola Fratoianni.
16: Siamo alla serie degli spot. La verità è che manca una strategia anche su questa vicenda più specifica. Le scelte di Eni e PD dimostrano una cosa, quello che noi avevamo sempre detto: era possibile intervenire sugli extra profitti.
4: Alessandra Allegra, GR2.
12: Ed è polemica politica anche sulle parole del ministro degli esteri Tajani su un'eventuale richiesta di estradizione all'Egitto degli agenti condannati per il caso Regeni. Valuteremo le carte, sono colpevoli 3 persone, non l'Egitto, aveva detto Tajani per le opposizioni. Queste parole sono gravi, ha perso un'altra occasione per tacere, il governo faccia rispettare la sentenza, afferma dal PD Ellie Schlein. Il Movimento 5 Stelle chiede che il ministro riferisca in aula. Intanto i difensori della famiglia Regeni sono pronti a ricorrere in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale, per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è l'allungamento dei tempi processuali. Al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi.
17: Dopo questa sentenza, indubbiamente da un lato storica, dall'altro che non dice, non risponde al quesito principale: chi ha ucciso Giulio Regeni, che cosa farà la Procura di Roma?
18: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio che vedeva proprio nell'apparato statale egiziano il motore di quello che è successo al povero Giulio Regeni e anche di tutte le attività scarsamente collaborative che ci sono state dopo.
10: Elena Baiocco, GR2.
12: Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello. L'ex deputato 5 Stelle, che si era sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato, ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante la malattia, definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia e sulla possibile candidatura frena. Ora la priorità è curarmi. Il caso Garlasco e scontro sui risultati delle analisi del 2007 che, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS. Gli avvocati di Stasi parlano di condanna disintegrata.
19: Studi legali al lavoro anche se su fronti diversi. La difesa di Alberto Stasi guarda la richiesta di revisione del processo puntando sulla propria consulenza, ripresa dalla Procura di Pavia, secondo cui i RIS di Parma, che nel 2007 analizzarono tutti i reperti, avrebbero omesso che 2 test da loro effettuati smentivano che sui pedali della bici di Stasi ci fosse il DNA della fidanzata. Questo fu uno dei 7 indizi decisivi che portarono alla condanna del bocconiano. La sua avvocata Giada Bocellari.
20: Io sono veramente indignata. Quel dato porta a privare della libertà personale Alberto Stasi.
19: Ora le accuse della procura sono tutte contro Andrea Sempio.
21: Mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
19: La madre, Daniela Ferrari, lo difende nonostante gli elementi in mano alla procura, tra questi l'orma di una scarpa sulla scena del crimine e l'ormai nota impronta 33 per chi indaga l'avrebbe lasciata l'assassino.
0: A noi non interessano perché mio figlio è innocente.
19: Claudio Vigolo, GR2.
12: A Pietracatella, Campobasso, perquisiti gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate dalla ricina.
21: Un'azione mirata per prelevare materiale all'interno dei due uffici di Gianni Di Vita, Pietracatella e Campobasso. Due perquisizioni in cui gli inquirenti hanno sequestrato anche la borsa di Antonella Di Jelsi, moglie dell'ex sindaco di Pietracatella. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano e che aiuterà a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Gianni Di Vita in poche ore si è recato 3 volte in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella Di Jelsi. La procura di Larino indaga per duplice omicidio, premeditato, al momento però senza indagati. L'ex sindaco e commercialista di Pietracatella ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB agli investigatori. Uscito dalla questura, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
22: Non ho nulla da dichiarare, quindi nessuna dichiarazione.
21: Elena Paba, GR2.
12: Dall'estero, tensioni tra Russia e NATO mentre continuano gli attacchi sull'Ucraina.
14: Ha affrontato un'altra notte di fuoco russo l'Ucraina, ormai bersagliata da missili balistici e droni 24 ore su 24. 3 morti a Kiev, anche un bambino, mentre le operazioni di soccorso proseguono. È l'ennesimo attacco di un'offensiva martellante che va avanti da giorni. La capitale devastata dagli incendi e in blackout. Intanto tra Mosca e la NATO la tensione sale ancora. Le esercitazioni militari nella zona intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania, nel cui porto è collocato la flotta baltica di Mosca, fanno infuriare il Cremlino. Useremo tutto il nostro arsenale per difenderla, compresa l'arma nucleare, scrivono i russi ai vertici dell'Alleanza Atlantica. Siamo un'alleanza difensiva, la risposta della NATO, che esorta i russi ad allentare la pressione sull'Ucraina. Tra minacce e tensioni non si abbandona la via diplomatica. Ieri a Washington l'incontro tra l'inviato russo Dmitriev e i funzionari americani. Claudia Stamerra, GR2.
12: È stato presentato al Prix Italia, lo vedremo presto su Rai 1, il film su Celestino V, l'eremita che diventò papa, diretto da Edoardo Re, interpretato da Michele Placido.
23: È stata una grande prova per me e Celestino ancora di più adesso mi ha dato un senso alla mia vita artistica.
24: Pensava sarebbe stato troppo faticoso a 80 anni vestire i panni di Pietro da Morrone, l'eremita che nel 1294 diventò papa Celestino V, ma sul set abruzzese si è creata un'atmosfera speciale per Michele Placido.
23: In alta montagna, sotto la pioggia, però l'unione fa la forza, è una cosa molto abruzzese questa qua, e mi hanno aiutato penso a superare almeno sul piano fisico, poi spero che il pubblico apprezzerà.
25: Perdono a chiunque.
26: Ha appena svenduto la chiesa.
24: Un film sull'attualità del Papa, della perdonanza e del gran rifiuto.
23: Ma umano soprattutto, rivoluzionario contro gli strapoteri dei potenti di oggi, basta con le guerre e tutto il resto.
27: Voi dovete firmare. Siete il Papa!
24: L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR2.
27: Non è compito mio.
12: La pagina sportiva con me in diretta in studio Alessio Maldini, buongiorno.
28: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
12: Partiamo dal calcio, la nazionale che si prepara a Coverciano per la terza partita di Nations League.
28: Quella più difficile venerdì sera a Parigi contro la Francia, in testa al girone con 6 punti e dopo il brutto KO col Belgio e convincente successo in Turchia è, possiamo dire, la partita a verità per Citti Mancini che ha perso Raspadori per un problema muscolare. Non verrà rimpiazzato, in attacco dovrebbe giocare Ken e ieri per il gruppo 3 netto 4-1 della Spagna sulla Croazia con doppietta di Yamal e così è salita a 40 partite l'imbattibilità delle Furie Rosse e poi 2-0 dell'Inghilterra in Repubblica Ceca.
12: Inghilterra, dove è scoppiato il caso Manchester City, di che si tratta?
28: Riconosciuto ufficialmente colpevole dalla Premier League di ben 114 violazioni e 80 di queste sono finanziarie commesse dal 2009 al 2018, sponsorizzazioni gonfiate o fittizie, falsi bilanci, contratti paralleli e così via. Il club intanto ha respinto ogni accusa e farà ricorso, ma per l'entità della sanzione sanzione che prevede anche l'estromissione dal campionato e la revoca dei titoli, bisognerà ancora aspettare a lungo. E comunque salva questa Champions ed eventualmente anche la prossima.
12: E invece adesso, per quanto riguarda il nostro campionato, due notizie riguardano Juventus e Parma.
28: Per la Juventus, altro aumento di capitale, 250 milioni. Il Parma invece ha ufficializzato un nuovo tecnico, è Alberto Gilardino, contratto fino al giugno 2027 con l'opzione per le successive due stagioni. E sempre ieri il designatore degli arbitri Orsato, tracciando un primo bilancio di questo avvio di stagione, ha confermato la sua linea: meno interventi VAR e meno rigori. Di errori però almeno 5 ce ne sono stati. Orsato:
1: sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli. Ci sono state delle situazioni controverse dove possiamo discutere per tanto tempo, ma sugli errori, diciamo tra virgolette, facili e chiari che abbiamo fatto, mi auguro che con l'impegno, col lavoro, andremo a non farli più in futuro.
12: Prima di salutarci, Alessio Maldini, Formula 1 e basket.
28: Formula 1, la Ferrari, smentendo le voci di un possibile arrivo di Horner, ha confermato al team principal Vasseur, almeno fino al termine della stagione. Basket, per la seconda giornata di Eurolega, vittoria casalinga dell'Olimpia Milano sulla Virtus Bologna 87-85. Il derby italiano è stato deciso da un canestro di Hall all'ultimo secondo.
12: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Alessandro Rosi, Massimiliano Savino, la linea va ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli. Una buona giornata.

0: Buongiorno a tutti da Marco Presta.
1: Buongiorno da Antonello Dose.
0: Forse siamo arrivati ai confini della realtà.
1: È così.
0: E una notizia ce lo conferma, amici in ascolto.
1: Ma voi sapete che l'umanità da decenni sta cercando di entrare in comunicazione con specie aliene.
0: Sì.
1: Perché è impossibile che in un universo così grande, in questo universo ci siamo solo noi.
0: Ci sia solo il Geometra Persighetti, l'elettrauto Antonacci, questi.
1: Statisticamente è possibile.
0: È molto
1: più razionale pensare che ci sono delle altre creature viventi.
0: Delle altre civiltà.
1: Allora, da anni e anni, da decenni, in tanti laboratori di fisica, radiotelescopi, insomma, si stanno studiando questi segnali elettrici, segnali radio che arrivano da diversi punti dell'universo.
0: Sì.
1: Allora, hanno scoperto che alcune stelle, per esempio i quasar, mandano dei segnali regolari e si sa che sono i quasar, non sono degli alieni.
0: Però cosa è successo?
1: C'è un osservatorio in particolare, il radiotelescopio Parkes in Australia, per una decina di anni ha ricevuto dei segnali radio anomali.
0: Attenzione, segnali radio anomali.
1: Brevi e intensi scoppi di onde radio che hanno chiamato peritons.
0: Hanno
1: analizzati 2,4 gigahertz di frequenza.
0: E non riuscivano a spiegarsi per anni l'origine di questo segnale radio.
1: Allora,
0: una civiltà aliena da un pianeta esterno al sistema solare,
1: allora hanno organizzato simposi, seminari, dei gruppi di studio,
0: un'astronave nave aliena che entrando a contatto con l'orbita terrestre inviava questi segnali inspiegabili,
1: per cercare di comunicare noi.
0: Forse.
1: Il problema è come interpretare questi segnali come un linguaggio vero e proprio.
0: Cioè, cosa stanno cercando di dirci con questi segnali radio? Salve amico terrestre, provengo dalla costellazione di Orione, salve essere umano, vengo in pace da molto lontano. Cosa volevano dire con questi segnali radio? Chi erano? Cosa dicevano?
1: Finalmente, dopo 10 anni di studi, sono riusciti a interpretare questo segnale radio.
0: Di cosa si tratta?
1: Si tratta dello sportello del forno a microonde della sala mensa dell'osservatorio.
0: Ecco.
1: Avete presente, no?
0: Sì.
1: Questi uno si scalda la vivanda. Aziona questa cosa e questo manda dei
0: segnali, dei segnali
1: che venivano poi captati dalle sonde.
0: E quindi dopo 10 anni di studio hanno capito che era il forno a microonde. Cioè, noi esseri umani abbiamo frainteso la lasagna riscaldata con una civiltà aliena. E io direi che dopo questo
1: possiamo chiudere.
0: Possiamo una sola cosa, ditelo a Spielberg,
1: ecco,
0: che continua a fare incontri ravvicinati e tipi e parapà.
1: Non era la lasagna,
0: è il forno a microonde, è il forno pure, è andata così.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: 2-2. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: 2-2.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Ma benvenuti al ruggito del coniglio, salve a tutti da Marco Presta.
1: Salve, ciao ciao da Antonello Dose, ultimo giorno di settembre.
0: E anche oggi siamo qui dietro al banco come due studenti molto ripetenti, devo dire. Mi manca il fiocco. Quel bel fiocco bianco.
2: Ma ti ricordi che c'era la divisa?
0: No, come no? Il colletto bianco di plastica.
2: Ma bello.
0: Una cosa odiosa.
2: Siccome la mia divisa l'aveva cucita mamma ed era un po' di raso, sai che mi chiamano Biancaneve?
0: Voi capite? Dose veniva chiamato Biancaneve e non è un'infanzia facile nella periferia sud di Roma.
2: Mi vergognavo un pochino.
0: Ti viene chiamato Biancaneve. Comunque da Biancaneve e dal suo nano, diciamo, che sono il suo pisolo. Buongiorno a tutti, benvenuti a ruggito del coniglio. È bello questa immagine che abbiamo suscitato da libro cuore. Oddio, cuore.
2: Abbiamo sbloccato
0: all'età nostra il libro. Vabbè, non mi fa dire altre, non mi fare dire altri organi. Salve a tutti, buongiorno, forza e coraggio. Tutto sembra che vada male, ma invece va abbastanza benino, certo.
2: Così.
0: Abbiamo un problema. We got a problem. Purtroppo abbiamo un problema, dobbiamo affrontarlo. Questo problema che ormai è stato definito il problema Tajani. Problema Tajani. Il nostro ministro degli esteri, una persona squisita, per carità, però come apre bocca combina un macello, diciamo la verità.
2: In effetti.
0: Tajani in sequenza ha detto: il diritto internazionale conta fino a un certo punto. Ma come conta fino a un certo punto? Ma ancora, se arrivano i droni non va affacciata alla finestra.
2: Vabbè, grazie. Che cavolo.
0: Hai capito? Poi ha detto: la donna con la gonna corta. La donna con la gonna corta. È poco seria, è poco seria. L'ultimissima riguarda il caso Regeni, purtroppo. Ha detto: non bisogna condannare l'Egitto. Ma scusate, quelli erano i massacratori, i criminali, gli assassini erano mandati dal governo egiziano, non è che agivano di testa loro. Ecco, allora ogni volta che intervistano Tajani c'è un problema, ogni volta che un giornalista si avvicina per capire una dichiarazione c'è un problema. Allora qui bisogna, io credo, anche a beneficio del ministro stesso, bisogna creare una nuova figura istituzionale. Attenzione, dopo il ministro senza portafoglio, il ministro senza microfono. Non fate sentire quello che dice, perché come apre bocca in televisione, per radio, è veramente un disastro. Oppure dategli un autore. Gli si dà uno sceneggiatore che scrive prima quello che lui dice. Ci sono gli sceneggiatori molto bravi a Un posto al sole, ne prendete uno e scrive le battute dei Tajani.
2: E lui legge una cosa senza andare a braccio.
0: E poi dice: i Tajani, brava gente. Brava gente, però meglio che.
2: Ragioniamo. Insomma, tuteliamo anche il ministro Tajani, che è una risorsa importante.
0: Di chi?
2: Di Forza Italia.
0: Dei fuori del paese, certo. Sì, come no.
2: Poi c'è il caso Garlasco. Il caso Garlasco che continua a campeggiare sulle prime pagine dei quotidiani, in televisione, tutto il giorno. Terribile. Garlasco.
0: Mamma mia.
2: Adesso sembra si è ribaltato tutto. Stasi innocente, Sempio è colpevole.
0: Sembra.
2: Il caso è stato riaperto, peraltro, grazie all'intervento nel 2023 di un programma televisivo.
0: È vero, incredibile, ma è così.
2: Questo fatto porta a una profonda riflessione, ragazzi.
0: Una preoccupante riflessione, sì.
2: Dopo le tante critiche ricevute, è chiaro che il posto del ministro Nordio a questo punto è in bilico.
0: Per forza.
2: Forse dovrebbe essere sostituito da Milli Carlucci.
0: Milli Carlucci, ministro della giustizia.
2: Sai che bello, processando con le stelle.
0: Guarda che non è male. Non è male.
2: Ma la giustizia è mediatica.
0: Voglio dire, vedete i risultati. La Carlucci può fare la sua figura. Ecco,
2: perché no?
0: Voglio dire, ha suscitato comunque indignazione il fatto che, lo avrete letto sui giornali, che nella sala della Protomoteca in Campidoglio qui a Roma si sia conferito un premio letterario. Voi dice: vabbè, che c'è di male, di scandaloso? Un premio letterario a Campidoglio si può dare, sì. Che premio era?
2: Era il premio internazionale per la cultura.
0: Benissimo. Premio internazionale, la roba, il premio internazionale per la cultura, chi l'hanno dato? A Vanna Marchi e a sua figlia Stefania Nobbia. Non ridere, gliel'hanno dato.
2: È strano, anch'io ho aguzzato gli occhi.
0: Sì, dice: come il premio della cultura a Vanna Marchi? Adesso si cerca di capire chi all'interno del comune di Roma abbia permesso una cosa del genere. No, perché è un fatto importante, ragazzi, non è una baggianata. Qui si tratta di un fatto che rischia di cambiare completamente l'indirizzo della cultura italiana in questi anni. E sembra peraltro che i candidati più autorevoli al prossimo premio Strega siano Rosa e Olindo a questo punto. Premio Strega a Rosa e Olindo.
2: Non stare a dare idee.
0: Se si prosegue su questa strada, quello è l'arrivo naturale, diciamo. Su.
2: No, che poi voglio dire, adesso l'assessore che ha concesso l'utilizzo della sala dei privati si scusa, ci dovevo controllare. Però c'è comunque qualcuno che ha deciso di premiare.
0: Sì, però tu assessore, chiedo scusa, io non voglio colpevolizzare nessuno, la gente non va colpevolizzata, va cacciata nel caso.
2: Vabbè.
0: Ecco, ma voglio dire, quella è il
2: questa
0: è Roma, quello è il Campidoglio,
2: sì.
0: Che da qualche settimana è abbastanza dall'epoca delle oche.
2: Esatto.
0: Che, vi ricordate le famose oche del Campidoglio? Che in questo caso, poverette, non hanno manco potuto strillare per denunciare il pericolo. Ma tu, assessore, vuoi andare a vedere?
2: Sì,
0: ok, premio,
2: scaletta,
0: chi lo dà? Perché dice premio alla cultura conferito dal segretario del partito neonazista, per dire,
2: oppure
0: cioè, uno deve sapere chi è.
2: Dopodomani decido di creare, di fare organizzare un rave party.
0: Esatto.
2: Che peraltro lì poi c'è poi la scalinata,
0: no, lì
2: c'è
0: viene
2: la terrazza
0: bene
2: che dà sui fondi.

0: Si dice qui a Roma.
1: Certo, ne succedono di cose strane in questo paese. C'è un altro fatto incredibile che si è verificato nel comune di Arcene, in provincia di Bergamo.
0: E salutiamo il comune di Arcene, che è nei nostri cuori.
1: Cosa è successo? Durante la notte fra domenica e lunedì, questo passato weekend, dei ladri hanno smontato e rubato completamente il tetto della scuola materna Giovanni XXIII. Si sono portati via il tetto. La mattina sono arrivati i bambini con le famiglie.
0: Senza tetto.
1: E non c'era il tetto. Poi hanno chiamato i tecnici. No, la stabilità è tranquilla, non piove, quindi potete entrare.
0: Vabbè, ma scusa, come può essere successa una cosa del genere?
1: Per emulazione, evidente. È frutto dell'influenza dei media. Anche influisce sulla criminalità organizzata.
0: Ma in che senso? Abbi pazienza, senso?
1: A forza di sentire in televisione, no? È importante il tetto ai carburanti, è importante il tetto agli studenti stranieri, è importante il tetto alle bollette della luce. Hanno pensato, beh, il tetto è un genere di lusso e se lo sono fregato.
0: È così un po' tutti a dire importante.
1: Secondo me è andata così.
0: È probabile.
1: E adesso speriamo che non si dia troppa rilevanza al fatto che lo spread ha sfondato il muro dei 100 punti.
0: Il muro
1: Se no dopo il tetto si fregano pure le pareti.
0: Il
1: muro,
0: restano solo gli infissi.
1: Osserviamo il muro.
0: Mamma mia.
1: Vabbè.
0: Sono le 7:58 minuti, grosso modo.
1: Però succedono cose strane anche all'estero, dobbiamo
0: per rilevare. Fortuna.
1: Non so se è una consolazione o una disgrazia planetaria.
0: Consoliamo se con l'aglietto.
1: Quindi andiamo nello stato indiano Tamil Nadu.
0: Che io ben conosco, è un posto splendido.
1: Lì il primo ministro del Tamil Nadu, Joseph Vijay, ha lanciato un programma di sostegno alle nascite.
0: Bene.
1: Si chiama Thai Maman Tanga Motiram Tittam.
0: E lì si capisce la parola tanga, che è un invito alle signore a cercare di stimolare in qualche modo i mariti. Dice tanga.
1: È un invito alle signore a andare a partorire in ospedale, che è molto più sicuro che farlo a casa.
0: Certo.
1: E significa questa frase: l'anello d'oro dello zio materno.
0: Che bello.
1: Cioè ogni neonato viene donato un anello d'oro da un grammo.
0: Che bello.
1: Che viene messo al collo dei bambini. Personalmente il premier ha fatto questa cosa per lanciare l'iniziativa. E tutti i bambini neonati ricevono questo bonus, da noi c'è un bonus, no?
0: Riproducetevi che vi regalo un anellino d'oro.
1: Un anellino d'oro al bambino che parte già con questa benedizione.
0: Ma questa notizia così inquietante, perché?
1: Per chiedere, perché secondo me c'è questa moda di regalare ai neonati cose anche strane.
0: Singolari.
1: Perché il neonato che se ne fa adesso che
0: ma soprattutto il neonato non può protestare, perché quello è neonato, insomma, non è che...
1: Raccontateci dell'assurdo regalo al neonato.
0: Che gli hanno regalato a sto ragazzino appena nato? Qualcosa di assurdo che userà dopo 20 anni?
1: È probabile.
0: Una volta si usava la penna d'oro, per dire, che uno dice: ma che ce ne fa con questa penna d'oro? Ma cosa hanno regalato? Un poster della nazionale di calcio?
1: Perché no?
0: Cosa hanno regalato al neonato? Un regalo assurdo, però strano, curioso, singolare.
1: Raccontatelo, telefonate subito all'800 800 002,
0: e quello è il numero 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: 2-2. Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: 2-2. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al

0: 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. 22.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
3: Famila, con noi sei in famiglia.

0: bello. È bello a quest'ora il flauto di pane.
1: Questo zufolo.
0: Questo zufolo benefico.
1: Rassicurante.
0: Diciamo. È bello, è bello. Come dei satiri. Entriamo in. Ma dobbiamo parlare di un argomento molto delicato.
1: L'assurdo, inspiegabile regalo al neonato.
0: Che gli hanno regolato a questa.
1: Ma sai, perché uno dice, vabbè, faccio una cosa creativa, no, perché la solita cornice d'argento, è brutto.
0: Una volta si regalava il braccialettino d'oro, di corallo.
1: È vero.
0: Delle cose che poi valevano, ma non tantissimo, però, insomma, dicevi, ecco, io regalo qualcosa che resta.
1: Magari un ninnolo
0: resta
1: che
0: nella cassetta di sicurezza.
1: Certo,
0: però,
1: dei genitori.
0: Certo. Però sentiamo le testimonianze. C'è Michele Aschio in provincia di Vicenza.
1: Michele!
0: Buongiorno Michele.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ragazzi. Ciao
0: Michele.
2: Tanto è un grandissimo piacere. Siamo la terza generazione di ascolto.
0: Grazie Michele, grazie.
1: Vi tramandate il ruggito di padre in figlio.
0: Ma io lo dico sempre, il ruggito si tramanda come l'alopecia. Di padre in figlio. Vabbè, senti Michele, che regalo ci racconti?
2: Allora, come dicevo, ragazzi, è incredibile perché adesso mio bimbo ha 8 anni, ma appena è nato il suo padrino gli ha regalato una bellissima piccozza da ghiacciaio.
0: Ma chi era Messner il padrino? Come la piccozza da ghiacciaio?
2: La piccozza da ghiacciaio, tra l'altro costosissima, e che ancora noi conserviamo perché deve ancora essere utilizzata. E niente, suo padrino chiaramente era un appassionato di montagna, è un appassionato di montagna, e però chiaramente quando ci è arrivato questo pacco,
0: è un regalo che lo Yeti può fare, ecco, lo Yeti ci sta che ti regala una piccozza.
1: È una speranza per tanti anni, vabbè.
0: Una quindicina almeno.
1: Però.
0: Vabbè, Michele, grazie, salutaci il piccolo.
1: Certo che arriva di tutto qua, io leggo. Tano, mio papà appoggiò una fionda sulla culla.
0: Come la fionda?
1: E mamma lo sgridò.
0: Ma neanche
1: una fionda.
0: Neanche a Davide che avrebbe incontrato Golia regalarono
1: Rita
0: una fionda da piccolo, ma io dico. Ma...
1: Rita segnala una gallina viva. Perché porta bene.
0: No, se porta bene. Nel rispetto della gallina stessa, sia chiaro.
1: Alessandra, invece, suo figlio ha ricevuto un sonaglio elettronico che sparava la marcia trionfale della Ida.
0: Ma perché?
1: Però senza interruttori.
0: Ma perché?
1: Era impossibile spegnerlo.
0: Era un incubo, devi dare le batterie.
1: 24 ore su 24, anche da casa del vicino, se il vicino si alzava, questo iniziava a suonare. Lo abbiamo ucciso e sotterrato nel bosco.
0: Avete fatto bene. L'omicidio perfetto. Ma le vecchie apine. No, che sentiamo Francesco a Torino, buongiorno.
1: Francesco.
3: Buongiorno. Conigli.
0: Benvenuto.
3: Buongiorno,
0: Francesco.
3: Sono una Vicication.
0: Bentornato Francesco, di che cosa si tratta?
3: Allora, a metà fine anni 90 nasce mio cugino, io ero piccolino, allora non capivo tanto bene, e quella piccola scatola che è arrivata, strana, era un modem 56K.
1: Un modem.
0: Ma regali un modem 56K al neonato, il quale se ne strafrega del modem. Ma che modem sono questi? Vabbè, per il fuoco regalagli un'automobile. Sai, fra 18 anni la potrà utilizzare. Ma insomma, come un modem? Ma un modem!
1: Un modem.
0: Mamma mia.
1: Nato e già connesso.
0: Francesco, grazie. Io sono attonito, vai avanti tu, non me la sento.
1: Abbiamo un anello di rame a forma di Colosseo, orribile però.
0: Anello di rame a forma di Colosseo.
1: Beh, mi dici magari Roma, sei nato a Roma.
0: Per carità, certo.
1: Daniela da Salerno.
0: No, Dianella da Salerno. Buongiorno Dianella.
1: Come Dianella?
4: Buongiorno signori, grazie per illuminare le mie mattinate.
0: Grazie.
4: Mi sveglio più volentieri e viaggio grazie a voi con
0: questo
4: viso.
0: Dianella, grazie a te. Senti, che è successo?
4: Allora, mio marito nacque a Roma, ma lucano, insomma, di crescita, 53 anni fa, e uno zio, fratello del padre, gli regalò un lingotto d'argento da chilo con inciso sopra la scritta all'avvocato Vittorio Tagliaferri.
0: Cioè, aveva già deciso che era avvocato?
4: Ma il bello è che poi lui ha fatto per 10 anni l'avvocato, non c'era nessun avvocato in famiglia, voglio precisare.
0: Il bambino vuol fare le toile della Scala, il bambino vuol fare il centravanti dell'Atalanta, non si può. Io ti ho regalato
4: un figlio farmacista è un avvocato,
0: io dico,
4: però poi mio marito è fuggito in Brasile.
0: Ha fatto bene a fuggire in Brasile.
4: Dopo 10 anni è fuggito in Brasile, voleva aprire un ristorante in spiaggia con un amico commercialista.
0: E ti credo, e faceva bene, ma poi tu puoi determinare già il destino di un bambino appena nato, l'avvocato.
1: Lo impegni con una cosa pesante, un chilo d'argento.
0: Ma comunque poi faglielo d'oro il lingotto. Scusami. Vabbè, Dianella, grazie, stai bene. La vita è strana. Continuate a raccontarci l'assurdo regalo fatto al neonato chiamando l'800-800-002. Certo, tutto questo fa parte della vita.
1: Sì.
0: Sono cose che fanno parte. Di che fa parte?
1: La vita.
0: La vita. Ma le potrebbe far parte un'altra cosa? No! Fa parte
1: della vita.
0: Della vita.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: 2-2.
4: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
3: 2-2.
5: Yakult Plus.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: 20 miliardi di probiotici LCS.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
6: Pesca, pesca, pesca.
5: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
7: Radio 8:13 minuti, 10 secondi ed ora, amici in ascolto, uno spot del movimento Procreo per l'incremento della natalità nel nostro paese.
8: Natalità e un bicchiere di vino, puoi fare un bambino, la natalità. E sono momenti belli se vengono gemelli, la natalità.
9: Buongiorno.
7: Buongiorno.
9: Che buongiorno. Bello. Buongiorno. Buongiorno a tutti, che sia un giorno fecondo.
7: Sì.
9: Fecondo.
7: Fecondo. No, non è giapponese.
9: Fecondo.
7: No, non è giapponese, fecondo.
9: Allora,
7: ecco.
9: Cosa vuoi fare, uomo? Sì. Vuoi giocare a padel?
7: Ma.
9: Vuoi dedicarti al fantacalcio?
7: Che non è male.
9: Ma guardati intorno. Quante cose belle ti sono state donate.
7: Vabbè, il mare, il sole.
9: No, la tua collega di lavoro. Quella col mollettone in testa,
7: sì.
9: La figlia della portiera. Lo sapevi che si è lasciata con il fidanzato?
7: No.
9: La commessa del negozio di scarpe sotto casa tua, quella con quel grosso neo sulla fronte.
7: Neo sulla fronte, sì.
9: Tutte in questo momento stanno ovulando.
7: No,
9: ovulano per te.
7: No, io...
9: Ma vogliamo dare un senso a questo ovocita?
7: Sì, però
9: allora,
7: non mi sembra...
9: prendi il coraggio a due mani. E anche qualche altra cosa che la natura saprà suggerirti.
7: Io la
9: e riproduci. Luciti italiano,
7: sì.
9: Metti al mondo una creaturina con gli occhi verdi di tua madre,
7: ecco.
9: I capelli di zia Emma, il naso di tuo cugino Alfonso, quello che hanno carcerato il mese scorso per una storia di riciclaggio.
7: Vabbè, ma proprio il naso di Alfonso.
9: Metti al mondo un fagottino adorabile, dai un futuro all'INPS.
7: Sì.
9: C'è bisogno di italiani in questo mondo.
7: È vero.
9: Gente che sappia affrescare la Cappella Sistina.
7: Sì.
9: Scoprire l'America.
7: Sì.
9: Inventare la radio.
7: Giusto.
9: Parcheggiare in doppia fila.
7: Vabbè, adesso...
9: costruire sulle pendici del Vesuvio.
7: Però non è il caso.
9: Rendi eterno il tuo cognome.
7: Sì.
9: Scritto a lettere d'oro nel grande libro del futuro.
7: Sì.
9: Scozzafava.
7: Ma proprio questo cognome, proprio Scozzafava.
9: E abbiamo... allora non perdere tempo, uomo italiano. Se necessario, guardati un paio di video.
7: Sì.
9: No, sul tuo cellulare.
7: Vabbè, ma non è
9: necessario. Hai capito? Non fare.
7: Non è necessario, insomma, ecco.
9: Insomma, è il momento di riprodursi, di crescere e moltiplicarsi.
7: Sì.
9: L'Italia è fatta, adesso cerchiamo di fare un po' di italiani. Spot a cura del movimento Procreo.
7: Noi, ecco, appoggiamo questa campagna.
10: Non dire appoggiamo.
7: No, in senso buono, appoggiamo. Ecco, grazie signora per questo spot. Peraltro oggi stiamo parlando di un argomento inerente, se vogliamo.
10: Il
7: se
10: regalo
7: vogliamo.
10: Assurdo, inspiegabile, fatto al pupo, al neonato.
7: Che regalo è stato fatto? Datecene testimonianza qui all'800-800-002, anche se mi rendo conto che probabilmente è una testimonianza attonita, sgomenta.
10: Vabbè, sentiamo la fantasia degli italiani. Rita Maria da Galatina.
7: Buongiorno Rita Maria.
11: Buongiorno Coligni, siete la cosa più bella che il mondo ha creato.
7: Non Rita, non posso non essere d'accordo con te. Ma qui ci arrestano tutti, Rita, grazie Rita Maria.
11: No,
7: senti,
11: aspettate ragazzi, aspettate un attimo. Io mi trovo, sono un'insegnante, mi trovo nell'istituto comprensivo Polo 3 di Galatina, con la classe più bella e fantastica di questo
10: mondo.
11: E questa classe adesso vi dirà in coro Buongiorno Italia.
7: Buongiorno Italia! Che meraviglia!
10: Evviva!
7: Ma che classe è?
11: È una terza media.
7: Una terza media. Ecco.
11: Sì, bravissimi! È una terza, perché noi a Galatina siamo bravissimi.
7: Ma non c'è dubbio, senti, ma mediamente che vogliono fare nella vita sti ragazzi? Mm. No, perché si è sparsa la
11: voce altissimi.
7: No, non ho dubbio, dico. Ma si è sparsa la voce che gli italiani, i giovani, vogliono fare gli influencer. Forse non,
10: non
7: è vero.
10: Vero.
7: Cioè, chiedi a...
11: No, vabbè, ma noi andiamo avanti con 6-7 cose varie.
7: Ecco,
11: ma
7: chiedi, chiedi a Casaccio, a uno di loro, che cosa vuol fare nella vita, per cortesia.
11: Cosa volete fare nella vita, uno di voi? Qualcosa di interessante. Meccanico.
7: Bravo, bravo, bravo, il meccanico.
11: Bravo,
7: è un lavoro,
11: meccanico.
7: È un lavoro da essere umano, il meccanico. Ah, che meraviglia. Senti, Rita Maria.
11: Qui nessuno vuole fare medico, ingegnere,
7: vabbè,
11: o architetto, no?
7: Vabbè, vabbè, vabbè.
11: No,
7: sono tutti lavori.
11: Un medico abbiamo. Allora,
7: vabbè,
11: per quanto riguarda la
7: il tema.
11: Regalo. Sì. Allora, il 25 giugno 1990 nasce mia figlia Maria Irene.
7: Sì.
11: Uno dei nostri amici più cari ha avuto la bella idea di regalare a mia figlia l'album Figurine Panini Calciatori completo.
7: Ah, completo però!
11: Completo, completo, della stagione 88-90, è un mega poster della squadra di calcio, perché quegli anni si sono giocato poi
7: il
11: mondiale, no?
7: Sì, andò malissimo. Sì,
11: no,
7: no, nel 90 neanche tanto male, arrivamo terzi, tutto sommato. E quindi l'album della Panini come regalo di
11: nascita.
10: Sì. Completo però.
11: A questo regalo. Solo che mia figlia Mara Irene del calcio non gliene può fregare di meno,
7: ma lo posso
11: perché
7: capire.
11: Lei fa la pianista.
7: Sì, ecco, no, proprio vabbè, aveva scelto il regalo giusto, l'album della Panini. Vabbè, Rita Maria, ci fai risalutare dai bambini in chiusura, per cortesia?
11: Ma bambini, non osate chiamarli bambini.
7: No,
11: chiedo scusa,
7: vero, vero.
11: I ragazzi. Al mio tre ragazzi, buongiorno Italia. 3, 2, 1.
7: Buongiorno a voi.
10: Questo è l'Italia futura.
7: Evviva, Rita Maria, buona giornata.
10: Ragazzi, qui arrivano regali inquietanti. Matteo racconta, suo figlio hanno regalato un set da poker.
7: Ma perché?
10: Simona, mio nipote, hanno donato un dopo barba.
7: Un dopo barba? Ci vorranno almeno 18 anni perché possa usare quel cacchio di dopo barba.
10: Carina l'idea qui che ci ha avuto Lara, un melo. Alla figlia dei miei migliori amici, 13 anni, ancora bellissimo. E fa un sacco di mele.
7: Questa è una bella idea. Questa è una bella idea. Sentiamo Maurizio a Campobasso. Buongiorno.
10: Maurizio.
3: Buongiorno.
7: Ciao Maurizio, benvenuto. Maurizio, senti Maurizio, che regalo era?
3: Allora, io sono il terzo fratello, dopo 10 anni, di due fratelli
7: più grandi.
3: Sì. È chiaro che quando sono nato io non c'era ancora l'ecografia e quindi mia nonna materna, nonna Maria, ha fatto per tutto il tempo una coperta ad uncinetto, pensando che fosse una femminuccia. Dopo due maschi arrivano
7: per forza
3: quindi quando sono nato avevo questa coperta che era mia. Quando mi sono sposata, mia madre ha detto: guarda, questa è la coperta, è tua.
7: Sì. per forza. Solo che devo chiamarti Stefania, figlio mio. Da oggi ti chiamerò Stefania. Ma com'è sta coperta, Maurizio?
3: Tutto fatto a mano. Io ho detto a mia moglie, infatti quando siamo sposati, ho detto a mia moglie: tu ci avrai il tuo corredo, ma io ho il mio piccolo corredo.
7: E certo. Maurizio, scusa, che colore è sta coperta?
3: È rosa.
7: Calli. Vabbè, rosa si mette su tutto, è bello, colore signorile. E comunque tua moglie è donna. certo. È femmina, quindi tutto sommato sto rosa. Grazie Maurizio, grazie.
10: Sentiamo velocemente Vittorio dalla Spezia.
7: Buongiorno Vittorio.
10: Vittorio.
12: Buongiorno, buongiorno.
7: Allora,
12: noi
7: Vittorio.
12: Ci eravamo sentiti nella sì. puntata, quella di Cosa fate quando gli altri non vi guardano, io ascoltavo le All Sense.
7: Bello.
12: Facciamo già una partiamo già bene.
7: Sì.
12: Allora, niente, 25 anni fa nasce mia figlia, mia moglie è croata, facciamo un giro in Croazia dai parenti.
10: Sì.
12: Chiaramente lì va di moda loro, ma un parente del sud ci porta un prosciutto crudo con base.
10: Bello.
12: Un regalo molto apprezzato, apprezzato.
7: Sì.
12: Torniamo indietro da Zagabria a Venezia per prendere un caffè in autogrill, rientriamo in macchina e non avevamo più niente.
7: Cioè, avevano fregato
10: il prosciutto.
7: Prosciutto, ma no, la tua moglie era incinta, tutto. Chiaramente, stava per...
12: No, no, la, sì, esatto, era quella fase lì.
7: Era quella fase, dice, ti regalo, devo dire, un prosciutto può essere un regalo comunque gradito.
10: Sì.
7: È chiaro che il bambino anticipi molto lo svezzamento.
10: Ma
7: di
12: parecchio. Il problema è che non l'abbiamo assaggiato.
7: Mai, può succedere, purtroppo, può succedere. Vittorio, grazie.

0: dimenticare. Uno cerca di dimenticare, però non è sempre facile.
1: Non sempre ci si riesce. Allora, c'è uno studio interessante della NASA che si è chiesta quante sono le toilette attualmente nello spazio.
0: Ma che domanda è? Uno si chiede quanto dista Mercurio da per dire ci sono alieni nella nostra atmosfera, ma come quante sono le toilette?
1: Sono poche, 4 sulla IS, 2 sulla stazione cinese e 1 ogni tanto su Orion, Crew Dragon, 8-10 in tutto.
0: Sono poche.
1: Poche.
0: C'è un problema, diciamo.
1: Non si può andare nello spazio, allora, poi lì che succede?
0: Amici astronauti, fate veloce.
1: O trattenetevi, non lo so.
0: Perché se bussano... è un brutto segno Vabbè, allora attenzione, avete passato, cari amici in ascolto, avete passato una nottataccia, una notte un po' particolare.
1: Può essere anche bella, che ne so, avete fatto l'amore tutta la notte, è stata una notte...
0: Ma non ci crede nessuno, non ci crede nessuno. No, avete avuto una notte particolare, squillato un allarme, il bambino vi ha chiamato perché sentiva la presenza di uno Yeti dietro l'armadio. Che è successo stanotte?
1: Raccontatelo in diretta, telefonate subito all'800 800 002, lo vogliamo sapere,
0: vogliamo conoscere la vostra nottataccia, la vostra notte particolare, quindi chi l'ha passata, chi l'ha vissuta può chiamare subito l'800 800 002, ma non è l'unico modo, attenzione.
1: No, c'è anche la pagina Facebook.
0: Dillo però in maniera più lunga, perché
1: c'è,
0: dobbiamo arrivare
1: pagina Facebook
0: a 27:15.
1: Potete vergare un messaggio.
0: Bravo, vedi che sta imparando dopo solo 35 anni di radio. Ci fermiamo e diamo la linea alle notizie del giornale radio.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron. 2-2.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: 2-2.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: 2-2. Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
14: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
15: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
14: Il fenomeno della risonanza?
16: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
14: E la pressione?
17: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
14: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
18: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
19: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
20: Sono le 8:30.
0: Rai GR2.
21: Ancora buongiorno da Laura Guida. La strage di Ustica in giornata, l'udienza nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul DC9 dell'Itavia, precipitato il 27 giugno del 1980 con 81 persone a bordo.
1: Stiamo procedendo a una quota di 7500.
8: La voce tranquilla nella sua ultima comunicazione, il comandante del DC-9 non sa di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Poco dopo il velivolo viene inghiottito in una notte di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. Diversi caccia della NATO in volo nel mirino MiG libici, scenario accreditato da diverse sentenze. 46 anni dopo quella tragedia torna in aula. La Procura di Roma oggi, dopo l'apertura della Francia a fornire elementi e notizie in suo possesso, ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine. Lo abbiamo sempre fatto e restiamo disponibili, fa sapere Parigi, da dove adesso si attendono le carte. Attende anche Alessandro Gamberini, legale dei parenti delle 81 vittime della strage.
22: Che cosa arrivi dalla Francia non è dato saperlo. La documentazione dovrebbe svelare una serie di cose che non sono mai state svelate. Daranno spiegazioni dell'accaduto. È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa, e questo qualcosa può essere anche decisivo.
8: Bruno Sokolovic, GR2.
21: Ad Ivrea, nel Torinese, si apre il processo per la strage di Brandizzo, nella quale 3 anni fa morirono 5 operai travolti da un treno mentre eseguivano lavori di manutenzione sui binari. Bollette: Eni annuncia uno sconto del 30% su luce e gas bloccato per 2 anni. Sulla stessa linea anche altre aziende lanciano offerte a prezzo fisso. I costi alti dell'energia fanno temere a Bruxelles un inverno difficile.
23: Kuwait si allinea alle decisioni di Eni e IP e adotta un prezzo massimo dei carburanti, ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Gelsomina Testa, GR2.
21: Mentre si susseguono negli Stati Uniti allarmi sull'intelligenza artificiale da parte delle stesse società, Trump annuncia un piano di autoregolamentazione delle aziende, ma esclude paletti al settore. Il corrispondente.
24: Accordo della Casa Bianca sulla superintelligenza. Si chiama così il documento siglato da Trump e dai leader delle principali aziende dell'intelligenza artificiale. È la robusta autoregolamentazione per il settore di cui parla il presidente con i giornalisti subito fuori dalla Casa Bianca, circondato dai titani dell'high tech, da Elon Musk di XAI a Jensen Huang di Nvidia, da Dario Amodei di Anthropic a Zuckerberg di Meta. Sono tutti reduci da un pranzo di lavoro voluto da Trump per discutere di intelligenza artificiale, in un momento in cui crescono gli allarmi su alcuni rischi di questa tecnologia da parte degli stessi addetti ai lavori e anche le preoccupazioni di una fetta dell'opinione pubblica. Da qui innanzitutto l'impegno dei colossi del settore a inaugurare meccanismi di revisione interni ed esterni alle aziende per i modelli di frontiera dell'AI. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
21: Clima: quest'anno la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico causato dall'uomo ha esposto il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus, che aggiunge: si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. Teatro: l'attore statunitense James Franco, autore e protagonista di una commedia teatrale all'Ambra Giovinelli di Roma fino a domenica, poi si sposterà a Firenze e a Milano. You know
25: me 'cause you're an actor. Desert Films è una pièce teatrale che esplora il desiderio e il prezzo della fama, tema molto caro a James Franco. Come lui ci racconta la storia, prende spunto dal personaggio interpretato da Robert Blake nel film Strade perdute di David Lynch. Una figura misteriosa affronta un giovane attore rapito e legato, ne scaturisce una discussione accesa sulle trappole della celebrità. Franco:
26: the play is a bit of a...
25: Sì, la commedia è ispirata all'attore Robert Blake, il caso di omicidio che coinvolgeva la donna che aveva sposato. Non è un'opera teatrale su quello che è successo e su chi ha fatto cosa, è molto più sull'esplorazione di Hollywood, talmente seducente da diventare una droga. E grande protagonista è il pubblico, che viene inquadrato, diventa un interlocutore. Sì, usiamo la telecamera in modi diversi, il pubblico gioca un po' una parte, si tratta del nostro rapporto con il cinema, quindi sembra appropriato includere tutti nello schermo, un po' come viviamo ora.
26: Kind of how we live now.
25: Marcella Sullo, GR2.
21: E la linea torna al ruggito del coniglio, il prossimo giornale radio alle 10:30. A tutti buon ascolto.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio sulle frequenze di Radio 2. Allora, avete passato forse una nottata un po'
1: particolare.
0: Perché era anomala? Perché è particolare? Che è successo?
1: Faceva troppo caldo, vi siete rigirati come un girarrosto?
0: Può essere. Poi per schiacciare la zanzara avete colpito con furia animalesca in fronte vostro marito, lasciandolo purtroppo esanime.
1: Ospitavate una persona a casa, il problema è che questo è sonnambulo
0: e cammina e grida Allora, che nottata particolare avete vissuto? Magari è successo anche qualcosa di piccolo, di quotidiano. Raccontateci questa vostra nottataccia chiamando quel numero che lui lo sa.
1: Sempre lo stesso, 800 800 002,
0: 800 800 002, oppure per voi pagina Facebook.
1: Però devo segnalare una questione, una questione molto italiana, perché si ripete sempre per cose diverse, ma c'è questa costante. Allora, c'è stata la pre-regata di America Scappa a Napoli, da centinaia di migliaia di persone hanno assistito.
0: Bravi.
1: Luna Rossa ha vinto,
0: fate la strambata.
1: Ed è appena cominciato, perché sarà un anno di gare, poi sarà Louis Vuitton Cup, poi Coppa America, quella vera, eccetera eccetera. C'è stata un'impennata di iscrizioni alla Federazione Italiana della Vela, cioè si è passati da 7.500 iscritti quasi a 9.000 tesserati.
0: Che bello!
1: Cioè, appena c'è uno sport in cui l'Italia vince qualcosa,
0: l'italiano
1: tutti si iscrivono
0: per emulazione,
1: come il tennis, come il curling a suo tempo, tutti a spingere pentole a pressione dentro casa.
0: Ma se si facesse un campionato dedicato ai funzionari del fisco, magari tutti si mettono a pagare le tasse, hai visto mai?
1: Proviamoci. Tanto ormai siamo, voglio dire,
0: a sto punto
1: la situazione è seria,
0: a questo punto
1: proviamoci.
0: Allora, stanno arrivando le prime testimonianze inerenti, cioè che ineriscono le nottate difficili vissute da nostri connazionali. Sentiamo Sara che ci chiama da Finale Ligure.
1: Ciao Sara.
0: Buongiorno.
2: Ciao, Sara. Buongiorno.
0: Cara Sara, allora, tu sei a Finalborgo o a Final...
2: No. In realtà sono sopra Finalborgo, sono in un paesino che si chiama Rialto, molto bello, siamo in mezzo alle montagne.
0: È bellissimo.
2: Non al mare, ma in montagna.
0: Sono venuto in vacanza un paio d'anni lì, ero parecchio più giovane. Allora Sara, che è successo ieri notte?
2: Allora. Ieri notte, quasi tutte le notti, una battaglia con un gatto. Io ho due gatti, vivo in campagna, e ho una gattaiola che lascio aperta e di notte c'è il cibo. E io mi accorgo mentre dormo, perché ho la camera da letto vicinissima alla cucina dove c'è la gattaiola, quando è il gatto straniero, perché praticamente entra con cautela, aspetta un attimo prima di avventarsi sulle crocchette e poi le mastica piano piano. Quindi io
0: per non farsi sentire, ma povera!
2: Te lo giuro.
0: No, lo credo.
2: Sono lì a cercare di capire se sono i miei gatti e quindi che mangino, oppure se lui. Mi accorgo che lui, inizio a alzarmi, metto le ciabatte e sento la gattaiola di nuovo che si riapre. Ed è una guerra.
0: Ma allora, Sara,
2: dovete aiutarmi.
0: No, noi siamo per l'accoglienza dello straniero.
1: Ma il gatto straniero non difende il suo
0: fallo mangiare pure a sto disgraziato. Dire, tanto dove mangiano due gatti, mangiano tre gatti.
1: Mettigli un piattino fuori.
0: Limite, insomma, comunque sia, è bello questo gatto che si imbuca, come si
1: e
0: dice a Roma.
1: Sei imbucato. Sente le ciabatte.
0: Succede di imbucarsi anche a noi esseri umani nei buffet,
1: matrimoni, in inaugurazione.
0: Sara, grazie.
1: Angelo, ieri sera sentivo un pizzico alla gola.
0: Lo sapevo.
1: Perché qui in Basilicata da due settimane si alzano e si abbassano le temperature senza avvisare. Caldo, freddo, freddo, caldo, freddo, caldo, freddo.
0: Posso dire, come diceva il nonno? È quello che te frega.
1: Certo, sudo e mi raffreddo.
0: È così. Lo so, coraggio.
1: Quindi mal di gola, mi sono svegliato presto, raffreddore.
0: Guarda, si tratta di tenere dura altri 5-6 mesi, non di più. È così. 800-800-002 nostro numero, parliamo con italiani che hanno vissuto una notte particolare, quella che è appena finita peraltro di notte. C'è Michele a Roma.
1: Michele,
0: buongiorno.
3: Buongiorno. Splendida trasmissione che seguiamo da anni e anni.
0: Michele, grazie per la pazienza. Grazie. Senti, che ti è successo ieri notte?
3: ieri sera al termine di una cena in mio onore, perché era il mio onomastico.
0: Bene, San Michele, l'arcangelo, siamo, peraltro.
3: Siamo rientrati in casa, in questa casa transitoria che abbiamo trovato tramite amici vicino San Pietro.
0: Sì.
3: Entrati c'era un lago. Un lago, proprio indicibile proprio.
0: E perché?
3: Mia moglie disperata perdeva dalla lavatrice acqua.
0: Mamma mia.
3: E allora ci siamo messi lì mezz'ora, tre quarti d'ora con tutte le pezze, le lenzuola da asciugare dappertutto, danni alla casa da evitare. Stavamo mettendo tranquillamente a letto dopo tutto questo lavoro.
0: Avete dovuto dragare, diciamo, il lago? Come Caronte, il fiume Stige. Michele, però la colpa non è vostra, cioè la lavatrice non è vostra, l'avete trovata.
3: È così, ma difatti poi, mentre ci mettevamo a letto, ha sputato acqua di nuovo dopo un rumore indicibile, una cosa assurda, e ci siamo ritrovati fino a mezzanotte e mezza nella stessa situazione. Non avevamo più le forze, perché
0: lo credo.
3: Perdonami, però, da Monopoli con la macchina piena, carica.
0: Però una lavatrice che sputa acqua con un rumore indicibile. Siete vicini a San Pietro, chiamate qualcuno.
1: È un brutto segno, eh?
0: Non voglio dire niente, però
1: la lavatrice che vomita.
0: La lavatrice che fa così e sputa acqua. Io
1: senti, Michele, tu mi confermi che ieri era il tuo onomastico, era San Michele?
3: Perché
1: io alle 11:30 stavo già dormendo, ho sentito pum pam pam pam un bombardamento.
0: Sì, perché San Michele è molto amato.
1: Io c'ho la parrocchia di San Michele vicino, quindi festeggiavano.
0: Esattamente. Auguri a tutti i San Micheli in ascolto.
1: Allora,
0: Michele, grazie, stai bene.
1: Messaggio controcorrente. Stefano da Lodi: la notte scorsa ho dormito dalla mia compagna.
0: Bravo.
1: E abbiamo festeggiato il nostro anniversario.
0: Complimenti.
1: È stato una notte bellissima.
0: Non far fanatico, però stai calmo. Sentiamo Rino a Napoli, buongiorno.
1: Rino!
4: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, Rino, che succede?
4: La notte sento un usignolo bellissimo cantare. La figlia della mia compagna è un soprano.
0: Ecco.
4: Studia.
0: Mamma mia.
4: Soprano.
0: Ma di notte studia, Rino? Cioè...
4: Sì, perché diciamo, ha un fuso orario un po' strano. Giapponese. Si sveglia a luna di pomeriggio e continua la sua giornata partendo da luna di pomeriggio. Una volta la Boheme, una volta la Tosca, una volta la Traviata. E sempre allieta noi e tutti i vicini.
0: Che sia molto popolare, molto ben voluta nel condominio,
4: sì,
0: diciamo.
4: Io c'ho l'abbonamento su tutte le piattaforme di mobiliari.
0: Lo credo. Certo, pure la soprano che canta di notte, però.
1: Però di notte è strano.
0: Ragazzi, però. Grazie, Rino, grazie. Rai
5: Radio 2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 2-2.
6: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
7: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
8: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni. 2-2.
9: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: E abbiamo ancora il piacere di ospitare la signora Camelia Mihailescu, moglie dell'ex generale Vannacci. Buongiorno signora Camelia.
1: Sì, bentornata, certo. Bentornata. Certo. Allora, Camelia, suo marito ha dichiarato che Enea e Ulisse, sì, due personaggi mitologici, sono dei fulgi di esempi di patriarcato mediterraneo.
0: Patriarcato mediterraneo. Certo. Ecco.
1: Lei è d'accordo?
2: Io, se lui l'ha detto, io appoggio mio marito. Ah. Sì. Chiaro, evidentemente, chiaramente. Sì, chiaramente. Roberto ha scelto i due personaggi giusti, sì, evidentemente.
0: Evidentemente.
2: E l'importante è che non capisca che a volte anche Menelao può essere uno splendido esempio di patriarcato osteofrontale.
0: Eh beh sì, anche Menelao in effetti. Sì, adesso.
2: Io lo dico chiaramente, evidentemente, io appoggio, sì, mio marito, il nostro programma, d'altronde è semplice e, sì, chiaro. Io ho un altro programma.
0: Diverso da quello di suo marito,
2: certo,
0: diciamo.
2: Certo,
0: ecco.
2: Perché io lo seguo, però anch'io esisto.
0: Certo.
2: Il mio è il matriarcato rurale.
0: Sì, matriarcato rurale.
2: Sì, un programma semplice e chiaro, sì, evidentemente, chiaramente. E ovvero, la donna, sì, allatta, una coppia di gemelli, sì, ambotette.
0: Cioè, ambotette. Entrambi le tette.
2: Mentre la valenzuola, sì, con la cenere.
0: Ecco.
2: Piegata in due nel torrente. E intanto l'uomo cosa fa?
0: Cosa fa l'uomo?
2: L'uomo solleva un vitello.
1: Ma sempre questo vitello.
0: L'uomo solleva sempre il vitello.
2: Quello è il segno importante, perché l'uomo se no che fa tutto il giorno.
0: Giusto.
2: L'uomo,
0: giusto,
2: deve sollevare vitello.
0: Il vitello.
2: E rassicura tutti.
0: È giusto.
2: Del fatto che lui dimostra che è il più forte della mandria.
0: E quindi deve comandare.
2: Lui comanda.
0: E certo.
2: Quello
0: quindi la donna lava nel torrente allattando.
2: Mentre ha allata ambotette.
0: E l'uomo.
2: E lui solleva vitello.
1: Beh, una bella scena.
0: Beh,
1: di famiglia.
0: Sì.
2: È bello. Un bene. Questo è un bene per tutti, ma è un bene anche per vitello.
0: Ah sì?
2: Certo, chiaramente, evidentemente, perché è un animale pieno di preoccupazioni, così anche l'animale si sente sollevato.
0: In effetti si sente sollevato. Giustamente, certo, il vitello c'ha un sacco di preoccupazioni.
2: Certo, evidentemente.
0: Si sente sollevato. Giusto, giusto.
2: Così, ecco, in alternativa al vitello, ma il maschio non è che deve sollevare solo il vitello.
0: No.
2: Vitello prima scelta.
0: È la prima scelta.
2: Prima scelta.
0: Sì.
2: Ma poi il maschio può sollevare anche a braccia nude una pecora,
0: ecco,
2: un porco,
1: un porco,
2: anche un puledro.
0: Ma il puledro è pesante.
1: È pesante.
2: Puledro italiano, eh?
0: Pure il puledro, sì, no, per carità.
2: Ma puledro italiano, perché io amo Italia.
0: No, secondo, no, ma lo sappiamo, lei ama molto l'Italia.
2: Ma io amo Italia, se tu vai su mia pagina dei social, tu puoi vedere che io scrivo sempre mi piace Italia, amo,
0: sì,
2: Italia.
0: Amo Italia.
2: Io poi proprio sono curiosa di cultura.
0: Di cultura, sì, italiana.
2: Ma lo sai quante volte mi fermo a guardare una chiesa?
1: Così.
2: Guardo tutti i ghirigori, guardo tutti gli angioletti, io mi fermo,
0: sì,
2: a guardare cultura italiana. Poi ti posso dire una cosa, in Italia se mangia bene.
0: Si mangia bene.
2: Lo dico io.
0: Questo
2: se mangia bene,
0: mangia bene,
2: se beve bene, se c'è bello vestito.
0: Vito, sì, bello vestito.
2: E io amo cultura.
0: Cultura italiana.
2: A vedere. Allora, tre settimane fa,
1: sì,
2: ho visto una mostra.
0: Sì. Ma da dentro o da fuori?
2: Prima da fuori.
0: Da fuori prima.
2: Poi sono affacciata.
0: Ed è entrata.
2: Ho visto dentro.
0: Ed è uscita.
2: Sì. Sono andata a shop.
0: Sì.
2: A comprare gadget.
0: Ha comprato le matitine.
1: Sì. Sì.
2: E poi sono uscita.
0: E poi
2: sono andata all'opera.
0: All'opera.
1: Pure.
2: Questo, aspetta, quanto mesi fa?
0: Vabbè, adesso, insomma.
2: Aspetta, no, te voglio dire la data.
0: Sì, sì,
2: era,
0: sì, ma non è importante.
2: Era maggio.
1: Era maggio. È andata all'opera.
0: Ed è entrata dentro.
1: Addirittura.
2: Beh, insomma, sono andata un attimo toilette,
0: E poi
2: però l'ho sentita,
0: eh beh, certo, certo, certo,
2: perché io amo Italia,
1: certo,
2: perché io amo Italia, questo paese è bello.
0: Senza,
2: si mangia bene,
0: ma non, specie dove mangiano i camionisti, devo dire, vabbè, quello è un altro
1: allora,
0: discorso,
1: questa è roba nostra, sì.
0: Senta, ma suo marito rilascia delle dichiarazioni forti, ha detto per esempio che i gay non sono normali, che le persone di colore da giovane gli sembravano strane e lui andava a toccarle per vedere come era fatta la loro pelle.
2: Evidentemente.
0: Ultimamente ha detto addirittura che le persone con i capelli rossi non sono normali. Lei che ne pensa di questo?
2: Io sostengo mio marito.
0: Ecco.
2: Io sono con Roberto.
1: Ah,
0: sì.
2: Se lui ha detto questa cosa, ci sarà motivo.
0: Ci sarà un motivo.
2: Aspetta, che io, ecco.
0: Prego, prego.
2: Ecco.
0: Prego.
2: No, dico, è così. Lui parla di queste cose? Perché?
0: Sì.
2: Perché evidentemente ne ha competenza.
0: Ah. In che senso ne...
2: Ma dico, secondo voi è normale che uno come lui fondi un partito?
0: No.
1: No. No.
0: No.
2: Quindi,
0: no.
2: Quindi chi è più competente di lui sulla anormalità?
0: In effetti, no, se la mette così è vero.
2: Non fa mai niente per caso.
0: È giusto.
1: È vero.
2: E tu vuoi un parere competente su economia? A chi chiedi? a un economista.
0: È certo, giusto. Certo.
2: Vuoi un parere su calcio? A chi chiedi? A un calciatore.
0: A un calciatore, sì.
2: Ci vuole competenza. Ecco. E Roberto è competente sulla anormalità.
1: Oh, ecco.
2: Evidentemente.
0: È giusto.
2: Chiaramente.
1: È importante chiarire queste cose. Un'ultima curiosità. Ma suo marito aiuta a casa?
2: Sì.
1: Ah sì?
2: Sì, certo, evidentemente. A volte esce.
0: A volte esce.
2: Ma è un grande aiuto.
0: È un grande aiuto.
2: Perché sa, sollevare il vitello in casa non è semplice.
0: È vero, è vero.
2: Invece lui va fuori e solleva vitello libero, io me ne sto tranquilla per un paio d'ore e posso togliere piuma ai polli.
1: Piuma ai polli?
0: Lei toglie piuma ai polli?
1: Li spiuma lei?
2: Io li spiumo, sì, mentre lui da fuori solleva
0: il vitello. Ecco, quindi questa è la scena familiare di Casa Vannari.
2: Questo è Italia dei valori. Valori
0: veri.
2: Che ci siamo persi i valori.
0: Purtroppo.
2: Quant'è che non vedete un uomo sollevare un vitello?
0: Guardi, io non l'ho mai visto. Io capisco che adesso tante inquietudini da ragazze che io non ho mai visto, mio papà, mio nonno, quelli non sollevavano il...
1: Ma forse dobbiamo sollevarlo noi.
2: Manca proprio punto di riferimento.
1: Ma lo possiamo sollevare in due, per esempio?
0: No, sarebbe meglio in due.
1: Solo
0: lo...
1: Non è da maschi.
0: C'ha ragione. Grazie Camelia, grazie di cuore, ma abbiamo ancora due nottatacce da raccontarvi, due italiani che hanno vissuto una notte, diciamo così, un po' particolare.
1: Sentiamo Pierpaolo da Anguillara.
0: Buongiorno Pierpaolo.
1: Pierpaolo?
3: Buongiorno, ciao. Così si può dire.
0: Allora Pierpaolo, diciamo così, perché tu esci da una nottata un po' particolare.
3: Sì, allora, premessa, io abito in un bilocale al piano terra,
0: sì,
3: con giardino e tutto quanto, e per evitare che entrino cose durante il giorno, durante la notte, zanzariere, contraerea,
0: tutto.
3: Allora, finestre che stanotte sono rimaste chiuse, tranne che per un quarto d'ora così ho aperto, sono andato al bagno e uscendo mi ho sentito una cosa volare vicino all'orecchio. Senza occhiali, con occhio aperto, uno chiuso, ho detto vabbè.

0: bella racchetta elettrica, e cos'è una zanzara?
1: Sì.
0: Ne sei una farfalla, problemi tuoi.
1: Sì.
0: E non era una farfalla, era un cucciolo di pipistrello.
1: Un cucciolo di
2: pipistrello.
1: Che aveva bisogno d'affetto, diciamo.
2: Ma sì, piccolino. Povero.
1: E che hai fatto tu, Pierpaolo?
0: Se lo poteva andare a cercare da qualcun altro.
1: Vabbè,
0: Pierpaolo. No, è stato espulso.
3: L'hai messo fuori. Vivo.
1: Vivo, sia chiaro.
0: Vivo. Speriamo che...
1: Speriamo che ritrovi la mamma la pipistrelletta. Poi sono nottole, sono quelle piccole, capito?
3: Cucciolotto.
1: Pierpaolo, grazie.
2: Ciao.
1: Oh mamma mia, concludiamo con Giulia Pisa. Buongiorno Giulia.
3: Giulia.
4: Ciao conigli, buongiorno, ecco, sono una ricicciessa.
1: Bentornata, io sento comunque una serenità bella nella tua voce, nonostante... che tu venga da una notte,
4: l'ultima notte che è soltanto l'ultima di una serie di notti difficili. Io sono in attesa di una nuova piccola adepta coniglia e sono quasi in fondo e le notti sono difficili, molto difficili. Ogni volta che ti devi rigirare come un ippopotamo gira nel letto. E il caldo, questa notte ho preso a calci mio marito cercando di buttarlo,
1: che comunque lo merita, lo merita in quanto uomo italiano, diciamo. Giulia, però pensa al risultato finale, naturalmente.
4: Certo, però è difficile.
1: Come si chiamerà?
4: Sveva.
1: E allora auguri per la piccola Sveva. Quando nasce?
4: Intorno al 16 ottobre.
1: Ottobre, quindi ci manca poco veramente. Auguri Giulia, risentiamoci dopo il lieto evento. Va bene?
4: Probabilmente saranno peggiori le nottate.
1: Ci sarà una motivazione bella per passare notti, come dire, faticose. Ecco, vabbè. Giulia, stai bene, un abbraccio. E a questo punto, 8:59 minuti erotti, linea subito all'onda verde.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti 36 secondi. In primo piano la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove sono 8 i chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Empoli e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. Le altre notizie ci portano sulla A4, la Milano-Brescia. C'è stato un incidente tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. 5 chilometri di coda sempre per un incidente sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Altedo in direzione di Bologna. Sulla 14 rallentamenti per lavori tra la 13 e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Ancora dall'Adriatica code per un incidente tra Porto Sant'Elpidio e Macerata nelle due direzioni. Code per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Sulla 11 Firenze Pisa code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'Autosole in direzione di Firenze. A Roma sul tratto urbano della 24 sono 5 km di coda per traffico congestionato tra il raccordo anulare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico allo svincolo per Fuorigrotta in uscita nelle due direzioni. Infine sulla tangenziale di Catania per un incidente chiusa la corsia in prossimità dello svincolo per Bicocca in direzione di Simeto. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: E anche la nostra Ilaria della Bibbia vi augura buona giornata, siamo sempre in diretta. Sono le 9:02:30.
1: Ci arriva una notizia dagli Stati Uniti, uno sfogo che non mi aspettavo del presidente Trump.
0: Vuoi capire che Trump già fa impressione così.
1: È vero.
0: Se in più c'ha lo sfogo. Mamma mia, bisogna mettere una pomata.
1: Diciamo
0: una cosa orribile.
1: Insomma, c'ha la sua età anche lui, ha un sacco di rogne cui stare dietro. Però
0: è un sacco di?
1: Ha un sacco di rogne cui stare dietro.
0: Ho frainteso.
1: Ieri si è sfogato, ha detto basta, il Canada ci tratta in modo ingiusto e scorretto. Il Canada deve rispettare gli Stati Uniti d'America.
0: Ma fino a due ore fa ha detto no, il Canada è nostro, è la 51esima stella degli Stati Uniti, poi il Canada ti tratta male.
1: Vi avviso, insomma, è fatto
0: questo
1: così.
0: Uomo ha la faccia
1: ha la faccia colorata.
0: Come si chiama quel monumento con le facce dei presidenti?
1: Monte Rushmore.
0: Ecco, ha la faccia come il Monte Rushmore.
1: Lui vorrebbe, ha chiesto, ma voi che potete scolpire anche me? Ma no, la montagna è finita.
0: La montagna è finita, poi quella è roccia. Lui la faccia ce l'ha di bronzo, quindi è un materiale diverso, diciamo. Ecco.
1: Poi un'altra fissa che gli è presa è quella di cambiare il nome alle cose, no? Al Golfo del Messico.
0: L'ha chiamato Trump proprio quello, cioè lui dà il nome suo.
1: No, anche lo stretto di Hormuz.
0: L'ha chiamato Trump. Trump,
1: ma dice cambierò il nome delle fake news
0: e le chiamerà Trump News e mi sembra la denominazione più giusta.
1: Artificial News propone però in effetti lui è uno dei maggiori esperti al mondo perché dice
0: di baggianate, baggianate. È il titolare
1: Invece mi ha sorpreso questa lettera molto piccata che il presidente russo Putin ha spedito all'Unione Europea.
0: Noi da oggi siamo filo putiniani,
1: esatto,
0: perché riceviamo tante critiche, non lo sapevo, ci sono ammiratori di Putin in Italia.
1: È così, ma che, sai, ognuno...
0: Che, diciamo, fino a questo momento Voldemort aveva più successo.
1: È vero.
0: Invece pare che adesso Putin abbia scavalcato. Quindi noi vogliamo solo parlare bene di Putin. È una persona...
1: Sì.
0: Squisita proprio.
1: Ha detto: la volete smettere voi della NATO, di fare queste esercitazioni vicino nella zona di Kaliningrad?
0: Noi vi vogliamo attaccare da lì. Se voi li esercitate, allora ci volete per forza mettere i bastoni fra le ruote.
1: Con tutti i posti. Dove potete fare le esercitazioni.
0: Bravo.
1: Proprio lì dovete andare.
0: Esercitatevi a Velletri, ha detto lui. A Velletri potete fare delle esercitazioni meravigliose.
1: Noi ci sentiamo minacciati.
0: E
1: dice, nel caso, se ci volete attaccare lì.
0: Noi che pure siamo un popolo pacifico.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Noi siamo pronti a usare tutto l'arsenale. Capito, non soltanto...
0: No. Lui lo usa tutto, dalla catapulta. È fatto così. Su.
1: Ipotesi di congresso... per la Lega 24-25 ottobre.
0: E lì prima o poi bisognerà farlo perché
1: la decisione va presa. Calderoli annuncia che sono pronte le regole.
0: Ma c'è ancora Calderoli?
1: Sì.
0: Ma è incredibile.
1: Dice stiamo andando verso Salvini come candidato unico.
0: È
1: un congresso ha una via d'uscita.
0: Ma ci sono già vari posti al mondo dove c'è il candidato unico funziona molto bene.
1: Mentre invece c'è un articolo abbastanza preoccupante sui giovani italiani che sono appunto molto molto spaventati da quello che accadrà nel futuro.
0: Sì.
1: C'è il timore di arrivare a una pensione che ti garantisce un tenore di vita inadeguato.
0: No, ma secondo me è già una visione ottimistica. Cioè già proprio loro comunque pensano di arrivare a una pensione già mi sembra rosea.
1: Diciamo che quelli che sono spaventati di come passeranno gli ultimi anni della loro vita sono il 20%, che è una media altissima rispetto a tutti gli altri giovani europei.
0: Cari ragazzi, coraggio.
1: Sì, non dovete avere timore.
0: No.
1: Dovete avere la certezza.
0: Nel senso che questa situazione è difficile, però può migliorare.
1: E che uno si deve organizzare per tempo.
0: Un po' sì.
1: Noi dice arriva la pensione, no? Cioè, deve mettere un po' dei soldi da parte, almeno provarci.
0: E fare anche delle assicurazioni private, secondo me. Comunque sì.
1: E se puoi, capito? Anche
0: vediamo.
1: Vogliono i soldi anche
0: ottimismo,
1: loro.
0: Ottimismo.
1: Qui c'è un monito del pontefice, il Papa Leone XIV ha fatto un appello contro l'estrema destra. Ha detto l'estrema destra non è espressione del cristianesimo, quindi li bolla come non cristiani questi movimenti estremisti.
0: Voglio infilare la gente nei forni, va per dire, non mi sembra
1: non
0: molto cristiano. Voglio dire tutto ciò che è. va contro la dignità dell'essere umano, che sia estrema destra o che sia estrema sinistra o che sia estremo centro o che sia estremo sopra o che sia estremo sotto,
1: è sempre estremo etici,
0: è sempre male, è sempre male.
1: Poi c'è questa notizia che mi ha turbato, sono
0: e guardate che dose stamattina. Turbato, posso dirlo Antonio, non è un bello spettacolo,
1: no, perché sembra una cattiveria. Vi leggo questo titolo tratto dal sito Sky TG24.
0: Benissimo.
1: Bollette più 37,3%.
0: Ma non è vero.
1: Del prezzo della luce, leggi qua,
0: ma
1: per i clienti vulnerabili.
0: Ma come?
1: Che sono gli anziani, tipo mia madre, 92 anni.
0: Ma qui dicono... torniamo al discorso di Voldemort.
1: Perché?
0: Ma non è vero, non è vero.
1: No, perché sono finite le tutele, quindi adesso ci sarà questo aumento di prezzi.
0: D'accordo.
1: E bisognerà inventarsi qualcosa.
0: Io credo che le compagnie erogatrici di energia rimetteranno queste protezioni, perché altrimenti non viviamo nella civiltà. Noi terremo d'occhio, monitoreremo sta cosa, vi faremo sapere, ma sicuramente queste protezioni verranno rimesse.
1: Spero bene.
0: E che cavolo.
1: Per questo Leni che ha lanciato questi sconti sulla bolletta di 100 euro all'anno, sia per luce che per gas, se però per nuovi abbonamenti, ti devi riabbonare.
0: Vabbè, io ti prego non seminare ottusamente il panico.
1: Per carità, perché poi la gente si organizza anche. Roma, sequestrati 26.000 litri di gasolio tagliato con sostanze chimiche meno costose.
0: Come tagliato?
1: Ci hanno messo dentro.
0: Allora, posso dare un annuncio, amici? Sta attenti, gira gasolio tagliato male, state attenti. Cioè praticamente allungano il gasolio, ma...
1: Ma questa... farà bene i motori, immagino.
0: No, è un disastro, tant'è vero, ho portato la macchina da poco perché aveva un piccolo problema e lì mi hanno detto stanno arrivando molte macchine che hanno avuto questo...
1: cavolo!
0: Con carburanti ritoccati, diciamo, quindi andate da...
1: Dove siete sicuri?
0: Da benzinai di fiducia. Ecco. Vabbè.
1: Poi c'è questa storia delle mazzette, abbiamo detto, no? Tanti arresti per i lavori sulla TAV Napoli-Bari, corruzione per avere gli appalti.
0: Ne abbiamo parlato ieri, di carcerorno.
1: Caporalato, operai egiziani che dovevano lavorare 20 ore al giorno.
0: Ecco.
1: Ma soprattutto il modo in cui sono state date queste mazzette.
0: Come sono state date? Con le mani?
1: No, dentro dei panettoni o ancora negli struffoli, che è il dolce tradizionale.
0: Perdonami, Antonello, vedi quanta creatività ancora, quanta ribellione contro la banalità. Sì, la mazzetta sì, perché quello è un classico, però anche nel classico ci vuole innovazione, se tu mi permetti. Così come hanno creato, non so, il dolce, il panettone con dentro il tartufo.
1: Certo.
0: Così adesso hanno creato anche il panettone con dentro la mazzetta. L'industria dolciaria italiana, unita al crimine, ci regala dei bei prodotti.
1: Andiamo oltre la Ferragni.
0: Andiamo oltre la Ferragni, che non era facile,
1: Guardia di Finanza di Genova Sestri ha sequestrato 33 kg di droga, 25 di hashish, 8 di marijuana, nascosti all'interno
0: dei panettoni.
1: Aspirapolveri.
0: Però non può essere anche che non ci sia un crimine dietro, cioè che l'aspirapolvere per sua natura che fa? Aspira. E se aspirata la cocaina, se tu c'hai, diciamo, un elettrodomestico un pochino ribelle,
1: quello aspira tutto.
0: E quello aspira tutto.
1: Peraltro, con tutti questi robottini aspirapolvere che ci sono in giro, quelli mica sono intelligenti. Sono rari quelli intelligenti, aspirano qualsiasi cosa.
0: Quindi, diciamo che questo è un caso da approfondire.
1: Sì, allora vediamo cosa succede nelle famiglie italiane. Cosa ha aspirato quell'aspirapolvere?
0: Oh, mamma mia!
1: Può aver aspirato la pillola per la pressione di nonna.
0: Ma porra nonna!
1: Era caduta.
0: Nonna c'aveva la pressione a 480. Che povera la nonna,
1: un orecchino, quelli si aspirano che un attimo,
0: poi vanno
1: a cercare.
0: È vero. Un pezzo della costruzione del bambino che non riusciva a finire la costruzione.
1: Mamma mia,
0: povera stella.
1: Cosa ha aspirato quell'aspirapolvere? Raccontatelo all'800 800 002.
0: Cosa ha aspirato l'aspirapolvere? 800 800 002 oppure
1: pagina Facebook.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 2-2. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2. Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio 2. 9:14 minuti e 30 secondi. Voi sapete che questo è un programma serio di approfondimento.
11: Assoluto approfondimento.
10: E proprio per questo ospitiamo l'editorialista del quotidiano Il Verosimile, che è anche una prestigiosa commentatrice politica. Ecco, con lei, con Atina Morbidelli, vorremmo analizzare l'attuale situazione politica italiana, che insomma è molto complessa,
11: sia da una parte che dall'altra.
12: Beh, indubbiamente ci troviamo di fronte a uno scenario che si basa su equilibri molto delicati.
10: Mentre
12: il centrodestra cerca una coesione che è difficile da raggiungere, nel centrosinistra è in atto un ennesimo travaglio che porterà alle primarie.
10: Qual è
12: il vero problema della sinistra in questo momento?
10: Qual è il vero
12: perché? C'è questo tormento interiore, questa lotta intestina che indeboliscono da decenni la coalizione.
10: Perché?
12: Il problema, come molti osservatori hanno sottolineato, è il woke.
10: Il woke, è vero.
11: Ma pure lei ci si mette.
10: Il woke, ragazzi.
12: Il woke è il perno di questa polemica. Lo ha evidenziato anche il leader dei 5 Stelle, Conte
10: ha detto il woke.
12: Non si può andare avanti con il woke.
10: Il woke sta diventando un problema.
12: Perché? Per un'onesta analisi politica bisogna chiederselo.
10: È giusto.
12: La verità è che con il woke, e io ve lo dico chiaro e tondo, perché bisogna parlare chiaro.
10: Beh, giusto, con il woke.
12: Bisogna finalmente dire le cose come stanno. Con il woke i fagiolini corallo rimangono duri, troppo crudi. Questo non lo dice nessuno. Finché non si diranno le cose come stanno, le persone non crederanno più.
10: D'accordo.
11: Che c'entrano i fagiolini corallo?
12: È il problema della cottura woke, cui tanto si parla.
10: No, la cultura.
12: A differenza dei paesi orientali, i comuni fornelli a gas che abbiamo qui non sprigionano abbastanza calore, come ad esempio in Thailandia.
10: D'accordo.
12: Ed è ovvio che affrontare una campagna elettorale non riuscendo a digerire i fagiolini corallo oppure le zucchine a fette grosse, per non parlare dei legumi, quello che fanno i legumi, poi se hai un po' di colite sei distrutto, e della carne, la carne rossa può essere un grosso problema.
10: Però,
12: e allora la sinistra deve avere il coraggio di affrontare la questione della cottura woke.
10: Dottoressa Morbidelli, scusi, non è che non è... Cioè, il dibattito è sulla cultura woke.
12: La cultura della cottura woke.
10: No,
12: qui da noi non riesce ad affermarsi.
10: In effetti.
12: Noi in Italia Lo vogliamo dire?
10: Diciamolo.
12: Siamo di Coccio.
10: In che senso?
12: Di Coccio. Coccio.
10: Cioè, come
12: dico? La nostra tradizione culinaria ci riporta verso un pentolame in terracotta.
11: Ah,
12: il ripassato in padella.
10: Limite,
12: per il quale, vi ricordo, è necessario l'aglio.
10: Adesso quello...
12: ci va, ci va. Ci va. Anche se alcuni tendono ad emarginarlo l'aglio.
10: Ecco.
12: E questo accade così sotto gli occhi di tutti.
10: Ecco,
12: quando la sinistra italiana avrà sciolto finalmente il nodo della cottura woke, allora potrà davvero diventare un'alternativa di governo.
10: La cottura woke, io pensavo
12: che noi centriamo il problema.
10: Della cottura
12: noi
10: woke,
12: nel problema centriamo.
10: Ma noi siamo un po' disorientati, dico la verità, adesso... perché la cosa della
12: allora,
10: cottura...
12: E chiudo.
10: È meglio, forse
12: ecco,
10: è meglio.
12: Volevo aggiungere una cosa proprio per chiosare. Chiudo. Anche la pentola a pressione, come evidenziato nei giorni scorsi il premier spagnolo Sanchez può rappresentare una validissima alternativa alla cottura woke.
10: Ecco.
12: Vedremo se la Schlein te racconto.
10: Allora, se la Schlein...
12: E qui chiudo.
10: E chiudiamo.
12: Chiudo dicendo che bisogna dire le cose come stanno.
10: Come, non sicuramente.
12: Affrontare il problema.
10: Se
12: noi centriamo nel problema.
11: Approfondito.
10: Ringraziamo Atina Morbidella, editorialista del Verosimile. Quindi il problema della sinistra è passare dalla cottura woke alla cottura alla pentola.
11: Perché sono i fagiolini
10: corallo. Grazie ad Atina Morbidella.
11: Ora sì che è chiaro.
10: Adesso abbiamo capito un po' di più.

0: Ecco. Era, è finita.
1: È finita.
0: Lo annunciamo ufficialmente. È finita alle 9:21 minuti 35 secondi, però attenzione. Ecco.
1: Cosa ha aspirato l'aspirapolvere?
0: Cosa ha aspirato? Perché anche l'aspirapolvere nel suo piccolo ha le sue aspirazioni. Diciamo, è normale, sì. È umano, è elettrodomestico.
1: È comprensibile.
0: Diciamo così. Allora.
1: Sentiamo Paolo di Roma che ha chiamato l'800 800 002.
0: Ti dico sì.
1: Paolo.
0: Ti dico sì.
1: Marco ha detto sì.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, bentrovati.
0: Caro Paolo, buongiorno. Allora Paolo, quell'aspirapolvere che ha combinato quell'aspirapolvere?
2: Allora, io mi stavo pulendo i denti, lavando i denti.
0: Sì.
2: A un certo punto lavalava un pezzo di ponte salta.
0: È saltato il ponte. Ecco.
2: Saltato il ponte, tipo sì. Quello di Messina. Come, no?
0: Ecco, quello pure però... salta abbastanza spesso, se fanzo. Ecco, va bene. E allora
2: insomma, salta il ponte e dove mi va a finire?
0: Non ne ho la più
2: scarico dello scarico del lavandino.
0: Sì, è un classico, diciamo, purtroppo.
2: È un classico, però sì. Un pezzo di ponte, scarico del lavandino, dico che faccio, no? L'ingegno, prendo il mio aspirapolvere, aspira tutto,
0: sì.
2: E alla base del tubo ci metto un pezzo di stoffa e aspiro in modo da tirare su il pezzettino.
0: Sì.
2: Sono riuscito nell'impresa, incredibilmente l'ho tirato su,
0: sì.
2: Però insieme al pezzettino di ponte si è tirato pure su un po' d'acqua.
0: Ho
2: distrutto l'aspirapolvere, per cui questo sì. È il
0: cioè punto. Tu stai dicendo, Paolo, che l'aspirapolvere ha dato la vita per te.
1: Sì. Per la tua protesi. Beh, oddio, quello che costano.
0: No, no, lo
1: capisco.
0: Costa
1: più
0: però,
1: dal dentista.
0: Allora, mi piace cominciare con una telefonata che non getta un'ombra tetra sull'aspirapolvere, ma anzi.
1: Un'ombra eroica.
0: Eroica, bravo. Sì. Un'ombra eroica sull'aspirapolvere. Questo è molto bello. Paolo, grazie.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie, grazie di cuore.
1: Qui abbiamo una Paola, invece, nella cui aspirapolvere è finita una cimice di quelle verdi puzzolenti.
0: Poverina anche lei, devo dire.
1: Ho cambiato il sacchetto perché c'era sta puzza per tutta casa. Sacchetto nuovo,
0: Sacchetto
1: ho lavato
0: nuovo.
1: I filtri, ma questo odoraccio non se ne vuole andare.
0: Purtroppo si chiama puzzamano, non a caso.
1: E poi
0: genere.
1: Adesso si abbassano le temperature, si stanno ripresentando.
0: Sì.
1: Anch'io, tutte le zanzariere.
0: Te lo capisco, ma pure loro ci hanno diritto a vivere. Che dobbiamo fare?
1: Adesso spruzziamo acqua e menta.
0: Ecco.
1: Sembra che le restringa.
0: Siamo a dei rimedi, come dire, empirici. Ma sentiamo Sandra Bologna.
1: Sandra,
0: buongiorno,
3: ciao,
0: cara.
3: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora, che succede, Sandra?
3: Allora, è successo questo, che io stavo in una casa di campagna a Siena, in
0: sì.
3: cui avevamo il camino, era inverno, e la sera spesso l'accendevamo.
0: Sì.
3: E la mattina viene in prova una ragazza, una signora delle pulizie, una ragazzina giovane per aiutarmi. Ovviamente io le faccio provare la cosa più semplice, cioè dare l'aspirapolvere. Mi metto in una stanza al computer. Dopo un po' sento un rumore fortissimo, proprio come un'esplosione. Scendo per le scale, vado in sala e lei aveva con l'aspirapolvere aspirato tutte le braci del camino della sera precedente,
0: ovviamente.
3: Ancora completamente calde, quindi l'aspirapolvere era esplosa e si era tutta
0: accartocciata.
1: Oh, mamma mia.
3: Corto circuito. E io le ho detto grazie tante,
0: ma forse
3: l'aspirapolvere.
0: Sì, non è proprio il lavoro per cui lei, signorina, è più portata.
1: Oh, mamma mia.
0: Quindi ha assassinato l'aspirapolvere.
1: Sì.
0: Mamma mia. Ma no, ma sono due telefonate che ci stringono il cuore, perché la prima eroica, eroismo dell'aspirapolvere, la seconda morte dell'aspirapolvere. Mamma Sandra, grazie.
1: Capito che noi poi queste apparecchi ce le teniamo in casa. Sentite quest'altra, Marina, questa conversazione tra me e le due figlie.
0: Sì.
1: Ragazze, chi è che ha acceso il robottino? Ah, io no. Beh, qualcuno l'ha fatto partire. Perché appena dobbiamo estrarre la povera Barbie Cenerentola.
0: No, Barbie Cenerentola.
1: I capelli sono stati risucchiati.
0: No.
1: Guarda, qui c'è anche una foto drammatica, investita, ci sono i piedini di Barbie Cenerentola.
0: Guardate, c'è la foto sulla nostra pagina Facebook. Andatela a vedere, è un'immagine drammatica, è un'immagine sconsigliata.
1: Sì,
0: alle
1: minori,
0: persone
1: anche,
0: delicate, diciamo, di sensibilità. Perché ci sono sti piedini di questa Barbie Cenerentola?
1: che spuntano
0: mentre tutto il corpo è stato risucchiato.
1: Chissà,
0: mamma mia,
1: è una cosa orribile. Vabbè.
0: Mamma mia, vabbè, andiamo avanti. 800-800-002 è il nostro numero e ci chiama adesso un uomo, Maurizio da Venezia.
1: Ciao Maurizio. Allora.
0: Buongiorno Maurizio.
4: Buongiorno.
0: Eccoti, ciao. Eccoti. Maurizio, che è successo con quell'aspirapolvere?
4: Niente, eravamo di passaggio, io e la moglie, su un paesetto verso Ravenna, così.
0: Sì.
4: E c'era qui i negozi che vendono roba usata, quelle robe lì, no?
0: Sì.
4: E allora dico alla moglie, fermiamoci un attimo,
0: sì,
4: diamo un'occhiata se ci serve qualcosa.
0: Certo.
4: Abbiamo un piccolo appartamento su in montagna, ho detto guarda che c'è la scopa elettrica, vediamo questa qua,
0: sì,
4: costava 25 euro. Abbiamo presa,
1: sì,
4: abbiamo presa, siamo andati a casa. Dopo un mese siamo andati su in montagna,
0: sì,
4: la moglie aspira l'appartamento e non aspira.
0: Ecco.
4: Allora la moglie mi dice prova a vedere. Allora smonto, vedo qua, metto sul, sì, sacchetto, tiro fuori il sacchetto, e sul sacchetto mi accorgo, Marina, vieni qua, guarda qua, ci sono 4 banconote da 500 euro.
1: Ma dai!
0: 4 banconote da 500 euro.
1: E come stavano in giro?
0: L'avevano nascoste lì dentro.
4: Erano dentro tra il sacchetto e la bocchetta, quella che aspira,
0: sì,
4: per quello che non aspirava.
0: Ti credo. Beh, però devo
1: bella
0: dire
1: sorpresa.
0: Che meno male che non aspirava. Quindi l'aspirapolvere, come dire, ladra, cioè chissà come se l'era procurata. Sì. Comunque sia, ragazzi, 4 banconote da 500 euro per un totale di 2000 euro, se non sbaglio, grosso modo.
1: Tanta roba.
0: Non è andata male. Maurizio, non ti chiedo cosa hai fatto di quei soldi, comunque sia.
1: Vabbè.
0: È stata una bella sorpresa.
1: Bella sorpresa.
0: Abbastanza bella. Grazie Maurizio.
1: Ciao.

0: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere. 2-2.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: 2-2.
4: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: E c'è incredibilmente una notizia.
6: Una notizia che ci arriva dalla Francia, anche molto interessante. Per combattere questa costante corsa, questa accelerazione, siamo tutti iperconnessi digitalmente, però trascuriamo i legami sociali.
5: Bravo, bravo.
6: L'associazione culturale Les Rencontres du Regard, gli incontri di riguardo,
5: Les Rencontres du Regard,
6: ha organizzato una simpatica iniziativa nella stazione ferroviaria di Nantes.
5: Sì.
6: E hanno messo delle sedie cui tu ti potevi sedere e fissare per qualche minuto uno sconosciuto davanti a te.
5: Cioè tu ti siedi qua e ti metti a fissare uno sconosciuto.
6: Uno sconosciuto.
5: Così non guardi il cellulare.
6: Esatto.
5: Così
6: non stai lì a scrollare, a fare queste cose sceme.
5: Ecco. Cioè, allora, iniziativa curiosa.
6: Beh, sì.
5: Io a questo punto vorrei rivolgermi però a Paola Minaccioni.
7: Come donna?
5: Come donna.
6: Perché
7: grazie,
6: no?
7: Ciao a tutti, posso salutare tutti come donna?
5: Come donna.
7: Sì. Tutti quelli e quelle che ci stanno ascoltando come donne e anche come non donne.
5: Esattamente.
7: Non necessariamente. Insomma.
5: No, come ve pare.
7: Come ve pare.
5: Come ve pare, in sostanza, ecco, come donna,
7: sì,
5: volevamo chiederti, questa iniziativa della stazione ferroviaria di Nantes, in Francia, cioè tu ti siedi in faccia a uno sconosciuto e lo fissi. Tu come giudichi questa iniziativa? Ecco.
7: Ma a me sembra comunque un'iniziativa interessante.
5: Ecco,
7: ricorda la Marina Abramovic.
5: Sì,
6: certo, è vero.
7: Lei ci aveva già provato.
5: Chi lo sa, certo.
6: L'ex,
7: però, insomma, a differenza di quella performance, qua, insomma, qualche rischio lo corri.
5: Tu dici?
7: Come donna, penso di sì. Cioè, dico, quel signore che, insomma, ti sta davanti, che tu all'improvviso fissi.
5: Sì.
7: Il consiglio è, almeno, dico, avvertitelo.
5: Dici,
7: perché se no questa chiamano i carabinieri. Sì. Cioè, a un certo punto tutte piazze,
5: uno
7: persona.
5: Questo si preoccupa.
7: Questo dice: ma che vuole questo da me? Cioè, come donna, penso che bisognerebbe comunque definire delle regole, oppure avere sempre lì di lato dei carabinieri che rassicurano.
5: Non si preoccupi.
7: No, è una cosa per non, per non usare i cellulari.
5: Però non si preoccupa, no, niente.
6: Anche perché a Roma la gente ti imbrutisce. Che c'hai da guardare? Io veramente non stavo guardando.
7: No, quindi, come donna, donna, penso che bisogna.
6: Pericoloso.
7: Dire. Guarda, io come donna, come giovane donna, quando ho iniziato a fare l'attrice, mi davano proprio come esercizio quello di andare in metropolitana
5: a fissare.
7: E fissare le persone cercando di capire da dove veniva,
6: ma davvero?
7: Che lavoro aveva fatto, quante ore aveva dormito, dove stava andando, così. E ho rischiato, quindi lo dico anche sulla base di un'esperienza. Non fissate la gente,
5: oppure avvertiteli prima,
6: potrebbero fraintendere anche.
5: Allora grazie a Paola Minaccioni.
7: Prego, grazie a voi come donna.
5: Grazie come donna.
7: Grazie,
5: come donna.
6: Allora, continuiamo a parlare di questi buchi neri, praticamente questi aspirapolvere che attirano, ingoiano qualsiasi cosa.
5: Ma che cosa? Stanno arrivando testimonianze curiose qui all'800 800 002. Andiamo nell'ubertosa provincia di Livorno, dove troviamo Paola.
6: Paola,
5: buongiorno.
8: Allora,
3: Buongiorno, Paola. Patrimoni dell'umanità.
5: Vabbè, grazie. Che siamo ormai dei ruderi, diciamo la verità. Senti Paola, che
3: siete giovanissimi, siamo quasi di età.
5: Grazie. Paola, senti, che succede?
3: Allora, io vi racconto una storia già degli anni dell'euro, era passato, sarà stato il 2005 così. Sì. Io tifosa della Fiorentina, il mio babbo che non c'era più già da diversi anni, tifoso dell'Inter. Ogni volta che c'era la partita, lo scontro diretto fin da quando ero piccolina, ci scommettevamo 100 lire.
5: Sì.
3: Ecco, ai tempi delle lire. Naturalmente c'era stata la partita, naturalmente la Fiorentina aveva perso. Ecco. E io ero, stavo lavando i piatti e come si fa... pensavo, parlavo con mio babbo pensando, e mentre stavo parlandogli dicendo, beh babbo, però 100 lire, ora c'è l'euro e io non te,
5: non te le posso dare 100 lire, non ci so, non è che...
3: Ecco, c'era mio marito che, guarda, straordinariamente stava pulendo l'aspirapolvere. E sento che di là mi fa: ma quant'era? E non lo pulivi l'aspirapolvere? Guarda qua, c'è anche 100 lire.
6: In effetti
5: c'è anche. E tu allora le hai prese e le hai date a papà?
3: Ho capito che era un saluto, quantomeno.
5: Sì, in qualche modo. In qualche modo sì. Vabbè, Paola, grazie. Grazie.
6: Testimonianza molto cruda, quella di Monia. La mia ha aspirato alcuni pezzi di un puzzle di 10.000 pezzi che stavo finendo.
5: Mamma mia.
6: Per fortuna il serbatoio è trasparente e me ne sono accorta. Però ti immagini.
5: Se no dice, ma non mi viene sto puzzle, non mi viene.
6: Poi sento la collaboratrice domestica che aspirava. A un certo punto sento un rumore strano. Dice, ma che è? Lei era perplessa, vado a vedere. Il tubo era tappato da una castagna matta.
5: La castagna matta è quella dell'ippocastano, ricordiamo.
6: Che evidentemente girava per casa, perché una volta dicevano che era un portafortuna.
5: Dicevano così.
6: Ecco, quella è pericolosa, attenzione.
5: Perché si va a infilare dentro
6: gli drenaggi.
5: Daniela a Roma, buongiorno.
6: Daniela.
8: Buongiorno. Allora, a noi ci avevano regalato un aspirapolvere i nostri figli. La montiamo tutta quanta. Mio marito ha messo il caricabatteria di questa aspirapolvere, che tra l'altro i pezzi di questa aspirapolvere non si trovano, non si possono manco comprare. Mette questo caricabatteria nella scatola e mi dice: mi raccomando, non buttarla, perché sa che io tutto ciò che trovo in giro lo butto. Invece io la mattina dopo, non sapendo che c'era il caricabatteria dentro, ho preso la scatola e l'ho buttata.
5: Eccali.
8: La sera, quando lui viene a casa, dico: ma io non trovo il caricabatteria di questa aspirapolvere. E lui fa: l'avevo messo dentro la scatola, vai a prendere la scatola e trovi il caricabatteria. E io gli ho detto: la scatola l'ho buttata. Lui di corsa scende al bidone dell'immondizia.
5: Dovuto mettere dentro.
8: Ma non l'ha trovata, oltre che poi sarà tutto sporcato. Così questo aspirapolvere, 170 euro, buttata al secchio.
5: L'hai buttata te però, scusami, non hai alzato il fato, voglio dire. Vabbè, succede pure questo. Grazie Daniela, e concludiamo con Oriana a Imola.
6: Oriana.
5: Buongiorno Oriana.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
5: Oriana, che è successo Oriana?
9: Ma niente, io praticamente ho un figlio, non è un bambino, ha 48 anni, però piace moltissimo fare il modellismo, particolare aerei.
5: Sì.
9: E un giorno ha preso un Tomcat, quello di Top Gun, l'F-14, e poi probabilmente mentre lo stava aprendo, prima di trasferirsi nel suo, diciamo, laboratorio, gli è caduto un pezzettino, evidentemente, perché io a un certo punto non l'avevo neanche visto. Stato dopo alcune ore, metto in moto quegli aspirapolveri, quei robottini che girano,
5: quelli così, maledetti, quelli... per far cadere i nonni. E allora?
9: E così ha preso su un pezzettino che era caduto a Andrea.
5: Certo.
9: Dopo un po' arriva su Andrea, che era appunto andato intanto in laboratorio, viene il suo che poi il laboratorio e poi la cantina di casa, detto che non abbiamo niente, lui ha fatto il suo laboratorio. e viene su arrabbiatissimo: mamma, mi ha preso un pezzo, qua e là. Mamma, l'hai visto una cosa grigia, chiara, così, sarà 2 centimetri per 3? Ma assolutamente no, non saprei neanche. Poi sì, anch'io ho cominciato a cercare, poi gli ho dovuto mettere l'aspirapolvere, il robottino, per fortuna Andrea è andato a guardare e l'abbiamo trovato.
5: Ha squartato il robottino. Quello robottino è infame comunque, Oriana. Guardate che robottino, la monnezza vera, scusate il termine, non la prende. Ma il pezzo dell'aereo sempre lo prende. Siatene sicuri.
6: Cattiveria.
5: Oriana, grazie.
6: Ciao.

0: Tempus fugit, sono le 9:46 minuti 20 secondi.
1: Allora dobbiamo dare il benvenuto ai nuovi follower sulla pagina Facebook.
0: Scusate.
1: Benvenuto Stefano Pepponi.
0: Grazie Stefano Pepponi.
1: Ciao Gigi Ricci.
0: Oh, vecchio caro Gigi Ricci.
1: Silvano Donzella.
0: Ah, sei una sagomaccia.
1: Maria Grazia.
0: Donna Procace.
1: Valentina.
0: Quanti ricordi Valentina.
1: Ma qua siete troppi.
0: Non siete mai troppi. Dobbiamo scavallare. Quanti sono adesso? Dimmi un numero.
1: Sono 560.500 erotti.
0: Erotti, quindi grazie di essere con noi. Che dire, continuate a cliccare mi piace.
1: Certo.
0: Ingenuamente, diciamo.
1: Invitate i vostri amici a fare lo stesso.
0: Sì, truffandoli.
1: Fate apostolato in qualche modo.
0: Voi dite, ma sapete che danno dei soldi?
1: Ma no.
0: Danno dei torroni. Regalano dei torroni. Cioè delle cose per attirare, ecco, diciamo così.
1: Allora, notizie dal mondo. Qui succedono veramente cose strane. Avete presente il fiume Giallo?
0: Sì.
1: In Cina, no?
0: Il
1: stiamo
0: Tevere.
1: Parlando, no?
0: Ah, no,
1: quello
0: no.
1: Il biondo,
0: no,
1: Tevere.
0: Come dice il fiume Giallo?
1: Il fiume Giallo
0: ma
1: cinese.
0: Guarda che anche il Tevere è abbastanza giallo, comunque.
1: È nella provincia cinese dello Shandong.
0: Che salutiamo con affetto.
1: Il delta del fiume Giallo è diventato rosso.
0: No, giallo-rosso. Giallo-rosso. Sarà la notizia che si costruisce lo stadio a Pietralata. Scusami, ma perché è diventato rosso?
1: Per il riscaldamento c'è stata una fioritura generale
0: di alghe.
1: Questa pianta erbacea, la sueda salsa,
0: sì,
1: che in questo periodo diventa rosso. Ma la foto è molto bella,
0: è bella,
1: perché chiazze gialle e chiazze rosse. Bello,
0: molto,
1: bello,
0: rimane
1: bello.
0: Fine anche, bello, bello, bello.
1: Un'altra notizia interessante che gli Stati Uniti dopo 23 anni annunciano il ritiro completo delle truppe di Marines dall'Iraq.
0: Ecco.
1: Vi ricordate?
0: Dove non c'erano le armi di distruzione,
1: esatto,
0: di massa, ve lo ricordate che non c'erano?
1: Dove ci sono state anche tante vittime italiane, lasciamo perdere,
0: sì.
1: Albania, sapete, no? Sono spesi 50 milioni di euro per rimpatriare 100 migranti. Abbiamo fatto questi centri in Albania.
0: Sì.
1: Dice, ma che utilizzo ne abbiamo fatto?
0: Non lascia stare che
1: no,
0: servono,
1: dice, abbiamo rimpatriato 100 migranti.
0: 100 migranti.
1: Piantedosi ha subito dichiarato soldi ben spesi. Va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, come no?
1: Allora, la Repubblica hanno fatto uno studio, hanno detto che rimandare a casa lo stesso numero di persone sarebbe costato meno di 400.000 euro.
0: Allora,
1: però si sa, i magistrati poi si sono messi
0: però non litigare,
1: attraverso.
0: Per favore, vabbè. In questo momento così particolare, ecco, vi prego.
1: Cambia il calcio. Annuncio,
0: cioè,
1: di Orsato, che non ho idea di chi sia questo Orsato.
0: Orsato è credo che sia il nuovo designatore arbitrale, perché quello che c'era prima, Luca Ciorno, visto che pare che inciuciava, questo dicono, e adesso c'è Orsato, che tu ben conosci.
1: Come no, un fratello.
0: Quello prima si chiamava, Rocchi.
1: Rocchi.
0: Si chiamava Rocchi, sì, sì.
1: Quindi dopo Rocchi, l'epoca Orsato, lui ha fatto una promessa, ha detto presto in Serie A il pallone col sensore che ti avvisa se uno tu lo tocchi con la mano,
0: sì, problema,
1: suoni, si illumina.
0: Però se lo pigli
1: so.
0: A calci si rompe il sensore. L'unico problema è quello. Cioè,
1: non lo so.
0: Il nuovo pallone del calcio avrà il sensore dentro, delicatissimo, un microchip, però non bisogna romperlo.
1: La prima capocciata.
0: Quindi i calciatori a inizio partita gli si dirà: guardate, non lo prendete a calci, perché poi se si rompe.
1: Ma se no li fanno di gomma piuma.
0: È una spesa, oppure di gomma piuma.
1: Rimbalzano male.
0: Un po' male, sì, un po' male.
1: Novità anche per il futuro.
0: Sì.
1: C'è l'ex ministro della difesa di Kiev, peraltro consulente del nostro Crosetto, che ha annunciato robot umanoidi nei campi di battaglia entro 6 mesi.
0: Ma sono notizie schifose, lo
1: è
0: posso
1: orribile.
0: Dire? È
1: orribile.
0: Che dobbiamo essere? Come dobbiamo dire?
1: No,
0: bravo.
1: No, però dopo domani tu scendi per strada e vedi sto coso che cammina, sappiate che li stanno costruendo queste cose.
0: Comunque ragazzi, è un momento, secondo me, uno dei momenti più brutti della specie umana in assoluto, cioè come sarà che la tecnologia ci permette di essere carogne in un modo più preoccupante di quanto non fossimo in passato.
1: Quindi peraltro non è solo un problema di libertà, di vittime innocenti, è anche un problema economico che ci riguarderà da vicino, perché noi le facciamo finta di niente, certo, noi siamo lontani. Guarda qui, prezzi sigarette, aumenti in arrivo.
0: Vabbè, lì tanto non bisogna fumare, fa male.
1: Però anche le patate potrebbero costare molto di più.
0: E non bisogna fumare neanche le patate. Ragazzi, non fumatevi le patate.
1: Ma la patata è proprio il cibo rifugio.
0: Tanta gente dice no, le sigarette costano tanto, me fumo una patata. No, ma no, male anche fumare la patata.
1: Perché c'è stato troppo caldo, quindi sono venute le patate secche.
0: Sì.
1: Sono venute poche patate quest'anno nei paesi che tradizionalmente le producono.
0: Ecco.
1: Capito?
0: Quindi, ma in Germania ci sono, perché loro ci tengono molto.
1: Poche patate, pure in Germania. Poche kartoffel, pure in Germania.
0: La famosa kartoffel salate che preparava il mio amico Aiko e non la prepara più, il che devo dire in qualche modo anche mi tranquillizza. Ecco.
1: In Francia invece si stanno utilizzando i cibi come souvenir sempre di più. Adesso
0: che noi ce la mettiamo di noi italiani, ma pure i francesi.
1: Certo.
0: So de goccio, ragazzi.
1: Soprattutto turisti americani e giapponesi vanno nei negozi a comprare delle barrette di burro e regalano questo burro come souvenir.
0: Sono dei deficienti. Beh, anche, ragazzi,
1: diciamo che il souvenir alimentare noi in Italia siamo.
0: Ma poi
1: siamo
0: il burro, si squaglia.
1: E infatti quello dicono, va conservato bene.
0: Poi gli americani lo fanno,
1: Sì.
0: Gli americani. Il popolo più potente del mondo, compra le souvenir di burro e gli si squaglia sul tavolo poi del soggiorno, naturalmente.
1: Mentre la nostra pasta, attenzione, la pasta italiana.
0: Aspetta. Non puoi parlare della pasta così.
1: La pasta asciutta.
0: Fai anche un toro. Cambiamo passo, dai.
1: Pasta italiana. Nel nostro piatto di spaghetti o di pasta corta si nasconde lo 0,6 del PIL nazionale.
0: Evviva.
1: Capito?
0: Evviva.
1: Grazie a questa pasta che io mangerei tutti i giorni, pranzo e cena. Ma
0: grazie. Fusillo. Grazie. Rigatone, grazie.
1: Anche pastina in brodo, diciamo, umile ma efficace.
0: Spaghetto, grazie. Spaghetto numero 10.
1: E tutti,
0: tutti.
1: Vabbè. Attenzione, stiamo facendo tardi, è arrivato il momento del sondaggio.
0: Ma non si può evitare.
2: Non si deve mai sapere.
0: Ma non si può evitare almeno oggi.
2: Il sondaggio con le pere.
0: Sì, però questi sondaggi hanno scocciato.
2: Non si deve mai sapere.
0: Sono sondaggi mortificanti.
2: Il sondaggio con le pere.
0: Facciamo.
1: Allora, i dermatologi.
0: I dermatologi.
1: Esperti di beauty. Insieme.
0: Dermatologi ed esperti di beauty. Si sono incontrati. All'altezza di numero 128 di Corso Vittorio. E lì si sono visti. E che cosa?
1: Hanno detto: non vi fate troppe docce. Perché la pelle.
0: Entusiasmo fra gli adolescenti tutta Italia.
1: È diventata una nuova tendenza dello skin care su TikTok. Anche molte star del cinema hanno annunciato che loro non si fanno la doccia tutti i giorni.
0: Sono zuzzi.
1: Perché questo impoverisce la pelle di certe sostanze di cui l'uomo ha bisogno.
0: E quindi fetano come delle capre, grosso modo. E vabbè. Ragazzi, fa bene.
1: Allora vi chiediamo.
0: Vi chiediamo a chi?
1: A voi. Voi, ascoltatori di Radio 2,
0: in quanto tali,
1: quale abitudine vorreste trasformare in una pratica di benessere?
0: Quale abitudine vorreste trasformare in una pratica di benessere?
1: Non fare la doccia tutte le mattine, farla solo una o due volte a settimana.
0: Sì.
1: O non rifare il letto. Perché quelli che rifanno subito il letto, dico attenzione, perché l'acaro poi lì rimane.
0: L'acaro si ingrassa.
1: Allora, quale.
0: Esso pasce.
1: Abitudine, non fastidiosa.
0: No, vabbè,
1: vorreste trasformare in una pratica di benessere. Non fare la doccia o non rifare il letto?
0: Quale delle due cose non ve fate fare? Diciamolo in soldoni, insomma, dai.
1: Votate e chiamate l'800-800-002.
0: Oppure come alternativa 800-800-002. Chiamateci, mentre voi lo fate però noi parliamo proprio di questo.
1: Vedi?
0: Noi parliamo proprio di bellezza, di skin care, di cura del proprio aspetto, di luminosità, dell'incarnato. E ne vogliamo parlare in compagnia di una grande professionista, un'imprenditrice della bellezza, ce ne sono tante, ma lei è la numero uno, Paola.
1: Paola!
3: Paola.
0: Buongiorno.
3: Paola. Ciao Marco, ciao Antonello, io vi ringrazio di questo spazio beauty che mi concedete.
0: È un piacere.
3: E che vi permettete di svelare al mondo i segreti della seduzione femminile.
0: Della
3: seduzione femminile.
0: La seduzione femminile.
1: Sedizione.
3: Attraverso la cosmesi.
0: La cosmesi. Sì,
3: sì. Allora oggi voglio parlarvi di un linguaggio dei capelli.
0: I capelli.
3: Come dici tu?
0: Ricordo quello che
3: c'è. Perché i capelli sono come fiori. Parlano, hablano, ti dicono cose.
0: Sì.
3: Mandano un messaggio al mondo esterno.
0: Questa è una cosa bellissima. I capelli parlano.
3: Ogni tinta, per esempio, dice una cosa diversa. Voi ad esempio, Sì. Vabbè, voi due, Marco Antonello, vabbè, per quanto riguarda vabbè, i capelli siete muti. Ah, vabbè,
1: forse vabbè, per quello facciamo la
0: lasciamo
1: radio.
0: Stare, sì, vabbè.
3: Beh, ma le donne nel corso dei secoli hanno sviluppato un messaggio cromatico che passa attraverso la chioma.
0: Attraverso la chioma.
3: Sì, quindi possiamo dire un messaggio chiomatico.
1: Chiomatico.
0: È bello questo, un messaggio chiomatico.
3: È molto importante, sì, davvero, per la seduzione. Per esempio, il colore biondo.
0: Biondo.
3: Il colore biondo.
0: Sì.
3: Il biondo miele, ad esempio, significa ho bisogno di dolcezza.
1: Ah, quindi miele.
0: Una donna con i capelli,
3: sì,
0: biondo miele,
3: claro,
0: ti sta dicendo ho bisogno di dolcezza.
1: Voglio una coccola. Sì,
3: è chiaro. E il biondo tenere, sì, significa state attenti a mia cognata che è una gatta morta.
0: Cioè, non ho capito.
1: Il biondo cenere.
0: No, fermi tutti, perché il biondo miele, vabbè, ho bisogno di dolcezza. Sì. Il biondo cenere.
3: State attenti a mia cognata che è una gatta morta.
0: Questo dice.
3: Questo dice il biondo cenere, per chi lo conosce, perché lo sa riconoscere.
0: Incredibile.
3: Questo è il linguaggio chiomatico.
0: Ma il linguaggio chiomatico. So,
3: il biondo fragola.
0: Il biondo fragola.
3: Il biondo fragola,
0: sì,
3: cosa cerca di dirmi?
0: Non lo sappiamo.
3: Ma tu sta lavasciuga me la consigli o è una fregatura?
1: Ma davvero questo così nel dettaglio?
0: Biondo fragola, bravo, nel incredibile.
3: Beh sì, queste sono cose che sanno tutti.
0: Beh,
3: no, capisco come voi ancora, vabbè, per il fatto indovini, che voi siete muti.
0: Che noi ne siamo, sì, muti, sì, di, sì, capelli, diciamo.
3: E allora, per esempio, vedete come è articolato il linguaggio dei capelli? Ma passiamo al rosso,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: Perché non è che solo il biondo può parlare.
0: No, no, no, no.
3: Anche il rosso c'ha una sua dignità sul linguaggio.

0: chi c'ha i capelli rosso Tiziano ti sta dicendo
1: ma che fine ha fatto la monetina per il carrello del supermercato?
0: Ma voi vi rendete conto la ricchezza, quanto è articolato questo qua? È incredibile.
1: Ma vi rendete conto della grande utilità del lavoro del parrucchiere?
0: Ma veramente
1: a lui affidi la tua richiesta di attenzione rivolta alla società?
0: Ma è incredibile, no? Incredibile.
1: Così. Allora il rosso ramato invece vuole dire una cosa ben precisa.
0: Che dice il rosso ramato?
1: Dice: fio mio, quando te cambi le mutande le devi buttare nel cesto della biancheria sporca, non te lo voglio di più.
0: C'è un messaggio accorato di una madre al figlio adolescente.
1: Rosso Ramato parla anche un po' romanaccio.
0: Parla un po' romanaccio.
1: Ha un accento, un accento di espressione romanaccia.
0: Di Centocelle leggermente. Vabbè, è bellissimo.
1: Sì, molto bello. È Rosso Mogano. Invece esprime un auspicio rivolto in genere a vostro marito.
0: Il Rosso Mogano.
2: Mogano.
0: Mogano.
1: Un auspicio, non vi voglio dire quale.
0: È meglio di no, perché Mogano.
1: Penso che si capisce da solo.
0: Si capisce, sì, si capisce.
1: E vostro marito? Non è Rosso Fragola,
0: no.
1: Non è Rosso Ravanello,
0: sì.
1: È Rosso Mogano.
0: E è chiaro.
1: È Rosso Mogano.
0: Dice,
1: Mogano dice tutto.
0: Dice tutto,
2: pure
0: Rosso
2: troppo.
0: Mogano,
2: sì.
1: Insomma,
2: eh.
1: Le teste delle donne sono la tavola, è stato un grande pittore.
0: Questo è bellissimo.
1: Allora, voi uomini sappiate leggere le mesh della vostra donna.
2: Le mesh.
0: Questo è il messaggio di Paola. Uomini sappiate leggere.
1: Paola.
0: Paola. Chiedo scusa,
1: no, perché Paola è quella come donna.
0: È vero, mentre Paola è Paola. Sappiate leggere le mesh delle vostre donne, uomini.
2: Esatto.
0: Grazie Paola.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarmati.

0: Ci siamo. 10-3 minuti, lanciamoci in un sondaggio epocale.
1: Sì, vi abbiamo chiesto quale abitudine non vi va di seguire, vorreste trasformare in una pratica di benessere. Non fare la doccia o non rifare il letto tutte le mattine?
0: Allora, un gruppo di zozzoni, un gruppo di...
1: Stromici.
0: Di Sdromici, ecco, sì. Ha chiamato e vuole esprimere la sua libera opinione in questa libera radio, in questo libero sondaggio.
1: Certo.
0: E c'è Riccardo a Milano. Buongiorno, Riccardo.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Riccardo, parla liberamente. Allora,
0: liberamente, liberamente.
2: Allora, liberamente dico che sono contro la doccia del mattino. Ah, ma sì. C'è un motivo preciso. Ma c'è un preciso motivo.
0: Sì.
2: Che secondo me ci si lava la sera per andare a letto.
0: Bravo, ecco, bravo.
2: E poi magari vado a lavorare e faccio l'operatore ecologico.
0: Certo,
2: che vado.
0: Che cacchio me la faccia fa la mattina che poi vado a lavorare la sera? Prima, peraltro, se tu ti lavi, anche gli acari che si annidano nel tuo letto immondo hanno meno da mangiare, meno pellecchie,
1: hanno meno gusto,
0: meno
1: sì.
0: Pellecchie. Riccardo, grazie, c'è del buon senso, vedete che dietro ogni opinione c'è del pubblico di Radio 2, no, c'è certo. Un ragionamento. Riccardo, grazie.
1: Beh, sentiamo il parere di una donna allora. Silvana da Torino.
0: Silvana, cara, benvenuta.
1: Silvana.
0: Eccoti. Silvana, no. Dici la tua libera opinione. Allora.
3: È un'opinione scientifica, direi, almeno per me. Sì. Io vorrei, come operazione di benessere, lasciare il letto disfatto. Cosa che faccio? Mi faccio la doccia alla sera, uso l'olio, per cui gli acari reduci dalla tormenta di freddo scivolano via e muoiono.
1: Ah, vedi?
0: Vedi che c'è proprio un piano preciso in Silvana.
1: È la killer degli acari.
0: E beh, un po' sì.
1: C'è una caricina.
0: Oddio, è vero che mettendosi l'olio uno si condisce, quindi l'acaro potrebbe trovare più gusto, ma no, non è così.
1: Non rimane appiccicato poi.
0: No, scivola via l'acaro. Quindi abbiamo 1-1 finora, giusto?
1: Quindi scivola.
0: Come diceva
1: bella questa
0: Umberto
1: immagine.
0: Tozzi, grazie Silvana.
1: Una pari.
0: Mara ci chiama dalla Polonia. No,
1: da Padova. Come dalla Polonia? Mara!
0: Però... Allora, Mara, buongiorno. Mara, sei mai stata in Polonia?
4: No.
0: Ci andrai.
1: Puoi fingere di avere un accento polacco.
0: Vabbè, adesso se ti viene.
4: Non mi viene.
0: Non
4: adesso.
0: Lo capisco, Mara, scusamelo. Senti, qual è la tua opinione, Mara?
4: Allora, io già non faccio il letto alla mattina appena mi alzo, appunto per problemi di acari, però sono allergica alla polvere, eccetera, e sì che il letto va fatto a casa mia, va fatto verso sera.
0: Brava, ecco. deve prendere aria.
1: Come un cappotto,
4: esatto.
1: Sì.
4: Anche però, non so, perché la sposina, la brava sposina fa letto la mattina, la sposina così la fa letto a mezzodì, la sposina faticata la farete in serata.
1: No, non la dire a Mannacci che questa sa rivendere
0: subito. No, la scrive proprio a caratteri d'oro. Però Mara anche dice no, il letto subito no. Perché il letto deve prendere aria. Ecco, Mara, grazie. Concludiamo con l'ultima opinione, che è quella attribuibile a Sandra di Mestre.
1: Sandra?
0: Buongiorno, Sandra.
5: Ciao ragazzi, liberi.
0: Ecco, liberi. La libertà è fondamentale. Tu come pensi liberamente, diciamo, ecco?
5: Allora, io il letto, non rifare il letto ogni mattina, mi sembra una cosa terrificante, perché mi sembra la cuccia di un cane proprio, quindi quello lo devo rifare. La doccia la faccio ogni giorno d'estate al mare e poi posso farla anche più di rado, questa è la mia opinione.
0: È la tua libera opinione, Sandra, grazie, quindi mi pare che il risultato rimanga in equilibrio.
1: Beh, parità. 50% per
0: metà
1: una...
0: degli italiani non se vanno lavà, degli italiani non vogliono rifare il letto, diciamo, subito appena si alzano, e noi prendiamo atto, posso dirlo?
1: Sì.
0: Liberamente, certo. Liberamente dell'esito di questo sondaggio.
1: Comunque tutte le scuse sono buone.
0: Vabbè, adesso Antonio,
1: va bene, la salute, le cose.

0: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.

0: I am singing in the rye, just singing in the rye.
1: È così bello cantare, si dice canta in rye, che ti
0: qui,
1: passa.
0: Qui alla rye.
1: Sì, allora. Noi vogliamo incentivare voi italiani a cantare, sì, a esprimervi anche in diretta radiofonica.
0: Bravo.
1: Vi chiediamo di cantare, di proporre una canzone su questa notizia.
0: Attenzione, quale canzone vi suscita questa notizia?
1: Allora, hanno fatto uno studio sulle specie invasive aliene.
0: Ecco.
1: E in Italia in 30 anni sono raddoppiate le specie invasive aliene.
0: Scusami, sì, Antonè, però chiariamola bene, perché sono specie invasive.
1: Vabbè, siamo partiti con gli alieni.
0: Animali, specie, sì, animali, mm, che diciamo non apparterrebbero a questo clima, ecco, a questo habitat, esatto, e che invece poi finiscono per vivere qui.
1: E c'è di tutto. Novare a Vercelli è pieno di ibis sacri, quelli venerati dagli egiziani.
0: Che vengono dall'Egitto, in effetti.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Oppure c'è il granchio blu, famoso,
0: che viene a rubare il lavoro ai granchi nostri, peraltro.
1: Ci sono tanti pappagalli colorati.
0: Allora, lì da me, al Parco degli Acquedotti, è pieno.
1: È un po' lì.
0: Come stare a Copacabana, grosso modo, sì.
1: Scoiattoli grigi, c'è di tutto qua da noi.
0: Delle specie animali, diciamo, che non dovrebbero stare.
1: Non delle nostre parti. Proponete una canzone su questo, su queste città.
0: Su questo fenomeno
1: in cui le nostre città sono piene di animali strani. Telefonate subito all'800 800 002.
0: Cioè, che canzone vi fa venire in mente questa notizia, semplicemente, quindi diamo la notizia cantando, e chiamate l'apposito numero che poi è sempre quello.
1: L'ho detto, 800 800 002.
0: Provo a ripetere ancora così, proprio per, come un'ossessione,
1: per sfinimento. Poi la gente si sveglia di notte e urla 800 800 002.
0: Chiedo scusa. Mentre voi ci contattate, un ospite che appartiene alla storia di questo, di questa trasmissione, è una mamma, ma noi la definiamo un po' la mamma d'Italia, se vogliamo, perché torna a trovarci Donna Fugata.
2: Che siete belli.
0: Beh, insomma,
2: ma quanto siete belli.
0: Proprio belli belli.
2: Siete quei piccoli sgorbietti che mi ricordate.
0: Grazie.
2: Tanto i miei piccirilli.
0: I suoi bambini.
2: I miei bambini.
0: Sì. Ricordiamo che età hanno.
2: Allora, uno ha 40 anni e l'Augio 42.
0: 42.
2: Ma sono piccirilli.
0: Sono piccoli.
2: Sono
0: ancora
2: sempre molto legati alla mamma. Non si muovono come voi che vi allontanate dalle vostre madri.
0: No, ma
2: dove sono? Dove sono in questo momento?
0: Sono a casa.
2: E non vi sentite in colpa?
0: No, perché dobbiamo lavorare.
2: Vi dovete sentire in colpa, perché solo attraverso il senso di colpa potete avvertire fisicamente quello che viene chiamato legame, legame affettivo. Capito?
0: Senso di colpa.
2: Il senso di colpa è l'unico vero legame forte che avete con la vostra famiglia.
0: Grazie.
2: E soprattutto con la madre.
0: Con la mamma soprattutto. Ecco.
2: Allora,
0: come va a casa sua in questi giorni?
2: Ho sempre queste due bottane.
0: Nuore.
2: Come?
0: Nuore.
2: È vero, c'è quella parola.
0: Quella
2: strana parola che non c'entra niente poi con la verità, che non rappresenta la verità.
0: Però si chiamano nuore.
2: Perché si chiamano nuore?
0: Perché
2: due vecchie racche brutte zocche.
0: La prego, Donna
2: Fugata. Queste streghe.
0: No,
2: streghe. A proposito di streghe. Allora, voglio approfittare per fare un augurio a tutti. Buona festa dei mostri. Buon Halloween.
0: Allora,
2: come la chiamate questa festa moderna?
0: Però è fra un mese.
2: Che a me
0: mese
2: non piacciono le feste americane, ma questa nello specifico mi piace.
0: Però manca un mese ad Halloween.
2: Ma io dovete sapere che io due mostri ce li ho tutti i giorni dentro casa. E per me non c'è data che non sia quella giusta.
0: È sempre Halloween.
2: Io già festeggio perché io ho questi mostri.
0: Chi sono?
2: Come li chiamava? Come le chiamate voi?
0: Nuore.
2: E perché le chiamate nuore?
0: No,
2: perché dovete fare questo suono?
0: Diciamo che il nome convenzionale.
2: Queste ficchie.
0: Nuore.
2: Queste strane.
0: Nuore.
2: Strane che sono insinuate dentro la vita dei miei figli.
0: Ma sono le mogli.
2: Anche dormire con loro.
0: Ma sono le mogli.
2: Completamente.
0: Solo
2: lei.
0: E sono le mogli.
2: E ho capito perché sono riuscita ad approfittarsi di questi due bambini ingenui.
0: Mamma mia. Mamma
2: comunque,
0: mia.
2: Quindi. Ma per me 12 aprile, 28 agosto è uguale, è sempre la festa dei mostri.
0: È sempre la festa dei mostri.
2: Allora ho chiesto pensato, ho chiesto, non ho preteso, perché brava, io non pretendo, io chiedo a queste due queste
0: nuore,
2: sempre mi confondete con questo suo nuore, nuore cosa c'entra nuore con due bottoni?
0: No,
2: comunque,
0: mamma mia.
2: Oh, sì. Ci ho chiesto, sì, da cosa volete vestirvi?
0: Era Halloween, sì, sì.
2: Perché io sono democratico.
0: Brava. Bravo.
2: E loro hanno detto da streghe.
1: Da streghe.
2: Ci sta. No, perché io in genere le vesto in un altro modo, le vesto da lupo mannaro.
0: Da lupo mannaro.
2: Da Frankenstein.
0: Ecco.
2: Da mummia.
0: Pure da mummia.
2: Sì, da sgorbio, da elfo.
0: Sì.
2: E loro si lamentano le due nuore. Vabbè, quelle là, sì, strane. E cioè, mi hanno detto, ma non si vede la nostra femminilità.
0: È vero, però, è a lupo mannaro. Non si vede. È vero.
2: È decreto che non si vede, non esiste. Io ci ho detto, benissimo. Non ho fatto polemica.
0: Brava.
2: Ho detto, benissimo. Allora vestitevi da streghe. Fate le streghe sexy.
0: Le
2: come
0: streghe sexy. È giusto.
2: Tanto così avete circuito i miei figli.
0: Esatto.
2: Bambini. Allora, però, il costume va completato.
0: Giusto.
2: Perché le cose vanno fatte bene.
0: Bene, vanno fatte.
2: Quindi, una volta che sono state vestite come delle
0: streghe.
2: Streghe. Ecco, allora, poi per fare la foto ci ho messo, l'ho messa vicino a un palo.
1: Un palo.
2: Sì, per rendere più credibile la foto, per completare tutto, bisogna fare le cose bene. Così
0: bene.
2: Le ho legate a questi
1: al palo.
0: Perché le ha legate?
2: E se no si vogliono muovere e si spostavano.
0: Ferme.
2: E poi ci ho messo quelle fascine, avete presente, così per riempire un po' quelle di legno. Per riempire un pochino, anche dare un po' di corpo a questa installazione. No?
0: Sì.
2: E poi, siccome non riuscivo a scattare perché c'era poca luce,
0: certo,
2: ho acceso la vascina.
0: Ma come?
2: Già che c'è,
1: ci ha dato fuoco.
2: Avendocela,
0: ma ha dato fuoco alla vascina.
2: Ma per dare anche un po' di continuità a questo progetto grafico.
0: Ma come progetto
2: grafico? E allora dico, vi siete volute vestite da streghe,
0: sì, sì,
2: e ora bruciate.
1: No.
0: Ma come? Oddio, per dare realismo.
2: Un'altra bella maschera era quella del vampiro. Così ci ficcavo il paletto in mezzo alle sisse mosce.
0: No, per favore, però no, le sisse mosce no. Allora,
2: sì, sì.
0: No, io chiedo scusa, veramente.
2: Io no.
0: Sì, ecco, lei
2: io no.
0: No,
2: quelle due
0: nuore si chiamano nuore.
2: Che si sono infilate dentro la vita dei bambini.
0: Sono le mogli.
2: Sentitevi in colpa.
0: Sì, ci sentiamo in colpa, mamma mia. Grazie, donna fugata, grazie.

0: Torniamo in diretta dopo il maestro Battiato alle 10:23 minuti 20 secondi.
1: Allora, a parte il brano profetico dell'81, questo straordinario, va a venire la pelle d'oca. Allora, vi abbiamo chiesto per iniziativa Singing in the Rai di cantare questa invasione di animali strani, nuovi per le nostre latitudini.
0: Non si possono cacciare questi animali, no? Certo. Voglio dire, già c'è chi polemizza al telefono, voglio dire, il fenomeno esiste, è un fenomeno etologico. Certo. Ci sono questi animali, ma per esempio l'ibis non si può cacciare.
1: Non si deve cacciare, è sacro. Sentiamo Tiziana da Bologna.
0: Buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno ragazzi, è un onore parlare con voi dopo tanti anni d'ascolto.
0: Benvenuta cara Tiziana. Allora, quale canzone ti suscita questa notizia?
2: Allora, è l'ibis egiziano venuto fin qua, me lo prendi papà?
1: No.
0: È una splendida interpretazione, Tiziana.
1: Hai fatto una cover.
0: Praticamente.
1: Hai aggiunto qualcosa in più.
0: Complimenti, sì, complimenti, sì, Tiziana. Sì. Grazie, grazie.
1: Andiamo da Bologna, a Brescia, da Roberta.
0: Ciao Roberta.
1: Roberta.
0: Benvenuta.
3: Eccomi.
0: Mm. Allora, tu fai parte di questa mostruosa playlist che stiamo proponendo e che è ispirata a questa notizia di queste nuove specie animali che arrivano in Italia. Quale canzone ti suscita questa notizia?
3: Mi vergogno un po', però.
0: Ma no, ma vergognarci è anche la nostra caratteristica, non ti preoccupare. Allora.
3: Allora canto.
0: Sì.
3: Nella vecchia terra mia.
0: Ia,
3: c'è un nuovo animale.
0: È meraviglioso Roberto, ha creato anche dei nuovi nomi di animali. Ma
1: il minollo,
0: siamo in mano ai professionisti, Roberta. Grande. Grazie, e concludiamo questa carrettata stavo per dire con Piero di Bologna.
1: Ciao Piero.
4: Allora.
0: Buongiorno Piero.
4: Sì, buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno Piero. Allora,
4: che piacere,
0: è il piacere tutto nostro.
4: Con voi.
0: Quale canzone ti suscita questa notizia?
4: Questa qua. Ci sono due coccodrilli ed uno rando tango.
1: Due piccoli serpenti e un'aquila reale. Il gatto topo, l'elefante.
0: Non manca più nessuno, solo non si vede.
4: Solo non si vedono i due leocorni.
1: Grande!
0: Siamo io e Dose, purtroppo, i due leocorni.
1: Due corna.
0: Vabbè. Grazie Piero,
1: ciao,
0: stai
1: Piero.
0: Bene. Ciao.

0: Incredibilmente siamo arrivati vivi anche alla fine di questa puntata.
1: Vi salutiamo noi, vi saluta la meravigliosa Paola Minaccioni.
2: Ciao, ciao conigli, alla settimana prossima.
0: Grazie.
2: Baci a tutti come donna.
0: Sempre come donna, sia chiaro.
1: Vi ricordiamo che potete riascoltare queste altre puntate.
0: Tanti mi chiedono, ma come si può? Non è vero, però dai, uno per intortarla. Come si può riascoltare queste
1: con RaiPlay Sound? È facile, facile.
0: In dove?
1: Sito, applicazione.
0: Ma che bello.
1: O se no, stanotte una piccola replica di questa puntata dalle 2:30 alle 3.
0: Quindi proprio se non riuscite a dormire, se siete svegli e inquieti, sappiate che accendendo la radio così fortuitamente potete addirittura...
1: Capito, poi sai che incubi, chi dorme più.
0: Adesso non dire così. Grazie a voi tutti per la vostra pazienza nel seguirci. Grazie, una buona giornata a tutti. La linea va al giornale radio e a Radio 2 Social Club. Ciao.

0: 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Caro bollette, Eni annuncia uno sconto del 30% su luce e gas bloccato per 2 anni. Sulla stessa linea anche altre aziende lanciano offerte a prezzo fisso. I costi alti dell'energia fanno temere a Bruxelles un inverno difficile.
3: Kuwait si allinea alle decisioni di Eni e IP e adotta un prezzo massimo dei carburanti, ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 € al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. Gelsomina Testa, GR2.
2: Nella cronaca di Ivrea, nel torinese, si apre il processo per la strage di Brandizzo, nella quale 3 anni fa morirono 5 operai travolti da un treno mentre eseguivano lavori di manutenzione sui binari. 24 gli indagati, tra cui 3 società, devono rispondere a vario titolo delle accuse di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre alla contestazione legata alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Strage di Ustica, il giorno dell'udienza nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul DC9 dell'Itavia precipitato il 27 giugno 1980 con 81 persone a bordo, tra cui 11 bambini. La svolta dopo la disponibilità della Francia a fornire informazioni. Sentiamo l'avvocato Alessandro Gamberini, legale delle famiglie delle vittime.
4: Che cosa arrivi dalla Francia non è dato saperlo. La documentazione che ci hanno preannunciato dovrebbe chiarire, svelare una serie di cose che non sono mai state svelate. Ci daranno spiegazioni di questo, daranno spiegazioni dell'accaduto. Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa e questo qualcosa può essere anche decisivo.
2: Dall'estero, in Ucraina, ennesimi attacchi russi con missili balistici e droni, 2 morti a Kiev, tra cui un bambino, bersagliati edifici privati, ma anche un centro di comunicazioni, infrastrutture del sistema energetico e il porto di Izmail nella regione di Odessa. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno condannato la violenza criminale nella Cisgiordania occupata, dove oltre 100 coloni israeliani hanno attaccato un villaggio palestinese, dando alle fiamme diverse case e macchine e lanciando pietre contro i soldati schierati in difesa di una famiglia palestinese che cercava di rientrare a casa. Arrestati 3 giovani coloni. Ancora Medio Oriente, allarme rientrato per un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv che aveva lanciato un segnale di allerta per dirottamento. Il governo israeliano rassicura nessun dirottamento, l'allarme sarebbe stato lanciato dopo una colluttazione tra il pilota russo e il copilota ucraino. In Corea del Sud è diventato un'attrazione turistica uno squalo di oltre 3 metri rimasto intrappolato da 2 settimane in un canale della città di Busan.
5: Chi sgrana gli occhi, chi non perde occasione per immortalare con il cellulare ogni suo movimento. È diventato una vera star dei social e attira folli di curiosi. Lo squalo di oltre 3 metri che da 2 settimane è intrappolato in un canale della città portuale di Busan in Corea del Sud. Oltre 600.000 le persone che sono andate a vederlo finora, tanto che la città, oltre che ad averlo soprannominato Bukang-i dal nome del suo porto, lo ha anche nominato ambasciatore onorario per la promozione. Il primo avvistamento risale al 18 settembre. Sarebbe entrato nel canale inseguendo alcuni pesci. Laura Pintore, esperta di fauna marina del WWF.
6: È un animale in difficoltà. Ogni giorno che passa in più in un ambiente che non è il suo è un rischio. Il rumore delle barche e della folla può aumentare il livello di stress.
5: Esperti e guardia costiera stanno cercando in tutti i modi di riportarlo in mare aperto. A rimanerne dispiaciuti sarebbero di certo i suoi innumerevoli follower. Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: La musica sarà Daniele Silvestri a chiudere l'edizione 2026 dei Suoni delle Dolomiti, il festival che da oltre 30 anni porta i grandi artisti a dialogare con i paesaggi montani del Trentino, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Appuntamento sabato alle 12 in alta quota in un angolo incantato della Val di Fassa. Il nuovo album di Miley Cyrus debutta direttamente al 1° posto della classifica statunitense. Si chiama Bus Persuades ed è il decimo album in studio della pop star statunitense. È un disco che mette al centro una storia d'amore fatta di sfumature ma anche di consapevolezza. E la linea va a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. A tutti, buon ascolto.
0: Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club, dalla sala B di Via Asiago in Roma, con Eva Stoccolma,
7: con Luca Barbarossa,
0: con la Social Band
7: e con un sacco di ospiti con noi in studio. Oggi si parla di sport, di letteratura, novella Caligaris per il libro Pulce.
0: La grande campionessa che ci racconterà i suoi successi ma anche le sue cadute, le sue rinascite. In questo libro si mette a nudo e poi torna a trovarci una vicina di studio, Nunzia De Girolamo, che non solo è impegnata con Ciao Maschio su Rai 1 ma anche con Maschio Selvaggio in onda su Radio 2.
7: Ma tu sei un maschio selvaggio, sei più da Ciao Maschio.
0: E poi c'è Giorgio Tirabassi con Niccolò Gentili, non sapevo di condurre con Marzullo, con il film Dov'è la fiesta? Ma tu.
7: Un film che parte da una storia vera, come a volte, no? Le piccole sfighe, tra virgolette, che ci succedono nella vita possono diventare dei progetti artistici.
0: Gli hanno zottato la macchina,
7: hai capito?
0: Roma. Gli hanno zottato.
7: Gli hanno zottata la macchina.
0: Però sai, da a volte da una cosa negativa ne nascono altre positive, perché gli zottano la macchina ma magari uno trova l'amore.
7: E io ad esempio sono la tua cosa negativa, e che cosa c'è di positivo?
0: No, tu sei la mia macchina. Ma adesso
7: no, aspetta, Anna Castiglia per la musica, il suo secondo album. La paura in tasca. Io dopo non parlo mai più perché non ho la voce oggi, quindi oggi fai tutto tu.
0: Oh, che bello, sarà una puntata fantastica. E poi la voce invece purtroppo non l'ha persa Saverio Raimondo, ma adesso ho il privilegio di presentare Francis con la Social Band.
8: Good morning.

0: sanno tutte le sanno, la Social Band e Francis, chissà se le sa tutte anche lui. Saverio Raimondo, cosa ci canti oggi?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, come state intanto?
2: Benissimo. Non ho capito.
0: Ma non tanto bene.
2: No, non ho capito se hai detto le sa tutte o le fa tutte, non ho capito.
0: Le fa tutte cose.
1: Allora, una ne penso, 100 ne faccio io.
0: Diciamo così, va. Andiamo avanti.
1: Allora, porto una notizia vera, lo dico perché sembra incredibile, ma non lo è. Una notizia. All'Università di Torino è stato scoperto un modo per trasformare gli scarti alimentari in proteine. Finalmente trovata la spiegazione per tutti quei kebab a 3 euro. Ecco che ci mettono dentro. Ecco che ci mettono.
0: È l'Università di Torino.
1: Detto, sono loro. Sono, a parte tutto, riescono a trasformare gli scarti alimentari, l'umido.
0: È una buona notizia. Quindi.
1: Assolutamente.
0: Diamo da mangiare a tutto il pianeta.
1: Straordinaria.
0: Da Torino.
1: La scoperta è stata fatta da un ricercatore torinese, appunto, che era stufo di scendere tutte le sere a buttare la spazzatura. Dice, ma che ci posso fare? Non mi va di scendere. È riuscito.
0: Ha ottimizzato, bravo.
1: Tutto questo.
0: Applausi, queste sono le nostre.
1: Applausi,
0: adesso
1: applausi.
0: Lui scherza, ma.
1: No.
0: Queste sono le nostre eccellenze, i nostri ricercatori.
1: Le nostre eccellenze, la spazzatura.
0: No, no, adesso dai.
1: No, tutto grazie. Come hanno fatto questi ricercatori di Torino a trasformare la spazzatura, gli scarti alimentari in proteine, quindi mangiabili. Ecco. È stato possibile grazie a un fungo. Un fungo che mangia gli scarti e li trasforma in una biomassa commestibile, ricca di proteine.
0: Ora, hai capito il fungo?
1: Biomassa commestibile non sia proprio un nome che ti fa venire l'anguolino.
0: Sì, certo,
1: però
0: no. Non è cannavacciuolo, diciamo,
1: esatto,
0: però.
1: Esatto. Vuoi una fettina di biomassa commestibile? No. Ma è commestibile!
0: Grazie, ma sono sazio. Ho appena mangiato.
1: Secondo questa ricerca, quando volete un hamburger, vi basta aggiungere dei funghi alla vostra spazzatura.
2: Oh,
1: capito?
2: No.
1: Aggiungi dei funghi, trasforma la spazzatura in proteine. Pensate che rivoluzione, siamo passati dalla frittata con gli avanzi al polpettone con il sacco dell'umido. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Mai nessuno.
1: Comunque sono, per non sbagliarsi, lo dico perché magari poi uno fa confusione, se un cibo fa la muffa allora si butta nella spazzatura, mentre se la spazzatura fa la muffa si butta in padella, capito? Questo è il giro della vita. Quel cibo scaduto che non era più buono per stasera a cena sarà ottimo domani a pranzo. Devi aspettare, devi dare il tempo al fungo di fare il suo lavoro. La tecnica ha, lo dico, un bassissimo costo ambientale e chi l'ha provata, perché ovviamente questa biomassa commestibile è stata assaggiata, ma chi l'ha provata dice che è molto saporito, e beh, ti credo con tutto quello che abbiamo, è molto saporito.
2: Ma dall'odore si capisce.
1: Che hai preparato? È molto saporita questa biomassa commestibile e ha una consistenza simile a quella della carne. A parte il fatto che c'è carne e carne, però no, non diciamo così.
0: Adesso non entrare nella. No, c'è carne e carne.
1: C'è carne.
0: Tanto.
1: Alla fine posso
0: erano
1: dire,
0: rifiuti questi
1: insomma, erano rifiuti adesso no al contrario
0: no.
1: Adesso appunto sono proteine commestibili, insomma alla fine però vogliamo dire chi c'aveva ragione Gabbiani e Cinghiali ad assediare i nostri cassonetti a Roma, avevano capito tutto, quella è roba buona, anzi cacciamoli perché da oggi la spazzatura ce la pappiamo noi, va bene? Giù con quelle zampe.
0: Okay, aveva ragione pure nonna che diceva non si butta niente,
1: non si butta niente, neanche la spazzatura,
0: neanche la spazzatura.
2: Amici, qua c'è un conflitto di interesse perché su Radio 2 dobbiamo ascoltare Faccia Nuvola, ma portami a ballare in primavera.
0: Ah, in primavera però.
2: Ma Luca,
1: però io una telefonatina alla SIAE la farei.
0: La mia canzone è 4 stagioni, come la pizza.

0: Siamo emozionati qui a Radio 2 Social Club perché sta per fare il suo ingresso una grandissima campionessa. Ha iniziato prestissimo, a 13 anni ha fatto la sua prima Olimpiade, aveva già battuto il primo record italiano, una leggenda dello sport a Monaco nel 72, ha conquistato le prime medaglie olimpiche della storia del nostro nuoto, del nuoto italiano. E ha raccontato la sua storia in questo libro, tra parentesi c'è una fotografia bellissima,
1: sì, bellissima,
0: veramente bellissima, che la ritrae in vasca, ed è con noi Novella Calligaris, un nome che suscita emozioni a non finire in tutto il pubblico che segue lo sport.
2: Buongiorno.
0: In Italia Buongiorno. E non solo. Che piacere, che piacere. Come sei bella.
2: Che bella atmosfera.
0: Ti piace l'atmosfera qua? Siamo canterini, hai visto? Siamo un po' canterini qua. Senti, dicevo, ma... come hai iniziato? Cioè, a 13 anni ti sei trovata alle Olimpiadi. Cioè, ti ricordi le sensazioni che ti ha suscitato questa...
2: Pensavo di stare a Disneyland.
0: 13 anni sono veramente pochi.
2: Non è. Sì, poi i miei 13 anni erano un po' diversi. Quindi,
1: di quelli oggi.
2: Sì, sono partita con la bambola di pezza. Poi non capivo bene che cosa stesse succedendo, vedevo tutta questa gente, mi sembrava una grande festa e quindi andavo a rompere le scatole un po' a quelli più grandi. Mi ricordo una volta giocavano a ping pong, c'era Masini, il grande cestista, e io mi divertivo a rubare la pallina. A un certo punto, la quarta volta che l'ho fatta, mi ha preso dall'alto e mi ha detto: o la finisci o ti appendo qui sopra.
3: Beh, sì, erano diversi 13 anni. È ancora possibile oggi fare delle gare così importanti a 13 anni? C'è un limite di età forse adesso?
2: No, non c'è proprio un limite di età. Abbiamo una ragazzina molto forte adesso che ha vinto di recente e che, insomma, c'è una bella gioventù. Vediamo anche in tutti gli sport, c'è una bellissima gioventù. Pensiamo a Kimi Antonelli, pensiamo adesso, io ritorno da pochi giorni dalla Coppa America, c'era Marco Gradoni, 22 anni, skipper, timoniere.
0: Ma non sono rossa. 13, 13
2: però,
0: è un po' diverso.
2: E però sai... è diverso, cioè c'è stato un momento in cui l'età si era molto alzata, adesso invece anche questi ragazzi, che secondo me sono straordinari perché sono un esempio straordinario per i giovani di oggi, cioè, che hanno bisogno di esempi.
0: Senti, ti posso chiedere il titolo del libro? Pulce è il tuo soprannome?
2: Mio padre mi chiamava così perché ero piccola, mentre in casa mia erano tutti altissimi. Io avevo un fratello di 1,90 m, nonni che erano del 1800 ed erano 1,90 m pure loro. Io, come vedete,
1: tutta la mia solidarietà a Pulce, tutta la mia solidarietà.
2: E poi perché ero pestifera e quindi ero come la pulce, andavo punzecchiando.
0: Andavi punzecchiando. Beh, eri pestifera pure in acqua perché non ti acchiappava praticamente nessuno, e quindi adesso poi arriviamo alle tue imprese sportive, a partire appunto da Monaco nel 72. Insomma, ce le racconterai, perché sono pagine non solo nello sport, sono pagine di storia, in quel caso anche una pagina di storia drammatica, perché ci fu l'attentato che tutti conosciamo.
3: Interrompo per la musica su Radio 2, e questo è il nuovo album di Miley Cyrus, non lo ascoltiamo tutto l'album.
1: Tutto?
3: No, non è vero, solo il singolo.
0: No, ecco, pensavo.
3: Bello però.
0: No, perché io c'ho da fare una certa.
4: Let's go.

0: pubblicità e aspettiamo un sacco di ospiti ancora al tavolo.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Eccoci qua a Radio 2 Social Club con Novella Calligaris, che ci porta il suo libro, la sua vita tra le onde, e che si intitola come il soprannome gli ha dato il suo papà, che è Pulce, perché appunto non eri gigantesca. Oggi gli atleti sono tutti più
1: pestifera.
0: È un po' pestifera,
2: faccio fatica a crederci, però, vedendoti oggi.
1: Anche adesso.
0: Sì. Senti, torniamo per un attimo alle Olimpiadi di Monaco, che prima abbiamo solo accennato, no? Le abbiamo ricordate. 1972. Volevo capire come voi atleti avete recepito il dramma che si stava consumando. Ricordo che ci furono 17 morti, un attentato terroristico nei confronti della squadra israeliana, e 17 morti compresi i terroristi, no? Ma voi come l'avete vissuta? L'avete percepita?
1: No, noi eravamo all'oscuro di tutto. Io l'unica cosa, avevo un appuntamento con Max Spitz, mi arriva un bigliettino dicendo poi ti spiegherò, devo partire.
0: Dico, guarda, Spitz è quello delle 7 medaglie d'oro.
1: Esatto, 7 record, cioè, del mondo. Anche io ho detto, guarda che fregatura, questo è il primo appuntamento, già mi da buca. E quindi ero veramente molto arrabbiata. Poi dopo siamo andati alla palazzina, perché c'è sempre il cambio, bisogna ripartire. Io, avendo vinto 3 medaglie, mi avevano dato il permesso di rimanere. Vado alla palazzina dell'Italia, perché allora il villaggio femminile, Emma, era separato.

0: andiamo alla palazzina dell'Italia, io e la mia compagna di stanza, Chicca Stabilini, e vediamo un gran trambusto, saliamo al terzo piano, quarto non mi ricordo, e vediamo delle persone mascherate alla palazzina di fronte. Considerate che all'epoca le palazzine erano in ordine alfabetico, quindi l'Italia vicino a Israele, e per noi erano in maschera, non capivamo niente, e non c'erano i telefonini, c'era una ressa di persone sotto, e noi col citofono, io in particolare, sempre perché ero pestifera, facevo la cronaca di quello che stava succedendo, ma non capendo cosa stava arrivati, sono arrivati due energumeni che erano la polizia emborghese tedesca, ci hanno sollevato di peso, ci hanno portato sotto, ci hanno detto adesso andate a fare le valigie e partite subito. Noi arrabbiatissime dicendo ma scusa, ma perché? Io volevo andare a vedere l'atletica, volevo andare a vedere Mennea. Morale, arriviamo a Malpensa, vedo una massa di persone che mi aspetta e dico vabbè, ho vinto 3 medaglie, ma tutta sta gente che ci va qui. E lì invece abbiamo
1: ci hanno
0: chiesto che cosa era successo, e noi abbiamo detto scusate, che cosa è successo?
1: Cioè hai realizzato che era successo qualcosa di grave e che lì non l'avevi vissuto?
0: No, assolutamente. L'unico, diciamo, avvisaglia che però non avevamo colto è che avevamo incontrato una ragazza israeliana che era fidanzata con l'allenatore del canottaggio che era stato ucciso, comunque in quel momento era stato preso in ostaggio, che piangeva di rotto. E noi abbiamo cercato di avvicinarci, ma ovviamente ci hanno respinto a viva forza. E quindi non. Poi abbiamo ricollegato la cosa, però era veramente stato. È stato brutto molto capirlo dopo e non essere stato in grado di.
1: Ricordiamo una cosa lieta, però, sì. di quell'anno: le tue medaglie,
0: sì.
1: Che sono state.
0: Argento nei 400 stile, bronzo negli 800 e bronzo nei 4 misti, che l'ho fatti solamente perché avevo troppo spazio tra i 4 e gli 8. Allora il mio allenatore Bubidena diceva non devi perdere la concentrazione, fai pure i 4 misti.
1: E queste sono state le prime medaglie
0: del nuoto italiano.
1: Sì. Cioè, scusate se è poco.
0: Vabbè,
1: oggi
0: poi
1: giornata di
0: tantissime, poi sono arrivate a frotte.
1: Vabbè, ho capito, intanto abbiamo il ghiaccio, l'hai rotto tu.
2: Esatto. Tutto sta nel cominciare, no?
1: Tutto sta nel cominciare. Oggi puntata di grandi donne.
3: Grandi donne al Radio 2 Social Club, accogliamo un artista che accogliamo spesso e volentieri qua perché è fortissima, oggi presenta il suo secondo album che è La paura in tasca, Anna Castiglia. Benvenuta.
1: Hai visto che il primo album è andato benissimo perché ha vinto una targa Tenco e ha ottenuto grandissima attenzione da parte non solo della critica ma anche del pubblico. Il secondo album è sempre un appuntamento importante. Hai sentito la pressione di questa di questo?
4: Assolutamente sì.
1: Sì, è vero. Infatti la paura l'hai presa e l'hai messa
3: in tasca.
4: Nel titolo proprio.
1: La paura sta pure nel titolo. Adesso ti ascoltiamo con Mirò.

0: Anna Castiglia dal vivo a Radio 2 Social Club crea sempre una magia particolare nei suoi live. Quando viene qui a trovarci a Radio 2 Social Club non è un caso che sia così tanto seguita.
1: Hai visto che non c'è un buco nella chitarra?
0: Non c'è, beh, poi glielo fanno dopo.
1: Sì. Quindi è anche quella un po' una magia.
0: Quella è una chitarra meravigliosa,
2: una bellissima.
0: Chitarra.
2: È una chitarra elettrica ma classica.
1: Però o è elettrica o è classica.
2: È ibrida. È fluida.
0: Esatto, è ibrida. Consuma pochissimo. Senti, bentornata a Radio 2.
2: Grazie.
0: Social Club con la paura in tasca, con la paura in tasca. Beh, io questa è una domanda che rivolgo a tutte e due, a una grande campionessa come Novella Calligaris e a te. È il vostro modo di intendere la paura.
2: Beh, per me, come ho deciso di fare in questo album, quindi di ridimensionarla e renderla tascabile, può essere una cosa anche utile all'occorrenza, che ti dà un pizzicotto ogni tanto dentro la tasca e ti dice fai quella cosa oppure non fare quella cosa. Secondo me è una compagna che bisogna saper guardare e posare, portare sempre con sé, perché tanto non ce ne liberiamo.
0: Non si può evitare, no. La devi comunque affrontare.
2: Sì.
0: La paura nello sport, la paura nelle tue imprese, la paura di aver cominciato così presto, così giovane.
3: Beh, io nello sport non ho avuto paura, cioè ero molto determinata, perché lì c'era un cronometro e quindi ti misuravi col cronometro e con quello che avevi fatto. La paura mi è venuta dopo nella vita, perché ovviamente
0: fuori dalla vasca.
3: Non è assolutamente, cioè non è che tutto quello che fai poi ti porta a un risultato, perché ti devi confrontare con tutto il resto. Paura del buio, per esempio, io l'ho sempre avuta, un buio dentro e fuori che ho dovuto saper superare, e in questo libro lo racconto.
0: Nel libro hai scritto che la luce che porti nel tuo sorriso, nel tuo sguardo, nella tua vita è stata una conquista.
3: Assolutamente sì. Molte volte dietro a quel sorriso non c'era tutta questa lucentezza o questa soddisfazione. Era la mia arma per mascherare, ecco, la paura dietro il mio sorriso la schermava.
0: Anna, prima parlavamo della paura del secondo appuntamento. Tu hai avuto un successo veramente eclatante col primo disco, un'attenzione da parte di tutti, da parte della critica, del pubblico, il premio Tenco e tutto quanto. E quando a un certo punto sarà scattata in te, dice adesso si fa sul serio, però
2: assolutamente
0: il secondo disco comincia a diventare professionista.
2: Intanto c'è Caparezza che ha scritto quella profezia del secondo album, che è sempre il più difficile nella carriera di un artista, ed è vero, cioè il più non lo so, però più difficile del primo sì, perché nel primo ti lanci un po' senza sapere cosa succederà, invece quando sei troppo consapevole devi controllare tutto e quindi hai molte più pressioni, pensi che gli altri si aspettino qualcosa, di sentire delle cose del primo, oppure tu ti aspetti qualcosa.
4: Non hai pensato a ritirarti?
2: Sì, l'ho pensato. Ho detto l'ho vinto Olimpia. Adesso, perfetto.
0: Esatto. All'apice della carriera.
4: Esatto.
0: Come certi grandi atleti hanno fatto, no? Raggiunti certi
1: infatti saluto
0: titoli.
1: Il mio editore che aspetta il secondo libro dal Covid, penso. Sono passati un po' di anni, l'anticipo l'ho speso, volevo dire, quindi non posso
4: ritirarmi. Quindi dategliene un altro, ne ha
1: esatto.
4: bisogno.
1: Adesso io mi taccio, perché qua sta arrivando una vera professionista, una che prenderà in mano la situazione del Radio 2 Social Club e farà le interviste a tutti quanti.
0: Che
1: con noi oggi. No, altro che tu devi aver paura.
0: Appunto, sì.
1: Perché ti chiederà sicuramente un appuntamento. Nuzia De Girolamo, il sabato.
5: Oh, buongiorno,
1: buongiorno.
5: Guardavo infatti che in un attimo è ciao maschio, perché siamo maggioranza donne e soltanto due.
0: Cioè, ciao maschio, che ce ne dobbiamo andare.
5: Sarebbe così. Bene, giusto.
0: Bye maschio.
5: Insomma, bye però.
0: Esatto.
5: Ciao entrambi, ciao a tutti.
1: Ciao, che bello che ti aggiungi al tavolo. Noi siamo qua anche per ricordare che torni su Rai 1 il sabato alle 17:10 con Ciao Maschio, e poi c'è anche Maschio Selvaggio su Radio 2.
5: Certo, io qui tra l'altro quest'anno ho introdotto una novità, perché il sabato sera intervisto i politici a Radio 2, ma non si parla di politica. Quindi un po' torno a casa, Luca.
0: Certo.
5: Però non si può parlare di politica, perché si parlerà di temi generali, anche insomma di vita privata. Proviamo a vedere se dietro ai politici, come i personaggi VIP, si nascondono delle persone un po' più umane rispetto a ciò che appaiono.
0: Certo.
5: non vuoi venire, ciao maschio, niente, non ce la faccio neanche questa.
0: Ma no, no, non ne parliamo
5: proprio.
0: Quante
5: volte dovrò tornare?
0: Ma non me lo merito. Ma senti,
5: alla fine porto Emma, sappilo.
0: Ecco,
5: ma io sono perfetta per fare una donna misteriosa, quindi sei già nell'elenco delle mie donne.
1: Vedi,
5: super top.
0: Fantastico, dei politici che non parlano di politica, cioè quello che fanno tutti i giorni.
5: Esatto.
0: La novità dov'è? La novità dov'è?
5: E che sono autorizzati questa volta, non ci prenderanno in giro perché io farò in modo che appaia tutta la verità.
0: Ho fatto finta di essere Saverio Reynolds.
6: Bravissima,
0: scusami.
6: È riuscito
0: un
6: benissimo.
0: Copyright, un
6: no,
0: copyright.
6: No.
0: Perché questa sembrava una tua di quelle velenose, quelle tue, capito? Con la vocetta.
6: È stato bravissimo.
5: Perché non hai fatto la vocetta? Infatti?
0: Non mi è venuta, lo so, c'ho una voce baritonale.
1: Allora vi interrompo per la musica di Radio 2, sempre giustissima. Ascoltiamo gli Outcast con Hey Ya. Yeah.

0: sul digitale terrestre, siamo ovunque,
1: siamo in onda ma non nel mio cervello a quanto pare. Visto che siamo così tante ragazze al tavolo, volevo chiedere a Novella se era difficile essere donna nel mondo dello sport negli anni 70.
2: Io non ho avuto questo problema, anche perché io mi allenavo con la squadra maschile e quindi sfidavo i maschi, e il mio allenatore, che era Bubi Denner, era estremamente felice perché così loro non si potevano far battere da me e non battevano la fiacca, capito? Quindi ero una rompiscatole pure pulce pure lì.
0: Certo, quindi era una questione d'onore.
2: Non ho mai avuto questi problemi, devo dire, non ho mai sofferto. Io penso sempre che le cose si facciano insieme, non vedo questa, non l'ho mai vista questa sofferenza. Sarà anche perché io ho avuto un fratello maschio, due cugini maschi, ho avuto un figlio maschio, due nipoti maschi, quindi la mia vita.
0: La prima volta che sei entrata in vasca, te la ricordi? Com'è successo?
2: Sì, me la ricordo, perché mio fratello era stato preso per un provino. Mio fratello era molto più forte di me, anche aveva molto più talento, solo che non gli andava. E lui faceva questo provino, io ero vestita, dicevo, perché io facevo tutto quello che faceva lui, e quindi mi sono buttata in acqua vestita.
1: Come vestita?
2: Mi hanno dovuto prendere.
3: Però posso dire che forse, secondo me, anche perché lo sport è meritocratico, sì. Cioè se tu hai talento, sia tu una donna o un uomo, non, certo, cambia, quindi sì, non c'hai il problema né del pregiudizio né di altro, perché
2: il problema
3: se
2: è
3: sei
2: dopo.
3: Bravo, sei bravo.
2: Il problema è quando esci dallo sport e pensi che sia sempre meritocratico.
3: Esatto.
0: E non è sempre così, in effetti.
1: Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con anche un film, Dov'è la fiesta?

0: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
1: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
2: Non è vero!
3: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
4: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
5: Nessun copione, prima che tutto cambi.
6: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
7: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
5: FOMO, Fear of Missing Out. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: A Radio 2 Social Club adesso abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di televisione con il ritorno di Ciao Maschio, abbiamo parlato anche di radio e di musica con Anna Castiglia, ma parliamo anche di cinema.
1: Parliamo di cinema, e che cinema! Accogliamo in studio con noi Giorgio Tirabassi, vestito da Babbo Natale, e Nicolò Gentili.
0: No, oggi no.
1: Vabbè, ma ci potevano chiedere per la radio, qualcuno ci poteva chiedere. Buongiorno.
0: Per il film Dov'è la fiesta? Dov'è la fiesta? È qui la festa, diceva Giovanotti, ma invece questa la fiesta è proprio una macchina, vero?
2: È proprio una macchina che ancora, tuttora, stiamo cercando. Ladro, se sei all'ascolto, ti prego di riportarmela a San Lorenzo.
0: Ma è vero, quanto tempo l'hanno rubata, sul serio?
2: Davanti a questi occhi. Ero proprio lì così, stavo parlando e non l'ho vista più e mi è preso un colpo al cuore.
0: Ma come te l'hanno rubata?
2: E poi me l'hanno rubata presto, sai, se te la rubano tardi, tipo alle 4 del mattino, tu sai che non ci potevi fare niente, dici, vabbè,
0: dormivo.
2: Ma questa macchina è stata rubata alle 10 di sera, quindi io potevo avere potere per riprenderla o ritrovarla, certo, fare qualcosa. E invece
0: mi è capitato con una moto in pieno giorno qui sul Lungotevere, io stavo in finestra,
1: mo te la riporto, mamma mia, con sta moto
0: infatti c'aveva il casco, quello eri tu.
1: Giorgio, ti hanno mai rubato niente? A Roma è impossibile, dai.
3: Sì, non mi ricordo, ma sicuramente sì. No, la cosa che mi ricordo è rubarono una 600, parliamo di cartaggine. E quindi lutto in famiglia, perché non è che c'erano tante macchine. E mentre invece andavamo, tornavamo con la 124, che era invece la macchina, diciamo, di rappresentanza, e vedemmo la 600,
1: no,
3: targata Roma 471202, appoggiata da una parte. Un attimo così abbiamo ripreso sta macchina che era stata presa e soltanto usata per un po' e lasciata nel quartiere. Quello è l'unico furto che ricordo con un po' di
4: era
3: trauma.
4: Era un car sharing alla fine. Era un car sharing.
3: Bravo.
4: La 600.
3: Esatto.
4: Tu gira là.
1: L'avete lì. E l'avete ritrovata. Fantastico.
3: Te l'ho appena detto.
1: Ma Nicolò adesso la cercherà per sempre.
0: Ci mette un po' a registrare.
1: Sì, ripetere. Nicolò, c'è anche ancora speranza forse per la fiesta?
2: Sto facendo tutte le presentazioni in giro per le città, perché spero sia un ladro cinefilo, ma per adesso non si è ancora esposto.
0: Però nel film ci si imbatte anche contro la burocrazia, no? Del fatto che anche quando uno la ritrova, sa dov'è, non sempre le forze dell'ordine possono intervenire, esatto, no? Spesso ti dicono noi non, però se non c'è un mandato, se non c'è una denuncia, se non c'è quello, cioè manca sempre qualcosa. Tu dici, ma perfetto, sta lì, non si potrebbe fare qualcosa. Quindi c'è anche un impatto non solo con Roma, che descrivete molto bene nella sua bellezza, ma anche nelle sue nevrosi, ma c'è un impatto anche con la burocrazia importante nel film.
2: Burocrazia e i genitori, non ce lo dimentichiamo mai, perché io prendo molto spunto da quello che mi è successo veramente in quei giorni, e devo dire che mio padre, questa perdita di questa macchina è stato quasi un lutto che non riusciva proprio a sorpassare. Mi ha chiamato per giorni, mi mandava audio, non dormo la notte, sono disperato, io te l'ho detto, sono un imbecille, mi diceva di tutto, capito? Perché
0: la colpa era tua.
2: Per lui la Roma è il Bronx, Roma è il Bronx, mi diceva sempre, tu a Roma non ci devi andare, a Roma ti accoltellano, a Roma, ma perché mi devono accoltellare a Roma? Scusami, ma perché, cioè,
0: tu da dove vieni?
2: Cioè, io vengo da Firenze, cioè,
0: non è proprio un paesino
2: da d'arte, tutte e due.
3: Dai, che poi manco Firenze, ma non fate,
0: non ti vantare,
3: di là Fuscecchio.
2: No, Fuscecchio è una libertà artistica.
3: Ah, vieni da Fuscecchio,
0: dici la verità, dai, perché su.
2: Fuscecchio mi è sempre piaciuto il nome, è così scioglievole, è così, no, intonato, Fuscecchio. Allora ho voluto dare questo omaggio.
0: È come noi romani quando giriamo che ci dicono, ma io siamo, non so, in Calabria, in Sicilia. Sì. Dice, io ho mia sorella che sta a Roma. Ah sì, dove? A Tivoli. Ma no, non è Roma.
3: Sì, certo.
0: Con tutto il rispetto per Tivoli, la dignità di Tivoli, però è un'altra città. Oh, ma torniamo alla musica adesso.
1: Torniamo alla musica con Anna Castiglia, guardiamo, ascoltiamo insieme Niente di me. Ci vuoi

0: Radio 2 Social Club era Anna Castiglia con Niente di me. Le volevo chiedere se ci voleva dire qualcosa su questo brano.
1: Sì, ma è partito al volo così.
2: Sì, è una canzone che parla molto delle pressioni sociali che subiamo noi della generazione zillennial. Ho scoperto che sono zillennial, quindi una fascia tra il tipo il 96 e il 98, esclusa da millennial e Z.
1: C'è un nome per tutto dire. Oggi, devo dire.
2: Assolutamente.
1: Sì. E lo dico con rammarico.
2: Comunque, insomma,
0: anche Niccolò fatto... forse, perché anche tu sei zillennial.
3: Io sì, io non ho mai capito queste cose millennial, come cosa voglio dire, però sono il 91.
2: No, tu sei millennial,
3: sono millennial,
2: puro.
3: Millennial.
0: Sì. Io sono xilofono.
1: Sei fottuto.
2: Sembra comunque, insomma, parla di pressioni sociali.
4: Pensa che
2: fatto...
4: siamo io e te, vabbè.
1: Lascia perdere.
0: Ma perché ogni generazione ha una pressione diversa, ha delle ansie diverse, si porta dietro...
2: Assolutamente, l'ansia, diciamo che secondo me, a differenza della paura che è un po' innata e anche preistorica, se vogliamo, l'ansia si evolve e cambia in base all'epoca. Oggi c'è la ecoansia che prima non esisteva.
1: E c'è?
0: Cos'è?
2: La ecoansia, l'ansia dell'ecologia, dell'inquinamento, dell'ambiente.
0: Ah no, noi non ce l'abbiamo proprio.
1: No, noi siamo quella... L'atomica che è tornata va molto quest'anno.
5: L'antica ci abbiamo noi, l'ansia quella antica.
1: L'antica.
4: La fine del mondo. La roba lì.
3: Io avevo la rovina sceneggiatura ansia, perché Lisa Nursultan con me avevamo scritto questa sceneggiatura, ma lei ha dato un apporto incredibile, è stata bravissima. E quindi io tutti i giorni che andavo sul set avevo paura di, così tanto bella, di trasporre, quando trasporrevo le parole in immagini, di distruggere tutto. Quindi avevo tutti i giorni un'ansia incredibile, che però poi alla fine.
1: Ma questa è la tua opera prima?
3: Beh, sì, è la prima volta.
1: E lo sai che la seconda è peggio?
3: Ma lo diceva lei.
4: Stavamo parlando.
3: No, infatti, ne stavate parlando prima. Adesso sono molto impaurito, però sto già un po' scrivendo.
4: Ritirati.
3: Scrivo impaurito.
1: Ritirati così all'apice.
5: Sì. Farà il terzo allora adesso, dai. Conviene che passare direttamente.
3: Faccio un balzello, capito?
1: Battiato l'aveva fatto con le sue raccolte, Flair, aveva fatto Flair 1 e Flair 3, aveva fatto bellissimo, prima del 2. Vabbè, sono cose. Invece Novella ci ha fatto capire che lei, insomma, l'ansia nella vita sì, nello sport no, insomma, nello nella sport, vita sì, no. Oh, a proposito di imprese sportive, ma tu a un certo punto, alla tenera età, lo dico perché è cosa nota, di 68 anni hai deciso di attraversare lo stretto di Messina a nuoto.
6: Sì.
1: Ma voglio dire, sei ancora in una forma smagliata?
6: No, erano 50 anni che non entravo.
1: Cioè, hai messo i braccioli?
6: No, sono andata ad Ostia, dove si allena la nazionale di nuoto. Ho chiesto a Fabrizio Antonelli, che allora era l'allenatore dei fondisti, e gli ho detto: guarda, io avrei questa idea. Lui mi ha guardato come per dire: questa è pazza. E ho detto: vabbè, se proprio insisti, prova. E sono andata in acqua e lui mi seguiva con il paddle, no? Mi guardava, mi filmava, faceva tutta una serie di cose, poi mi faceva alcune correzioni, perché l'acqua di mare ha una posizione diversa rispetto all'acqua di piscina, galleggi molto più, io già galleggio molto, quindi un problema, cioè, per dire,
1: come tutte le pulci.
6: Esatto. E lui poi alla fine ha detto, dico: Fabrizio, che dobbiamo fare? Dice: no, guarda, se c'erano le gare di fondo all'epoca tua non ce ne sarebbe stata per nessuno. Io però questa attraversata l'ho fatta per un altro scopo, perché essendo presidente degli Olimpici Azzurri facciamo sempre dei progetti sociali, e per il 75esimo avevamo deciso di fare una cosa che, per annullare le distanze, partendo da una distanza geografica, però volevamo, infatti è stato molto bello perché eravamo in 30, 8 medaglie olimpiche in acqua, però c'era una ragazza col Parkinson, una ragazza disabile, diversamente abile, scusate, un ragazzino di 18 anni, io che ne avevo 68, e abbiamo attraversato tutti insieme, è stata una festa, non è stata un'impresa, avevamo ovviamente tutte le barche di soccorso, perché non sai mai, vista l'età mia soprattutto, che non succedesse qualcosa.
1: Non era una gara,
6: e era un modo per dire: non c'è differenza di genere, non c'è differenza di età, di generazione, di abilità, di distanza, quindi annulliamo veramente le distanze. E questo credo che sia un messaggio che volevamo dare.
4: Un modo per dire che sullo stretto non c'è bisogno di un ponte, ma di un trampolino per fare i tuffi. Poi tutti al nuoto.
0: Lo sapevo.
1: Sempre polemico, disfattista.
4: No, al contrario, al contrario.
1: Hanno appena finito poi,
4: No,
1: ho appena finito di costruire,
4: c'è giusto il pilone per il trampolino.
0: Pensa che io lo farei fare un po' di politici questa
4: traversata, qualcuno l'ha fatta, se non erro, cioè era...
1: Nunzia,
0: capire che non ci sono distanze.
1: Nunzia, tu che ne pensi di questo ponte?
0: Io non lo farei, sono proprio netta, non serve a niente.
1: Ah. Quindi
0: ti stupisco, Comunistello, ti stupisco.
1: La compagna Nunzia dice che lei il ponte
0: no,
1: non lo fa.
0: No, ma io sono una persona molto libera, io sono una liberale e provo a spiegarlo a tutti, al di là insomma del mio passato politico di centrodestra. Penso che esista il buonsenso, la ragionevolezza. Secondo me ci sono delle priorità enormi in Italia e dovremmo fare prima quello e poi ci preoccupiamo di questo ponte di cui si parla da così tanto tempo e che secondo me mai si farà.
1: Beh, anche quello che sta succedendo in questi giorni all'aeroporto di Catania, insomma, ne è una testimonianza, insomma, che infrastrutture ne mancano tante in Sicilia e, insomma, sì, sicuramente quello che dice Nunzia è degno di attenzione.
0: Sì, perché ci mancano le strade, non siamo connessi, ferrovie, dovremmo avere molti più treni, cioè ci sono tantissime cose per mettere in connessione un paese che per me è meraviglioso, che non ha rivali, che però forse andrebbe connesso anche proprio dal punto di vista infrastrutturale in maniera più intelligente e più realizzabile e che rende tutto
4: certo,
0: più facile.
4: Se facciamo le strade e poi però ci rubano la Fiesta è un problema.
0: Capito?
1: Oh, finalmente abbiamo trovato il leader del campo largo e...
0: Su Radio 2 ascoltiamo 100.000 carie.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Che canzone è un dentista, dire.

0: niente di speciale.
1: Niccolò Gentili con Giorgio Tirabassi, e qui per il film Dov'è la fiesta, già nei cinema, giusto?
2: Cinema attualmente.
1: Quindi correte. L'hai scelto tu, Giorgio Tirabassi, come voce narrante, come...
2: Ci siamo scelti insieme, perché lui ha letto la sceneggiatura. Io ero un po' impaurito, perché ho detto, insomma, ero ancora alla ricerca di un po' di stima degli altri, e lo so ancora, né, che insomma sono molto sicuro di me. Però insomma lui l'ha letta e se n'era un po' innamorato, posso dirlo, no? Ti era piaciuto?
3: Certo, una sceneggiatura perfetta, molto carina, come non se ne leggono spesso. Poi lui, pieno d'entusiasmo, carino, lo vedete, così era anche il ruolo era insolito, perché è una voce narrante con anche dei colpi di tacco, diciamo.
1: C'era uno divertente che su Togliatti.
3: Ah sì, perché
1: un bel colpo di tacco.
3: Come avete capito, c'è il furto di questa macchina, questa fiesta. Questi due ragazzi, nella ricerca di questa macchina, finiscono su Viale Palmiro Togliatti, che è una via di Roma molto, molto, dove c'è anche il mattatoio addirittura.
1: Molto frequentata, molto trafficata.
3: Molto frequentata. E allora lui dice: Palmiro Togliatti, grande personaggio, segretario del Partito Comunista Italiano, personaggio storico. Gli hanno dedicato una via, che però ecco adesso vedete che com'è, c'è questa panoramica su questa via dove ci sono dei rude
1: impietosa,
3: un po' di monnezza,
1: una panoramica impietosa,
3: qualche passeggiatrice così, e dice: poi possiamo dire che Viale Palmiro Togliatti è una delle vie più brutte di Roma, d'Italia. Poi ci pensa e dice: forse del mondo.
1: Salutiamo gli amici di Via Palmiro Togliatti.
3: Di Via Palmiro Togliatti.
1: Assolutamente. Certo. No, perché ogni posto ha la sua dignità, la sua bellezza. No.
4: Tranne la Palmiro Togliatti. Beh.
5: Non inferire. Allora c'è anche un po' di musica nel libro di novella,
1: anche
5: Caligari.
1: Di pittura, perché sai che la copertina è un quadro che lei ha dedicato a suo fratello, oltre questa bellissima immagine, questa tua foto, questa immagine in vasca, però c'è tutto questo sfondo
5: materico
1: che tu
6: assolutamente materico,
1: vedi, tra pittrici vi capite.
6: Dilettante, assolutamente dilettante.
5: Anch'io.
6: Lo faccio solo per me. E devo dire, Elisabetta Sgarbi è stata fantastica nel accettare questa mia richiesta, e mi ha fatto questa sorpresa di questa copertina che effettivamente piace molto anche a me.
5: Però nel libro c'è anche un racconto con un jukebox e una canzone poi in particolare che ti ha accompagnato.
6: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, e c'era un gruppo di ragazzi americani che nuotavano
1: a
6: con
1: Vicenza,
6: noi.
1: No?
6: A Vicenza, loro stavano a Vicenza come base, però venivano a allenarsi a Padova, erano sette ed erano buffissimi, perché erano un anno a distanza dall'altro. Poi il padre fu chiamato in Vietnam.
1: Tu eri Biancaneve praticamente.
6: Esattamente. E loro, no, forse ero nano, il nano Pagoni. E loro, il padre fu chiamato in Vietnam, era generale, era il capo della NATO a Vicenza, della base NATO a Vicenza, e fu chiamato nel Vietnam, e quindi loro partirono e noi mettevamo questa canzone veramente pensando a loro.
1: Sembra veramente la storia che hanno raccontato Migliacci e Lusini per Gianni Morandi.
5: Luca sta salendo sul palco con la social band.

0: Barbarossa con la Social Band. Che rock! A Radio 2 Social Club, questa era dedicata per il racconto Pulce, il libro Pulce, novella Caligaris. Ci hai messo un po' di energia mentre...
1: Ho fatto fare un turno di riposo ad Anna Castillo.
0: Giusto.
1: Così
0: giusto.
1: Si è riposata le corde vocali.
0: E nel frattempo ti volevo dire, in tua assenza Annunzia ci ha rubato un po' il metodo lavorativo.
1: Cioè?
0: Ci ha un po' copiato...
2: Volevo copiare un pochino come lavoravi tu.
1: Hai visto?
2: E io imparo, io rubo con gli occhi.
1: Cioè, ma non spicca l'assenza di lavoro in tutto questo?
2: No, spicca. Spicca anche tanta arte, tanta fantasia,
1: molta fantasia, molta improvvisazione. Dici invece le novità di questa stagione di Ciao Maschio.
2: Beh, in realtà l'ho completamente stravolto questa volta, perché io, se non rendo tutto più difficile, non sono Nunzia De Girolamo. Quindi ho introdotto innanzitutto delle figure fisse, dei maschi cosiddetti complici che saranno sempre con me.
1: Chi
2: con
1: sono?
2: Caratteristiche
1: si può
2: diverse.
1: Dire?
2: Cambieranno, però diciamo tendenzialmente, almeno nella prima puntata posso dirti che ci sarà Sergio Assisi, quindi ho l'attore un po' maschio alfa, il comico nella prima c'è Gabriele Cirilli, poi avrò Rienzo che ha anche lavorato qui a Radio 2, in un'altra puntata avrò Paolo Antoni, che saranno più o meno i comici fissi che gireranno a Ciao Maschio, e poi c'è il maschio senziente, quello acculturato. Ci siamo trovati molto bene con Domenico Mazzullo, il professore psichiatra negli anni, quindi sicuramente lui ci sarà. Poi ci sarà Tommaso Cerno, insomma un po' di maschi che sono stati a Ciao Maschio e che vorrei in complicità con me. Poi abbiamo una storia di un personaggio di vita comune, quindi un uomo che ha fatto una scelta particolare, anche stravagante. Verrà,
1: quindi non un personaggio famoso,
2: uomo
1: della strada,
2: finalmente,
1: diciamo.
2: la gente comune di strada, perché vorrei ascoltare delle storie
1: c'è
2: di vita.
1: C'è anche una
2: reale.
1: Donna misteriosa.
2: E c'è la donna misteriosa, quindi si aprono le porte anche per la Stoccolma, perché tutta la puntata sarà seguita da una donna che potrà finalmente con me commentare questo complicato universo maschile.
0: Mamma mia, io però non faccio sconti, te lo dico,
1: siamo così, siamo
2: non devi fare
1: complicati
2: sconti, perché tu pensa che io poi ho anche Edoardo Tavassi, mezzancella nel gruppo musicale con le swingeresse, quindi è un ambiente molto Ciao Maschio. Questa donna complice potrà dire tutto ciò che vuole su voi maschi.
0: Ti faccio un esempio, il maschio protagonista di Dove la Fiesta, io lo faccio a pezzettini dopo un quarto d'ora, cioè il protagonista lo farei a pezzi.
1: Ma perché?
3: Ispirato a me.
2: E però mi dovresti dire... Quindi lo possiamo invitare a Ciao Maschio e lo facciamo a pezzi. Ma perché? Perché io non conosco il film, non
1: possiamo
2: l'ho visto.
1: Dire tutto, però
3: deve vedere, infatti.
0: Perché
3: diciamo,
0: non decide.
1: Che è un ragazzo
0: Guaglia.
1: Che esatto. Frequenta una ragazza.
2: Ah, è un ragazzo indeciso.
0: Sì, che aspetta un po' che le cose si facciano.
1: Vabbè,
0: un po' da sole.
1: Ci pensi.
3: Però poi ho deciso, poi...
0: Vabbè, no, io non volevo raccontare poi...
2: Vabbè, decidi, ci metti un botto di
1: comunque,
2: tempo per decidere.
1: Nella vita reale è successo che ti hanno rubato una macchina e che questa cosa poi ti ha portato ad incontrare...
3: Doveva essere
1: l'amore.
3: Esatto, io volevo fare proprio una favola, no? Cioè, volevo fare proprio da un evento negativo, da un evento sfavorevole, riuscire a trasformarlo in una cosa bellissima, un film. E quindi ho perso la macchina, sì, però ho trovato l'amore, un film e Giorgio Tirabassi. Cioè,
4: tra l'altro, le tre cose.
1: Ma scusa, ma rilancia, fatti rubare pure il motorino, no?
3: No, ma che mi entrino in casa ora che sono qui, forza.
1: No,
3: svaliciatemi tutto.
1: No,
2: ovviamente la mia testa è rimasta sull'amore. Cioè, che perde la macchina e trova l'amore.
1: Certo,
2: è una romantica in fondo.
1: Perdere la fiesta. C'è pure la canzone.
0: Novella, ma tu l'amore come l'hai incontrato?
5: Casino.
0: Hai fatto un casino?
1: Questa è Novella 2000.
5: No, l'amore l'ho incontrato tardi, a 60 anni, quello vero. Prima ho fatto solo gran pasticcio, ho fatto la Croce Rossina, pensavo di trasformare le persone.
1: A che età hai incontrato l'amore?
5: A 60 anni.
1: Ma allora è possibile, è vero?
0: Cioè, ma tu sei
1: no, per me.
5: Mi stava pensavo
0: a te, lo chiede per un'amica.
1: Lo dicevo perché
5: e
1: c'ha Speranza Burema.
5: Antipatico. Mi stava fortemente antipatico.
1: Come spesso accade.
5: Spesso. E mi chiese il numero di telefono, io gli diede la mail.
4: Pure tu
5: lui che era un tombeur de femme è rimasto un attimo scioccato, però qui sta
0: caduto.
1: Hai visto che bello, vedi, ma
2: che vuoi da me? No, che sono fidanzata, che va tutto bene. Una volta va tutto bene. Lascio la mail a Saverio.
1: Senti, ma come maschio alfa, come lo vedi Saverio?
6: Mezzo.
2: Saverio è molto da ciò maschio, veramente. Perché non sei mai venuta?
1: Perché non sei venuta?
6: Cosa vuoi?
2: Perché io potrei tirar fuori una parte diversa di te.
6: Lo so.
2: Però lui è più
6: maschio. Dite tutte così.
2: Però lo vedo più maschio bella. Io lo vedo più maschio bella. C'è Anna Castiglia che ci guarda come dei matti.
1: Sì. Guarda che lei nel disco nel suo disco ospita Valerio Lundini, che insomma in quanto a mattitudine se ne intende, no? È troppo
7: assurdo,
1: forte.
7: Sì, lui
1: è veramente meraviglioso.
7: È l'uomo nei panni dell'uomo meno famoso d'Italia. È una traccia nascosta che si trova alla fine della terza.
1: L'uomo meno famoso d'Italia.
7: Perché ho immaginato questo futuro distopico un po' in realtà molto vicino al nostro presente, in cui siamo tutti famosi, abbiamo tutti una spunta blu di verificato, parliamo sui social come se fossimo sempre in TV. Lui invece è una nullità, non ha niente di speciale, non ha fatto niente, non ha una storia, un dramma, e quindi è una celebrità perché è l'unico.
1: È l'unico rimasto, quindi è sopravvissuto.
2: È un'idea geniale, veramente.
1: Molto
2: come
1: bella.
2: Tutto quello che succede
1: con
2: Valerio.
1: Ci sono altri featuring nel...
7: Diciamo che featuring no, però ci sono dei cameo. C'è lui che facciamo questa intervista, stavolta io intervisto lui, e poi ci sono i Selton, brasiliani, italiani, vabbè, loro hanno pure prodotto l'album con me, che nella canzone "Ho finito i pezzi Latin", vabbè, mi insultano un po' perché giustamente canto la musica del loro paese, da catanese, dici perché.
1: Bravissimi però. Selton, ci piacciono
7: bravissimi.
1: Tantissimo. Adesso però ti vogliamo ascoltare dal vivo.
7: Vado.
1: Vai, hai sempre la chitarra con te?
7: Sempre, per forza, perché
6: quella
7: senza chitarra non esiste.
6: Quella non bucata.
1: Quella non bucata, attento che qui te la bucano. Come il pallone,
2: Roma,
1: come il pallone ai ragazzini.
2: Esatto.
1: A ragazzi te lo buco quel pallone.
2: Alla Castiglia.
1: Dal vivo con Gali.

Mia figlia è affetta dall'anoressia, ma di sicuro non è colpa mia. L'inquinamento, colpa del vento, è troppo forte, non sento, io non mi pento. Del mio atteggiamento, colpa del ciclo, lo ammetto. Non ho una vita sociale, ho preso il corona, è virale. Se ottengo qualcosa è merito mio, ma se la perdo è colpa di Dio.

0: Anna Castiglia con Gali dal vivo, con Gali nel senso che è il titolo del brano, perché tanti aspettavano che arrivasse Gali a metà brano, no, invece con Gali nel senso ci ha fatto ascoltare Gali. E ho visto Niccolò molto interessato per la colonna sonora del prossimo film, che drammaticamente sarà il secondo. Esatto.
1: Bravissimo.
2: Io avevo un sogno, ora io sono timido, però ora mi apro. Nella mia vita avevo due sogni. Il primo era incontrare Woody Allen, e ce l'ho fatta in modo molto piratesco.
0: Beh, tu hai studiato a New York, no?
2: No, ci sono andato per caso.
3: Fucecchio.
0: Come per caso?
2: No, nel senso che avevo vinto un festival con un corto molto, anche quello piratesco, dove inscenavo il rapimento di Marco Bellocchio, perché due giovani autori volevano fare il cinema ma non sapevano
1: come
2: farlo. E allora, insomma, da quel corto lì che ho fatto veramente con 2 euro, ho vinto un festival a Minneapolis. Mi hanno fatto andare a Minneapolis. Ah, ecco. E a Minneapolis, con i soldi del premio, mi sono pagato il volo a New York. A New York ho corrotto il capocameriere del Carlisle Caffè con $20, e lì lui gli ha portato la mia lettera con il corto dentro. Il corto, lui se,
0: a lui palco, chi? A Woody Allen. Allen.
2: Woody Allen sul palco ha aperto la lettera, ha riso, quindi già a vedere Woody Allen ridere di una cosa scritta da me, ero tipo nell'universo, mondo. E poi ha preso la lettera, l'ha messa nella valigia e la chiavetta USB con il cortometraggio nel taschino della camicia. Il giorno dopo, a mezzogiorno, mi arriva una mail che stampata, bella, già in casa mia, tutta lì, dove lui aveva visto il corto, l'aveva trovata amusing, si era divertito molto e mi ringraziava per la very lovely letter. E io a camminare per Central Park con un cappuccino tutto felice, sorridente, con la musica di Paul Porter messo così a guardare il cielo.
1: E il cameriere che si spendeva i $20, esatto, gli aveva dato di mazzetta.
0: Però una storia meravigliosa. Sì, ma questo è un film.
4: Però questo
2: infatti forse. Però no, il mio altro secondo sogno da piccolo era sempre quello di cantare Baila Morena con Zucchero. Quindi se un giorno inviterete Zucchero, vi supplico di chiamarmi, perché
0: tu nei panni della Morena.
2: Esatto.
1: E poi della Baila Morena.
5: Ma poi per niente ambizioso,
2: No, vi giuro, io sono umile e modesto, ma come canto Baila Morena io sono il secondo al mondo.
1: Ad Anna Castiglia.
2: No, adesso sentendo Anna Castiglia.
4: Totalmente Zucchero.
2: Forse voglio cantare con lei, non più con Zucchero. Sono un attimo.
0: Sei indeciso.
2: Indeciso.
1: È la cosa che ti criticava Emma, però, maschio indeciso.
5: Lo metto io.
2: Ma
5: lo
2: vedi. Sono fragile, ora migliorerò.
3: E comunque tra un po' lo porto via, non vi preoccupate, sta con me.
1: Lo riporti tu a Fucecchio.
0: È uno dei rari casi in cui il badante è più anziano del badato.
2: Esatto.
5: Giorgio Tirabassi, ma io volevo chiederti due cose. Intanto, se hai ritrovato la 600? No, scherzo.
0: No, quella l'ha già trovata, già ce l'ha detto.
5: Volevo sapere se hai progetti, i tuoi prossimi progetti quali sono.
0: Ce n'è uno molto bello che riguarda Mattia Torre, ti pregherei di dircelo.
3: Ah, come no, adesso c'è la seconda edizione del premio Mattia Torre, che si svolge a Viterbo, e come l'altro anno c'è stata un bando di concorsi e hanno fatto una selezione di 7-8 mini monologhi di 7-8 minuti, e verranno letti da Valerio Aprea, Sergio Pietro Sermonti, forse Valerio Mastandrea, insomma alcuni amici del gruppo, e sabato ci sarà la premiazione.
0: Per chi non è del mestiere, ricordiamo insomma che Mattia Torre è stato uno dei più grandi
3: Mattia Torre
0: autori,
3: è forse una delle penne più interessanti degli ultimi anni. Purtroppo se n'è andato presto, però ha lasciato delle cose molto belle, tra cui io consiglio ancora La linea verticale, è possibile
0: stupendo,
3: vederla
0: su Rai Play,
3: stupendo. Che racconta un po' della sua odissea ospedaliera, ma con un tono e un
0: punto di vista, uno sguardo incredibile.
3: Sì,
0: infatti. Incredibile.
3: Sì,
0: lo consiglio a tutti, La linea verticale.
3: Bravo, sì, è vero.
0: Beh, Rai Play va frequentata, ragazzi, perché è un tesoro continuo di cose che si scoprono.
3: Molti film interessantissimi solo su Rai Play, veramente. Tu puoi girare le altre piattaforme, ma se vuoi delle cose un po' da cinefilo, diciamo, con un palato un po'. Infatti il nostro mi pare che non c'è su Rai Play.
0: Approderà,
3: lo metterà
0: prossimamente.
3: Sì.
0: Approderà.
3: No, vediamo. Possiamo.
5: Ne approfitto per riprendere le parole di Serena Mazzini, che forse sarà ospite, insomma la aspettiamo sempre volentieri, che ha fatto un'inchiesta veramente interessante sui me contro te e tutti i prodotti che guardano tantissimo i bambini su YouTube e altre piattaforme. E lei dice che comunque c'è un'alternativa, perché su Rai Play ci sono anche tanti contenuti per i bimbi molto interessanti, documentari, appunto film, cortometraggi, quindi comunque ecco ci sono delle soluzioni, non per forza dobbiamo metterli davanti a YouTube.
0: Bene, siamo aziendalisti, come avete capito, siamo aziendalisti. E voglio ricordare che la presentazione del libro a Feltrinelli oggi 30 settembre a Feltrinelli di Largo Argentina a Roma, di Novella Caligari, se alle 18.30 presenterà Pulce, La mia vita tra le onde, pubblicato da Nave di Teseo.
6: E poi a Padova il 3 settembre al Pedrocchi, nella mia città.
0: Il caffè senza porte.
6: Esatto.
0: E adesso Francis con la Social Band.
5: In No Doubt.

0: Firenze, il 13 sarai a Roma, il 20 a Bologna. Io le do tutte perché oggi mi sono dimenticata questa cosa, ok? E non va bene. 25 e 26 novembre a Milano, poi a dicembre andrai a Napoli, Lecce, Molfetta, Palermo, come si dice questo?
1: Roncade.
0: Roncade e Catania.
2: Poi voglio chiedere a Niccolò Gentili di salutare il cast di Dov'è la fiesta.
3: Assolutamente, sono stati tutti magnifici, super disponibili, non si è risparmiato nessuno, perché è un film corale. Grazie mille a Linda Caridi, Francesco Caril, a tutta la squadra, davvero grazie mille a voi, a Giovanni Benincasa
2: e a Giorgio Di Rabassi, ovviamente, Giorgio, che è qui presente. Poi ricordiamo l'appuntamento di sabato su Rai 1 alle 17:10 con il ritorno di Ciao Maschio.
4: Da sabato 3 ottobre siamo di nuovo per tutto l'anno in
2: per
4: onda con
2: l'anno.
4: Tante novità.
2: E poi anche su Radio 2.
4: Sì, Maschio Selvaggio, sabato e domenica ore 21.
0: Con Flora Canto.
4: Sì, quest'anno Flora Canto.
2: Okay. E non sia De Girolamo, ovviamente, soprattutto ovviamente. Non sia De Girolamo, ma
0: adesso
2: salutiamo Novella Calligari.
0: Ah vabbè, certo.
2: Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e telespettatori, ringraziando anche la partecipazione di Saverio Raimondo.
5: Luca Barbarossa, Emma Stoccolma.
0: A Domanollo.
2: Ciao, a Domanollo non vuol dire niente.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, lo sciroppo è stato preso la mattina presto, perché
3: presto.
2: Ieri gli attacchi
3: onde
2: di tosse.
3: Evitare, esatto. Sì. Sono movimenti strani nella mia ugola. Che poi, scusami, avevo titillato, era venuto anche fuori
2: un
3: bel canto sulla sigla di Un posto al sole.
2: Bravissima. Lì forse ha scatenato poi quell'attacco di tosse, che avendo un programma di 53 minuti, se mi vai via per due interventi, io vado in solitario.
3: Vero. Comunque è stato uno.
2: Ok.
3: La coda di uno.
2: Diletta Parlangeli e Massimo Cervelli con voi, sino a 12.55. E siccome abbiamo iniziato con un minuto di ritardo, ce ne scusiamo con i lettori per lo spazio che avremmo dovuto avere. Ma sai, quando c'è la pubblicità ci sono gli spot. Non ho sentito il primo palco.
3: È vero.
2: Dopo la tua esperienza da Plaza, allora state lontani se non avete i mezzi, perché altrimenti la carriera radiofonica si può intervenire in aiuto, ma sono.
3: Stai attento, Max. Stai attento, perché prima o poi. Vabbè, mi segnalano il ritorno del mio ciuffo magico. Questo è un marchio di fabbrica, io non capisco. Sta così.
2: Sì, vabbè, ma Diletta è
3: questo. Io ci pago l'IMU su questa cosa, quindi.
2: È un'occupazione solo pubblico, anche quando si muove per le strade di Roma e non solo.
3: Esatto, ma era bello.
2: Iniziamo con Saif Bresh, questo è Parlare d'amore. Saif, nome che può tornare utile per l'intervento successivo a questo pezzo con cui apriamo.

0: parlare d'amore.
1: Parlar d'amore, Saif Bresh, qui su Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli, con voi fino alle 12.55.
2: Avete letto, se non avete letto ve lo diciamo noi, delle tante presenze, tanti, sì. Tutto esaurito per questi tre giorni di uscita nelle sale cinematografiche di un documentario che ha vinto il premio speciale alla Mostra del Cinema di Venezia, dato, sì, dalla giuria. Un premio extra, ma meritatissimo, perché i due cineasti giovanissimi, sono due israeliani, Abram e Lasjor, hanno documentato in tre anni di interviste fatte in gran segreto, il titolo è Nazza, per Nazza, intenderci, sì, che racconta del genocidio dei palestinesi post 7 ottobre a Gaza, in particolare attraverso una serie di testimonianze appunto segrete, addirittura modificate digitalmente nel tratto somatico e nella voce per evitare ritorsioni, certo, perché le testimonianze sono di coloro, gli israeliani, soldati ufficiali in loco o nel quartier generale, che davano il là a tutte le operazioni che riguardavano eventuali militanti di Hamas. Ma Nazza significa effetto collaterale, ovvero se io vado a bombardare un palazzo che ha al suo interno un militante di Hamas, se prendo e uccido altri civili, questo è un effetto collaterale, e se ne contano a centinaia, migliaia, perché nell'arco appunto di tre anni queste interviste hanno illustrato lo scempio. Non c'è un'immagine di guerra in tutto il documentario, anzi l'atmosfera è notturna perché appunto viene fatta in gran segreto sui tetti di Tel Aviv. Si vedono i profili di questi soldati, di questi ufficiali, e nel frattempo inquadrature sulla vita di Tel Aviv, che è a soli 60 km da Gaza, e si vedono le persone nel loro quotidiano, sì, che appunto cucinano, fanno ginnastica, guardano la televisione, e a soli 60 km Gaza, che appunto era come Tel Aviv perché aveva risorte, alberghi, centri commerciali, grattacieli, adesso è rasa al suolo. E tutto questo fatto con tutte queste testimonianze che raccontano con una lucidità quasi asettica, come se fossero anestetizzati, esatto, nel racconto,
1: probabilmente, esattamente,
2: perché diventa quasi un videogioco. Tu colpisci quel palazzo, i piani li conti dalle finestre che appunto costituiscono in altezza la dimensione di quella struttura, e poi passi oltre. Ogni giorno c'era una missione, ogni giorno c'era da prendere anche gente disarmata, come a un certo punto raccontano di un ragazzo che si aggira per le strade, però viene abbattuto perché è palestinese. Che è un racconto,
1: una storia ovviamente terribile, e atterrisce. Leggevo dei titoli, no? Mm-hmm. Appunto le sale immobili, tu me lo confermavi,
2: nessuno si è alzato finché non c'è stato la maschera che ha detto ok, potete uscire, perché eravamo proprio come frizzati, sì, sulle, sì, poltrone. Mi ha ricordato, visto che tutto questo è un racconto al buio che non ti introduce esattamente, pur sapendo attraverso le immagini che abbiamo visto sui siti, sui giornali, sui telegiornali, alla fine però c'è un'immagine di un bombardamento con un padre che cerca moglie e figli, ed è un cazzotto nello stomaco. È un po' come Walzer con Bashir. C'era la graphic novel che raccontava dell'operazione in Libano nell'82 dell'esercito israeliano, e questo reduce che non riusciva a metabolizzare, a distaccarsi da quell'esperienza, e cercava testimonianze attraverso commilitoni. Alla fine c'è Sabra e Shatila, il massacro del campo profughi palestinesi, la stessa cosa. Solo per pochi giorni nelle sale, però
1: sì,
2: da novembre
1: al 30, però
2: ricordiamo,
1: stavamo vedendo, sì, sicuramente ci saranno altre,
2: sì,
1: altre,
2: ma The Guardian, che è produttore, il quotidiano inglese, metterà a disposizione sul proprio sito gratuitamente il documentario da vedere. E non a caso tra i produttori c'è Glazer, Jonathan Glazer, che è regista premio Oscar del La giusta distanza, che appunto non racconta di Auschwitz e dei campi di concentramento, però tu annusi, vivi attraverso il fumo delle ciminiere delle panoramiche ciò che sta accadendo mentre loro conducono.
1: Incredibile,
2: una vita,
1: incredibile film.
2: Sì, ora non so se è La giusta distanza, però
1: no,
2: titolo,
1: ho capito quale
2: quello,
1: dici.
2: Sì.
1: No, non credo che sia La giusta distanza, però l'ho visto.
2: Sì.
1: Ho capito.
2: Zona di interesse.
1: Zona di interesse, bravissimo, bravissimo. Okay. Visivamente lì anche a livello estetico è stata fatta una scelta.
2: Mamma mia.
1: che è davvero da cazzotto nello stomaco.
2: Se avete la possibilità, suggerito, per capire dal di dentro, attraverso chi ahimè è stato esecutore di tutto ciò che abbiamo letto, visto e ascoltato attraverso questi 3 anni di
1: intervista.
2: Esatto.
1: Inchiesta proprio, se vogliamo dirlo.
2: I due registi sono a rischio incolumità e addirittura parlano di ritirare la cittadinanza israeliana, e però girano per festival e testimoniano ciò che hanno appunto prodotto con Nazza. I Guns N' Roses adesso.

0: Sweet Child Mine, Guns N' Roses su Radio 2. Voi lo conoscete perché è proprio salito a trovarci dal social club. Io ti conosco molto bene, infatti stavo proprio per narrare del fatto che voi lo vedete di mattina, ma abbiamo qui con noi a Stai Serena in realtà uno dei più fuggidi rappresentanti della vita notturna romana e non solo.
1: Addirittura.
2: Sì. Pensa un po'.
1: Saverio Raimondo. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Ben alzato a questo punto, perché immagino la vita notturna poi che richiede un.
2: In realtà io faccio tutte le vite, sia la notturna che la diurna,
0: tutte.
2: Perché poi mi beccate, gli ascoltatori di Radio 2 lo sanno, anche al social club
0: certo.
2: Radio 2, e quindi io faccio tutte le vite e quindi
0: riposi tutte bene peraltro.
1: Sì, come Tabetta sulla ringhiera di Via Asiago per fare quei micro pisolini. Power
2: esatto.
1: Nap.
2: Esatto, io dormo tendenzialmente poco, Diletta, lo sai, a me dormire m'annoia.
0: Sì.
2: Dopo un po' che dormo,
0: c'ha da fare lui.
2: Sì. Quindi poi mi alzo e comincio a fare qualcosa. Ecco. Sì.
1: Tra l'altro, tu, a proposito di vita, e che vita hai fatto in Laguna, a Mostra del Cinema di Venezia, sei stato testimone di tante. Ma gli applausi quando dicono 20, 18, 15 minuti, tu li cronometri?
2: Allora,
1: è vera sta roba o no?
2: Allora, tendenzialmente è falsa. È falsa.
1: 18 minuti sono tanti.
2: O meglio, il secondo d'applauso, il minuto di applauso di Venezia non vale 60 secondi come i nostri minuti.
1: Come i gatti, 7 anni.
2: Il minuto sono 3 minuti. Cioè, capito? Quindi hai fatto un minuto d'applauso, ne hai fatti 3. Hai fatto 2 minuti, ne hai fatti 6. E quindi questo giustifica gli 11-12 minuti di applauso.
1: Okay.
2: Poi, sai, c'è anche il conteggio degli applausi. Fino a quale applauso cronometriamo gli applausi?
1: Fino all'ultimo, quello che fa.
2: Esatto, e lì si arriva anche ai 14 minuti.
1: Brubecker, allora, capito.
2: Insomma, sai che cioè, bisognerebbe riuscire a mettersi d'accordo su un'unità di misura dell'applauso condivisa a livello internazionale affinché ci sia una misurazione riconosciuta.
0: Hai già portato avanti questa battaglia a Laguna?
2: Ne ho già tante da portare avanti, Diletta, che tu capisci adesso anche se qualcuno si vuole sobbarcare la
0: questa,
2: battaglia
0: sappiate
2: per
0: che
2: la rotometrazione degli applausi.
0: A proposito di notti, io pensa che sogno ho fatto stanotte, assurdo. Pensa che sì, tecnicamente credo che si chiami impastamento.
2: È uno di quei momenti in cui le donne ci raccontano i loro sogni.
0: Sì, no, perché senti che roba, a proposito di commissioni anche fra programmi, no? Dicevamo di social club. Allora, io sogno di essere su così per strada e su un marciapiede vedo al telefono Stefano Pisani, che se non sbaglio era ospite da voi, no, Lircio, ieri.
2: Sì, Stefano Pisani, ma sono un umoristico e ben conosco.
0: A un certo punto giro l'angolo.
1: Chi c'è?
0: Lui, Saverio Raimondo, e ci abbracciamo e lui mi deve raccontare una cosa e mi dice proprio: senti, io adesso ti devo raccontare una cosa. Solo che poi vede sbucare Stefano Pisani e dice, cioè, mi guarda come a dire: e adesso non posso raccontarti questa cosa.
1: Quindi,
0: fine del sogno.
1: Bello, continui tu. Che cosa dovevi raccontarle? Perché a questo punto tu sai,
0: pensa
1: tu
0: che
1: sai cosa dovevi raccontare.
0: Ma che cosa?
2: Appuntamento stanotte.
1: Vi lascio soli?
2: No, Max, non lasciarci
0: soli.
1: No, ditemi. Perché sai, è un attimo.
2: Quindi resta qua.
0: Resta con noi.
1: Okay. Peccato perché altrimenti.
0: Pensa che mi sciaffa.
1: Tra l'altro, hai ricevuto anche il libro di Lercio stamattina.
0: Sì.
1: Quindi un incrocio.
0: Coincidenze.
1: Sogno.
0: Io non credo
1: coincidenze. In effetti, l'attacco ieri di tosse era il nervosismo che sottintendeva l'ospitata di oggi. Cosa c'è sotto questa lunga.
2: Mi stai dando dell'untore? Attacco la tosse. Se mi stai dicendo questo?
1: No, c'è qualcosa di più che forse.
0: Attenzione, perché
1: paura,
0: Max, paura, eh?
1: Dice Lucarelli.
0: Sì, esatto.
2: Trascorsi radiofonici, come ben sanno gli ascoltatori di Rai Radio 2.
1: È chiaro.
0: Detto tra noi, peraltro.
2: Già.
0: Vedi, sta arrivando.
2: Tutto giusto.
0: Era anche lei ospite a Social Club qualche giorno fa.
2: Ma
0: allora, ragazzi, qui niente per caso.
2: Portate un mazzo di tarocchi adesso, diretta parlando. Ci legge il futuro.

0: Malika Yan, detto tra noi, noi tre. Sì. Quest'oggi, uno, Massimo due, Cervelli, detto Pallangeli, Saverio Raimondo.
1: Che inizia con, come dicevi, Alberto Barbera della stand-up comedian, perché stand-up comedy, comedian sono, esatto.
2: Gli esecutori, diciamo.
1: Tra poco parte un...
2: ci siamo, giovedì, domani, dal 1 ottobre al 4 ottobre, Pigneto Comedy Fest, quindi al Pigneto, quartiere di Roma, che però ormai è talmente popolare,
0: devo dire,
2: anche in Francia, in Inghilterra,
0: sì. Quello se posso dire grazie a me.
2: Grazie a te.
0: Principalmente
2: da quando Pallangeli ha fissato la sua dimora al Pigneto, il valore degli immobili hanno portato la metro quando c'è andata la Pallangeli.
0: Puoi ben dire
1: altro che Swift Economy, no?
2: Esattamente, la Pallangeli
0: Parla Economy.
1: Esatto, che bel botto hai dato di...
0: Io non devo ridere.
1: No.
0: Allora sarà impossibile.
2: No, a parte sarà impossibile non ridere, appunto, da domani a domenica al Pigneto, in questo Pigneto Comedy Fest, che è un festival diffuso in vari locali, quartiere generale Rosé, che è appunto uno dei club del Pigneto, ma sono coinvolti anche il Piero Le Fou e altri locali. E, festival diffuso di stand-up comedy, mi è toccato, diciamo così, fare da Alberto Barbera, appunto, del Pigneto, nel senso ho fatto la direzione artistica, ma insomma ho una discreta rubrica del telefono dal punto di vista degli stand-up comedian, quindi.
1: Però lì c'è una scelta alla Stefano De Martino, qualcuno deve rimanere fuori, no? Come a Sanremo.
2: Ma chi è rimasto fuori quest'anno ci sarà dentro il prossimo anno e continueranno a starci fuori altri nomi, perché comunque la stand-up comedy in Italia ormai è una scena talmente viva e larga che ovviamente ci sono solo dei nomi all'interno di questo Pigneto Comedy Fest, ma che nomi? Abbiamo iniziato in realtà la scorsa settimana con un'anteprima, un secret show di Michela Giraud. Domani sera apriamo io, Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario.
0: Esatto. Fate anche la serata Eurovision
2: dal prossimo anno.
0: Pensala
2: Eurovision. E poi comunque altri nomi coinvolti in questi quattro giorni, c'è Martina Catuzzi, c'è Tommaso Fauro, c'è Carmine Del Grosso, insomma ci sono tantissimi nomi della stand up comedy italiana. Spiace solo, lo dico ai microfoni nazionali, siamo già sold out, però voi non lo so, spingete, sgomitate, provate.
0: Che invito è, scusami,
2: l'invito
0: caos
2: al bagarinaggio, perché poi non ci sia il secondary,
1: no.
2: Esatto, che fine hanno fatto
0: codici,
2: i bagarini?
0: Dovete mettere i codici. Allora comunque gli Oasis non vi insegnano niente, è inutile poi fare gli sprovveduti e dire che ci sono i sold out. Tu fai tutto un test e poi fai i codici.
2: Comunque ci sono vari eventi anche in giro proprio free per il Pigneto. Secondo me questo fine settimana varrà la pena circolare da quelle parti.
1: Scusa, quanto tempo ci metti per capire se uno è bravo nel porsi di fronte al pubblico in modalità stand-up comedian?
2: Allora, almeno 5 minuti buoni bisogna averceli. Quindi, in teoria, in 5 minuti...
1: Quante risate devi fare in 5 minuti?
2: In 5 minuti me ne devi far fare almeno 15 piene.
1: Chi sei?
2: Saverio Raimondo.
1: Saverio Raimondo ne fa anche 18-20. Stando...
2: Due, tre però per pietà, lo dico.
0: Vabbè, così per incedere. Sì, dice, ma adesso dobbiamo...
2: No, però in 5 minuti secondo me già puoi capire se uno ha lo standing, se suol dire, la delivery della battuta. Poi sai, si migliora sempre, però il talento alle volte basta poco per intravederlo. Poi sul talento bisogna lavorarci. Io ho una vita che ci lavoro ancora con scarsi risultati, però continuo tenace.
0: Serve disciplina.
2: Serve disciplina, sempre, tanto.
1: Allora, ricordiamo ancora le date, da domani fino al 4.
2: Esattamente, dal 1 al 4 ottobre, Roma, Pigneto come di festa.
1: Ok, chiedete di Saverio Raimondo, saranno aperti tutti i locali.
2: Ci però
1: ok. E se non
0: me l'ha detto lui.
1: E se non vi fanno ridere, rifatevela con
2: ridere, ve la potete prendere con
0: Vabbè, però scrivetegli in privato, non che ve la prendete con lui proprio lì.
2: In privato.
0: Sede.
2: Scriviamoci in privato.
0: Sede diffusa.
1: Ti è mai capitato di qualcuno si lamentasse durante un tuo spettacolo?
2: Cioè. È capitato in passato, quando ancora la gente non mi conosceva, non sapeva cosa veniva a vedere. Adesso credo che più o meno le persone
0: adesso, se no, se il negozio.
2: Sai.
1: Ok. Io sarò posto così il vostro onore. Hai altre domande? O possiamo andare con la musica?
0: Andiamo con la musica.
1: Allora, vuoi lanciare con noi il GR tra poco? Rimani.
2: Molto volentieri.

0: Lonely, questa è
1: Lonely, mi piace.
0: Lonely, mi piaceva lanciarla così, ti è piaciuta?
1: Molto, molto.
2: Allora Saverio, hai altre cose da dire? Hai 40 secondi prima di lasciare lo studio e abbiamo
0: 20, 20
2: addirittura.
0: Ci dicono dalla regia.
1: Abbiamo solo 20 secondi. Io adesso uscirò da questo studio ma continuerò ad ascoltarvi perché mi piace molto ascoltare Max Cervelli e Diletta Parlangeli.
0: Grazie.
1: Max, ti invidio molto.
2: Grazie. L'onda verde dal basso avremmo potuto riproporla ma
0: è copyright.
1: No,
0: ma poi
1: linea al GR2.
2: Bene, grazie. Grazie. Ciao Saverio. Radio 2.
3: Sono le 12:29.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno da Fabiana Cofini. Medio Oriente, disastro sfiorato per un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv che aveva lanciato un segnale di allerta per dirottamento. Informazioni ancora confuse. Secondo i media il secondo pilota dell'Oman avrebbe tentato di accoltellare il capitano per poi provocare lo schianto dell'aereo. Sarebbe scoppiata una colluttazione, l'equipaggio e i passeggeri sarebbero riusciti a bloccare il secondo pilota. L'aereo è poi atterrato in uno scalo saudita. Per le autorità israeliane potrebbe trattarsi di un atto terroristico. Nessuna conseguenza grave per i passeggeri. Ancora incidenti sul lavoro. Alla Fincantieri di Ancona è morto un operaio tunisino 55enne in gravissime condizioni, un suo collega di 29 anni bengalese. Sarebbero stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore e poco fa la notizia di un operaio 48enne che ha perso la vita precipitando da 8 metri mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Robecco sul Naviglio, nel Milanese. Ora l'economia, carburanti in calo, effetto del tetto massimo di prezzo applicato da Eni, IP e Q8. Si stanno adeguando anche i distributori indipendenti Costantin, che nel nord Italia hanno circa 150 stazioni di servizio. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e a 2,316 euro per il gasolio. Balzo dell'inflazione in Italia a causa soprattutto dei beni energetici. Secondo i dati preliminari dell'Istat, a settembre l'aumento dei prezzi al consumo su base annua risulta del 4,2% contro il 3,3% registrato ad agosto, un dato persino superiore alle attese. Su base mensile l'inflazione sale allo 0,7% contro lo 0,3% stimato. Sempre secondo l'Istat è in calo il clima di fiducia di consumatori e imprese. Siamo alla cronaca, il giallo di Garlasco, emergono altre intercettazioni dei genitori del nuovo indagato Andrea Sempio, mentre le rivelazioni sull'operato del RIS spingono a una revisione del processo.
6: Interrogatori, intercettazioni, analisi di consulenti. Da lunedì, con la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio, gli interrogativi sul delitto di Garlasco sono, se possibile, ancora aumentati. Si torna al DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, una delle prove fondamentali che portarono alla sua condanna. Tracce genetiche di Chiara Poggi c'erano nei primi due test effettuati il 19 settembre 2007, ma non nelle controanalisi del giorno dopo. Perché l'esito delle controanalisi è poi sparito dalle indagini? La procura di Pavia vuole fare chiarezza su questo. Gli ufficiali del RIS dell'epoca, a partire dal generale Garofano, hanno detto ai PM di non ricordare cosa accadde, ma smentiscono ogni ipotesi di complotto per incastrare Stasi. Per l'accusa, sulla scena del crimine quel giorno c'era Andrea Sempio, sarebbero sue le impronte trovate, mentre i consulenti della procura nella nuova relazione depositata scrivono che l'aggressione a Chiara Poggi si è protratta per decine di minuti e l'intervallo tra le prime lesioni e la morte è plausibilmente compreso tra 30 e 60 minuti, un intervallo cronologico che toglierebbe Alberto Stasi dalla scena del crimine.
7: Da Milano, Simone Gorla, GR2.
5: Il giallo di Pietracatella, con la morte per avvelenamento di madre e figlia. Interrogato per la terza volta in questura Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Perquisiti studio e casa.
8: Lui resta la figura centrale di un mistero. Da 9 mesi si è trincerato dietro il silenzio. Ieri è stato sentito 3 volte. Gianni Di Vita è il marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, la figlia minore, morte qualche giorno dopo Natale dello scorso anno a causa di una dose potente di ricina. Non è indagato, il fascicolo è ancora contro ignoti. Nelle prossime ore verrà sentito un testimone fino ad oggi mai convocato dai PM. Ieri il sequestro di alcuni PC del commercialista. Nello studio dove svolgeva la sua attività di consulente del lavoro anche la moglie. Si attendono da Berlino altri dettagli dall'analisi dei reperti, 131 in totale, portati via dall'abitazione di Pietracatella in cui viveva la famiglia. Cibo ed oggetti. Si cerca ancora il punto di contatto tra le due donne ed il veleno. Si rianalizzano le dichiarazioni rilasciate in date diverse da Gianni Di Vita, le sue presunte contraddizioni sulla cena del 23 dicembre. In un'occasione ha dichiarato di aver mangiato della giardiniera fatta in casa, in una seconda ha detto di non ricordare assolutamente cosa la moglie avesse portato in tavola quella sera. In paese tutti lo difendono. Arianna Di Giorgio, GR2.
5: Cambiamo decisamente argomento. Dopo New York e Milano, Parigi accende le passerelle con la settimana della moda. Ieri l'apertura ha svelato le due anime opposte dell'evento: la leggerezza quasi zen di Dior e l'oro sfacciato di Saint Laurent. Tra gli appuntamenti più attesi, Balenciaga e Chanel, fino al gran finale di Louis Vuitton il 6 ottobre.
9: Due poli opposti, attorno ai quali sfiderà l'intera settimana della moda parigina, partita ieri con le passerelle di Dior e Saint Laurent. Per il marchio storico di Avenue Montaigne, diretto da Jonathan Anderson, la parola chiave per la prossima primavera estate è leggerezza. Gonne che si muovono nel vento come fiori capovolti, capi destrutturati, un'idea insomma di lusso sottratto, quasi silenzioso, pensato per essere vestito nella vita reale. Al polo opposto, Saint Laurent ha puntato invece sull'eccesso, sfilata sotto la Tour Eiffel, tre lampadari dorati così come gli outfit delle modelle. Una collezione manifesto che celebra i 10 anni di Anthony Vaccarello alla guida della Maison. Qui l'abito conta meno dello spettacolo. Due modi diversi di rispondere alla stessa domanda che la moda si pone da qualche stagione. Cos'è oggi una sfilata, guardaroba o messa in scena? Oggi in passerella ci saranno Balmain e Tom Ford. Domani il debutto stagionale di Balenciaga guidata dall'italiano Pierpaolo Piccioli e il ritorno di Schiaparelli. Lunedì sarà la volta di Chanel, fino al gran finale, martedì, affidato a Louis Vuitton. Paola Guarnieri, GR2.
5: La linea torna Stai Serena, la prossima edizione del GR2 alle 13.30, più tardi.
10: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

neanche più la pizza. Discutere delle teorie su di che figlio Mugiwara. Adesso che mi ha preso in pieno il vuoto, mi tocca questa impresa a nuoto.

0: acqua ghiacciata, Marco Castello. Oggi così come se parlangeli di prima.
1: 12:39, stai serena, la Parlangeli, i cervelli, con voi ancora un quarto d'ora scarso.
0: Sei carino la Parlangeli, i cervelli.
1: Io dico
0: perché
1: sempre
0: così
1: cognomi.
0: Puoi fare i apostrofo.
1: Esatto, i cervelli.
0: Sull'anno la puoi fare,
1: no,
0: però sì.
1: E i cervelli, hai ragione.
0: Bello,
1: si può fare anche
0: bello.
1: Così. Si parlava di stand-up comedian con il nostro Saverio Raimondo, hanno ricordato Parlamondo, quanto mancate ragazzi, tanti ascoltatori, torneranno, non vi preoccupate, tanto tutto torna, è un ciclico, no?
0: Corsi di come corsi. La moda, come
1: esatto.
0: La moda, come la moda.
1: Sono tornate le spalline, i capelli anni 80.
0: Ah, sì.
1: I capelli
0: io
1: tuoi.
0: Su quello non posso discettare, sulla spallina sì, perché la si sceglie o no.
1: Ah, esatto.
0: Devo dire a serate.
1: Sì, delle volte la si mette, delle volte no. Delle volte sei destrutturata, delle volte sei Goldrake.
0: Precisamente. Okay. Precisamente.
1: O anche sì. Michael Jackson in Thriller che c'ha.
0: Beh.
1: Ah, visto? Sembra una Thunderbird il giubbotto. Invece che.
0: Stupendo.
1: Stupendo, meraviglioso. Avete visto
0: fatto
1: Michael?
0: Mi voglia adesso.
1: Davvero? Anch'io stasera mi metto. Faccio Thriller per strada come un Rossano all'Isola dei Famosi e organizzo un flash mob a Castel Sant'Angelo.
0: Dopo...
1: Un arresto.
0: No, esatto. Dopo che ci hai narrato dell'esperienza col coinquilino di cui non guardavi le coreografie, io penso che tu non possa adesso permetterti di farle per strada, perché non sarebbe rispettoso nei confronti del tuo passato.
1: Stai raccontando parzialmente la storia. Il coinquilino era ballerino Sarabanda e faceva le coreografie in nottetempo alle 2 di notte con il Ghetto Blaster, quel mega stereo messo sull'impiantito del corridoio.
0: Questi sono dettagli. Tu non l'hai voluto guardare, hai creduto in lui, questa è la verità.
1: Se mi trovi Like a Prayer, perché la sua canzone era Like a Prayer di Madonna, e lui quando sentivo Life is, mi dicevo, è apparso qualcuno, no? Dall'altro, che di notte ci possono essere anche visioni. Invece era Madonna che cantava e lui coreografava.
0: Cantava più
1: c'era
0: o meno
1: proprio lo
0: come
1: stacco. Life is me. Si andava avanti fino alle 3, nonostante non ci fosse appunto una richiesta specifica. Però stand-up comedian.
0: Sì.
1: Eccola,
0: da lì.
1: Senti qua. Alle 3 di notte, mentre dormi, o mettici un toppino, come dicono a Pisa. No?
0: L'hai fatta uguale, devo dire. L'hai fatta uguale. Com'era?
1: Life is. È una vita, è davvero un mistero. E i sogni aiutano a vivere meglio. Ah! C'è anche la metto, sì. Ah! Tutun tutun tutun tutun tutun tutun.
0: Le fa uguale.
1: Tutun tutun tutun tutun. E parti!
0: Senti, mi hai fatto venire in mente una rubrica che voglio assolutamente fare. Tu che fai le canzoni e noi proviamo a indovinare quali siano.
1: Ma ragazzi,
0: perché secondo me
1: mi offendi. Vabbè, comunque mi offendi nel senso che sono stonato, però sono talmente popolari
0: quello.
1: Le canzoni che io amo, perché io non vado a
0: non sei underground.
1: No. Per me i Radiohead è già roba super
0: venduti,
1: super. Sigur Rós, ecco. So solo che sono islandesi, per dire.
0: Okay.
1: Io Pet Shop Boys in su, quindi Durand Duran, Spandau, anni 80-90, ma anche il French Touch, quindi che ne so, i Daft Punk, gli Air, ma già siamo nel
0: dipende cosa, vero? L'avevo capito.
1: Allora,
0: mettiamo
1: la canzone. Dopo si parla di Adam Sandler.
0: Sì,
1: che si sarà lamentato, gli ho detto Adam, sintonizzati alle 10.
0: Che figura,
1: alle 12:42 si parla
0: my
1: di
0: fault,
1: te.
0: My bad.
1: Sì.

0: C'è la luce per lei in fondo a questo buio, stando una storia d'amore finita male. E infatti era nella colonna sonora di Gary Bridget Jones. Gabriele.
1: Sì, Gabriele.
0: Domanda, tu che sei dell'ambiente.
1: Mi ha fatto, ho cercato, ma mi ha dato out of reach il film. E invece
0: la
1: questo
0: canzone
1: quindi
0: del 2001. Fu ospite al Festival di Sanremo, ricordo lei esibirsi con una benda sull'occhio. Era così per celia o aveva avuto dei problemi?
1: No. Penso
0: la seconda. Ok. Era solo per Gabriele sapere che cosa aveva, magari una congiuntivite oppure
1: non lo so, però in
0: Moshe
1: effetti
0: Dayan,
1: non lo so, aspetta,
0: anni
1: cerco,
0: dopo
1: mi informo perché prima di dire delle castronerie. Sì,
0: Adam Sandler inizia come stand up comedian, era il collegamento con il nostro Saverio Raimondo che salutiamo, e in questi giorni è in Italia, l'avrete visto prima a Milano, adesso a Torino perché gira insieme a un super cast, quindi un film corale, come verrà così salutato dai
1: Sensori, è vero,
0: Chris Rock, Salma Hayek, Rob Schneider, e girano a Torino. Però
1: altri non è che il terzo capitolo della saga di Un Weekend da Bamboccioni.
0: Il primo bene, il secondo
1: già
0: grazie,
1: già, vabbè,
0: grazie
1: già
0: Adam,
1: okay.
0: Potevi fare meglio. Il terzo aspettiamo prima di pronunciarci.
1: Vediamo.
0: Però se sai, tutte le saghe tra l'altro ricorrono 50 anni di Rocky, il primo Rocky è imbattibile,
1: esatto.
0: Il secondo va bene, il terzo sì, poi da lì ciao Sylvester
1: hai fatto
0: sì, ma se ti metti la, cioè, sai che a Miami nella vita lui c'è una statua di Rocky, certo, voglio dire, quello che ti ha dato l'autorità, la fama, i soldi, il successo,
1: certo. Voglio dire,
0: però svegliarsi la mattina e trovarsi sempre lui in bronzo nella posa del vincitore Rocky in pantaloncini, metti anche la scalinata a questo punto,
1: beh,
0: ti tieni anche in forma.
1: Sono d'accordo, sono
0: posso
1: d'accordo.
0: Aggiungere anche
1: anche Francesco Piccolo, no, oggi
0: sì, esatto, di Rocky,
1: di Rocky.
0: Posso raccontare un aneddoto su Rocky e la festa del cinema di Roma, inseguito da gente che aveva il poster sul red carpet, sai che ci sono le transenne e quindi red carpet a portata di mano a Roma, è proprio lì, sei lì,
1: sì,
0: a un passo,
1: sei lì,
0: e quindi sapevamo di Rocky, quindi Sylvester Stallone, che sarebbe passato, transitato sul red carpet, folla, entusiasta, alcuni addirittura con il poster di Rocky da farsi autografare.
1: Bellissimo.
0: Uno lo insegue, Sylvester, Sylvester, Sylvester, lui tira dritto, oh, mi sembri Renato Pozzetto, così è chiuso e baffa. In effetti non aveva tutti i torti a Renato Pozzetto, però vabbè, quell'astio,
1: ma sì, ho capito, però è quell'astio del rosicone, perché a parte al di là del fatto che
0: saluto
1: ovviamente
0: Renato Pozzetto, che
1: sì,
0: non
1: gli
0: hanno mai detto assomigliarsi
1: tra l'altro, forse a lui hanno detto il contrario, invece vedi, dovremmo farcelo raccontare.
0: Va bene, abbiamo detto
1: che
0: Rosicone,
1: Sandler, comunque, cioè non è che puoi inseguire uno, è proprio la volpe e l'uva, no, cioè nel senso è insegui uno fino all'ultimo e
0: però pensa l'esatto opposto,
1: cioè a quel punto avrei preferito un mabba, cioè,
0: sì, ma invece lì è proprio l'astio della serie, ma neanche l'elegante, sì, esatto. Posso dire un fatto al contrario? Richard Gere, che arriva con Hachiko, il cane, ricordi il film Hachiko, no? Lui che è professore giapponese, che il cane, poi lui scompare, il cane lo aspetta alla stazione della metro, e tanto che c'è anche, c'è la tosse? Vabbè, vogliamo mandare un disco, oppure che dici? Di Hachiko ne parliamo un altro giorno, io non so, una volta si parla di cose, 50 minuti di autonomia, domani saranno 53?
1: Forse.

0: Serbian Superpowers.
1: Finisci, io spero che abbiate la possibilità di andare sul canale 202, perché il colpo di tosse ha portato a
0: il
1: trucco è essere un po' de maquillage.
0: Ma te l'ho appena chiesto, mi hai detto no, ma no, quanta no, che sei?
1: Vabbè. Finale
0: è... no, domani ne parliamo di questa cosa. va bene.
1: Adesso Serena Bortone, i suoi ospiti, credo parlerà della Città dei Vivi, giusto, del film. E noi torniamo domani alle 12. Grazie. Ciao, ciao, buon pomeriggio.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme. 2-2.
4: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it. 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: 2-2. Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
11: 2-2.
12: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
13: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
14: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
15: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
16: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
17: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
18: Radio 2, stai serena.
19: Spettatrici e telespettatori sul 202 del Digitale Terrestre, apriamo questa puntata con un aggiornamento da Kiev, dove c'è Daniele Raineri, giornalista del Post e autore della newsletter Outpost, che ci aggiorna su queste, a parte sulla situazione del fronte, che mi sembra una notizia della quale pochi parlano, perché ogni tanto capiamo, abbiamo un aggiornamento dei morti, ahimè, però diciamo il punto sugli scontri, almeno io non ce l'ho più chiaro, anche perché siamo talmente travolti da notizie, spesso notizie di guerra da tutte le parti, che fatichiamo a continuare a comprendere, posto che la guerra possa mai essere compresa. Daniele, buongiorno.
20: Buongiorno, in sintesi quello che succede è che il fronte è statico, il fronte si è fermato, i russi non riescono ad avanzare, non riescono ad avanzare più, e quindi se la prendono con le città. Putin ha adottato una nuova tattica che è chiamata guerra alle città, in particolare contro Kiev, la capitale ucraina da 3,5 milioni di persone.
19: Traduco, guerra alle città, guerra civili, perché...
20: Guerra civili. I droni russi stanno colpendo bersagli civili, colpiscono le locomotive dei treni, colpiscono le stazioni di servizio, quelle dove si fa benzina, ne hanno colpite già 300, colpiscono i data center che fanno funzionare internet nel paese, e potete immaginare che in un paese smisurato come l'Ucraina, se togli internet, togli i treni e poi le stazioni di servizio, per la popolazione spostarsi, rimanere connessa, diventa molto difficile. Colpiscono le centrali elettriche e colpiscono anche le centrali da riscaldamento, e questo è importantissimo perché siamo a poche settimane dall'arrivo dell'inverno,
19: freddo,
20: l'inverno,
19: certo,
20: ucraino, che è particolarmente duro. E questo vuol dire che Putin sta cercando di creare le condizioni per far soffrire molto gli ucraini, i civili nelle città, presentarsi forse l'anno prossimo ai negoziati, diciamo, con un potere di ricatto molto, molto grande, molto anche ingrandito da questa sofferenza invernale.
19: Tu in questo momento dove ti trovi e se apri la finestra cosa vedi?
20: Io mi trovo a Kiev, che è una città che si gode gli ultimi giorni di settembre. La situazione è un po' ambigua, nel senso che a Kiev c'è un morto al giorno per i bombardamenti, ma comunque è una città grande, quindi ci sono ancora i trullini all'aperto, c'è la gente che mangia al ristorante. È tutto un po' una lotteria questa cosa dei bombardamenti a ciclo continuo con i droni. Ma anche se il drone singolo non ti cade in testa, c'è da dire questa cosa, che la paralisi causata dalle allerte continue, degli allarmi aerei, è molto costosa, perché tutti si devono fermare, gli uffici si devono fermare. E secondo un calcolo, secondo una stima, ogni ora costa 45 milioni di dollari all'economia di un paese in guerra, che già, insomma, non va bene di per sé.
19: Certo, allora, e poi ci riguarda questa guerra perché buon'ultima la notizia di ieri, di questa lettera per la prima volta recapitata in forma scritta all'ambasciata russa in Belgio, nella quale la Russia dice: siamo pronti a impiegare

0: del paese. Kaliningrad, ricordiamolo, è un'enclave russa tra la Lituania e la Polonia, giusto?
1: Sì, diciamo che i russi spesso agitano lo spauracchio nucleare perché metà della loro guerra si combatte in campo europeo con le armi della persuasione e della propaganda, e gli sta andando anche bene, visto che l'anno prossimo ci saranno molte elezioni in cui i partiti filorussi sono messi benissimo. Parlo per esempio della Francia, dove c'è Marine Le Pen in testa a tutti i sondaggi, potrebbe vincere a maggio, ma i russi guardano anche quello che succede in Germania, dove l'SD, il partito di estrema destra, è molto schierato con i russi. E anche in Italia diciamo che c'è, come dire, il tentativo, certo, di condizionare il dibattito pubblico verso posizioni più russe. È un tentativo.
0: È stato definito l'ex generale Vannacci, è stato definito il cavallo di Troia della Russia dalla stampa inglese, dall'Economist, mi pare. Financial Times, ecco. Financial Times.
1: I russi sanno che l'appoggio dell'Europa è essenziale per gli ucraini. Se levi quello, insomma, per gli ucraini, come dicevo, adesso che devono affrontare l'inverno, la situazione diventa abbastanza terrificante.
0: Allora, facciamo così.
1: Anche queste lettere fanno parte di questa pressione.
0: Certo, e anche se, diciamo, io mi ricordo sempre uno degli oppositori di Putin più diciamo longevi, che si chiama Khodorkovsky, che era un magnate russo che poi si è fatto 15 anni di Siberia, adesso vive a Londra, disse anche in altre interviste, io lo intervistai su Rai 1, e lui mi disse: Putin non userà mai l'atomica perché Putin ha paura di morire. Vi ricordate il tavolo enorme che lui aveva quando c'era il Covid, no? E chiunque venisse ricevuto da Putin doveva stare ad un tavolo, oltre che la mascherina, era ad un tavolo con una distanza siderale, e questo faceva capire quanto l'uomo sia ossessionato dalla paura di morire, come tutti forse, però essendo lui anche, vi ricordate anche quando chiacchierò con Xi Jinping, no? Sulla possibilità di vivere in eterno, ecco. Quindi psicologicamente lui mi disse non lo farà mai, poi ovviamente le minacce però sono sempre inquietanti. Intanto vorrei che tu restassi con noi, Daniele, perché ho un'ultima domanda da porti, se hai altri 5 minuti. Noi ci ascoltiamo due deliziose interpreti della musica italiana, che sono Ariete e Angelina Mango, che ci cantano E Viva e Viva, lo dico io, il titolo è Che bella vita.
2: Ma quanto è

0: Eccoci qua, che bella vita, cantano Ariete e Angelina Mango. Con noi abbiamo Daniele Raineri, giornalista del Post e autore della newsletter Outpost, che è in questo momento a Kiev e ci sta raccontando la situazione ucraina. Ho una domanda da farti, Daniele, perché poi è una domanda che tantissimi si pongono, sia perché, diciamo, oggettivamente, lo dicono i sondaggi, c'è un po' di stanchezza in tutta Europa riguardo al sostegno all'Ucraina, e sia perché, diciamo, qualunque persona di buon senso si dice è possibile che non si possa trovare una soluzione diplomatica tale che non si continui una guerra che oramai sono quasi 5 anni che va avanti con delle, come tu ci dicevi, una posizione di stallo, no? Quindi sono quelle classiche guerre di trincea, per capirci, che studiavamo sui libri di scuola nella prima guerra mondiale. Adesso dico delle cose spannometriche, però più o meno non consentono di andare né avanti né indietro. È, dicono tutti, un miracolo, che un miracolo di forza, anche di resistenza, che gli ucraini abbiano, diciamo, fermato l'avanzare russa, perché io mi ricordo quando scoppiò la guerra, te lo ricorderai anche tu, tutti dicevano è indubbio che la Russia vincerà, la Russia non sta vincendo, però la guerra continua. Ecco, la domanda che proprio banale, si sono fatti abbastanza sforzi per arrivare ad un accordo di pace?
1: Che c'è un grande equivoco fondamentale sul dare o non dare aiuti all'Ucraina per raggiungere la pace. Gli ucraini chiedono gli aiuti per avere, diciamo, una posizione decente ai negoziati con la Russia, non chiedono aiuti per
0: attaccare,
1: vincere la guerra.
0: Okay.
1: Sì, è un verbo che non useranno mai. Gli ucraini di sicuro non vogliono arrivare a Mosca, vogliono semplicemente stabilizzare la situazione. Si parla anche di congelare il fronte. Quindi è questo a cui stanno puntando, congelare il fronte come, diciamo, il confine irto di armi che c'è tra Corea del Sud e Corea del Nord. Congelare il fronte, cessare le ostilità e quindi salvare le vite dei soldati, comprese le vite dei soldati russi, perché
0: certo,
1: sono loro
0: certo.
1: In attacco e quindi muoiono molti di più.
0: Decine di migliaia.
1: Muoiono almeno 400 ogni giorno, ed è la stima più bassa. La stima bassa è 400 e i 1000, ma sicuramente 400 al giorno muoiono, ed è una cifra enorme se
0: certo.
1: Pensiamo che la guerra va avanti ormai da più di 4 anni. Quindi aiutare i negoziati in realtà vorrebbe dire dare agli ucraini abbastanza forza da presentarsi a questi negoziati e trattare con Putin. Ma se Putin vede davanti l'inverno che arriva e riesce a far saltare le centrali elettriche, la Le Pen che vince in Francia e altre cose che
0: certo.
1: Diciamo si allineano, lui non smette, perché purtroppo c'è anche da essere un minimo realistici: la debolezza provoca l'aggressore, la forza inibisce l'aggressore. È una legge vecchia quanto il mondo, e vale anche in questo caso. Se Putin capisce che può continuare, continua. Questa è una grande cosa che, diciamo, in Italia
0: e quando senti dire quanto senti dire, perché non so, qualcuno lo dice, anche personaggi autorevoli che frequentano le televisioni, i convegni, bisognerebbe accettare le condizioni di Putin. Date a Putin quello che vuole, così almeno la guerra finisce e gli ucraini smettono di morire, i russi smettono di morire e smettiamo di riarmarci, tutte queste conseguenze, diciamo.
1: Ma
0: così
1: anche qui c'è un equivoco fondamentale, nel senso che bisogna mettersi anche nei panni degli ucraini, che, come dire, hanno sempre dato a Putin quello che voleva Putin, hanno rinunciato alle armi atomiche. Ah, nel 2014 si sono fatti, come dire, prendere la Crimea senza sparare un colpo. Ora, qual è il problema? È che Putin chiede, almeno per adesso, chiede di prendersi tutto il Donbass. Questa striscia di Donbass che ancora rimane, che è pari circa al 20%, contiene 5 città. Messe in riga da nord a sud. I russi hanno particolare difficoltà a oltrepassare queste città. È chiamata anche, queste 5 città sono chiamate la cintura delle fortezze, perché i russi in terreno urbano hanno delle grandi difficoltà, perdono decine di migliaia di soldati. Quindi Putin sta dicendo: regalatemi questa cintura delle fortezze e poi mi fermo. Che è, diciamo, che quella è la porta blindata dell'Ucraina. È difficile convincere gli ucraini a fidarsi e a mollare queste posizioni che hanno fortificato per 10 anni, dicendo: ah, ok, va bene, allora poi Putin si fermerà lì. Perché una volta che dai questa cintura fortificata, Putin da lì può dilagare nella pianura ucraina verso le grandi città, inclusa la capitale Kiev. Quindi questa è una cosa che in Italia, diciamo, si tende a trascurare, perché okay, tutto sommato a noi in Italia cosa ce ne importa, ma quello è la linea più fortificata dell'intero
0: paese. Poi, se non erro, c'è anche tutto un tema di smilitarizzazione, smilitarizzazione dell'Ucraina, no? Che mi sembra che Putin chieda. Ho capito perfettamente, ci hai dato degli elementi in più. Secondo te Putin attaccherà mai, potrebbe mai avere in testa di attaccare l'Europa? Proprio fulmineare. Veramente pochi secondi, Daniele.
1: Ora sì, perché si parla molto di questa microinvasione, che sarebbe avanzare di 10 km in un paese baltico, poi fermarsi lì, un nulla dal punto di vista militare, ma ci sarebbero delle controversie politiche fra stati europei enormi e la NATO si risolverebbe. Questo è il disegno che ha in testa
0: Putin. Grazie mille di averci illuminato, pubblicità, e poi ci ascoltiamo settembre con Lentiggini. Grazie Daniele Raineri, buon lavoro.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: 2-2. Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
8: Le chiavi del tuo appartamento, il

0: Lentiggini per settembre, buongiorno di nuovo qui a Radio 2, stai serena, sono Serena Bortone e oggi volevo presentarvi a voi telespettatrici, soprattutto farvelo vedere, telespettatrici e telespettatori, il nuovo ospite, il nuovo attore che vi fanno dei cenni, so tutto, state tranquilli, calma, che doveva essere qui in studio, è uno degli attori più promettenti della sua generazione, purtroppo ce l'avremo solo al telefono. Che è successo? Sto parlando con Emanuele Maria Di Stefano, buongiorno, ben trovato. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Non ti sei svegliato? No, scherzo. Puoi confessarlo, non ti sei svegliato?
1: Più o meno è andato così.
0: Succede, ti perdoniamo perché sei non solo giovane, quindi diciamo che queste cose le faccio pure io che ho molti più anni di te, per cui ti capisco, fratello, ma perché devo dire la tua interpretazione in La città dei vivi, presentato alla sezione Orizzonti a Venezia, che peraltro ti ha valso il premio R&B Casting come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia, premio Davide Rivelazione Italiana, Italian Rising Stars, per cui diciamo tutto quello che potevi prendere l'hai preso, e nell'interpretazione di Luca Varani. Allora, La città dei vivi, lo ricorderete, è un libro meraviglioso di Nicola La Gioia, peraltro anche bestseller, e il film racconta, è tratto dal libro, ma ne racconta la parte dedicata non agli efferati assassini che uccisero questo ragazzo Luca Varani senza nessun tipo di motivazione. Ricordiamo brevemente il fatto di cronaca: 10 anni fa, a marzo 2016, durante un festino che dura più di un giorno, Manuel Foffo e Marco Prato, due amici sotto l'effetto di droga, insomma, convocano questo ragazzo, questo Luca, questo dolcissimo ragazzo che si chiamava appunto Luca Varani, e nella loro abitazione lo seviziano e poi lo uccidono. Una storia agghiacciante che ha scosso gli animi di tutti, perché come dice giustamente Nicola La Gioia, i due ragazzi non sono dei mostri, sono persone come noi, e questo fa ovviamente ancora più riflettere su quella che è la natura umana. Dicevo, il film però, La città dei vivi, sposta l'attenzione sulla figura di Luca, e quindi ti chiedo, Emanuele Maria Di Stefano, qui a Radio 2 stai serena, chi era Luca Varani?
1: Allora, chi era Luca Varani veramente?
0: Veramente.
1: Era Luca Varani che abbiamo...
0: Quello che tu Luca racconti, veramente? Quello che tu racconti è quello che ti ha più colpito della sua storia e che avete portato realmente sugli schermi cinematografici.
1: Allora, Luca Varani che noi raccontiamo è un ragazzo che potrebbe essere chiunque, che in questo caso segue... ha un collegamento con la sua storia, però non abbiamo indagato sulla vita, non abbiamo cercato di emulare la vita di questo ragazzo, A perché non era necessario ai fini del film, e B perché non era un atteggiamento adatto alla situazione, secondo me, sconveniente in qualche modo. Perciò noi quello che abbiamo fatto è stato mettere in scena la sceneggiatura per come era scritta e provare a immaginare quello che può essere l'amore intorno, che gira intorno a un ragazzo che di base di male non fa niente, ha delle difficoltà e degli intoppi durante la ricerca della sua strada che poi lo possa portare a evolvere, e quindi si scontra con degli individui che poi gli tendono una trappola. Non abbiamo cercato in qualche modo di andare a ritrovare la verità.
0: Diciamo, nel cinema, anche nella letteratura, ma ogni volta che si racconta una storia, la storia ha sempre un margine di interpretazione per il semplice fatto che c'è un filtro, no? Quindi la verità non è mai sempre oggettiva. Ecco, che cosa ti ha lasciato dentro il personaggio di Luca Varani? Io ho visto un'intervista che hai fatto alla festa del cinema, alla Mostra del Cinema, nella quale dicevi: mi sembrava di intuire quasi una sorta di senso di colpa, perché tu stavi lì festeggiato, gioioso, e tu dicevi: un ragazzo praticamente della mia età non c'è più e io sono qui e sto vivendo un momento molto magico della mia vita. È così?
1: Sì, a me più che senso di colpa, a me ha lasciato tanta rabbia, tanta responsabilità. Vedere il film mi ha fatto toccare in qualche modo il dolore causato dalla vicenda, e mi ha colpito enormemente, mi ha fatto sentire tanta rabbia per quello che è successo, una cosa veramente ignobile, ma come è successo in questo caso, succede, è successo ora una cosa simile a Torino, ma anche se non ci dovesse essere di mezzo la droga, anche se non ci dovesse essere di mezzo un atto violento così meschino, già soltanto l'idea che qualcuno tolga la vita a qualcun altro mi fa venire una rabbia tremenda. Senso di colpa, sì, più che senso di colpa, un senso di inadeguatezza, esattamente per quello che hai detto tu, cioè che la sua fine di possibilità in qualche modo è stata una possibilità per me.
0: Esatto, capisco, perché è un ragionamento molto, molto comprensibile, che comunque ti fa onore, perché poi appunto tu dici: io godo il successo del perché interpreto un ragazzo che non c'è più. Peraltro Luca Varane è stato anche adottato, no? Era nato a Sarajevo, nella prima scena del film si vede, no? La scelta del bambino, e forse quella è anche un po' la casualità, no? Questa famiglia, il padre Valerio Mastandrea con la moglie vanno ad adottare questo bimbo in orfanotrofio, ci sono tre bimbi, loro scelgono Luca, e tu già sai, perché conosci la storia, che Luca morirà prestissimo in un modo insensato ed atroce. Ci ascoltiamo quella che noi chiamiamo la stand up song, no? La canzone che ci fa alzare in piedi, che ci fa sentire fieri di essere al mondo e anche talvolta un po' impegnati. Questa volta è un brano antico, è Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, un cambiamento arriverà.

0: Emanuele Maria Di Stefano con noi a Radio 2, stai serena, Serena Bortone sono io, come temo avrete capito da un po'. Emanuele, da domani esce al cinema appunto La città dei vivi, di cui tu sei protagonista, nel racconto dolente della vita interrotta in un modo crudelissimo e insensato per un omicidio efferato e privo appunto di movente, così sotto effetto di droghe, e peraltro una vicenda ancora più tragica dal fatto che appunto Manuel Foffo e Marco Prato sono stati ovviamente condannati, ma Manuel Prato si è tolto la vita, uno dei due diciamo assassini e torturatori del povero Luca Varani. Emanuele, ho letto che hai iniziato a fare recitazione per qualche modo reagire ad una timidezza adolescenziale, è così? E che cosa ti ha dato recitare?
1: Sì, è assolutamente così. Io avevo in qualche modo incontrato questo problema che non riuscivo per un periodo a guardare le persone negli occhi.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ma proprio fisicamente?
1: Fisicamente.
0: E perché?
1: Ah, per un periodo di tristezza adolescenziale, di senso di inadeguatezza, penso. E poi nel momento in cui sono andato a fare teatro, invitato da una mia amica, Sofia Iaquitto, anche l'attrice, questa cosa per forza di cose si è sbloccata, perché comunque è una materia che ti espone, è una materia che ti fa stare in contatto con l'altro che sta lavorando con te, e quindi sono riuscito a superare questa cosa.
0: E poi diciamo poi è arrivata la scuola cattolica, no? Ti hanno provinato, e è stato il tuo primo film, giusto?
1: Sì, esatto.
0: E il tuo prossimo film quale sarà? Se non, cioè, o meglio, cosa vorresti fare? Cioè, c'è un ruolo che vorresti interpretare, un attore a cui ti ispiri?
1: Faccio sempre fatica a rispondere a questa domanda, perché non lo so. Con un amico parlavo in questi giorni di quanto ci piaccia il cinema coreano, cosa che però è abbastanza impossibile parteciparvi, a meno che non impariamo la lingua.
0: Perché ma non poniamo limiti, poi insomma magari.
1: No, per carità, non
0: poniamo. Magari vengono a girare un film in Italia, così bella l'Italia.
1: E
0: film coreano preferito? Quello sulla vendetta, come si chiama? Cioè uno meraviglioso, vabbè. Non mi viene il titolo.
1: Old Boy,
0: bravo, quel meraviglioso.
1: No, Old Boy mi piace molto, no? Uno dei film preferiti miei me l'ha fatto vedere, tra l'altro, Edoardo Gabriellini, il regista. Lui è Mahjong di Edward Young.
0: Ok. E il primo film che ricordi di aver visto? Chiudi gli occhi, la prima immagine cinematografica che ti viene in mente?
1: È un'immagine falsa perché ero ancora nella pancia, però mia madre me l'ha raccontato. Harry Potter, il primo Harry Potter.
0: Ma dai.
1: Forse la seconda, l'immagine che mi ricordo è Il Cavaliere Oscuro di Nolan.
0: Ok, bene. E dei grandi classici del passato, non so, ti sei rivisto un Hitchcock, un Kubrick?
1: Certo.
0: Ah, vedi.
1: Scusa, qual era la domanda? Ti ho interrotto.
0: No, appunto, se hai visto qualche film del passato, no? Perché poi mi diverte generazionalmente, no? Chi è nato negli anni... Tu di che anno sei? Del 99? Del
1: 2002.
0: 2002, ecco appunto, due, figuriamoci. Quindi già per la mia generazione erano classici del passato, immagino per la tua sarà preistoria. E che impressione ti fa vedere appunto un film di Hitchcock, per dire? Ti piace o lo trovi vecchio? È proprio una curiosità.
1: No, guarda, io di Hitchcock devo ammettere la mia ignoranza, ho visto soltanto Psycho, l'ho trovato molto bello.
0: Vedi? Promosso! Non è un interrogatorio. Ultima domanda, leggevo che non hai social perché ti fanno paura, sì. Continui a non averli?
1: No, più che paura semplicemente sì. Creano delle dinamiche sociali che sono delle dinamiche sociali social, appunto telematiche, non sono delle dinamiche sociali del mondo reale, non sono dinamiche sociali in cui io mi ritrovo a mio agio e di conseguenza non ne faccio parte.
0: Mi sembra una scelta molto saggia, anche perché è una grossa perdita di tempo, e poi da quando hai imparato a guardare gli altri negli occhi, guardare negli occhi è molto più bello.
1: Preferisco guardarli negli occhi che attraverso.
0: Esatto. Sì. Non mi hai detto il ruolo che vuoi fare, hai un secondo?
1: Qualsiasi, con un bravo regista.
0: Bravo, GR Music Room. Grazie Emanuele Maria Di Stefano, andate a vedere La città dei vivi.
1: Grazie a voi, scusate.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 2-2. Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
7: 2-2.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Sono le 13:30.
10: Rai GR2.
11: In studio Livio Fettella, buongiorno. Panico su un volo Dubai Tel Aviv, lite con accoltellamento fra i due piloti, forse uno voleva farlo precipitare, poi l'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, decollano i caccia israeliani, ipotesi terrorismo. Carlasco, spuntano nuove intercettazioni dei genitori di Sempio, la difesa di Stasi lavora alla richiesta di revisione del processo. Ustica, con l'apertura della Francia, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione della nuova indagine. Carburanti, prezzi in calo, al tetto applicato da Eni, P e Kuwait si uniscono i primi distributori indipendenti, balzo dell'inflazione. Infine nel GR la musica, con il nuovo singolo di Laura Pausini e la doppia partita dell'Italia del calcio, la sfida alla Francia e il rischio commissariamento della federazione. In apertura dunque l'allarme di dirottamento lanciato durante un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv dopo una colluttazione a bordo, ma si rafforza l'ipotesi di un fallito attentato terroristico. Sentiamo il corrispondente.
12: L'incubo del dirottamento si è di nuovo materializzato poco dopo le 8:30 del mattino, ora israeliana, le 7:30 in Italia, quando un volo decollato da Dubai è entrato nello spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, tra i quali un centinaio di israeliani. L'aereo della Fly Dubai, che doveva atterrare a Tel Aviv, ha prima trasmesso il codice internazionale di emergenza 7700 e poi ha inviato anche il codice 7500, che indica un dirottamento. Quindi è sceso ad una quota sospetta e ha deviato verso l'Arabia Saudita. In Israele è scattato lo stato di massima allerta. Caccia dell'aeronautica militare si sono levati in volo per intercettare l'aereo. Alcuni passeggeri raccontano che il copilota, di nazionalità dell'Oman, ha accoltellato il pilota emiratino e il sospetto è quello che il copilota volesse far schiantare l'aereo. A fermare l'aggressore sono stati alcuni passeggeri israeliani e un pilota di emergenza che ha preso il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita, a Tabuk. Il copilota viene ora interrogato dalle autorità saudite alla presenza di autorità israeliane. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
11: L'incidente ha fatto alzare il livello di allerta nello Stato ebraico e nel mondo. Al personale di sicurezza negli aeroporti all'estero è stato ordinato di aumentare l'attenzione. Sono in fase di attuazione misure speciali e c'è anche qualche aggiornamento sulla vicenda, ce lo dice Fabrizio Noli, qui con me.
13: Sì, la ministra dei trasporti israeliana Miri Regev ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli sviluppi dell'indagine sull'incidente dell'aereo per Tel Aviv. Lo riportano i media israeliani, secondo cui la ministra ha chiesto anche all'autorità per l'aviazione civile di verificare se gli Emirati Arabi Uniti abbiano violato l'accordo con Israele, secondo il quale solo i piloti in possesso di passaporto di paesi con cui Israele intrattiene relazioni diplomatiche sono autorizzati ad atterrare appunto sul suolo israeliano. Questo alla luce delle indiscrezioni secondo cui appunto il copilota coinvolto nell'aggressione abbia invece cittadinanza omanita, quindi senza rapporti diplomatici con Israele.
11: Grazie a Fabrizio Noli. Adesso in Italia ancora incidenti mortali sul lavoro. Alla Fincantieri di Ancona deceduto un operaio tunisino 55enne in gravissime condizioni, un suo collega di 29 anni bengalese sarebbero stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. E a Robecco sul Navigliano Milanese, un operaio 48enne ha perso la vita precipitando da 8 metri mentre svuotava il solaio di un edificio di campagna. C'è una notizia da poco giunta in redazione: un 21enne polacco è morto questa mattina a Milano in piazza Gaia Aulenti, precipitando da un'altezza di 15 metri. Il giovane sarebbe caduto nella chiostrina di un parcheggio nel tentativo di scavalcare una ringhiera. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Eccoci al caso Garlasco. Dalla chiusura delle indagini emergono altre intercettazioni dei genitori del nuovo indagato Andrea Sempio. Mentre le rivelazioni sull'operato dei Rissi incoraggiano la richiesta di revisione del processo, alla quale lavora la difesa di Alberto Stasi.
7: Gli prendono le misure 20 anni dopo, ora che pesa 20 kg in più. E l'unica cosa rimasta uguale è il 44 come numero di scarpe. La madre di Andrea Sempio non sa di essere intercettata mentre commenta uno dei punti al centro dell'inchiesta sul figlio. I microfoni la registrano anche quando sembra mettere a punto con lui i dettagli dell'alibi. Se lo incasiniamo, gli porteremo le arance in galera, confida al marito. Ma intervistata non mostra dubbi sulla sua innocenza.
14: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi.
7: Un suo rinvio a giudizio sarebbe illogico e incostituzionale. Senza prima una revisione del processo per Alberto Stasi, afferma l'avvocato di Sempio, e proprio nell'atto di chiusura indagini c'è la leva che la difesa di Stasi userà per avanzare la richiesta. Per la procura di Pavia, il primo test dei RIS, che indicava la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi, venne smentito da due controanalisi effettuate il giorno dopo ma mai finite agli atti. Interrogato, l'allora comandante del RIS, Luciano Garofano, ha detto di non ricordarne il motivo, ma quel DNA è uno dei 7 punti alla base della condanna di Stasi, sottolinea la sua avvocata Giada Bocellari.
15: Puntiamo a dimostrare la sua innocenza.
7: Simone Zazzera, GR2.
11: La strage di Ustica. La procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione della nuova indagine sulla tragedia del 19 Italia precipitato in mare nel giugno del 1980, 81 le vittime, fra cui 11 bambini. La svolta dopo la disponibilità della Francia a fornire informazioni. Si apre un nuovo filone, dice il capo dei magistrati della capitale, Francesco Lovoi.
16: In aula c'è il procuratore di Roma, Lovoi. Davanti al giudice ritira la sua richiesta di archiviazione della nuova indagine, la svolta dopo l'apertura della Francia, uno degli attori di questa tragica storia, a fornire dati e informazioni. Lovoi spiega che Parigi annuncia l'intenzione di trasmettere tutta la documentazione sulla strage del 19 dal 1981 al 94. Si apre un nuovo filone con nuove prospettive, dice Lovoi, che spiega Parigi pronta a collaborare anche in futuro. Soddisfatto Alessandro Gamberini, legale delle famiglie delle vittime.
17: La documentazione dovrebbe svelare una serie di cose che non sono mai state svelate. Sono lieto che si sia mosso qualcosa, e questo qualcosa può essere anche decisivo.
16: E dunque si riparte dopo 46 lunghissimi anni e uno scenario delineato da diverse sentenze. Il 19 dell'Italia precipitato, verosimilmente abbattuto, il 27 giugno 80 in una sera di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. In volo diversi caccia della NATO, nel mirino uno o più MiG libici. È il velivolo civile che si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Bruno Sokolovic, GR2.
11: Economia, balzo dell'inflazione in Italia a causa soprattutto dei beni energetici. Secondo i dati preliminari dell'Istat, a settembre l'aumento dei prezzi al consumo su base annua risulta del 4,2% contro il 3,3% registrato ad agosto. Prosegue intanto l'operazione contenimento dei prezzi nel settore. Al tetto sui carburanti si affianca la sfida delle offerte su luce e gas, mentre il petrolio torna a scendere sui mercati internazionali.
18: I prezzi restano elevati, è vero, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di contenimento. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale italiana si attesta a 2,11 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,31 euro. Da domani anche Kuwait applicherà un tetto massimo ai prezzi, aderendo all'invito del governo. Alla strategia di calmierazione si unisce anche la rete indipendente Costa che ha circa 150 impianti. La concorrenza si sposta anche sul fronte bollette. Eni lancia una nuova offerta con sconti fino al 30% su gas e luce. Enel e A2A rilanciano le proprie proposte a prezzo fisso. Arera invita i consumatori a confrontare le tariffe attraverso il portale dedicato. Intanto il petrolio continua a muoversi in modo altalenante. Nell'ultima settimana il Brent ha perso circa il 2%. Lorenzo Opice, GR2.
11: Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale di questa nazione, il motore di quell'Italia che si impegna per produrre ricchezze e creare lavoro, lo ha detto la Presidente del Consiglio nel messaggio inviato all'Assemblea Nazionale di Conflavoro. Giorgia Meloni riassume le misure del governo a vantaggio delle PMI come l'estensione del concordato preventivo biennale e il taglio delle tasse. In primo piano resta anche il dossier energia e al centro del dibattito politico l'energia, appunto, ma anche la legge elettorale.
19: Il centrodestra sottolinea il buon lavoro del governo fatto per calmierare i prezzi dei carburanti, un processo virtuoso favorito dal dialogo con le compagnie. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
20: È solo grazie all'autorevolezza di Giorgia Meloni si è stato accolto l'appello a contenere i prezzi. La stagione dell'irrilevanza dei presidenti del Consiglio di sinistra è finita.
19: Con l'inflazione al 4,2%, gli sconti a tempo non bastano, serve una vera politica energetica, commenta il Dem Misiani. Dal Movimento 5 Stelle, Mario Turco.
21: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle aveva proposto da tempo.
19: Intanto prosegue l'iter della riforma della legge elettorale, attesa in aula alla Camera nel pomeriggio. Dal partito della Premier Galeazzo Bignami avverte: se il provvedimento non passa si va a casa, la fiducia è stata messa per questo motivo. E precisa: se la legge si ferma sulle pregiudiziali, le conseguenze saranno le stesse. Centrosinistra che insiste sulla incostituzionalità della riforma. Per i Dem, se passasse questa legge elettorale, sarebbe un disastro per il paese. Alessandro Allegra, GR2.
11: Il dolore non si estingue, non si attenua. Da parte mia una vicinanza vera e personale, lo ha detto il Presidente della Repubblica e i familiari delle 118 vittime dell'incidente all'aeroporto di Linate l'8 ottobre del 2001. Sergio Mattarella ha partecipato poi alle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL al Teatro della Scala. La musica in attesa dei Latin Grammy, nuovo singolo in spagnolo per Laura Pausini, la cover di un gruppo messicano del 2009. Al centro il tema dell'inganno, ma anche una dichiarazione d'amore per noi stessi quando abbiamo sofferto.
22: La storia di un tradimento, ma anche, secondo Laura Pausini, un esempio di resilienza di fronte all'inganno. Con Mientes, in origine un successo del gruppo messicano Camila, la cantante omaggia ancora una volta la musica in spagnolo. Voy, de nuevo recordando lo que soy. Tra la Pausini e il mondo latinoamericano l'amore è ormai reciproco da tempo e Mientes è in primo luogo un modo per festeggiare la nomination ai Latin Grammy dell'album di cover Yo Canto Dos. Musica leggera ma non senza messaggi. Nella narrazione di Mientes, ad esempio, Laura apprezza soprattutto la rinascita personale e ripartire da se stessi. Intanto da domani il tour mondiale toccherà l'Italia con due date a Mantova e dal 4 ottobre tre appuntamenti a Milano. Francesco Riccardi, GR2.
11: Lo sport e studio con me c'è Emanuele Granelli. Ciao Emanuele.
23: Ciao Livio, buongiorno a tutti.
11: Allora, in primo piano c'è la nazionale di calcio, si avvicina il prossimo impegno.
23: L'Italia si prepara per la terza partita di Nations League, venerdì sera la sfida alla Francia di Zinedine Zidane, il test più impegnativo, più probante in questa prima maxi tornata per gli azzurri. Domani la partenza per Parigi, ultima rifinitura, ci sarà qualche cambio di formazione, non certamente la rivoluzione che abbiamo visto prima della Turchia. Una nazionale che ha appena ritrovato gioco, vittoria, ha dato anche qualche segnale di ripartenza. Sullo sfondo però c'è in corso un'altra partita, quella che riguarda la Federcalcio, il possibile commissariamento. La prossima settimana, il 6 o 7 ottobre, la giunta del CONI si riunirà per valutare il caso Malagò, la questione tesseramento, una vicenda che potrebbe influenzare l'intero progetto di ricostruzione, ma non secondo Silvio Baldini, CT azzurro per due partite lo scorso giugno e ora tornato sulla panchina dell'Under 21 e alla vigilia dell'impegno con l'Armenia per le qualificazioni agli europei dell'anno prossimo, ha parlato così del potenziale terremoto in FIGC. Baldini.
24: Noi siamo veramente non lontani, lontanissimi. Noi viviamo solamente la nostra quotidianità, gli allenamenti, cercare di migliorarsi nel fare le cose, cercare di fare capire ai ragazzi che stanno facendo la cosa più bella che hanno sempre desiderato nella vita, quindi giocare a calcio. Parliamo solamente di queste cose. Noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere, il commissariamento. Noi andiamo per la nostra strada.
11: Emanuele, passiamo al tennis. Un infortunio frena un altro azzurro.
23: Si tratta di Lorenzo Musetti. Non giocherà il torneo ATP 500 di Tokyo a causa di una frattura all'anulare della mano destra che ha rimediato in allenamento. Una stagione veramente sfortunata e martoriata dai problemi fisici per Musetti, che proverà a recuperare per Shanghai, penultimo Masters 1000 dell'anno. A Tokyo intanto ha vinto il match di primo turno Matteo Arnaldi contro il giapponese Sakamoto in rimonta 2-6-6-4-6-4. Al prossimo turno probabile sfida con Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1 del seeding. Presenti in tabellone a Tokyo anche Luciano Darderi e Matteo Berrettini.
11: E grazie a Emanuele Granelli.
23: Grazie a te.
11: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Alessandro Rosi e Andrea Di Marco. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va a Music Room, prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto.
0: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Qui 13:44 minuti, ringraziamo gli amici del GR2, ma ci siamo noi. Adesso Radio 2 Music Room, che stai cercando, Giulia?
1: È partita una tonsilla sull'eccoci qui, ho sentito proprio plink
0: e io poi in realtà credo... una? Ma guarda che quella è preziosa, eh.
1: Allora
0: è un cimelio
1: questo,
0: nel caso.
1: Questi due buchi qua sopra le mie tonsille, scusate amici che non ci vedete al 202, sul tavolo ci sono delle insenature. Tu usa i tuoi.
0: Ah, scusa.
1: Buon pomeriggio
0: Julian, come stai?
1: Tutto a posto, tutto bene, complimenti per la collanina umile, insomma qualcosa di...
0: Vabbè ragazzi, ma mica è come quella di Achille Lauro che aveva ieri al concerto, ma le viste le collane di Achille Lauro?
1: La sua è per la moto, la tua per lo scooter.
0: Sì, effettivamente mi avanzava perché non abbiamo più lo scooter.
1: Come stai?
0: L'ha messo tutto bene.
1: Tutto a posto?
0: Felice di essere qui con voi, con i nostri amici, fino alle 15:30 anche sul canale 202, ovviamente ci divertiremo assieme.
1: Ma
0: dai,
1: un sacco, noi ci divertiamo sempre. Tanto 3487 300 200 per i vostri messaggi. Guarda, oggi nessuno mi ha fermato perché
0: Emi del bar Emiliano. Salutiamo. Scusa, ma tu vieni sempre a quest'ora? Ma io non mi ricordo
1: quello.
0: Anche lui, quello del bar,
1: cosa ti ha chiesto?
0: Ho detto scusa, ma io non mi ricordo mai. Sì. Ma il nome del vostro programma qual è?
1: Tu cosa gli hai
0: detto?
1: Ma è
0: Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Annalisa Madame, questa è Amica, la prima canzone di oggi di Radio 2 Music Room, e amicizia è un po' il fil rouge,
1: sì,
0: come concetto, che percorrerà in lungo e in largo il nostro programma sino alle 15:30.
1: Oh, che bello, intanto salutiamo Gabriella.
0: Ciao Gabriella.
1: Ci sta ascoltando in relax dopo un'estrazione dentale, e quindi se rimaniamo un attimo in tempo.
0: C'è il ghiaccio,
1: C'è il ghiaccio. Cerchiamo di non farti sorridere, no stiamo scherzando, faremo sorridere. Intanto saluto anche a Chiara che ci scrive: siete proprio belli, simpaticissimi, ironici, in questo momento ci vuole proprio buon pomeriggio. Chiara da Mantova,
0: saluto a Chiara, è bellissimo,
1: dai, bellissimo, dai.
0: No, hai detto tu, saluto a Chiara,
1: un saluto va a Chiara,
0: è scappato,
1: dovete stare calmi comunque,
0: lo so, ma al sud succede.
1: Cioè, sono stressata perché oggi ho avuto problemi di parcheggio,
0: catena.
1: Esatto, a un certo punto l'ho mollata e mi sono portata pure la catena con me.
0: Allora, l'amicizia, abbiamo detto, è un po' l'argomento che si treccia tra una canzone e l'altra nel nostro programma. Il numero 348-7300-200 a vantaggio vostro, qualora vogliate parlarci di amicizia. Adesso magari vi diciamo anche sotto quale forma. Se mi permetti, a proposito di Annalisa, c'è una bella intervista al 7, l'allegato del Corriere,
1: sì,
0: della Sera,
1: bella,
0: dove
1: bella
0: lei parla proprio di amicizia, di quelle profonde, di quelle vere, tutto riconducibile alle sue amicizie antiche, cioè quando era più piccola,
1: bimba, certo.
0: Perché poi in qualche modo racconta quando diventi non famosa, ma comunque quando sei sotto i riflettori, le cose cambiano, non riesci più a distinguere qual è l'amico vero da quello che invece vuole qualcosa.
1: Guarda, ti posso dire una cosa, quando io sono stata eletta Miss Italia, Alberto Sordi mi disse una cosa.
0: Tu sei stata Miss Italia?
1: Veramente, cioè succede, no, ma l'anno scorso, mica tanti anni fa.
0: Perché non
1: Alberto Sordi mi disse una cosa incredibile. Io in quel momento non ho dato il giusto peso a questa frase, e poi negli anni mi sono resa conto che effettivamente sarebbe andata così. Lui mi disse: da questo momento in poi tu non cambierai, sarai sempre la stessa, ma sarà il modo in cui ti vedranno gli altri che cambierà. Ed
0: certo,
1: è verissimo,
0: è
1: questa
0: così.
1: Cosa negli anni poi l'ho notata, perché poi fondamentalmente dicono sei cambiata, non è così,
0: no,
1: non è sempre così, e qui entra in campo la vera amicizia, quella che va oltre, diciamo, l'apparenza, la notorietà,
0: oltre a quello che fai,
1: il lavoro,
0: quello che sei.
1: Esatto.
0: Ma infatti gli amici, quelli veri, bene o male, la maggior parte delle volte sono gli amici con i quali sei cresciuto, cioè quelli con i
1: che
0: quali
1: ti conoscono,
0: condividevi il banco,
1: esatto,
0: di scuola. Poi che tu oggi sia il presentatore, l'attore, il cantante famoso, eccetera, poco conta, perché tu rimani sempre Mario, il mio amico del banco.
1: Poi però ci sono casi di amicizia, come nel mio caso, di amiche che invece ho con cui ho stretto un'amicizia molto più recentemente, comunque parliamo di una decina di anni, quindi eravamo già donne realizzate con una storia e una vita, e sono diventate amicizie importantissime. Ci sono anche quei casi,
0: certo.
1: Vabbè, allora di amicizia parleremo con voi al 348-7300-200. Mi raccomando, raccontateci chi è il vostro miglior amico, la vostra migliore amica, soprattutto per quale motivo. Sarebbero belli anche dei vocali, chiaramente brevi mentanzi, mi raccomando.
0: Jamiroquai.
2: Jamiroquai.

0: Ero qua e Virtual Insanity, una delle canzoni insomma, più rappresentative di questa band incredibile. Dove Mani, anche qui c'entra l'amicizia.
1: Sì, vero.
0: Vai a raccontare?
1: Assolutamente. Dai. Perché il vero cuore pulsante, diciamo, quello da cui è partito poi la storia di appunto di Jamiroquai, è stato il rapporto tra JK e il tastierista Toby Smith, e praticamente è quella roba che raccontavamo prima, cioè erano amici, erano praticamente fratelli di studio, di scrittura, uno praticamente era un po' la mente, uno scriveva, uno elaborava, era proprio la connessione fortissima e strettissima, sì, nata da un'amicizia sincera che poi ha dato via al progetto Jamiroquai, di cui insomma ne parliamo ancora adesso.
0: Sì, poi lui è scomparso, il tastierista, insieme al 2017, sì, giù di lì, e le cose sono un po' cambiate perché intorno a JK si sono alternati tutta una serie di musicisti, infatti se tu vai a riascoltare i primi dischi, il primo, sì, progetto, hanno un sapore, bueno, comunque, cioè quelli sono i Jamiroquai.
1: I veri Jamiroquai. Adesso c'è un progetto da solista in, sì, qualche modo, però ecco, non è la stessa cosa, perché appunto la scomparsa prematura di un amico oltre che di un collega ha lasciato quel vuoto di cui in realtà si sente, come raccontavi tu Julian, anche da un punto di vista musicale. E quindi giustamente, anziché avvicinarsi a persone che non avrebbero dato la stessa importanza alla sostituzione, ha preferito andare avanti da solo, dandoci comunque, regalandoci della bella musica.
0: Allora, tutte queste cose che vi stiamo dicendo, le stiamo dicendo perché con il nostro Matteo Strada, autore, ci siamo resi conto che ci sono tantissimi studi improntati proprio sul concetto e sull'importanza dell'amicizia. Perché tutti i giorni, no, noi, anche per stare, ciao amico mio, ciao amico, a volte si dice amico così, tanto,
1: sì,
0: per riempire con una parola,
1: sì,
0: però in realtà l'amicizia è una cosa estremamente importante, tant'è che influisce in modo positivo sia sulla mente che sul fisico.
1: Però come dicevi tu, l'amicizia vera, no, l'amico ciao bro, quella roba lì.
0: Bravo.
1: No, sembra che il segreto della longevità sia davvero l'amicizia. La solitudine o comunque non riuscire ad avere dei rapporti sinceri con altre persone e fa male esattamente come fumare 100 sigarette al giorno. Questo è il risultato di una ricerca che è stata portata avanti in 22 paesi, più di 200.000 persone, e quindi si è dimostrato dal punto di vista scientifico che appunto che i rapporti di amicizia sinceri, che poi sono quelli che permettono la secrezione di un ormone, un oppioide endogeno nello specifico, che è quell'ormone del benessere, e quello influisce emotivamente e da un punto di vista proprio fisico per la nostra salute.
0: Sai che tutto questo si potrebbe riassumere con una canzone dell'84 di Dario Baldambembo, L'amico è,
1: sì,
0: che citava: l'amico è una persona schietta come te, che non fa prediche, non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima. Questa è l'amicizia.
1: E l'amicizia vera è quella che davvero ti dice le cose in faccia, insomma questo credo che sia un po' la chiave. Vabbè, intanto tantissimi messaggi, tra un po' li leggiamo, le vostre amicizie.

0: Dipende, dipende. Sai come doveva chiamarsi questa canzone?
1: Ah? Così. Dipende. Bello. Allora, 3487-300-200, le vostre amicizie. Allora, cominciamo con Benedetta.
2: Buongiorno a tutti, Radio 2.
0: Ciao.
2: La mia migliore amica si chiama Elisa.
1: Sì.
2: È il contrario di me, è più giovane, è più bella, è più alta, è molto più nervosa, fa yoga, ma è sempre incazzata. ma non so, c'è qualcosa che ci unisce, qualcosa che ci fa essere felici per il bene dell'altra, per la gioia dell'altra. Ed è questa la vera amicizia, vedere l'altro che è felice e esserne felice.
1: Esatto, in maniera sincera.
0: Aveva anche la freccia accostata, esatto. Bravissima.
1: Sì, brava,
0: anch'io,
1: Benny.
0: Guarda, come si chiama lei?
1: Benedetta.
0: Ho lo stesso discorso, ce l'ho anch'io. Io ho un'amica che è più bella, più alta, più simpatica, più bionda, ce l'ho qua davanti. Esatto.
1: Da che dipende?
0: Non lo so.
1: Spot tra poco.
3: Acqua Valmora.

leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 2 Music Room.

0: Diciamo sempre che il gusto, no, musicale è soggettivo, però poi ci sono quegli artisti come Bruno Mars in questo caso, ma anche nella storia della musica come Michael Jackson e tanti altri, che alla fine mettono d'accordo un po' tutti. Poi magari non ti piace il genere, però qui abbiamo un artista, un talento, un uomo che poi sulla sua professione è assolutamente completo, maniacale quando lavora, deve essere tutto come vuole lui, dalle coreografie anche sul palco.
1: Milly Carlucci, stai parlando di Milly Carlucci?
0: Era Milly Carlucci, che salutiamo.
1: Salutiamo, ciao Milly. No, a parte tutto, in realtà la cifra di Bruno Mars è il fatto che sia estremamente riconoscibile. A volte succede, mamma mia, cantano tutti uguali, si somigliano tanto i cantanti. Lui un po' come Michael Jackson, certo, è un'altra epoca, è un altro prodotto, però la voce di Bruno Mars è quella.
0: Sai, appunto, che fa una cosa che non tutti fanno, che è pazzesca, cioè lui quando monta lo spettacolo prova i cambi scena come se fosse uno spettacolo teatrale, sì. E poi lo stesso spettacolo lo porta allo stadio, ma ci sono dei cambi scena che sono assolutamente provati con il timer.
1: Proprio così, meraviglioso.
0: Bravo.
1: Allora, parliamo di amicizia, l'amicizia che sembra essere il segreto della longevità, per cui la solitudine sembra faccia male a pari di 100 sigarette al giorno, quindi questo lo dice la scienza. Sono arrivati un bel po' di messaggini, allora cominciamo con Luca. Può essere anche che lo diventi il proprio consorte, vi abbiamo chiesto il vostro miglior amico, amica. Io e mia moglie, per esempio, oltre all'amore e la passione, seppur trasformata in 32 anni di matrimonio, siamo anche amici. E questo succede, ed è, credo, sia poi l'evoluzione anche più giusta in un rapporto d'amore. Quando si diventa amici vuol dire che ci si fida l'uno dell'altro, e quindi inevitabilmente quello è anche il senso dell'amicizia,
0: certo.
1: No?
0: Allora Valeria invece dice: ho tanti migliori amici, virgolettato, uno per ogni stagione della vita, tutti diversi da me e tra loro, ma ognuno speciale per qualche dote personale, ognuna preziosa e unica come l'amicizia vera e sincera che ci lega.
1: Meraviglioso.
0: Cioè, le fasi della vita, perché tante volte magari l'amico del cuore te lo perdi per strada, no? Perché magari uno si sposa, cambia vita.
1: Esatto, per esempio Raffaele dice: la mia amica del cuore Tiziana, eravamo amici dal primo giorno di scuola della prima elementare, era la mia amica di banco e da allora abbiamo fatto tutte le scuole insieme e come lei nessuna, lei è un'amica speciale. Ecco l'amicizia che cresce insieme a noi in qualche modo.
0: Arrivano due amici, loro sono i Nugenea.

0: Parliamo di amicizia anche con Inugenea, tra l'altro Carey, che è l'ultima novità dall'album People on the Moon. Reduci da due concerti all'Arena Flegrea di Napoli, richiestissimi all'estero, in realtà loro hanno deciso di tornare a casa. Questo
1: sì,
0: è.
1: Perché hanno viaggiato un po', partiti da Napoli, poi sono arrivati a Berlino, poi a Ibiza, poi sono tornati. E forse il segreto del loro successo, a parte le scelte artistiche, no? La tradizione napoletana mixata con il funk e altre sonorità, ma il segreto vero è proprio questa loro amicizia molto forte, dove ci sono anche dei contrasti, come accade sempre,
0: certo,
1: sul lavoro.
0: Nella
1: però
0: creazione
1: poi,
0: ci sta.
1: Sì, però poi trovano sempre una quadra. E questo, insomma, fa sì che loro siano un duo di grandissimo successo, meritato.
0: Sì, in realtà conosciuti nel 2006, 20 anni. 20 anni di storia, non è tutti. Poi, se parliamo di amicizia musicale, su tutti a me vengono in mente i Pooh, che nonostante le litigate che loro hanno messo di avere,
1: però, no, te lo volevo dire,
0: con l'occhio i Pooh, tanti amicizie che dura nel tempo nonostante tutto. Allora, un messaggio ancora alla nostra amica Tessa, ci scrive: l'amicizia è quando due giovani ragazzi adolescenti, dopo più di 40 anni dai banchi di scuola e anche a distanza, si chiamano come quando avevano 15 anni e si dicono, raccontano tutto della propria vita, ed oggi è così. Ed è quello, per esempio, che accade a me con la mia migliore amica storica di 27 anni fa, Manuela. Addirittura, ma che è successo?
1: Chi?
0: 27 anni, ma io ne avevo 28 di anni, cioè l'ho conosciuta, avevo un anno.
1: Amica storica.
0: Storica di culla.
1: Di culla.
0: Di culla, okay. Sì, magari. Vabbè. Però ci raccontiamo tutto come se avessimo 15 anni.
1: Bene.
0: È il segreto, insomma, vabbè, tra donne succede così, perché tra uomini non è così?
1: Sì, sì.
0: Dai,
1: io,
0: la verità.
1: Io tra l'altro ho un basic bang basic.
0: Cioè?
1: È la prossima canzone.
0: Ah, vabbè. Dai.

0: Joseph David Keery, detto Joe, per gli amici più facile, ecco vedi, per gli amici, che anche questa è una cosa, perché c'è l'amico che magari solo lui ti chiama in un certo modo.
1: Ma ti credo, perché non lo puoi mica chiamare con tutti questi nomi. Allora se
0: Joseph
1: sei mio amico,
0: David Keery,
1: tipo Massimo Troisi, quando c'è il tempo che ti ho chiamato è già cambiato strada.
0: Sì. Allora si parla di amicizia, io ad esempio ho un amico del cuore, tra l'altro abbiamo condiviso casa anche qualche anno insieme, lui più grande di me, però uno spasso incredibile, sono quei rapporti di amicizia dove tu puoi mettere anche la mano sul fuoco.
1: Anche a distanza.
0: Anche a distanza è rimasto l'affetto, nonostante insomma io poi ho preso una strada, mi sono sposato eccetera, lui ha preso la sua strada, si è sposato eccetera, ma ci siamo divertiti tantissimo. Tra l'altro lavoravamo anche nei locali insieme, quindi insomma assicuratore che la sera me lo portavo a lavorare nelle discoteche. A lui è rimasta la passione, fa ancora il disc jockey in giro.
1: E non assicura più nessuno.
0: Assicura di giorno e fa ballare di notte.
1: Bene, molto okay. Bene. Allora 348 7300 200, i vostri messaggi sull'amicizia. Intanto non lo leggo, Andrea ha promesso, ma hai mandato un messaggio molto bello e quindi noi ti ringraziamo, io Julian insomma.
0: Io sulla fiducia.
1: Io sì, fidati di me, sì. Amico mio. Intanto a proposito di amicizia, c'è un film, stanno girando un film, in realtà le riprese continuano del film Lucio, perché anche qui c'è una bella amicizia, quella tra Lucio Dalla e
0: Gianni Morandi. Tra l'altro nel cast c'è anche 13 Pietro, il figlio di Gianni, e nelle vesti, cioè interpreta il papà Gianni.
1: Ma è uguale.
0: Era giovane ed è identico.
1: Noi l'abbiamo notato sul palco dell'Ariston, le mani, anche le movenze.
0: È uguale.
1: Papà Giovane.
0: È veramente uguale. C'è la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno nel ruolo di Iole, la mamma di Lucio. Sono iniziate le riprese a Bologna. E poi dovrebbero spostarsi anche a Sorrento, adesso vado un po' a memoria.
1: Sì, assolutamente.
0: È un bel progetto, c'è anche Rai Fiction coinvolta e insomma staremo a vedere, perché le riprese sono quelle di Lucio, lo sguardo di lo giudice,
1: sì,
0: su Dalla.
1: Proprio così. Dai, arriva Cesare Cremonini, è la novità, insomma, che sta facendo già impazzire tutti paparazzi qui su Radio 2.

0: Le chic.
1: Wow.
0: Le freak. Allora, la storia velocissima è questa. Capodanno 1977. Grace Jones avrebbe fatto il concerto allo studio 54, ok? Invita Nile Rodgers e Edwards come suoi amici, eccetera, e quindi dice: non preoccupatevi, vi metto in lista io, voi venite lì. Arrivano lì, non c'era il nome sulla lista, sì, vengono rimbalzati dalla sicurezza. Loro, incavolati neri, vanno a casa, scrivono questa canzone. Che all'origine però non diceva freak out, ma diceva un'altra cosa.
1: Sì, sempre con la F, sempre out. Potete immaginare.
0: Sta di fatto che questo diventa un successo mondiale, quindi grazie anche a Grace Jones che li
1: però
0: ha fatti rimbalzare.
1: Non vi preoccupate, perché poi è arrivato un po' di tempo dopo Marco Masini e ci ha regalato la versione in italiano.
0: Quella in italiano.
1: In italiano, di quella roba lì, avete capito. Però tu immagina quando uno incacchiato nero.
0: No, perché in italiano? C'è anche la versione maschile di Masini.
1: Come maschile, vuol dire?
0: Certo.
1: No, in italiano, c'è cioè la traduzione in italiano di
0: il Vaffa.
1: Vaffa.
0: Ah, lì. No, perché pensavo a Bella.
1: No, e lui ha fatto sia Bella ragazza simpatica che il Vaffa.
0: Storie di gente rimbalzata.
1: Devo dire che Marco Masini ci ha regalato tante di quelle gioie.
0: Guarda,
1: in questo
0: che
1: senso.
0: Non hai detto una cosa sbagliatissima.
1: Ma quando
0: poi
1: mai dico cose sbagliate?
0: Mai.
1: Ma mai.
0: Perché poi il Vaffa è la storia anche lì di rimbalzi, in questo caso inizio della carriera di Masini, che tutti gli dicevano.
1: Capito?
0: Anche
1: quando,
0: no.
1: Quando quelle robe che dicono vanno tutte male, attenzione, potrebbe essere la chiave di sblocco di un altro.
0: Signori, la mia bionda
1: situazione
0: preferita, Manila Nazzaro, grazie, prego signora.
1: Mio fratellone.
0: C'ha una notizia dall'Irlanda?
1: Addirittura, sì. Ma è una notizia molto simpatica questa, riguarda Bono degli U2, che praticamente ha avuto bisogno di una sorta di fata madrina, solo che questa fata madrina si chiama Penelope Cruz. Insomma, ve la facciamo breve. Si riferisce ad una canzone, The Mirror Maker, Rosalia, che è appunto una traccia del nuovo album degli U2, che è incredibile, perché lui quando poi l'ha inserita nella traccia ha detto: Dio, ma questa canzone non è che Rosalia la cantante mi considera uno stalker.
0: Rosalia
1: mi considera gallina.
0: Rosalia
1: per Penelope Cruz c'entra pure quella roba lì, non è che Rosalia pensa che io sia uno stalker, no, questo è un tributo invece sincero nei suoi confronti.
0: Quindi ha chiesto aiuto.
1: Ma come io faccio a dire? Questo è il pensiero del Bono.
0: E lei cosa le ha risposto? Penelope Cruz?
1: No,
0: chiama.
1: Ha detto: chiamo Penelope Cruz.
0: Ah, okay.
1: Penelope Cruz dice: ma sai, Rosalia, chiamala. Così ha chiamato Rosalia, la cantante, ha detto: guarda, c'è questa canzone dedicata a te, ma non mi prende per stalker. Ah, che bello, questa è la storia.
0: Adesso è imbarazzato ancora di più, però.
1: Perché?
0: Perché non gliel'ha fatta cantarne anche un pezzettino.
1: Vabbè.
0: E quindi, come glielo dice, il problema, però, giustamente, che anche il produttore Rosalia ha detto: va bene così, perché sennò era un po' autocelebrativo.
1: Vabbè, succede. Anderson Paak.

0: Anderson Pack, che tra l'altro ha una caratteristica, cioè la capacità di cantare e rappare mentre suona la batteria, e a volte dal vivo passa dalla batteria al centro del palco senza spezzare poi il flusso dello show. Sì, vabbè.
1: Cioè, come fa?
0: Come fa?
1: Vola.
0: Allora, io faccio di più, io faccio rap, suono la batteria, nel frattempo passo anche l'aspirapolvere. Ma tu stai scherzando?
1: Sì,
0: no,
1: sapete,
0: comunque
1: oggi
0: è difficilissimo. Allora, cantanti che suonavano la batteria, mi viene in mente Stefano Dorazio dei Pooh. Ed è difficile perché comunque cioè non è come dici ti accompagni con la chitarra
1: e ti muovi, certo.
0: Si
1: porta la batteria
0: non se la porta, comunque è una tecnica difficilissima. Vabbè,
1: però allora scusa Giulia se ti interrompo perché adesso abbiamo un problema.
0: Da dove mi chiami?
1: Dall'altra parte dello studio, quella che si è fatti i capelli da sola oggi, scusate, perché mi sta guardando canale 202. Ci ho piegato un'ora a farmi questa piega mossa, ma detto, guardate che bella l'ho fatta la piega,
0: sì.
1: Giulia ha detto ma perché l'hai fatta con l'aspirapolvere? Perché
0: no, perché sono tutti a torciglia, però sono belli.
1: Sono belli, sono molto wild. Ho un messaggio per me. Scusa, perché adesso voglio farlo ascoltare.
0: Certo.
2: Ciao Manila, io sono il tuo amico immaginario. Ti ricordi di me? Come stai?
1: Ciao. Che te ridi?
0: È bella l'amico immaginario.
2: Ciao Manila, ancora. Io sono il tuo amico immaginario. Ti ricordi di me?
0: È quello
2: come
0: di prima.
2: Stai?
1: Sì, no, non mi... stavo ascoltando la voce. Non...
0: È bella.
1: Non so chi è. Non
0: ma
1: so
0: non
1: chi
0: lo
1: sia.
0: Sai, no, perché è immaginario.
1: Ma, che, ma sembro così pazza?
0: Chi?
1: Io?
0: No, ma anche
1: no,
0: lui.
1: Pure tu. Anche tu che mi fai la domanda a chi?
0: Non stiamo scusa. Bene, ma del resto noi abbiamo una
1: che
0: community
1: meraviglia.
0: Un po' sgangherata.
1: Ma io non ho mai avuto un amico immaginario.
0: Cioè ce l'hai da oggi. Ti ha anche mandato il messaggio.
1: Quindi vuol dire che io poi normalmente durante la giornata cammino e ci parlo.
0: Tra l'altro da numero privato.
1: Da un numero privato, quindi adesso ti chiamiamo. E quindi
0: va
1: per
0: bene,
1: capire.
0: Signori,
1: benissimo,
0: allora,
1: direi.
0: 348-7300-200, raccontateci la vostra amicizia. A me piacerebbe sapere anche come è nata un'amicizia, magari di lunga durata.
1: Sì.
0: Ce lo volete dire? Fatelo tranquillamente.

0: Christmas.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Bella, bella, mi piace tantissimo ascoltare questa canzone. Complimenti, Margherita.
2: Brava Maghi, ti vogliamo bene, lo sai. Sta arrivando un messaggio a proposito di batteristi cantanti. Chi l'ha fatto anche per necessità? Perché ad esempio in tanti scrivono Phil Collins, sì, è vero, Genesis. Perché Phil Collins poi è diventato voce dei Genesis quando Peter Gabriel ha abbandonato il...
1: C'era necessità di una voce e poi lui effettivamente ha poi portato avanti anche la carriera da solista.
2: Come Dave Grohl con i Nirvana, no? Da batterista, poi è passato a essere la voce. Insomma, ce ne sono...
1: A casa nostra abbiamo Tullio De Piscopo.
2: Come no?
1: Tullio De Piscopo.
2: Grande, grande Tullio.
1: Mamma mia, incredibile.
2: Grande Tullio.
1: Va bene.
2: Ma anche la Nazzaro, eh?
1: Io
2: Nazzaro no, canta, aspetta. E passa l'aspirapolvere.
1: No, aspetta, io canto, ballo, balli, recito, produco, reciti. Passo senti, l'aspirapolvere e soprattutto mi faccio i capelli da sola, benissimo.
2: Con l'aspirapolvere.
1: Con l'aspirapolvere.
2: Posso spoilerare una cosa?
1: Sì.
2: Di ballo?
1: Cosa?
2: L'hai detta ieri, posso dirlo?
1: Sì, sì. Dai.
2: Allora, la signora Nazzaro sta preparando insieme a un noto coreografo.
1: Certo.
2: È noto, quindi è un dato
1: certo,
2: di fatto.
1: Anche mio marito.
2: Una nuova coreografia.
1: Preparatevi, haters, preparatevi, sto tornando.
2: No, così gli haters, esatto, sono in forma. Poi non dite che non ve l'avevamo detto, almeno lo sapete, siete
1: questa,
2: già lì pronti.
1: Questa volta parliamo di un musical, però non possiamo dirvi troppo.
2: Okay.
1: Adesso ci fermiamo un attimo.
2: Preparate le vostre frasi.
1: Ci pensiamo un attimo, spot.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Siena Spyro su Radio 2, le 14:49 minuti. Allora, io e Mani stavamo leggendo questo articolo di Rolling Stones dove c'è un'interessante intervista a quest'artista che, cioè, tu la vedi oggi, brava, bella, la vita le sorride, eccetera, ma ne ha passate davvero di tutti i colori, sia nel periodo della pandemia, ma soprattutto nella prima fase, cioè quando andava a scuola. Quando andava a scuola aveva un sacco di problemi, scivolava da un'amicizia all'altra, ha avuto grossi problemi di come dire, di relazioni con le altre persone, con gli altri ragazzi, con i coetanei. A proposito dell'argomento, esatto.
1: Sì, tra l'altro non si
0: diagnosi di ADHD addirittura.
1: Sì, che
0: no?
1: Poi in realtà appartiene a molti artisti, così come l'incapacità di accettarsi, tanto lei bellissima. Magra, cioè quasi perfetta potremmo dire, ecco che lei si vestiva con abiti molto più larghi, e questo succede tutte le volte che qualcuno vuole in qualche modo scomparire alla vista degli altri, cioè non vuole essere notata, e questo è un classico di quando si ha tutta una serie di complessi, soprattutto di insicurezza, ecco.
0: E soprattutto per un artista è un po' un controsenso se ci pensiamo. Tanto poi lei ha parlato anche, ha chiesto il rapporto delle donne nella musica.
1: Eh già.
0: Ha detto: dietro le quinte sono trattate in modo orribile, è un club per ragazzi il mondo della musica, e questo fa pensare anche, no? Poi, anche perché, ripeto, noi parliamo di artisti globali, quindi di quella luce che sembra tutto bello, tutto meraviglioso, tutto patinato, eccetera, però ognuno a casa propria ha i suoi problemi, come si dice.
1: Assolutamente, ma in realtà tante artiste, l'abbiamo detto tante volte, Madonna è stata una di quelle proprio agli inizi a raccontare le difficoltà anche nell'essere creduta artista, perché le donne nella storia, lo racconta senza entrare nei dettagli, si racconta comunque una storia in cui abbiamo molte più difficoltà rispetto agli uomini, a parità di capacità, nel farci notare, nel farci apprezzare. Questo è quanto. Si vive ancora tendenzialmente in un mondo maschilista, che possa essere la musica, la televisione, il mondo del lavoro in genere, e questo è un grido d'allarme, è stato lanciato da Siena Spyro, che poi si è preso le sue belle rivincite, tant'è che l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, è stata comunque premiata come nuova miglior artista agli ultimi MTV Music and Video Awards.
0: Che brava.
1: Brava.
0: Allora, qui andiamo su uno dei padri fondatori del rap italiano, un uomo col quale io parlerei per delle ore, perché intelligente, bravo, un sacco di contenuti, simpatico, le ha tutte, insomma.
1: Tagliente. Ragazzi.
0: Frankie I Energy, ma soprattutto MC. Senti questo pezzo qua, ragazzi. Poi quelli che ben pensano è proprio una delle colonne.

0: anche tu con, cioè, la testa così.
1: Ah, ma questo ti porta proprio il beat, è quello, ragazzi,
0: quella roba lì, quella, ecco, roba lì. Ah, che bello, che Frank Energy MC.
1: Allora, possiamo dire quello che è successo in questo, durante la canzone?
0: Parte il pezzo
1: e arriva una bionda strepitosa qui in studio, Eleonora Casalegno, che è venuta a salutarci perché oggi
0: se n'è già andata.
1: È la nostra amica, nostra vicina di casa, ovviamente trasmette da Milano, però un paio di giorni a settimana da Roma, ed è passata qui a salutarci, sì, perché insomma subito dopo di noi il GR, poi casa Radio 2.
0: Ciao Eleonora, quindi oggi in diretta appunto dagli, sì, studi di, sì, via, sì, Asiago, sì, sì, 10. Allora,
1: parliamo di Joe Legend, signori.
0: Pubblica il singolo Daylight, che anticipa il nuovo album dal titolo Muse.
1: Wow, mamma, capito? Mia. Sì, sì.
0: È un'opera.
1: Uscirà, come dire, il 23 di ottobre.
0: Sì, c'è questa dimensione cinematografica, perché ci sta, estetica ricca e stratificata.
1: Beh, poi
0: insomma, non è uno semplice, non sono quelli che fanno, dico vabbè, ok, faccio delle canzoni, le metto lì e ciao, no, c'è tutto studiato.
1: No, anche perché il produttore esecutivo di questo progetto è Pharrell Williams, quindi potete immaginare che stiamo parlando di un progetto estremamente articolato, curato nei minimi dettagli, quella cifra poi di Pharrell Williams, che in qualche modo ce ne accorgeremo tra le note di Joe Legend.
0: Allora, la figata, passatevi il termine, è che hanno lavorato a questo prodotto nello studio di Pharrell. Uno dice, dov'è lo studio di Pharrell Williams?
1: Voi ce l'abbiamo raccontato, però,
0: dove,
1: vero?
0: Dove sta?
1: Sta nella boutique di Louis Vuitton.
0: Nel quartier pure, generale.
1: Scusate, certo. Ma perché, cosa pensate? Io, Giulia, Leonardo,
0: ma
1: Matteo,
0: sì, ma...
1: le riunioni le facciamo da Dior.
0: Ma certo,
1: oh.
0: Io anche al supermercato, però. Lui è nel quartiere generale di Louis Vuitton, perché Pharrell Williams è il creative direttore creativo, sì, della linea Uomo.
1: Abbiamo parlato di questo, perché in occasione della presentazione della collezione Uomo, lui ha deciso di costruire, di creare una vera e propria spiaggia all'interno dello show con tanto di onda. Ti ricordi, l'abbiamo raccontato?
0: Ma no,
1: eri qui. C'eri tu con me, cioè,
0: sì, sì.
1: Da,
0: no,
1: quanto
0: io ero,
1: tempo ci conosciamo?
0: Ero sull'onda. Comunque, signori, John Legend torna con Muse, c'è questo sapore cinematografico, l'estetica da alla James Bond, si ispira ad artisti come Nina Simone, Nat King Cole, Marvin Gaye, quindi è un lavoro assolutamente
1: innovativo, sì,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Louis Vuitton, non lo so.
1: No, vabbè, Louis Vuitton farà assolutamente,
0: c'è,
1: il suo marchio. Va bene, tutto questo è stato anticipato già qualche settimana fa, esattamente l'8 di settembre, e ha fatto uscire insomma l'anteprima di questo album, che ha un titolo, l'estratto si intitola Daylight.

0: DNA. Voilà, Sophie and the Giants. Questa è la canzone uscita nel 2023. Pezzo bello che abbiamo rispolverato grazie al nostro ufficio musica, Lorenzo Lucidi e tutto lo staff
1: che sta lì col piumino ogni tanto.
0: Tu scherzi? Io sono stato in ufficio da loro, il quarto piano qua di Via Asiago. C'è praticamente
1: tutto pulito, no, e tutto spolverato.
0: Tutti cassetti, sono tutte pareti, tutte cassetti, ogni cassetto c'è un anno. E c'è Lorenzo che va avanti e indietro con questa scala con le rotine come in biblioteca.
1: Ah sì.
0: E fa ok, ah, allora oggi 1900 e prende la canzone.
1: Sì, è un lavorone, perché pensate la quantità di canzoni a disposizione. È una sorta di teca, quella è una teca vera e propria.
0: Guarda, teca glielo dirai a chi conosci.
1: Beh, ho capito,
0: poi,
1: però
0: teca,
1: si mantiene benissimo. Non stavo parlando di Lorenzo Lucidi, la teca Rai, cioè le teche sono i depot. Cioè, vabbè, perché hanno la raccontano la storia.
0: Sì.
1: Cioè, e poi comunque, sì, cioè, anche a me mi hanno messo in una teca.
0: Io sto guardando.
1: Però mi mantengo bello. I capelli lascia perdere.
0: No, ma si sta trasformando. Sì. Man mano che andiamo avanti, da ragazza di non è la Rai.
1: Sono leggermente elettrizzati. Ragazze, amiche, donne in ascolto, ditemi se non mi comprendete in questo. Cioè, poi tra l'altro a Roma oggi, non so perché, c'è un'umidità pazzesca, sembra Santo Domingo oggi Roma, e quindi quell'umidità che
0: come dice Malgioglio, Santo Domingo.
1: Santo Domingo, amore. amore, va bene.
0: Va bene, diciamo delle cose.
1: Sì, intanto ti dicono che anche c'è anche un messaggio a proposito del batterista Cantone.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Un altro batterista è Chico della Chico. Formula 3. È stato forse il primo
0: a
2: batterista cantante. Un tuffo dove l'acqua è più blu. Ciao.

0: Buon pomeriggio,
1: sempre di più.
2: Che bello, grazie Mario. Grazie.
1: Va bene, allora tra poco vi parliamo di Roger Waters, che ha lanciato il tour del figlio Harry, però ne parliamo tra poco perché adesso arrivano loro.
2: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

0: padre, la band del figlio. Con questo motto Roger Waters ha lanciato Legacy e Pink Floyd Show, questo tour creato sotto la sua direzione, interpretato dalla band del figlio Harry Waters. Quindi
1: farà... Di padre in figlio,
0: guarda, repertorio praticamente che va dal 1971 al 1979, è una sorta di tribute band ufficiale che arriverà anche in Europa, quindi faranno un bel giro musicale. Il primo concerto sarà il 15 febbraio 2027 a Columbus in Georgia, l'ultimo di quelli per ora previsti il 25 settembre a St. Louis nel Missouri. E poi ci sono le date europee, poi scopriremo magari se ce ne sarà anche qualcuna o una almeno italiana.
1: No, tra l'altro, cioè, è un'eredità importante, lui ha già fatto parte della band del padre per 14 anni, poi si è messo da solo, insomma, e ora sta portando avanti questo tributo, perché essere figlio di un nome così grosso, cioè vabbè, è facile, sì, è facile per tutta una serie, diciamo, di mezzi più semplici da raggiungere, chiaramente, però poi il giudizio è cattivissimo, attenzione, non ti permette di sbagliare una virgola.
0: Cioè, mio papà aveva una band da giovane. Ah, dove suonava? Coi Pink Floyd.
1: Così.
0: Il tuo? No, il mio era nei Rockets.
1: Capisci che una roba del genere, quando arrivi su un palco, poi il giudizio è sempre estremamente critico, cattivo, a prescindere, perché devono trovare sempre il difetto, e questo fa parte un po' dell'idea che il figlio non debba necessariamente fare le stesse cose del padre, ma comunque, quel DNA, ecco.
0: Ad aprile era stata lanciata la ricerca del cantante, Mani. Stiamo cercando un cantante, dice il figlio, che abbia la stessa voce che aveva papà quando era giovane. Sei tu quella persona? E hanno scelto un canadese, Clifton David Broadbridge.
1: Spero per lui che abbia un nome d'arte, perché altrimenti
0: Cliff è la cosa migliore. Va bene,
1: scusate, oggi possiamo fare tanti auguri a Renato Zero?
0: Grande!
1: Dai, 1950! Bravo Renato!
0: Auguri.
1: 76 anni e non sentirli. 76. Sì, vabbè, ma un ragazzino. Sì. Arriva Post Malone qui su Radio 2. Bella la sua.
0: Salutiamo tutti i Sorcinia, sì, sono cresciuti.
1: Sì, certo.

0: Anna qui su Radio 2. Allora, appena terminata la Fashion Week a Milano, ma Milano è sempre così luogo di settimane particolari. Abbiamo la Design Week, la Fashion Week, la Book City, la Book Week, tutto quanto. Adesso sta per cominciare la Teatro Week, la teatro, sì, diciamo, Milano diventa la Teatro City tendenzialmente, sì. La Teatro Week, ecco.
1: E Teatro Week, c'è l'assessorato alla cultura in collaborazione con l'Agis Lombardia e Fondazione Milano, e questa è una nuova festa diffusa. Ed è qualcosa di straordinario, no? Perché diffusa significa comunque che quasi tutta la città, gli angoli più belli della città vengono coinvolti, sì. Sotto un unico tetto.
0: Sì, sì, sì,
1: possiamo,
0: esattamente.
1: Possiamo dire.
0: Dal 15 al 18 di ottobre la manifestazione chiamerà a raccolta 49 teatri, su un totale più o meno di 66 sono stati censiti nella città, e quindi soprattutto dei colossi come il Piccolo, il Parenti, l'Elfo e tutto quanto, con un palinsesto di 230 appuntamenti, 174 spettacoli in tabellone. Insomma, il teatro sarà assolutamente l'unico fil rouge dentro una città che, insomma, normalmente è abituata ad avere manifestazioni di un certo livello.
1: Tanti artisti coinvolti dalla scena nazionale e internazionale, da Tiago Rodriguez a Lella Costa, Joel Dix, Enrico Brignano e tanti altri. Poi laboratori e visite guidate saranno ingresso libero.
0: Ah, che
1: questa
0: bello,
1: è importante.
0: Vedi, importante.
1: Mentre gli spettacoli applicheranno una politica di prezzi calmierati, e formule agevolate.
0: Perfetto, ecco,
1: quindi senza lucrarci sopra.
0: Sì, esatto. Anche perché siamo reduci anche dalla polemica che riguarda l'evento targato Mengoni allo sbagliato. Dove
1: hai visto la conferenza stampa di Marco?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ha dovuto spiegare le cose.
0: Ha dovuto spiegare, insomma, perché anche lì si è alzato il polverone sulla questione dei biglietti. Sì, però effettivamente ci sono dei prezzi che in questo momento storico in cui viviamo, in realtà una famiglia, un giovane che magari lavora ancora in maniera precaria, non si può permettere, questo è vero. Quindi complimenti al Comune di Milano che invece permette che, insomma, un'arte come quella del teatro sia accessibile a tutti.
1: Sia accessibile a tutti, va bene. Arriva Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song qui su Radio 2. Questa va ascoltata col volume alto, questa sì.
0: Non troppo, così. New York City.

0: ragazzi.
1: Sai che stavo dando un'occhiata perché ho detto questa canzone qui che conosco benissimo, ma l'ho sentita ultimamente. Dove l'ho sentita?
0: Colonna sonora di?
1: L'ho ritrovata perché ultimamente mi sono rivisto il film Argo con Ben Affleck, questi americani, problema nell'ambasciata Teheran eccetera, che è tratto da una storia vera, e nella colonna sonora c'è appunto Dream On degli Aerosmith, pezzo
0: 1973
1: bellissimo.
0: Stavo leggendo in realtà un pezzo che poi ha trovato successo 3 anni dopo, nel 76, quando fu ripubblicato, e qui Steven Tyler racconta che la parte del pianoforte, quella più famosa, l'aveva in mente da quando era un ragazzino, poi non ci ha fatto nulla
1: qualche anno fa
0: e poi l'ha recuperata dopo. Pensa che il genio
1: sì, l'ha messa nel cassetto,
0: si è ricordato che aveva un cassetto con un pianoforte piccolo dentro il cassetto.
1: Allora signori, sono belle notizie perché per par condicio abbiamo parlato di Milano, Teatro City, ma belle notizie per la capitale, la grande rivincita dei teatri di Roma. A ottobre riaprono il Teatro Valle, il Teatro Eliseo e il Teatro Piccolo Eliseo, esattamente l'Eliseo il 2 ottobre, il Valle il 16 ottobre, il Teatro Eliseo il 28 di ottobre.
0: La stragrande maggioranza di questi teatri è rimasta chiusa dal 2020, quindi periodo del Covid, poi vari problemi, però giusto per ricordare, l'Eliseo nasce nel 1900 e lì su quel palco sono saliti Anna Magnani, Petrolini, Totò, Gasman, Zeffirelli, Mastroianni, cioè una storia, la storia del teatro, la storia del nostro paese in pratica, su quel palco.
1: Il Valle ad esempio è il teatro moderno più antico d'Europa,
0: che era del 1727, quindi
1: incredibile. Va bene,
0: belle notizie, arriva Fulminacci in chiusura.

0: Fulminacci, maledetto me, l'ultima canzone di oggi. Qualcuno ci chiede: ma dopo Sanremo Fulminacci non ha fatto più niente? No. Ha fatto cose. Allora, intanto Calcinacci, che è l'album. Poi ha fatto il suo primo tour nei palazzetti dello sport e alcune date anche estive in giro per l'Italia.
1: Oh, si è dato da fare, ragazzi.
0: C'ha da fare.
1: Allora, siamo in chiusura, iniziamo a fare ringraziamenti. Intanto la parte tecnica, Fabio Melis e Daniele Verde. Grazie, ragazzi.
0: Grazie a Giuseppe Caporale alla Visual.
1: Ovviamente Leonardo Cariotti, il nostro regista, Matteo Strada, il nostro autore, la nostra Marta Pizzino. Vi lasciamo con il GR, sì. Poi Casa Radio 2, un bacio delle Noir Casalegno, che è proprio due piani sotto.
0: A domani.
1: Ciao Giulia.
0: Ciao Mani. Rai Radio 2.
2: Sono le 15:30. Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Paola D'Angelo. L'allarme dopo l'atterraggio di fortuna del volo Fly Dubai. Tensione in Israele. Mentre l'ipotesi che prende sempre più piede fra autorità militari israeliane e vertici del Mossad e dello Shin Bet è che il copilota volesse suicidarsi e che intendesse far cadere l'aereo nell'ambito di un attacco terroristico. In diretta c'è con noi Fabrizio Noli.
4: Sì, è proprio come dite voi, sta crescendo la tensione in Israele proprio alla luce di questa ipotesi condivisa appunto dai vertici di IDF, Mossad e Shin Bet, che il copilota volesse effettivamente far precipitare l'aereo nell'ambito di un attacco terroristico. Poco fa, tra l'altro, la ministra dei trasporti israeliana Regev ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai sul paese, chiamando in causa anche l'autorità per l'aviazione civile in merito a violazioni di un accordo da parte degli Emirati Arabi Uniti con il governo di Tel Aviv, che impone che solo i piloti in possesso di passaporti di paesi che hanno rapporti diplomatici con Israele possano atterrare nel paese. Il copilota coinvolto nell'aggressione era invece omanita e non ha rapporti con Tel Aviv. Da quanto è stato possibile ricostruire, c'è stato appunto uno scontro in cabina tra i due piloti, un omanita e un emiratino, non lontano dallo spazio aereo giordano. Durante la colluttazione è stato attivato un codice di emergenza generale, seguito pochi minuti dopo da un codice di dirottamento. L'omanita avrebbe comunque tentato di far precipitare l'aereo in picchiata, ma un gruppo di passeggeri e una seconda squadra di piloti israeliani in incognito a bordo, in abiti civili, gliel'avrebbero impedito. L'aereo è stato infine fatto atterrare in Arabia Saudita, all'aeroporto di Tabuk, e una volta a terra il copilota è stato preso in carico dalle autorità saudite, che lo stanno interrogando con il coinvolgimento anche di Israele.
3: Grazie Fabrizio Noli. Caro carburanti, prezzi medi in calo dopo il tetto fissato da Eni, IP e Kuwait, al quale si sono allineati alcuni distributori indipendenti. Dalle principali compagnie interventi calmieri anche sulle bollette di luce e gas, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia di questi mesi. Aumento che pesa sul dato generale dell'inflazione, salita a settembre su base annua al 4,2%. La cronaca, ancora incidenti mortali sul lavoro. Alla Fincantieri di Ancona è deceduto un operaio tunisino 55enne e in gravissime condizioni un suo collega di 29 anni bengalese. Sarebbero stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. E a Robecco sul Naviglio nel Milanese, un operaio 48enne ha perso la vita precipitando da 8 metri mentre svuotava il solaio di un edificio di campagna. A Ivrea intanto al via il processo per la strage ferroviaria di Brandizzo del 2023, in cui persero la vita 5 operai travolti da un convoglio mentre lavoravano sui binari.
5: Faremo di tutto per dargli giustizia sia a mio figlio che ai suoi colleghi. Quei ragazzi sono stati mandati lì a morire perché lo sapevano che passavano dei treni. Grazie di cuore a tutti.
6: La voce è di Massimo Laganà, padre di Kevin Laganà, uno dei 5 operai morti nella notte del 30 agosto mentre lavoravano sulla ferrovia davanti alla stazione di Brandizzo, uccisi da un treno in corsa per gravi errori nelle procedure di sicurezza sul lavoro. Siamo fuori dal tribunale di Ivrea, dove è partito il procedimento sulla strage di Brandizzo. 3 anni e un lavoro monumentale di indagini della procura che ci ha portato fino qui per ricostruire dinamiche e responsabilità. Oggi sono a disposizione del GUP Mario Cantone 12 faldoni di indagini, di cui 2 solo di intercettazioni, 84 terabyte di materiale informatico, una mole enorme di dati. 24 imputati, le 3 società responsabili dei lavori, RFI, Sigifer e Costruzioni Linee Ferroviarie, e 21 dipendenti delle società lungo tutta la catena di comando, a partire dagli ex amministratori delegati di RFI, Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio, fino ai responsabili dei cantieri sul campo quella sera.
7: Torino, Andrea Vignali, GR2.
3: Uno studente 14enne è rimasto ferito oggi al liceo Ariosto di Ferrara dopo essere stato aggredito da un coetaneo nei bagni dell'istituto. Nel corso dell'attacco sarebbe stato utilizzato un coltello, successivamente recuperato a terra dalle forze dell'ordine. Il giovane aggredito ha reagito per difendersi, riportando una ferita a una mano. Le sue condizioni non destano però preoccupazione. È pubblicato oggi a Bruxelles il 10° rapporto dell'Osservatorio Europeo Copernicus. Secondo i dati raccolti, il livello globale del mare è aumentato di circa 4,2 mm all'anno dal 2012, mentre nell'Artico si è persa una superficie di ghiaccio marino pari a quella della Spagna. Inoltre la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico ha esposto quest'anno il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. La cultura adesso torna a Roma il 2 e 3 ottobre prossimo, il festival letterario dedicato alla narrativa di genere Brividi a chilometro zero, organizzato dall'associazione culturale Sugar Pulp. La rassegna si terrà nel municipio Roma 3 in piazza Sempione. 31 ospiti per un totale di 15 incontri, tutti dedicati a giallo, noir, thriller, true crime. E proprio a proposito di questo genere, ecco la novità che ci annuncia il direttore artistico Danilo Villani.
7: La novità di quest'anno sono due appuntamenti con il cosiddetto true crime. Un appuntamento riguarda un libro vero e proprio che tratta del primo sequestro politico nell'Italia degli anni 60. E l'altro appuntamento è un tema che purtroppo va di moda, ovvero i fatti di Carlasco. Verranno analizzati da quattro professionisti del genere e sarà un appuntamento da non perdere.
3: Prossima edizione del GR2 alle 19:30, la linea va ora a Casa Radio 2. Buon ascolto.

Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

pomeriggio, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Il verbo del giorno è ballare. Infatti oggi parliamo del ballo e soprattutto dei suoi benefici, perché fa bene al corpo e alla mente, riduce lo stress, si ha consapevolezza del proprio corpo, quindi l'accettazione del proprio corpo, aiuta a socializzare, quindi favorisce la connessione con gli altri. Pensate che la danzoterapia è nata proprio come una terapia vera e propria negli anni 40. Insomma, il ballo migliora l'umore e stimola il cervello. E oggi con chi lo facciamo questo ballo a due? Lo facciamo con uno dei ballerini più amati dagli italiani, mi verrebbe da dire, soprattutto dalle italiane. Rimanete con noi, Casa Radio 2.

0: francamente cattedrale qui a Casa Radio 2 ed è venuto a trovarci oggi
1: Samuel Peron.
0: Che gioia!
1: Sì, ma così autopresentarmi, cioè.
0: Sì, sì, perché noi siamo a casa, è molto easy. Questa è un po' come se fosse casa mia, casa tua, la casa degli ascoltatori.
1: Ok, a saperlo portava una bottiglia di vino.
0: Ecco, hai sbagliato a non farlo.
1: Senti, ma il sondaggio che hai fatto, il maestro più amato dalle italiane.
0: Il ballerino, uno dei ballerini più amati.
1: Ma è un sondaggio tuo personale,
0: no,
1: a tuo sentimento?
0: Dai,
1: è proprio...
0: che lo sai anche tu.
1: No.
0: Lascia da parte la modestia, avanti. Su. Senti Samuel, oggi parliamo di ballo, quanto sia terapeutico il ballo, perché non è solo attività fisica, è anche cerebrale, mentale.
1: Assolutamente sì.
0: Fa
1: a parte,
0: benissimo.
1: A parte che mentre si balla vengono rilasciati degli ormoni, serotonina, dopamina, proprio che aiutano al rilascio di questi ormoni che aiutano la gioia.
0: Le
1: endorfine, che proprio ti aiutano a sentirti leggero, spensierato, lasci a casa i problemi, proprio quando entri in sala da ballo o ti metti a ballare.
0: Direi che terapeutico in questo periodo.
1: È terapeutico, poi è bello per tutte le fasce d'età, sia certo. Per i bambini con il gioco danza dove inizi a insegnargli proprio i movimenti, quindi iniziano a prendere consapevolezza dei movimenti, fino all'età adulta dove persone di una certa età riscoprono un nuovo inizio di vita dentro alle balere.
0: Certo, sì, una nuova parte della vita, fa sempre un nuovo periodo. A proposito di bambini, tu hai iniziato giovanissimo perché avevi 4 anni.
1: E ero timidissimo, partiamo da questo inizio qua.
0: Allora devo dire che il ballo ti ha aiutato tanto.
1: Mi ha aiutato tantissimo, proprio è stato formativo, pedagogico per me. Infatti i miei genitori erano terrorizzati al fatto che io proprio non... quando qualcuno mi salutava io mi aggrappavo alle loro gambe, proprio ero chiuso, riccio. E quindi hanno pensato che il ballo potesse essermi utile. Tant'è che le prime lezioni di ballo io le prendevo a casa, in cucina.
0: No!
1: Quindi sì, te lo giuro, arrivava l'insegnante di ballo.
0: Ah, ma veramente?
1: Ma te lo giuro. Io mi facevo trovare sotto al tavolo perché non volevo iniziare le lezioni.
0: Perché ti vergognavi?
1: Sì, tantissimo. I miei spostavano il tavolo della cucina e ci mettevamo lì a fare lezioni di ballo lì.
0: Bravissimi i tuoi genitori, un plauso a loro.
1: Lungimiranti, diciamo, dai.
0: Bravi. Poi diciamo che hai continuato perché da diciamo questa passione, no, è diventato un vero e proprio lavoro. Ma tu già a 9 anni, nel 1991, iniziavi il tuo primo spettacolo televisivo.
1: Sì, Sabato al Circo con Cristina D'Avena. Facevo parte del corpo di ballo di Cristina D'Avena e che tra l'altro venne a ballando con le stelle e ci siamo rincontrati dopo anni.
0: Ah, non vi eravate mai più visti?
1: No, mai più, infatti ci siamo abbracciati, cioè è stato proprio...
0: Tu eri un bimbo.
1: Era un bimbo, quando lei mi abbracciava io praticamente arrivavo qui.
0: All'altezza del décolleté.
1: All'altezza del décolleté. Adesso invece è lei che mi arriva qui.
0: Il décolleté generoso di Cristina.
1: E, no, era meraviglioso perché partivamo in treno.
0: E come la vivevi da bambino? Era un gioco per
1: te? Era un gioco, anche perché poi entravamo in questo circo mega galattico, c'era a Milano, dove c'era il rinoceronte, la giraffa, l'elefante, c'era Jerry Scotti, Beruschi.
0: Quindi era Samuel nel paese delle meraviglie.
1: Sì, era meraviglioso.
0: E senti, da lì sei partito giovanissimo e hai iniziato proprio il tuo percorso professionale, un po', ecco, per gioco, perché data l'età, e poi è diventato un vero e proprio lavoro, una vera e propria professione. Tu hai fatto 20 anni di ballando con le stelle.
1: Più o meno 20 anni, ne ho fatti 18 effettivi. Poi dopo l'isola c'è stato un attimo un problema che mi hanno chiamato d'urgenza a risolvere con Federica Pellegrini, mi sono trovato benissimo, è un portento quella donna lì, e solamente che mi sono fatto male, mi sono strappato il gemello e quindi mi sono infortunato, sono stato fermo 3 mesi e a malincuore ho dovuto rinunciare a tutto.
0: Abbandonare, lo sappiamo, questo lo sappiamo.
1: Bruttissimo, anche perché io con lei mi ci stavo trovando benissimo.
0: Vedi,
1: due veneti.
0: Vedi, è vero,
1: cioè, due
0: radici.
1: Veneti in sala prove. Io qualsiasi cosa le dicessi,
0: poi io conosco te, non conosco lei, però la percepisco, siete due tosti, non mollate, quindi secondo me vi eravate trovati perfetti,
1: tantissimo. Io ero arrivato a devastarla, tant'è che lei mi diceva abbiamo finito lezione oggi.
0: Per dirlo lei,
1: sì,
0: insomma,
1: appunto,
0: una sportiva
1: appunto
0: di quei livelli, abituata quindi allo sforzo fisico. Ma non ho dubbi, perché tu sei una bella...
1: Io sono una capatosta e quindi quando mi prefiggo un obiettivo...
0: Sei un bel
1: caterpillar. Sì, non mollo.
0: Ma facciamo un po' di gossip, dai, un po' di curiosità.
1: Vai.
0: Ma in questi 18 anni di Ballando con le Stelle, no, dove veramente hai ballato con veramente tantissime donne, cantanti,
1: me ne
0: attrici.
1: Manca una.
0: Io?
1: Tu. Tu. Io guarda, il mio avevo un desiderio nel cassetto prima di abbandonare Ballando, era di ballare con
0: io
1: te.
0: Io ti dico, se mai nella vita mi dovesse chiamare Milly, no, per invitarmi, e se mai dicessi sì, io la clausola è che tu sia al mio fianco. No, è vero, che tu sia con me. Dai, lo facciamo da anziani io e te, vabbè, ballando con gli anziani parecchio.
1: Ma smettila, guarda, sei nel fiorfiore della... Cioè, tu sei sempre stata una grandissima bella donna, sì. Ma all'età tua sei fisicata, intelligente, sei gnocca dentro e gnocca fuori.
0: Non è una certa età, è un'età certa, Samuel, ricordatelo.
1: Ma smettila.
0: Senti, comunque, di tutte queste belle donne, meravigliose donne, artiste... Quella più complessa, quella più complicata, quella che hai fatto veramente tanta fatica.
1: La conosci, ce l'abbiamo avuta insieme all'isola. Allora, io l'ho sempre detto che con Valentina Vezzali...
0: Chi di spada ferisce?
1: Con Valentina Vezzali io mi ci sono trovato bene, solamente che dal punto di vista di performance...
0: Sì.
1: Lei stava preparando anche dei mondiali, se non sbaglio, ed era proprio immersa nel suo mondo della scherma. E quando io le chiedevo certe azioni, lei tirava fuori le dinamiche che aveva nella scherma e quindi non ci trovavamo. E diventava veramente difficoltoso.
0: Perché era automatico per lei, quel movimento.
1: Assolutamente.
0: Quindi hai dovuto cancellare
1: non era facile.
0: Automatismi, quello che per lei era normale fare costantemente.
1: Bravissima.
0: Tutti i giorni, e impostarla, settarla nuovamente.
1: Che non era facile, perché poi tra l'altro lei in quel periodo lì si allenava per i mondiali e nel frattempo si allenava per Ballando, quindi che ne so, la mattina iniziava alle 6 con gli allenamenti,
0: certo.
1: Staccava alle 10 per venire a Ballando.
0: Ma tu dovevi staccare anche la mente da quello che hai fatto prima per entrare in un mondo completamente nuovo. Cioè,
1: io
0: difficile.
1: Ti posso assicurare che lei, che era considerata anche, era il suo simbolo era il cobra, veniva nominata il cobra perché quando attaccava andava a segno, così mi raccontavano le sue colleghe. E ti devo dire che non era facile perché era immersa tra allenamenti di Ballando e gli allenamenti per il mondiale. Cioè era
0: certo.
1: Un portento, bravissima, bravissima.
0: Deve
1: comunque
0: essere stato difficile anche per te come maestro.
1: È tosta, lei è tosta di mente.
0: Sì, sì, ma l'ho conosciuta.
1: È una donna con una testa
0: all'isola.
1: Bella tosta.
0: Bella.
1: E non avrebbe ottenuto quello che ha ottenuto se non avesse questa testa.
0: Giustamente. Noi proseguiamo. Io dopo ti chiederò invece qual è quella ballerina che ti ha lasciato il segno in positivo.
1: Ok.
0: Che ti ha sorpreso, ecco. Quindi pensaci un attimo, okay, pensaci attentamente.
1: No, ma ce l'ho già.
0: Ah, ce l'hai già.
1: Sì.
0: Volete saperlo? Restate con noi, Casa Radio 2.

0: Day, Time of Your Life. E vorrei ringraziare Lorenzo e Palinsesti che mi metti questi brani pazzeschi. E oggi, a proposito di pazzeschi, siamo con Samuel Peron. Allora, ti stavo domandando qual è quella ballerina che ti ha lasciato il segno in positivo, un più.
1: Allora,
0: che ti ha sorpreso, che non ti aspettavi, ecco, un risultato come quello che poi avete ottenuto.
1: Faccio una premessa.
0: Sì.
1: Quando Milly mi contattò per Cotesta VIP, io dissi no. Sinceramente no, ho detto non me ne volere, però non mi sento all'altezza. E secondo me non sono in grado di gestirla.
0: Ma dai!
1: Te lo giuro, apertamente. Puoi chiederla anche a Milly.
0: Va bene.
1: E lei mi disse: no, Samuel, secondo me tu sei quello giusto. Io ho detto: sei proprio sicura, Milly? Sì. Vabbè, io ho detto, però mettimi la possibilità che se non sono il maestro ideale, gli dai l'opportunità di avere un altro insegnante. Proprio così. È andata proprio così. Ah. E lei mi ha detto: ok. E questo personaggio è Iva Zanicchi.
0: No!
1: Sì.
0: Ma perché?
1: Te lo giuro. Perché non sapevo se ero in grado di affrontare un percorso con lei. E invece ti dirò, è stata una sorpresa sia per me che per lei, perché appena ci siamo incontrati è stata sinergia pura. Ridevamo come di dannati, tant'è che avevo l'autore.
0: Beh, Iva è una donna simpaticissima.
1: Che mi diceva: Samuel, io non ti riconosco più, smettila, perché io non so più che cosa montare. Cioè, ti si vede ridere in continuazione, ore e ore di che ridi.
0: Evviva Dio! Gente allegra, il ciel aiuta, diceva mia nonna.
1: E non avrei mai immaginato di fare un percorso così divertente, così bello, fantastico, perché poi alla fin fine lei aveva 80 anni in quel periodo lì. E lavorare con una donna di 80 anni.
0: Sì, però guarda, ancora oggi che è passato, diciamo, qualche annetto, è una donna che è strepitosa. Cioè, quando le parli non ti sembra di parlare con una donna di quell'età.
1: Io la chiamo la diva della porta accanto. E adesso ti spiego perché. Perché lei ha girato tutto il mondo, ha cantato ovunque,
0: sì,
1: dal Brasile al Sud America, in America del Nord,
0: sì, sì,
1: in Russia, in Asia, in Cina. Ed è quella signora che ti sta alla porta accanto, che se tu hai bisogno del sale o del caffè perché l'hai finito, bussi, lei ti apre e mentre ti va a prendere il pacco ti dice: vuoi che ti racconto una barzelletta?
0: È vero.
1: È meravigliosa.
0: No, è così, ma è
1: e
0: vero.
1: E poi, tra l'altro, adesso faccio un po' di promozione.
0: No, ma adesso lo dico io perché questo idillio, no? Questo amore professionale nato sulla pista di Ballando,
1: sì,
0: poi sta proseguendo, perché se non erro siete in tournée, state per partire con la tournée con Viva la Mamma.
1: Assolutamente,
0: una commedia.
1: Sì, partiamo con una commedia e sono entusiasta e veramente mi ritengo fortunato, perché poter salire sul palcoscenico con Iva e fare teatri in tutta Italia, non solo, saremo anche in Svizzera, è tanta roba, perché partiremo qui adesso a novembre. Faremo tutta Italia, Sicilia, Svizzera, fantastico. Viva la mamma!
0: Viva la mamma!
1: La mamma chi è? Iva Zanicchi! E insieme a noi c'è Milena Miconi e Diego Ruiz.
0: E allora noi vi verremo a vedere a teatro. E tra l'altro questa volta non sei nel ruolo di ballerino.
1: No.
0: Perché non sei in un musical, è una commedia vera e propria. Quindi devo dire, veramente di tutto hai fatto nella vita. Cioè, ballerino, vabbè, chiaramente la tua prima professione. Tra l'altro tu ti sei anche laureato in scienze motorie.
1: Sì.
0: Sei anche stato scrittore, perché tu hai scritto un libro nel 2014.
1: Vabbè, è stata... Una cosa in simpatia con un'amica con la quale era un'interazione di mail tra me e lei, perché io viaggiavo, alle 3 del mattino stavo sveglio, mi trovavo in aeroporto e quindi scrivevo.
0: Quindi racconti senza tempo.
1: Sì, erano racconti senza tempo perché non avevano proprio orari, non avevano fasce proprio.
0: Tanta televisione, a 9 anni la tua prima performance e adesso è arrivato il teatro.
1: Sì.
0: Allora in bocca al lupo.
1: Viva il lupo!
0: Esatto.
1: Aspetto,
0: io vengo quando sei
1: ti
0: a Milano,
1: aspetto.
0: Vicino a Milano,
1: okay,
0: vengo.
1: Va bene.
0: Senti,
1: sia a Monza che in Brianza.
0: Perfetto, a Karate Brianza mi hai detto prima, se non erro, esatto. Senti, qual è la cosa più difficile da insegnare quando uno ti dice: io ho due piedi sinistri? Cioè, vuol dire che proprio sono incapace.
1: Allora, c'è da dire che le persone hanno due componenti, una che è quella mentale e l'altra che è quella fisica.
0: Certo.
1: Quella fisica con l'allenamento si può affrontare.
0: Quella mentale?
1: Quella mentale è un grosso lavoro che si deve fare. Ti racconto questo aneddoto. Una coppia di sposi volevano, me e una mia collega, che è Samantha Togni, al loro matrimonio per un'esibizione. E io gli ho proposto anche: perché non facciamo che vi faccio lezioni di ballo, vi preparo e così poi interagiamo durante la serata. Ok. Lui soffriva di attacchi di panico.
0: Aia.
1: E lui mi ha detto: in sala prove tu da me non avrai mai nulla. Non voleva far lezione né niente. E ho iniziato: sì vabbè, tranquillo. L'ho coinvolto, ho iniziato a fargli fare il ballo, si è trovato in sua comfort zone. Arriva il giorno del matrimonio, fumava come un dannato.
0: Perché
1: mi
0: era agitatissimo.
1: Io ti dico i nomi, devi lasciare stare.
0: Povero,
1: perché soffro di attacchi di panico. Svengo qua. Io, sì, tranquillo, dai, vieni. Nel frattempo, mentre mi parlava, lo accompagnavo verso la pista da ballo. E ci siamo trovati che alla fine ha ballato. Quindi.
0: Che grande soddisfazione che sarebbe stata per te.
1: Grandissima, perché tu riesci.
0: È qualcosa che va al di là,
1: bravissima,
0: del ballo.
1: Tu entri nelle persone dal punto di vista proprio mentale e riesci a ottenere quello che vuoi, perché il ballo è una chiave di svolta, è tipo la chiave di Iside.
0: No, no, ma sono d'accordo, infatti anche ad inizio puntata proprio ho citato che c'è una danza terapia già dagli anni 40, proprio per aiutare, perché non è solo un miglioramento fisico, posturale, ma è anche un miglioramento mentale.
1: Tu immagina.
0: Infatti io credo che insegnanti come te non abbiano a che fare solo con il corpo, no, di un ballerino, di una ballerina, ma con la loro mente, quindi soprattutto per chi non lo fa di professione, quindi sapersi approcciare alle persone.
1: Allora, tu devi capire che anche ballando non è semplice, appunto per questo, perché quando tu hai da interagire con dei personaggi che
0: con dei personaggi
1: carriera,
0: credo che sia ancora più complesso.
1: Tu devi entrargli in testa prima che insegnargli i passi. Per dirti, Anna Oxa
0: una facile.
1: Ok, ce l'ho avuta come VIP e ringrazio Milly che mi ci ha accoppiato, perché per me è stato
0: un'esperienza
1: proprio un amore artistico.
0: Ma vedi che a te ti amano tutti, ma com'è?
1: Allora, ti spiego questo, io ho iniziato la lezione con lei insegnandole i passi, lei mi guarda e mi fa: mi devi raccontare la storia, poi iniziamo con i passi. Mi sono aperti gli occhi in 448, ho detto via, butto via tutto quello che avevo preparato, ok, tavola rasa, via, riscriviamo tutto.
0: E certo, perché
1: a raccontargli una storia in base
0: non
1: alla
0: c'è un metodo, tu ti approcci a quella persona, devi capire la persona e quindi capire il metodo per arrivare a quella persona, non è semplice.
1: Senti,
0: prima di salutarci, perché qua il tempo
1: ma
0: vola, praticamente sì, io ti faccio una domanda: tuo figlio, quella meravigliosa creatura di tuo figlio, ballerà? Lo spingerai mai al ballo?
1: Non lo so, lo sto spingendo alla musica, questo sì, perché la musica per me è l'unica lingua che non ha limiti. La si parla, il beat, e gli hertz, li si conoscono.
0: È una forma divina, eh?
1: È una forma divina, bravissima, l'hai capita. Ti connette.
0: Ti connette
1: quindi
0: con l'altissimo. Bella.
1: Quindi tu puoi parlare qualsiasi lingua, ma il ritmo, la musica arriva ovunque. Quindi io lo sto incanalando in quello, poi sarà quel che sarà.
0: Bene, senti Samuel, grazie di essere stato qui con me, io spero che tu possa tornare a trovarmi, magari
1: tu chiamami,
0: ci
1: e
0: racconterai,
1: ti
0: ci racconterai, no, di come sta andando la commedia teatro con i Vazzanicchi, ricordiamolo, quando è che parte la prima data?
1: La prima data siamo nelle Marche, qui
0: vicino,
1: il 3 o il 5, il 5 mi sembra di novembre.
0: Ah, il 5 di novembre, quindi sei insomma lì agli sgoccioli,
1: siamo prossimi.
0: Quindi ti stai preparando?
1: Sì,
0: tremo. Scaldando?
1: Tremo.
0: Ah, ma
1: a Corinaldo,
0: 5 di novembre. E noi invece ci vediamo sempre, ci ascoltiamo sempre qui domani, sempre Casa Radio 2.

0: Sono le 16.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: pomeriggio, salutiamo la nostra Lenoir Casalegno, pronti a tenervi compagnia per le prossime due ore. Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa.
1: Buonasera, buon pomeriggio.
2: Ragazzi, buon pomeriggio a
3: ma
2: tutti.
3: Ma che figa questa camicia che c'ho, Barti, nera.
0: Ma grazie, Federico. Federico mi fa sempre i complimenti sul vestito. È il primo
3: grande look, Barti. Ama il nero, ama lo scuro.
2: Invece, Federico adesso l'hanno recuperato perché lui ogni giorno deve fare il sopralluogo di tutto il palazzo in cui ci troviamo. Perché alla fine
1: prova la sala. Quindi giro tutta la Rai.
0: Cioè,
1: e poi
0: frequenta Radio 2 da 20 anni e ancora non ha trovato la sala.
2: Perché vuole trovare i

0: Ragazzi, ragazzi, vi do una brutta notizia: fra 3 mesi è Capodanno, circa, 30
1: è
0: settembre.
1: Vero, beh, più o meno, sì. Facciamo subito allora gli auguri. Oggi auguri a Sofia Loren.
0: Auguri, grande,
2: grazie Sofia. Auguri anche a Renato Zero, ragazzi.
0: Grande Renato, che citeremo più tardi.
2: Sentito ieri.
0: Grande, ti ho sentito anch'io, grandissimo.
1: Ci viene a trovare.
3: Sono 76, eh?
0: È 76.
3: Giudizio, mi raccomando.
0: Dottor Vespa, buonasera, benvenuto.
2: Lui, eh? 50.
1: Ragazzi, quando sono nata io, così, tanto per.
3: Tu sei nata ad aprile del 1979.
1: Bravo. Vedi? Che giorno, bravo.
3: Forse il 9.
1: Prova con la magia, prova a indovinare con la magia. Prova a indovinare con la magia.
0: Senti che ti ha dato un gancio, perché fra poco
3: perché parleremo di magia, perché voi siete pazzi con le carte, le cartomanti, le cose.
0: Amurea. Intanto la musica di Radio 2, iniziamo con Elisa Kintsugi. Kintsugi, ho detto bene, Brundo? Kintsugi.
3: Ma è sashimi o sushi?

0: quindi oggi ho avuto la riprova che ChatGPT non funziona benissimo, non è questa intelligenza artificiale, non è questa roba geniale. Sono due giorni che lo diciamo, l'ho detto anche al Festival di Tropea, dicendo guarda che ogni tanto ci sono delle cose che non prendono, perché era successo anche su Antonio Catani, attore, e lo saluto.
1: Chiedete scusa perché?
0: Anzi, faccio gli auguri in ritardo. Allora, a questo punto, in ritardo Sofia Loren, perché non è oggi il suo compleanno, ma è stato tipo 10 giorni fa.
2: Ma siamo sicuri che magari oggi stiamo chiedendo scusa, magari poi oggi?
0: Questa mattina ChatGPT, per qualche strana ragione di algoritmo, l'ha messa così. Va bene. Allora.
2: Auguri comunque, donna Sofia, grandissimo.
0: Auguri. Ok.
2: Allora, Generazione Radio 2, come spoilerato in apertura, parliamo di che cosa? Una notizia che ci ha un po' affascinato, perché parliamo di magia, cartomanzia.
1: Che il 20% degli italiani consultano queste cose. Io non faccio parte di questo.
2: No?
1: Io ho il terrore di questo.
2: Ma neanche per gioco.
1: Io ho l'ansia mentre voi parlate di questo.

0: state facendo venire l'ansia.
1: No, facciamo no, una premessa, mi raccomando, ovviamente quando si parla di cartomanzia, di magia, bisogna stare attenti alle truffe, soprattutto le persone magari più deboli cascano a volte in truffe anche economiche.
0: Bravo Bart.
1: Quindi noi ne parliamo in maniera leggera, perché comunque è un ambito interessante anche ludico, se vogliamo.
2: Ma assolutamente sì, infatti noi mettiamolo un po', diciamo, in un territorio leggero, quasi a divertimento,
0: certo,
2: direi.
0: Senti,
2: un po'
0: senti.
2: La coda finale di questo discorso è l'oroscopo, ma voi non lo consultate la mattina l'oroscopo?
0: Aspetta, no, consulto solo un oroscopo,
1: sì,
0: che è quello annuale a dicembre per tutto l'anno solare.
1: Vabbè, ma
2: che ti dice di solito che va tutto bene,
0: perché dice è l'anno dei pesci. Io mi ricordo ancora il 98,
1: sì.
0: 98, io ero un ragazzino. È l'anno dei pesci per distacco. Mi hanno fregato la macchina e il motorino in una settimana.
2: C'era Saturno contro, adesso Saturno se n'è andato.
1: Se n'è andato, ti danno la macchina, vedrai.
2: Ora c'è Mercurio, quindi ora ci avrai la logicità della parola, capito? Il pieno possesso della parola.
0: Dici?
2: Non lo so, però certo è l'unico luogo in cui ti svegli la mattina e andrà tutto bene, sarà tutto meraviglioso, tutto perfetto, quindi dalla carica.
1: Certo.
2: E vabbè, quindi da questo poi ci sono un sacco, per pura curiosità, a me è capitato personalmente, per pura curiosità, per dire di farmi leggere le mani. Hai presente, cioè, tipo in America, per esempio, sono proprio degli addicted su quello che è il leggere il futuro,
1: certo.
2: La chiaroveggenza. Ogni 30 metri in queste strade immense ci sono dei negozi, dei locali proprio dove c'è la chiaroveggenza.
1: Ci manderemo Federico Vespa.
0: Ma veramente?
2: Io sono affascinata, sono affascinata da questo. Ma non pensi che qualcuno ci possa avere questo potere?
1: Infatti sì, a me diverte, posso dirti.
0: Scusate, leggere la mano quindi significa che vi dicono quando camperete?
1: Sì,
2: no,
1: c'è la linea della vita, ricordo, no? Ma questa. Non solo questo, anche credenze popolari, no? Dei paesi,
2: certo.
1: Per esempio, no? Che si associano un po' alla magia, se vogliamo,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: Esempio, nel mio paese, mi dicevano da piccolo, se tu dormi con i piedi scoperti arriva un folletto che si chiama Laurieddo, che ti copre i piedi, ti fa svegliare con le trecce, per esempio.
2: Ah sì.
1: Le credenze popolari poi sono molto simili, no? A quelle che sono le pratiche di magia, di cartomanzia.
2: Beh, insomma, da qualche parte arrivano, come ad esempio il discorso delle mani, quando ti prudono le mani, cioè se ti prude tipo la destra, mi sembra
1: cosa
2: che
1: succede,
2: vuol dire che
1: Federico?
2: Arrivano soldi, se invece ti prude la sinistra
1: perdi.
2: È uscita di soldi.
0: Ma fatemi capire una cosa, voi beccate un gatto nero per strada.
1: No, ma quella è una superstizione.
2: Vabbè.
0: Ma accosti o non accosti?
1: No, assolutamente no. Anzi, poi sveleremo il motivo.
2: Io accosto.
1: Vive gatti, vive gli animali, assolutamente.
0: No, poi, per carità, però.
1: Poi spiegheremo anche il perché la nascita di alcune superstizioni sono veramente blande, ecco.
2: Vabbè, sempre da un po' dalla tradizione popolare, comunque.
1: Sì,
2: sempre
1: sì.
2: È un vociare.
1: Vociare.
2: Il vociare di strada.
1: Ma chiediamo agli ascoltatori di Generazione Radio 2, allora, la vostra credenza popolare, cosa vogliamo chiedere, Camille?
2: La credenza popolare della vostra città, quella che conoscete e quella che rispettate, tra l'altro, a cui credete.
1: Esatto, dai, siamo curiosi, fatecelo sapere, messaggi scritti e anche vocali, il numero lo conoscete, lo darà Federico Vespa, io mi sono scocciato di darlo.
0: 348 7 300 200.

0: Franz Ferdinand, Know You Girls, qui su Rai Radio 2 con Marti Colucci, Camilla Ferranti e uno spaventatissimo Federico Vezzo.
1: Molto spaventato. Silente.
2: Stiamo parlando di cartomanzia e credenze anche popolari. Perché sei spaventato?
0: Perché mi mette ansia.
1: Perché spinge bottoncini così, fai il vago. Posso raccontare una mia esperienza personale a tutti coloro che, visto che non ci credete, perché tu non ci credi, cioè tu ci credi, Fede?
0: Io sono molto superstizioso, quindi non evito proprio a prescindere il cioè,
2: per tu, paura.
0: Per paura, sì.
2: Che,
0: sì.
2: Capito.
1: Tu ci credi?
2: Ah, io sì, in maniera come dire curiosa, divertita,
1: comunque,
2: vorrei crederci.
1: A me una volta è successa questa cosa.
2: Vuoi una base adeguata? Hai una base adeguata per il racconto di Camilla?
1: Fatto, certo, sì, voglio una base adeguata.
2: Quella che hai messo prima era perfetta, Eddie, perché
1: sì, sembra veramente dallo spazio arriva, capito? Ah. E di questo più o meno parliamo.
2: Esatto.
1: Perché mi ero trovata a una cena a Milano, in un famoso ristorante che oggi non c'è più, e c'era tutta una serie di presidenti delle squadre di calcio, perché si solitamente la domenica o il sabato, insomma, si andava per raccontare le partite, per vedere, è un po' insomma una moda che c'era all'epoca. E va bene, io andai perché conoscevo delle persone che stavano lì, e accompagnati questi presidenti di calcio c'era sempre una tipa, un personaggio di origine rumena, che dice che nella sua vita, che la consideravano un po' tipo il portafortuna, perché dice che nella sua vita lei abbia avuto un incidente. In questo incidente, quando si è risvegliata, dopo essere assopita per un po' di tempo, quando si è svegliata dice che ha avuto il contatto di un extraterrestre che le parla, e quindi praticamente te vai davanti a lei e lei ti dice tutto della tua vita, anche se non ti ha mai visto e conosciuto.
0: Ma anche quello che ti aspetta?
1: Non lo so, perché io poi sul futuro ti dico, cioè, insomma, quando mi sono approcciata a lei le ho raccontato, o meglio gli ho detto quando sono nata, dove sono nata, eccetera, e questa praticamente con questa penna appoggiata su un foglio scriveva in geroglifico, cioè era una roba praticamente incomprensibile. E devo dire la verità, lei mi ha detto delle cose del mio privato, del passato, che potevo effettivamente sapere solo io. A quel punto ho detto, io sul futuro non voglio sapere niente. Mi sono fermata, però era il portafortuna di tutti i presidenti di calcio, perché lei aveva indovinato il risultato di una partita, mi ricordo del Milan addirittura, e disse: guarda, questa partita finirà su vittoria del Milan 2-0 sul rigore di, non lo so, metti Inzaghi. E così fu.
2: Così fu.
1: Quindi da lì in poi lei venne portata da tutte le squadre come portafortuna. Anche Costanzo ce l'ha avuta molte volte in trasmissione.
2: E infatti me la ricordo assolutamente.
0: C'è solo una cosa che mi fa venire in mente un bel ricordo. Anch'io sono stato l'unico che nel 2009-2010 disse che l'Inter avrebbe vinto la Champions League. È l'unico.
2: Sì.
0: E l'Inter vinse la Champions League.
2: Apriti un banchetto.
1: Bello, certo.
2: Un banchetto con le carte.
0: Solo per dire, perché poi per il resto, cioè, io non capisco come voi abbiate il coraggio di farvi prevedere il futuro da qua qualcuno. E se è nefasto, che fai? Non cambi più.
1: No, ma vabbè, ma non è il futuro, ma tu devi chiedere dei consigli, cioè non è che devi chiedere che cosa sa, cioè non è che possono avere, come dire.
0: A me mi dicono morirai prima degli 80 anni.
1: Ma no, tu devi chiedere dei consigli quando le situazioni sono ingarbugliate, capito?
0: Eddy Brundo, tu sei, ci credi a questa roba qua?
2: Così è così.
1: Guarda, andate sotto la Galleria Sordi qua a Roma e poi raccontatelo alle persone, se non è
0: c'è
1: vero.
0: C'è la Galleria Sordi?
2: Cosa c'è?
1: Ci sono tutti i maghetti appostati.
2: Va bene.
1: Sì, c'è una fila.
2: Allora,
1: ragazzi,
2: raccogliamo un po' di vocali che stanno arrivando al 348-7300-200 riguardo le credenze popolari del vostro paese, della vostra famiglia, perché a volte sono anche solo familiari. Tra poco le raggruppiamo. Intanto c'è Angelica con Ai che giornata. Speriamo.

0: Angelica, hai che giornata, 16:19, ben ritrovati, Radio 2, Generazione Radio 2, Particolucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa e tutti voi che ci state scrivendo al 348-7300-200, le credenze popolari della vostra città, anche a volte solo familiari, siamo partiti da questo articolo che vede gli italiani impegnati a volte nei consulti di cartomanti, maghi e quant'altro. Abbiamo anche detto, mi raccomando, bisogna stare attenti anche alle truffe, soprattutto le persone più deboli che...
1: specie adesso, esatto. Poi che con tutto il discorso social online, certo, è molto più semplice, molto più facile chiaramente poter cadere in questo tipo di truffe.
0: Assolutamente. Allora, abbiamo tanti vocali, ascoltiamo uno sulle credenze popolari, quella di Lorenzo. Vai, Lori.
2: Ciao ragazzi, Lorenzo da Foggia. Allora, la nostra città nasce dopo aver ritrovato il quadro della Madonna dei Sette Veli, patrona della città di Foggia.
0: Sì.
2: E, c'erano queste tre fiammelle che praticamente galleggiavano sul lago, c'era un quadro, i due buoi si sono inginocchiati e il pastore ha trovato questo quadro, da lì è andata avanti, è stata poi costruita la città di Foggia. E il quadro della Madonna dei Sette Veli, e la credenza dice che chi guarda il volto della Madonna alzando i sette veli diventa cieco. È vero, non è vero, non lo sappiamo. Lorenzo da Foggia,
1: è una credenza anche questa, anche da noi all'Università della Sapienza, avete
0: Minerva,
1: presente
0: la statua di Minerva,
1: lo spauracchio degli studenti era che se la guardavi in faccia non ti laureavi.
0: Io infatti ci passavo sempre a testa bassa, un amico mio, guarda su, no,
1: cioè, capito? Infatti vedi tutti gli studenti ti passano chini, ma ragazzi questo è da secoli che gira.
3: Io non l'ho mai guardata, però mi sono laureato con un anno e mezzo di ritardo.
0: Vedi.
3: Non l'ho mai guardata.
0: Va bene, raccogliamo altri vocali, continuate a dirci le credenze popolari della vostra città, 348 7 300 200.

0: CDC Back in Black su Rai Radio 2, Generazione Radio 2. Si parla di scaramanzie, sì,
1: credenze,
0: credenze popolari,
1: superstizioni.
2: Con quale angoscia ce lo dice?
0: Vabbè, cioè, per esempio,
1: non riesce a dirlo.
0: Faccio un esempio: di Venere e di Marte non si compra e non si parte, sì, e non si dà inizio all'arte.
2: È vero. Esatto.
0: Tu venerdì 17 compri qualcosa?
1: Io
2: a me porta fortuna.
0: Io venerdì 17 non faccio niente.
2: Barichi dentro casa.
0: Cioè, no, mi alleno.
1: Là sbagli perché è pericoloso allenarsi.
0: Vabbè, ma se c'è, ma io non compro neanche una cosa da 10 euro.
1: Niente,
0: venerdì
1: zero.
0: 17, niente.
2: Non vivi, cioè, quindi te. Venerdì 17
0: compro,
2: niente.
0: Solo l'acqua che non ce l'ho. Altrimenti
2: niente. Il venerdì 17 Federico Vespa abbandona la chat.
1: Abbandona la chat. No, lo ritroveremo.
0: Guardate che, cioè,
1: a proposito di credenze popolari, abbiamo citato Minerva, che era l'Università della Sapienza, questa statua della dea Minerva, che gli studenti non devono guardare negli occhi, altrimenti c'è la credenza per cui non ci si laurei. Ci scrive un amico, o meglio, ci manda un vocale, sentite altre credenze riguardo lo studio. Chi è?
3: Ciao, sono Franco da Pavia. Le credenze popolari della mia città, sì, che è una città con una grandissima università, abbiamo circa 35.000 studenti universitari, le credenze sono molto legate appunto all'università, che ha fatta chiostri,
1: sì,
3: per cui se uno attraversa in diagonale il chiostro viene bocciato, se uno passa dentro a un ingresso con delle colonnate di una scuola media che si chiama Carducci viene bocciato, se uno va alla Certosa di Pavia, sì, prima di essersi laureato non si laurea mai.
1: Mai.
3: Quindi sono queste tre credenze legate appunto al mondo scolastico.
1: Grazie, che bello.
2: Grazie,
1: ragazzi.
2: Quindi bisogna camminare dritti praticamente, dritti. Linea diretta, così dritta proprio.
0: Io vi vorrei ricordare.
1: Cosa, Federico?
0: Degli aerei, la maggior parte delle compagnie
1: non hanno la fila.
0: Non hanno il 13.
1: Non hanno il 17, il 13. Anche in America gli ascensori non hanno il piano 13.
0: Il 13 sarà un motivo, no?
2: Ma dai, ma no, ma dai.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
3: 2-2. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Joliet, Achille Lauro, questo era per noi Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Già ridete, già siete pronti a ridere.
1: Perché?
0: E si è affacciato una persona, si è affacciata.
2: Vogliamo salutare il direttore
0: di Radio 2. Ci ha detto un buon lavoro, ci sta dicendo.
2: Sì, grazie direttore, Giovanni Alibrandi, direttore.
0: Buonasera direttore.
2: Buonasera direttore, buonasera.
0: Buonasera.
2: Ci sta ascoltando, ci sta giustamente testando perché vuole giocare anche lui al nostro gioco.
0: Perché vuole giocare, infatti direttore venga con noi che qui direttore. Abbiamo il momento gioco, ovvero noi lanciamo ecco. Man in Black, noi lanciamo adesso una parola in dialetto e i nostri radioascoltatori devono indovinare di che si tratta.
3: Questo è difficile però, ragazzi.
0: Questo è difficile secondo me. È
2: dove
0: vero.
2: Andiamo oggi? Andiamo in Calabria, che bella la Calabria. Sentiamo il direttore poi di origini calabresi è avvantaggiato.
0: Di origine calabrese, no,
2: faceva show, faceva, no, toscano.
0: È d'adozione calabrese.
2: D'adozione calabrese.
0: Sì, sì, sì. Salutiamo tutti i nostri amici calabresi. Sentiamo invece questo termine.
4: Umaccaturi.
2: Umaccaturi.
0: Ok.
2: Umaccaturi.
0: E umaccaturi può essere A, un bullone.
2: Sì.
0: B, una scarpa. Mm-hmm. C, un fazzoletto.
2: Un fazzoletto. Io dico il bullone. Passiamo umaccaturi.
3: Io dico C, io dico 3.
2: Tu dici 3, eh? Il direttore si vuole esprimere sulla probabile soluzione, direttore? Abbiamo bullone, scarpa, dice il direttore, dice scarpa. La scarpa.
0: Tu? Io dico scarpa.
2: Scarpa.
0: B.
2: Allora, sentiamo gli ascoltatori di Generazione Radio 2, qual è la soluzione? Un bullone, una scarpa, un fazzoletto? Scriveteci, siate più veloci, ovviamente. 3487 300 200.
4: Umaccaturi.
0: Ah,

0: King Princess, questo era 1950. È inutile che mi fai le faccette da rimorchio da discoteca, Barti Colucci. No. Abbiamo capito come giocavi in discoteca.
1: No, avevo spiegato il fuori onda. Scusa. No, io facevo un ballo strano per conquistare le ragazze, non essendo Brad Pitt, allora la puntavo sulla fantasia, solo che essendoci il suono, allora stavo spiegando a Camilla la mia tecnica qual era. Che era un ballo particolare che poi posterò sui social di Radio 2.
2: Bene, perfetto. Bene.
0: Comunque, ragazzi, abbiamo la soluzione del gioco. La parola di oggi era, e rimandiamo la clip audio.
3: Maccaturi.
0: Maccaturi. And the winner is Elena da Rovereto. Ciao Elena.
4: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao Elena.
0: Ciao, ben trovata.
1: Elena, allora, hai indovinato perché hai origini calabresi oppure perché?
4: No, io sono proprio trentina, anzi ho origini austro-ungariche.
1: Addirittura?
4: Sì, non c'entro nulla con la Calabria, anche se la amo particolarmente, ma non l'ho mai sentito quel termine, però...
1: Ti sei buttata?
4: Prego?
1: Ti sei buttata?
4: Mi sono buttata, più che altro ho detto a naso, perché Maccaturi mi veniva in mente una marcatura, un nodo al fazzoletto, mi è venuta in mente una roba così, non lo so.
0: La mente che crea cose. bella.
1: Complimenti Elena, complimenti. Senti,
4: grazie.
1: Vuoi salutare qualcuno come fanno spesso gli ascoltatori mai delle radio in generale? Nessuno saluta più nessuno.
2: È vero, sì, si è persa l'usanza.
4: Non salutiamo nessuno.
1: Brava.
0: Non salutiamo
4: voi,
0: nessuno.
4: Siete molto simpatici, mi piacete tanto e mentre lavoro ho sempre voi in sottofondo che mi tenete compagnia.
2: Di che ti occupi? Che fai?
4: Io ho una piccolissima casa editrice mi occupo quindi di editoria, di grafica, di cose così. Sto facendo un fotoritocco un po' palloso, se posso dire.
2: Certo,
4: e così mi diverto, insomma, a sentirvi.
1: E quindi potresti scrivere un libro, un Maccaturi, in traduzione il fazzoletto.
0: Giusto.
1: Un'idea, mi ha detto, dato un'idea. Sì.
4: Non si sa mai, qui ci sono sempre degli scrittori un po' così particolari, quindi chissà.
0: E Elena, anche per te c'è la cena a casa di Federico Vespa,
2: certo,
0: sotto il periodo di Natale, quindi ti aggiungi a tutti i vincitori di giorno in giorno, sarà un festone.
2: Questo
0: sarà ovviamente
2: pazzesco. Una mega festa con Barti Colucci che cucinerà, però.
1: Esatto, tu porta i Maccaturi,
0: esatto.
1: Va bene? Ciao Elena.
0: Grazie Elena, ciao.
2: Ciao, una

0: c'è Somber che ci dice che il suo corpo non è pronto, my body isn't ready, e dovete sapere che anche un altro futuro candidato al matrimonio con Camilla Ferranti che vorrebbe, come dire, conoscerlo. Quindi, caro Somber, come ti chiami, se passi da questa parte,
1: vogliamo stabilire una data, cioè, no, per aspetta, il prossimo anno 2027.
2: No, aspettiamo la fine della trasmissione qui a Genesio di Raiuto, perché Camilla dice: ah, questo è il mio uomo ideale. Poi c'è Cesare Cremonini, Cesare è il mio uomo ideale.
1: Ne me ne hanno detti due,
2: tre, quattro.
0: La Ferranti ha anche detto che dopo i 18 sono tutti adulti.
1: Ma basta, siete insopportabili. Possiamo passare alle differenze generazionali, appunto, proprio di questo parliamo.
2: Molto bene, abbiamo parlato di credenze popolari, superstizioni, magie, carte, cartomanti. Allora è giusto, visto che noi ci chiamiamo Generazione Radio 2, cogliere un po' di differenze generazionali anche nell'ambito delle credenze popolari. Okay. Giusto? Allora, gli italiani di una volta avevano delle certezze che nemmeno la scienza riusciva a scalfire. Allora, se uscivi con i capelli bagnati, ti prendevi un malanno che ti portavi dietro fino alla pensione. Beh. Se c'era la corrente d'aria, qualcuno gridava immediatamente: chiudi quella finestra che ci ammaliamo tutti! Se mangiavi, volevi fare il bagno, dovevi aspettare 3 ore, attenzione, non 2,50, non 2,59, 3 ore esatte, come previsto dal codice civile delle nonne. Se ti sedevi sul freddo, era finita, perché ti veniva qualsiasi cosa, dalla sciatica alla fine della civiltà occidentale. E poi c'erano le grandi credenze popolari italiane, ovvero il corpo d'aria era responsabile di almeno il 90% dei problemi esistenti. La pasta riscaldata era sempre più buona.
1: Molto vero.
2: Il caffè aggiustava qualsiasi situazione, stanchezza, mal di testa, tristezza, probabilmente anche le crisi diplomatiche.
1: Ancora oggi.
2: La nonna sapeva più del medico. E il limone, ragazzi, come non citare il limone, che in qualche modo misterioso serviva a risolvere tutto.
1: E vitamina C.
2: E vitamina C. Oggi invece le nuove...
0: Vitamina nonna.
2: Oggi invece le nuove generazioni hanno altre certezze e credenze, no? Se il wifi si blocca per 10 secondi, si pensa ad un guasto mondiale. Se il telefono scende sotto il 20% di batteria, scatta lo stato di emergenza. Se Google non trova subito la risposta, è chiaramente colpa dell'universo. E se un video non parte entro 2 secondi, è ufficialmente una giornata da dimenticare.
1: È vero, allora, è vero.
2: In conclusione, gli italiani sono cambiati poco alla fine, no? Una volta avevamo paura del colpo d'aria, oggi abbiamo paura del colpo di batteria scarica. Una volta ci salvava la nonna, oggi si salva il caricabatteria, ma tra le cose che portiamo sicuramente bene c'è Generazione Radio 2, diciamocelo.
1: È che bello.
0: Assolutamente.
1: Che bello.
0: Mi fa molto cerebrale.

0: Okay, let's go.
1: Phoenix Flexin, questo era Rubers, Generazione Radio 2, Federico Vespa, Bartico Lucci, Camilla Ferranti a tenervi compagnia fino alle 18. Le credenze popolari, le superstizioni.
2: Di quello abbiamo parlato, non abbiamo citato i maghi, grandi maghi italiani, grandi culture della magia. Io ho fatto il mago per 3 anni, non so se lo sapevate.
1: Sei un grande mago, c'era il mago delle casse che dal palco lo dividevano a metà.
2: Quello è illusionista, io facevo, prestidigitazione e quindi non possiamo non citare il grande mago italiano nel mondo, che è grande Silvan, a cui farei un applauso grande immenso, grande Silvan.
1: Ma non è un illusionista anche
2: illusionista, certo, prestidigitatore e anche illusionista. Avete mai visto uno spettacolo dei maghi voi, del grande Silvan?
1: No.
2: No.
1: Però l'immagine fisica di lui vestito da mago è molto bella.
2: Bellissimo, bravissimo. Poi per citare anche i maghi, David Copperfield, gli anni 90.
1: Altro grande illusionista.
2: Grande illusionista, per non citare appunto il grandissimo Houdini, che era il primo escapologo della storia della magia, ecco, vabbè.
1: È vero, ma cioè, considerando che c'è anche un personaggio che stava nella città di Torino, sai che Torino è una città un po' esoterica, sempre considerata così, e c'era Gustavo Roll.
2: Come no?
1: Ragazzi,
2: no,
1: c'erano le file per andarsi a fare una chiaroveggenza da Gustavo Roll, anche se aveva dei trucchetti a quanto pare.
2: Sì?
1: Dice di sì. Vabbè, ma è bella. Piero Angela ha detto così,
2: e se ha detto Piero.
3: Se l'ha detto lui, però, ragazzi.
2: Va bene, ci fermiamo un attimo, fra poco parleremo invece di cammini e di vacanze anche spirituali, quelli a cui siamo abituati.
1: Trekking.
3: Grazie, pure qua.
2: No, grazie, tranquillo.
1: Il trekking.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 22. Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
3: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: 22.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: 22.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: Ray con il featuring di Amma and Absolute Joy su Rai Radio 2, ciao. Mentre prima Barti ci ha deliziato e ansiato anche con dei giochi di magia.
1: È un
0: molto,
1: gioco di prestigio.
0: Dei giochi di prestigio molto molto belli.
1: La ringrazio, la ringrazio. Prego.
2: Si è anche arrampicato nei muri, l'hai visto che a un certo punto camminava al contrario. Ragazzi, sono doti, sono doti.
1: Però qui a Genesio Radio 2 archiviamo l'argomento cartomanzia, magia, vi ho citato mai, e passiamo a un altro argomento molto bello che parla anche di territorio, anche di scelte degli italiani e non solo, nel fare delle proprie vacanze, anche dei percorsi spirituali.
2: È vero, quest'anno è andato particolarmente di moda, adesso non so se si può dire di moda o semplicemente sembra che ci sia una tendenza a voler fare delle vacanze un po' più lente, un po' più rilassanti, e si cerca molto di fare queste lunghe camminate, certo. Sai, cammini, cioè, certo. Sai quante persone hai sentito per dire che hanno fatto il cammino di Santiago o altri cammini spirituali qua intorno? Esatto, oppure anche semplicemente il trekking sulle tre cime di Lavaredo, cioè quante ne sentiamo in questo genere e quanto è aumentato? Quindi la domanda è un po' sul come mai anche questo tipo di tendenza su abbandonare forse l'idea della vacanza sdraio, relax, e magari unirsi un po' di più alla natura, non lo so, una sensazione, una
0: vacanza,
2: una curiosità.
0: Faticosa pure, se vogliamo.
2: Faticosa sì, ma probabilmente qualcosa che ti lascia di più forse ai fini della vacanza.
0: Guardate,
2: di per
0: io
2: sé, no?
0: Ne so zero, nel senso che non ho mai fatto vacanze faticose.
1: Guarda, sai che lo sospettavo, ma lo così, è a sensazione.
0: È stato detto e torno serio, questa volta mi faccio per un secondo serio, un secondo nella mia giornata inutile.
2: No, perché oggi sei così disfattista?
0: Mi dicono che il... quando tu torni da Medjugorje,
1: sì.
0: Torni un'altra persona.
1: Beh, sono comunque, parlando seriamente,
0: sono
1: percorsi spirituali, anche il fatto stesso che uno decide di farlo in autonomia, forse perché ha bisogno proprio, no, di guardarsi un po' dentro, visto, diciamo una banalità, però è la verità, siamo iperstimolati da cose che poi sono abbastanza futili, magari un cammino come può essere di Santiago.
0: Io l'unico che ho fatto è stato andare a Pietralcina. Padre Pio.
1: E com'è stato?
2: Ti ha colpito?
0: Molto, estremamente toccante.
2: Hai sentito una spiritualità?
0: No, ho sentito proprio qualcosa di diverso.
2: Un'energia.
0: Una vibrazione diversa, certo. Una cosa diversa, una cosa che non ho mai sentito.
2: Bello.
0: Ho avuto la fortuna di conoscere due papi. Sarà un'altra esperienza meravigliosa, no? quando tu guardi il Papa che mi chiede a me cosa fai nella vita, mi parlo di Papa Ratzinger, io lavoro alla radio, lui mi risponde: è importante parlare, che tu parli bene, possa parlare bene alle persone.
1: È stata emozionante.
2: Di cuore,
1: stata
2: emozionante.
0: Vuol dire, l'ho conosciuto perché ero bambino, quindi ho vaghi ricordi, però quello di Ratzinger mi è rimasto dentro.
1: È rimasto impresso.
2: Che bello.
1: Qual è la testimonianza con la tua fede?
2: Sì, molto. C'è questa anche abitudine, per dire, proprio per il discorso delle energie, proprio del sentirsi bene, questo fatto anche di camminare e probabilmente, sai, nel camminare, nel trovarsi un po' tra sé e sé, forse questo ti porta, sai, camminando non è che ti fai grandi chiacchiere, grandi discorsi con gli amici.
1: Certo.
2: Probabilmente è un momento in cui ti raccogli. È forse un momento in cui è come quando non fai, cioè è un momento in cui riesci anche a risolvere delle cose che sono dentro di te, c'hai più tempo per pensare a quella che è la tua interiorità, probabilmente.
1: Sì.

0: Sì, sono d'accordo con te, anche perché, ripeto, no, siamo comunque soggetti iperstimolati da qualsiasi tipo di stimolo ad oggi, e quindi facciamo fatica a volte a guardarci dentro e anche a renderci conto di quello che vorremmo.
1: Abbiamo mille distrazioni.
0: Troppe distrazioni,
1: ragazzi, troppe.
0: Convenite con me che comunque è una vacanza, come diceva appunto Camilla, non prettamente di relax, ma può essere anche faticosa, ma sicuramente è importante dal punto di vista emotivo. Quindi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori la vacanza più faticosa
1: che avete fatto.
2: La sentiamo, sì. Sentiamo. Come la gestione, la mia più faticosa?
0: Immagino.
2: Oddio, ma
0: pedalare,
2: così il contropiede.
0: Pedalare sul pedalò, ecco.
2: Ma non è vero, no, no. Anche quello è faticoso.
0: Appunto, dico, ecco.
2: Devi guidare l'unicorno, esatto. È faticoso, per esempio.
0: Federico? No.
1: Ma io la vacanza più faticosa è quando ho provato a stare in piedi sulla tavola.
0: Basta, da surf.
1: Sì, sulla tavola surf, sono cascato dopo 3 secondi, una cosa del genere.
2: Prima di sapere quella di Barty, vi ricordo il numero per rispondere alla vostra vacanza più faticosa: 3487 300 200. Poi Barty ci confidi la tua.
0: Assolutamente.
2: Eh beh.

0: Bad, bad, no good, that's what's given. È inutile che insisti perché io riuscirò a reggere la serietà anche leggendo.
1: Allora,
0: anche Jesse, mentre te mi vuole distrarre. No, allora,
1: ma non lo devi dire però.
0: No, gli ascoltatori lo devono sapere, mi vuole distrarre.
1: Ma chi?
0: Fede, difendimi.
2: Ma da cosa ti devo difendere?
1: Bravo Federico, vedi.
3: La galanteria di un uomo come Bart.
1: Bravo.
0: Ma il bello di avere due compagni di viaggio in questo modo. Comunque la trasmissione è mia, potete anche levarvi
1: grazie,
0: adesso,
1: grazie.
0: Prego.
3: Complimenti, bella cinta.
0: Vero.
1: Allora, generazione Radio 1, non stiamo parlando né di cinte né di compagni, ma con magari compagni di viaggio, perché vi abbiamo chiesto la vacanza più faticosa che avete fatto. Tanti vocali, tanti messaggi scritti. Io partirei con un vocale che è quello del nostro amico, non ricordo il nome, sentiamo.
4: Allora, non è stata la vacanza di per sé faticosa, sì, ma un'escursione. Eravamo in Egitto, a Sharm el Sheikh, sì, escursione in un posto di per sé meraviglioso, si chiama il Canyon Colorado,
1: sì,
4: proprio perché è un, come una specie di grande canyon,
1: Colorado.
4: Si percorre a piedi, insomma, veramente bello, però c'erano oltre 40 gradi, 80-85% di umidità.
3: Grazie.
4: Siamo scesi, appunto, per scendere nel canyon devi scendere parecchio da una parte dove sembrava fattibile, ma siamo saliti da un'altra parte,
1: sì,
4: dove l'arrampicata era su dei massi e l'altezza era tipo un palazzo di 7 piani.
3: Vabbè, ragazzi,
4: siamo arrivati letteralmente distrutti.
1: Beh, però
4: ciao da Mario.
1: Mario, ciao, però lo puoi raccontare come esperienza, no?
0: La sto raccontando,
1: voglio dire, se non l'avessi fatto non potevi partecipare all'argomento di puntata di oggi.
3: Certo, 40 gradi, 85% di umidità, ma chi te lo fa fare?
1: Lo faresti mai, Federico?
3: Ma neanche se mi paghi. Cioè, eppure sono uno sportivo.
1: Però, guarda, a sto punto,
3: no,
1: però.
3: Sono molto sportivo, ma l'unica cosa che odio è camminare.
1: Camminare?
3: Sì. L'unica volta in cui ho camminato 10 km al giorno è quando stavo a New York.
1: Sì.
3: Ma perché lì
0: non te ne rendi conto.
3: Te ne rendi conto, cioè proprio ti perdi. Però per il resto, se tu mi dici da qua a un chilometro, ti dico, beh, comprarti il tabacco.
1: Sì.
3: Prendo il monopattino.
0: Giustamente. Tu invece parti sei uno dei fissati, quelli che ne so, che sta con il contachilometri in mano, perché oggi abbiamo fatto tot passi, domani faremo questo. No, perché sono anche queste persone che hanno dei limiti, no? Che delle cose che vogliono superare.
1: Tenersi in attività fisica. No, io faccio sport, però non sono fissato tanto da controllare quanti passi ho fatto oggi, quante volevo. No. Riguardo la vacanza più faticosa, a Londra, quando ero più piccolo, per poter risparmiare sui biglietti, avevamo preso dei biglietti che ci permettevano di partire alle 4 di mattina e tornare alle 3 del mattino dopo, sempre da Londra. Quindi faticosa perché non abbiamo dormito mai, e quella la ricordo abbastanza impegnativa, ecco, come
0: insomma, cioè, ma comunque bisogna sempre un po' distinguere che tipo di vacanza vuoi fare. Se una vacanza, appunto, cioè una vacanza, sai,
3: però scusate,
0: che se vai tipo, sai, queste piattaforme adesso che organizzano i viaggi per cui tu stai da solo, magari ti unisci a altre persone, sai che per vedere un paese c'hai un tot di giorni a disposizione, quindi sarà una vacanza, diciamo, non particolarmente rilassante.
3: Cioè, ecco. Però io non voglio fare il provinciale italiano medio, ma se si chiama vacanza,
0: certo,
3: ci sarà anche un motivo.
0: Ma tu vuoi fare la vacanza o il viaggio? Queste sono due cose diverse.
3: No, e adesso il viaggio vorrei fare un viaggione.
0: Allora sei pronto per camminare?
3: Pronto? Io voglio andare in Thailandia sotto al sole con il mojito in mano, che non mica voglio camminare.
0: È la vacanza allora.

A grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 22 Simba, ne vale la pena, 17-17 in
1: eccola,
0: questo mercoledì 30 di...
1: 17-17, dai.
2: Ce l'hai.
0: Allora, Federico,
2: lo fate
1: apposta.
0: No,
1: tempo.
0: Allora, spieghiamo per chi si fosse appena collegato qui a Generazione Radio 2. Nella prima ora abbiamo parlato di superstizioni, ora stiamo parlando di cammini, Fede, quindi
1: okay,
0: va bene. Quindi...
1: Vediamo, tra dieci secondi sto tranquillo.
0: Va bene.
2: Ok, va bene.
1: Anzi, adesso posso stare tranquillo.
2: Va bene, ok, è passata. Alzava la nottata.
0: Allora, visto che stiamo parlando appunto di cammini spirituali, sono stati presi di mira anche dai turisti che hanno deciso di cambiare le proprie destinazioni piuttosto che fare una vacanza relax, una vacanza, come dire, tendenzialmente un po' più introspettiva. Non abbiamo citato i vari cammini che si possono fare sul nostro territorio italiano.
2: Allora, infatti ce ne sono tantissimi. Il primo l'hai citato te, che è la Via Francigena, per dire, che è uno dei più antichi e importanti cammini di pellegrinaggio d'Europa e conduce da Canterbury a Roma. In Italia attraversa diverse regioni, tra cui la Valle d'Aosta, la Toscana e il Lazio. È molto bello come percorso, e questo percorso permette chiaramente di visitare borghi, città d'arte, chiese e tanti luoghi di culto.
0: Canterbury è Inghilterra. Canterbury Tales.
1: C'è anche il cammino di San Francesco, classicone, dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi, che attraversa i luoghi più importanti della sua vita. Bello anche questo, è un cammino ovviamente caratterizzato dalla spiritualità, natura e patrimonio storico.
0: Cammino di Sant'Antonio, un itinerario dedicato a Sant'Antonio di Padova e alla tradizione francescana. Attraversa il nord e il centro Italia, passando per luoghi legati alla vita e alla predicazione appunto del santo. Quindi, ragazzi, ce ne
2: sono. Ancora il cammino di San Benedetto da Norcia, che è fondatore proprio del monachesimo occidentale, attraversa principalmente l'Umbria e il Lazio. È da fare, ragazzi, assolutamente. Ma poi il bello di questi cammini, tra le altre cose, che mentre li fai non è che devi andare da qua a là in un secondo, cioè c'hai un tot di giorni, e in quelle tappe in cui ti fermi ti puoi gustare anche tutto quello che c'è intorno. Quindi è un modo di ritornare, cioè anche di riunirsi al territorio e di conoscerlo più profondamente.
0: Assolutamente. Sì, e io sto pensando di farlo appunto un cammino. Ora, tendenzialmente, credo fra 1 o 2 anni lo farò.
2: Vero?
0: Sì.
2: Ne hai già pizzato dove?
0: Beh, quello di Santiago, parto di là.
1: Bello, bellissimo.
2: Ma vogliamo andare anche noi, Fede?
1: Guarda, io sono stato tentato tante volte di farlo. Sì. Travis Chapman.

0: Leon Bridge, Talk It Over, prima ancora Tracy Chapman con Fast Car, mentre ci scrivono che avventure nel mondo è un'altra cosa che hanno fatto in parecchi, ragazzi. Va bene, restate con noi, torniamo fra pochissimo con i discorsi ovviamente sui viaggi più lunghi, faticosi o quant'altro che avete fatto, non di certo rilassanti, insomma, le vacanze toste. Io personalmente non ho mai fatto in vita mia, però c'è, noto che al 348 7 300 200 ci state scrivendo in tanti con viaggi, camminate e
1: suggerimenti pure su dove andare.
0: A fra poco.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Ok, let's go.
1: Rolling Stones, Jealous Lover, 17:33, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Federico Vespa e il tè di Camilla Ferrante che arriva ora. Di cosa ci parlerà?
2: Va bene ragazzi, sedetevi.
1: Siamo già seduti.
2: Ok, mettetevi, cioè come dire, comodi,
1: siamo già comodi,
2: con la vostra tazzina fumante, immaginate una giornata di pioggia,
1: perché?
2: Fuori c'è neve.
1: Ma c'è il sole.
2: È il momento del tè.
1: Ah ecco.
2: È il momento del tè.
3: Ma perché
2: devi
3: il tè
2: immaginare...
3: si beve solo con la pioggia?
2: No, però devi immaginare un cozy time,
1: okay,
2: capito?
1: Okay.
2: Cioè un momento in cui siamo... Sì, cioè fuori, tanto le giornate si accorceranno, arriverà da qui a breve l'inverno.
3: Mamma,
2: quindi
3: che palle.
2: Questo momento ve lo dovete gustare, capito? Dovete entrarci proprio dentro.
1: Sì, ci siamo.
2: Ok, allora questa mattina mi è capitata una cosa, perché io racconto sempre quello che mi succede e prendo spunto da quello. Un paio di giorni fa ho ordinato dalle varie piattaforme di acquisto una cosa che serviva per me, perché ho detto di adesso voglio tornare dopo le vacanze, dopo Tropea, dopo tutte le serie che vai a cena fuori, mangi male, bevi qualche bicchiere di vino di più, così dice, no, voglio fare detox assurdo. E quindi mi compro queste cose tipo la centrifuga,
1: o estrattore, dipende.
2: L'estrattore perché era più complesso, l'estrattore, il frullatore,
1: sì,
2: e anche la friggitrice ad aria,
1: che
2: io
1: sì,
2: pensavo fosse una cosa che friggesse, invece no.
1: Cioè è un forno, è un forno.
2: Intanto perché si chiama friggitrice, intanto?
3: Perché mi guardi a me che non ho mai fatto una cosa in vita mia.
1: Infatti, guardi,
2: però
1: vabbè,
2: io volevo arrivare a un'altra cosa,
1: sì,
2: non è il discorso del fatto che lo usi, è proprio questo il punto. Io li ho comprati, ma sono lì che mi guardano candidamente da tanto tempo e continuano a non usare. Quindi quando l'ho comprato ho pensato, ho detto sai che c'è questa cosa qui, adesso io faccio questo tutti i giorni, farò questa cosa, invece le ho accantonate come tante altre cose,
1: sì,
2: della mia vita, che ogni volta che ho comprato ho detto dico questo è un elemento essenziale, lo devo comprare, non posso vivere senza, invece l'ho accantonato in fondo al cassetto. Perché? Perché?
1: Beh, si chiama acquisto impulsivo.
2: Non è impulsivo. Quelle cose che proprio ti viene la roba da comprare e dico ma questo è un momento che cambierà, che ne so. Non so, non è magari questo il mio caso, però mi piace allenarmi, mi piace fare comunque sport, mi prendo una cosa sana perché poi unisco la vita sana allo sport, eccetera. E poi è una cosa che poi alla fine della fiera non faccio e continuo nelle mie abitudini quotidiane che non c'entrano nulla con queste che erano le nuove iniziative.
1: Ma la domanda che vuoi porci qual è?
2: No, ma Barty mi guarda come per dire voglio comprendere il cervello,
1: sì,
2: della Ferranti.
1: No, perché stavo pensando, se tu hai degli elettrodomestici non utilizzati, starebbero bene nella cucina di Federico, questo sta
3: per rimanere inutilizzati.
1: Esatto,
3: ovviamente.
1: Allora lì
2: davvero
1: avrebbero il suo posto.
3: La morale è scontata qua, però taglio io se vuoi.
2: Ma sì, la domanda era questa, qual è la mia morale di questa cosa?
3: La morale è che se voi vi fate i detox
2: no,
3: a più non posso e bevete 2 litri di vino,
2: ma non
3: il problema
2: era...
3: è cioè torna tutto,
2: no,
3: capito?
2: La domanda era un'altra.
3: E qual è?
2: Era perché si comprano delle cose che sembra che le desideri tantissimo e poi non ci fai nulla.
1: Acquisto impulsivo. Te l'ho detto prima,
3: compulsivo.
2: No, c'è qualcosa di psicologico dietro. Ragazzi, non mi state dietro in questa seduta.
1: No, io non ho capito. L'estrattore l'hai comprato.
3: Ma chi è l'estrattore?
2: L'estrattore.
1: Non è quello delle tasse, quello
3: no,
1: è il detrattore.
3: No, esatto. Il frullatore lo so, la friggitrice lo so, ma l'estrattore che è?
1: È una sorta di centrifuga, diciamo, che estrae anche le fibre dagli ortaggi oppure dalla frutta.
2: Meditando?
3: No, mo me lo compro, voglio provare.
1: C'è quello di Camilla, usa quello di Camilla.
2: Sta
1: no?
2: La cena a Natale con tutti i vincitori di nostro.
3: Cioè,
2: pizza,
3: mille persone a casa mia, ragazzi.
2: Gli vorrei dare qualcosa da bere a Natale, cioè, con l'estrattore.
3: Ah, quello lo trovate sempre da bere.
2: Sempre roba sana, tra le altre cose.
3: Super sana.

0: pesce, era con la pesce, scusatemi, ed ecco ombre di città.
1: Esatto, allora Generazione Radio 2, è arrivato il momento che tutti, o meglio i nostri ascoltatori, aspettano sempre all'interno di questa trasmissione. Dopo il Telecamilla ci sono sempre i 59 secondi con Federico Vespa, uno sguardo sulle notizie di attualità più importanti.
2: Esatto, certo. Quelle che poi danno voce ai titoli del TG di questa sera, di tutte le emittenti più importanti.
0: Posso dire però una cosa, sì, per sì, chiudere prima di arrivare alle tue notizie, sì, c'è chi mi ha analizzato sul mio momento e mi ha detto, lo sai perché? Perché acquisti l'idea di, ecco, voi non mi avete aiutato, invece i miei ascoltatori mi hanno aiutato, sì, grazie. Sono pronta per i tuoi 59 secondi.
1: Scusa, salutiamo l'ascoltatore, come si chiama?
0: Non c'è il nome.
1: Non c'è il nome. Ma sarà nome, qualche parente allora, scusami, se non c'è il nome sarà qualche parente, sicuro, sicuro.
0: Sono pronta per i 59 secondi, le notizie del giorno raccontate da Federico Vespa.
2: All'aeroporto di Caselle, provincia di Torino, i controlli di sicurezza hanno intercettato un bagaglio decisamente insolito.
1: Perché?
2: Perché all'interno della valigia di un passeggero è stata rinvenuta una testa di coccodrillo.
1: No. Oh.
2: Cosa che ha fatto scattare l'immediata denuncia per il viaggiatore. La morale sarà su questo, vi anticipo.
0: Ok. Sì.
2: L'esperimento delle 720 uova. Un uomo ha deciso di testare i limiti del proprio corpo e della scienza medica, consumando ben 720 uova in un solo mese.
0: Wow.
2: L'obiettivo della bizzarra dieta era monitorare in modo scientifico gli effetti di un simile apporto sul livello di colesterolo nel sangue.
1: E quello, quindi, i risultati?
0: Il risultato?
2: Il risultato non lo so.
1: E come non lo sa?
2: Sarà morto.
0: No. Cioè, quindi si è mangiato 720 uova.
2: Dividete 720 diviso 30, vedi quante uova al giorno si mangia.
1: Saranno 20 uova al giorno, cioè, no? Ciro,
0: ma comunque adesso non c'è più un limite sul, cioè, oddio, vabbè, non so, comunque non, se ti mangi 3-4 uova al giorno non ti succede nulla.
1: Dicono, no, poi bisogna sempre chiedere un medico, mi raccomando, quindi non fare le cose.
0: Quelli erano i detti dei nonni, che dice non mangiare più di un uovo al
2: giorno. Io uova sapevo una barra due al giorno.
1: Beh, non lo so, bisogna chiedere un medico, se c'è un medico ci scrivesse.
2: Tu pensa, ci sono due morali oggi. Una,
1: vai, prego.
2: Una è che l'uovo sodo lo so fare.
1: Questa è la morale?
2: Finale, sì. No, è un dettaglio. L'altra morale è, ma se uno si compra un portafoglio di pelle di coccodrillo,
1: esatto, oppure un porta iPhone,
2: un porta iPhone, ecco, appunto, di pelle di coccodrillo, sì, mica lo denunciano. Allora, certo, la morale è, perché se uno si fa una cosa di pelle di coccodrillo non lo denunciano, e se uno c'ha una testa di coccodrillo sì?
1: Beh, mi pare evidente la differenza, no?
2: Sono morti tutti e due, tanto.
1: Dici?
2: Cioè, non è che quello
0: io
2: è vivo.
0: Se ti arrestassero la chiederei così la cosa, cioè la direi proprio serena in questo modo. Cioè? Perché?
2: Perché una borsa in pelle di coccodrillo sì e la testa no?
1: E una semplice testa in valigia no? Mi sembra giusto.
0: Hai ragione.
1: Rispondeteci
0: ragione,
1: se potete.
2: Grazie.

0: Tame Impala Loser qui su Rai Radio 2, ancora un quarto d'ora da passare insieme a Camilla Ferranti, Barti Colucci e Federico Vespa.
1: Allora parliamo un po' di territorio, ragazzi.
0: Sì, dai, ragazzi.
1: Se siete dalle parti di San Gemini,
2: zona casa mia, della
1: nostra Camilla, si è aperta sabato scorso la 53esima edizione della Giostra dell'Arme, che sarebbe cosa, capito? Tu che sei
2: pratica. È una festa medievale del paese di San Gemini e invito assolutamente ad andare perché è una ricorrenza annuale molto molto divertente, molto bella, dove ritornano le usanze dell'epoca, quindi vedi nei viottoli di questo paese molto affascinante gli sbandieratori, le bande con i tamburi eccetera, poi ci sono tutte le taverne aperte dove puoi gustare il cibo locale dell'epoca e divertirti, insomma è bello di solito andare con un gruppo di amici perché chiaramente sono queste tavolate immense come nel Medioevo, capito, tipo i tavoli sociali.
1: Bellissimo,
2: è molto bello,
1: bellissimo.
2: Assolutamente sì. E poi c'è il famoso gioco proprio finale che è una sorta di sfida tra cavalieri e non so poi chi vince, come si vince effettivamente, non sono mai arrivata al finale della sagra.
1: O non lo ricordi che
2: Arrivata fine, perché comunque ci va tantissima gente, è un momento abbastanza conosciuto in tutta Italia,
1: le sane tradizioni italiane. Evviva. Allora ora c'è lei, no ma l'avete fatta apposta, avete messo lei,
2: mettetevi d'accordo, cioè. Però che qui siete in tanti in questa radio,
0: certo, se è girato, esatto, diciamo che se ne è girati un pochetto.
1: No,

0: 17:50, Generazione Radio 2. Oh. Ciao Natalie, ciao.
1: Gli occhi a cuoricino si vedono, ci sono.
2: Ci stanno.
0: Ah, io ho spoilerato la mia storia con Natalie, sì. Che poi è stata una sera, è stato come dire un bacio durato insomma a lungo. E io vorrei sapere le vostre storie. Segrete.
1: Ma anche Pippo Lo Russo, però, ho spoilerato questa cosa.
0: Anche Pippo su un palco. So. Pippo su un palco. Sul io, palco. Insomma, no, sul palco.
2: Beh, beati voi, ragazzi.
0: Sì.
1: Ma mi viene il dubbio che sia un po' tipo il Fanta Sanremo, capito? Una cosa un po' così.
2: Non sono mai stato con una donna famosa.
0: No?
2: No, mai. Non mi vogliono.
1: No, vabbè. Non è vero, lo sguardo no, dice no, altro, la voce dice una cosa, famosa ma gli occhi dicono altro.
2: Perché ve lo direi, ragazzi, la famosa no.
0: No, no, famoso
1: non ti piacciono.
2: No, non è che non mi piacciono, non ho mai avuto il piacere.
0: Se c'è qualcuno di famoso che magari è interessato a Federico Vespa che è single, si faccia avanti, perché no?
2: Vabbè, esatto. Tanto giusto. Qua ormai tutto è per tutti.
1: Io ho dato. Ah, io mi chiamo fuori ed era un errore. Sì.

0: Olivia Dean, Baby Steps, 17:57, Generazione Radio 2, siamo per concludere anche questa puntata in questo mercoledì 30 di settembre. 30 di settembre coincide con il compleanno del nostro Renato Zero. Auguri!
1: Auguri!
0: Grazie, grazie. I migliori anni dell'anno. Grande Renato!
1: Grande Renato, sei un sorcino, siete dei sorcini.
0: Assolutamente sì,
1: meraviglia,
0: sì.
1: Meraviglia.
2: Ho avuto il piacere di incontrarlo ieri sera in un ristorante.
0: Sì, e non gli hai fatto gli auguri?
2: Prima? No.
0: No, aspettavi le 12, auguri da parte di Generazione Radio 2.
1: Esatto.
2: Sì, ma erano le 8 di mezzanotte.
0: Ah, no, vabbè, era troppo presto.
2: Era troppo presto, vabbè, ragazzi.
1: Quindi la storia del fruttivendolo non era vera.
0: No, è vero, è vero, è vero, è vero. Poi la racconteremo.
1: Poi la racconteremo, sì.
0: Allora, salutiamo tutti gli ascoltatori di Generazione Radio 2, grazie per essere stati con noi e salutiamo anche tutta la squadra.
2: Come no, la regia di Eddie Brundo e la cura di Valentina Totta, che ha dei jeans pazzeschi oggi, e Caterina D'Aleo.
1: E invece la parte tecnica, salutiamo Riccardo Bruno e alla visual la nostra Filomena Vitaliano. Ciao Filo.
0: E in redazione il nostro Donato Moscati. Vi lasciamo in compagnia con Radio 2 Caterpillar, condotto da Filippo Solibello e Cinzia Bancone, con la partecipazione di Baia e Giudici in diretta dal Prix Italia all'Aquila. Noi torniamo domani sempre qui. Ciao.
1: Ciao.

0: stare informati.
1: Buonasera, ben trovati da Rai Mobilità in A10, code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova e per un veicolo fermo code tra l'allacciamento alla 26 da Renzano verso Ventimiglia. Si segnala un incendio sulla statale 336 di ramazione dell'aeroporto Malpensa tra la barriera di Taranto Nord e la provinciale 117 in direzione Taranto. In A4 code a tratti tra Nodo di Pero e Pero, diramazione Molino Dorino verso Milano, code per una perdita di carico tra Capriate e Dalmine verso Brescia. In A8 code allo svincolo di Busto Arsizio in uscita per chi proviene da Varese. Andiamo in A1 dove il traffico è rallentato da lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. In A14 code per lavori tra l'allacciamento alla 25 da Tripineto verso Ancona, code anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest direzione Ancona. È tutto quindi per questo aggiornamento da Elena Mandolesi. Buon proseguimento di viaggio.

0: Le 18 in punto, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato da...
1: Sicuramente Filippo, dai viticoltori abruzzesi che mentre fanno la vendemmia
0: ci ascoltano. Sicuramente da loro e poi...
1: Anche dai pellegrini della perdonanza.
0: Ma certo, bambini, anche loro, ormai è un evento importante, internazionale.
1: E senti questa,
0: programma più amato da...
1: Chi sta segnando una meta all'Aquila Rugby, vedi che ho imparato.
0: No, brava, bravissima.
1: Avevamo i rugbisti ieri.
0: Sei
1: si
0: diventata...
1: dice gol, si dice meta,
0: giusto? Ecco. Sei diventata un'esperta ormai di rugby. Sì. Bene, benissimo, Cinzia, benissimo. Anche questa sera, puntata speciale di Caterpillar in diretta dalle 18 alle 19.30 dall'Aquila, dal Pre-Italia Village, vuol dire di fianco all'auditorium del parco, davanti alla fontana luminosa che guarda qua. Quanta acqua sta buttando proprio davanti ai nostri occhi.
1: È ancora
0: una bella giornata all'Aquila.
1: Oggi bellissima, maniche corte, eravamo fino a un'oretta fa.
0: Sì. Tanta escursione termica, molti arrosticini.
1: Tanti arrosticini, allora guarda, devo dirti la verità, io ho un migliore amico abruzzese che sono anni che mi cucina, mi fa assaggiare gli arrosticini, ecco. Ciao Paolo.
0: Bene.
1: Ma io non li avevo mai mangiati però, perché oggi li ho assaggiati e caro Paolo,
0: ne devi
1: cucinare dei arrosticini prima di farli come li fanno all'Aquila, che bontà.
0: Quando li mangi qui cambia tutto, giornata molto intensa al PRI, mentre in tutto il mondo si tira un sospiro di sollievo, poi lo sentiremo gli ultimi aggiornamenti nel giornale radio delle 19.30, il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv oggi ha tenuto veramente il mondo col fiato sospeso.

0: Sulle bollette, ma ne parleremo nei prossimi giorni.
1: Carburanti, bollette, ne parleremo.
0: Il prezzo dell'energia continua a salire, ma di questo poi parleremo e ragioneremo con calma. Qui all'Aquila invece col Pre-Italia tanti incontri, dalla mattina fino a tarda sera. Oggi lanciamo un nuovo canale della RAI, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo
1: canale
0: di cinema.
1: Che il mio direttore se no si arrabbia, canale 57.
0: Della TV, del digitale terrestre. Parte domani mattina alle 8 in punto e invece adesso su Radio 2 qui a Caterpillar c'è la musica.
1: Wow.

0: Miss.
1: Miss Italia è Dito nella Piaga stasera qua su Radio 2, è sempre più brava Dito nella Piaga, ci piace sempre
2: tantissimo.
1: Di più e stasera Cinzia in
2: sì.
1: contemporanea con Caterpillar qui nell'auditorium di fianco a noi c'è un incontro sulle intelligenze
2: sì.
1: con padre Paolo Benanti che più tardi passerà qui da noi, super esperto di
2: sì.
1: intelligenza artificiale
2: sì.
1: Poco fa si è concluso invece un incontro sull'umanesimo tecnologico, stamattina cinema e Abruzzo.
2: Quante cose interessanti, Phil.
1: C'è di tutto.
2: Di tutto, cultura, arte, audiovisivi, radio, vini.
1: Vini, brava, cibo. E allora buongiorno,
2: cibo.
1: Anzi buonasera al nostro ospite Alessandro Nicodemi, il presidente del consorzio Tutela Vini d'Abruzzo. Buonasera Nicodemi.
2: Buonasera Nicodemi, benvenuto.
3: Buonasera a voi, buonasera, grazie dell'invito ovviamente.
1: Beh, ma grazie a lei, voi siete partner del PRI Italia con i Vini d'Abruzzo. Cinzia è una super esperta.
2: Ecco, allora sì.
1: Più di me.
2: Sì, sì, parlavamo proprio anche ieri di vini biologici. Io partirei da questo, siamo in Abruzzo e si parla tanto di biodiversità, no, per i vini. Qui avete una biodiversità incredibile.

0: Adesso è mare, montagna, tutto, collina, tutto, c'è tutto in Abruzzo.
1: Siamo fra le regioni, credo che abbiamo maggior biodiversità tutta la nostra nazione. E siamo una regione, io credo, altamente vocata alla viticoltura, perché la nostra conformazione proprio geografica ci permette di avere questo vanto. La nostra fascia collinare, che rappresenta la zona maggiormente vocata per le coltivazioni ovviamente vitate, è perfettamente incastonata fra i due massicci del Gran Sasso e della Maiella e il Mar Adriatico.
2: Ecco.
1: Quindi noi beneficiamo di tutti gli elementi naturali per una coltivazione di qualità.
0: Ci sono dei vini molto diversi tra loro, quindi.
1: Sì, sicuramente, tant'è che i nostri disciplinari anche spacchettano, passatemi il termine, sì, una grande denominazione come il Montepulciano, il Trebbiano, il Cerasuolo in quattro sottozone che sono praticamente le quattro sottozone provinciali.
2: Ma allora facciamo così, Nicodemi, siccome l'Abruzzo è anche ricco di personaggi, o di personaggi che sono nati qua, o di personaggi che hanno le proprie origini in Abruzzo, quello che si chiama il turismo delle radici.
0: Sì.
2: Madonna, per esempio, ai nonni che venivano da un paesino dell'Abruzzo. Che vino andrebbe bene come pairing?
0: Che vino le consigliamo?
2: Ecco, che vino le consigliamo?
0: Madonna.
1: Io partirei, prodotto principale, il vero pilastro dell'enologia abruzzese, che è il nostro Montepulciano d'Abruzzo.
2: Beh, il Montepulciano.
0: Iniziamo.
2: Quindi,
0: bene.
2: Direi. Per Madonna il Montepulciano.
0: Il Montepulciano. Si parla, Nicodemi, di modello abruzzese. Ce lo spiega?
1: Sì, il modello abruzzese nasce nel 2023, dove appunto le nostre tre denominazioni, che prima erano delle denominazioni regionali, che però non riuscivano realmente ad esprimere la diversità dei vini che questa regione produce, sono stati appunto, come ho detto prima, frazionati in quattro sottozone.
0: Okay.
1: Quindi noi oggi non abbiamo più un solo Montepulciano, ma abbiamo un Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo, un Terre di Chieti Montepulciano d'Abruzzo, un Terre dell'Aquila Montepulciano d'Abruzzo e un Colline Pescaresi.
2: Io mi sono già perso.
0: Qual è il suo preferito?
2: Non
0: si può sbilanciare, l'ha messa oggi in imbarazzo, mi scusi.
2: È come chiedere...
0: me lo dice dopo.
1: Come...
0: dopo
1: lo all'orecchio. So.
0: Come me lo dice all'orecchio.
2: A Malagò per quale squadra tifa? Non si può dire.
0: Me lo dice dopo, Nicodemi.
2: Vabbè, Nicodemi, che cosa invece possiamo offrire? Parleremo anche di Lady Gaga in questa puntata.
1: Ecco,
2: cosa possiamo offrire a Lady Gaga?
1: Lady Gaga, la vedo un po' più frizzante, quindi le proporrei invece un Cerasuolo d'Abruzzo.
2: Ecco, allora, per Lady Gaga un Cerasuolo d'Abruzzo.
1: Che rappresenta, scusatemi, oggi secondo me uno dei prodotti anche maggiormente identitari di questa regione. Perché noi non siamo un rosato d'Abruzzo.
2: Giammai.
1: Noi siamo un Cerasuolo.
0: Non sbagliare.
2: No, perché
1: è un colore identitario. Perché
2: benissimo.
1: È un colore che nasce da un monovitigno che è Montepulciano.
2: Ok.
1: Che non fa contatto con le bucce.
2: Sì.
1: Fa una fermentazione, possiamo dire, a freddo.
2: Ok.
1: E però estrae questo color ciliegia, da lì cerasa, ed è un colore unicum in Italia.
0: Wow.
2: Nicodemi, allora grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie per aver fatto venire l'acquolina a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici che sono in macchina, stanno tornando a casa e stanno mandando dei messaggi. Mi raccomando, fammi trovare a tavola a cena stasera.
0: Un bel Cerasuolo,
2: qualcosa del genere.
0: Un
2: bel Cerasuolo, anche se non sono Lady Gaga, anche se non sono Madonna, ma va bene lo stesso perché i vini d'Abruzzo vanno bene per tutti. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Viva l'Abruzzo. Viva i vini d'Abruzzo.
1: Grazie.
2: Arrivederci.
0: Grazie Nicodemi.
2: Era Alessandro Nicodemi.
3: Rai Radio 2. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: 2-2. Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
6: Sì?
5: Giura che non lo dirai.
7: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
8: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
9: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
10: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
6: Smettila di prendermi a calcio.
10: Firmati Burner.
11: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Let it go. Eccoci qua alle 18:17 in diretta su Radio 2 dall'Aquila, puntate speciali per il Pre-Italia. Filippo Solibello e Cinzia Bancone con Caterpillar in questa versione speciale stasera. Super ospite.
1: Super Filippo.
0: Super ospite con noi perché è il presidente del Pre-Italia 2026, ma ha vinto il Pre-Italia nel 2021, quindi può ricoprire tutti i ruoli.
1: Certo.
0: Buonasera e benvenuto Cory Baker. Welcome.
1: Ciao. Welcome,
0: hello,
1: Baker.
0: Hello.
1: Welcome.
0: Ciao,
1: so,
0: Cory.
1: I just want to ask you, you won in 2021, the Pre-Italia.
0: Yes.
1: But
0: Cinzia chiede,
1: better.
0: Hai vinto nel 2021?
1: Okay, but it's better to win, or it's
0: vincere?
1: Better to be, you know, the president?
0: O è meglio essere
2: it's
0: presidente?
2: True. There's a great question.
0: I've
2: only been a president technically for about 30 minutes.
0: Sono solo presidente da mezz'ora,
2: it's very
0: quindi
2: fresh.
1: Okay.
0: È molto
2: so
0: nuova questa cosa.
2: End of the next
1: okay,
2: three
1: so
2: games.
0: Magari chiedimelo alla
1: again,
0: fine.
1: Okay.
2: It's pretty good to win. It's been pretty good to be a president.
1: Okay,
2: so
1: we'll see you later.
0: Okay. Cory Baker è un coreografo incredibile, fa dei lavori stupendi, ha vinto nel 2021 con lo Swan Lake Bath Ballet qui al Pre-Italia,
1: certo.
0: Una performance stupenda.
1: E è
0: anche il coreografo del Dead Dance di Lady Gaga.
1: Let me insomma, say wow.
2: You do it? Go.
0: Allora,
2: five,
0: attenzione.
2: Six, seven,
1: no, please,
0: attenzione.
1: I cannot dance.
0: Cory Baker
1: no,
0: può fare
1: no,
0: Dead
1: please.
0: Dance.
1: Maybe later.
0: At the cocktails.
1: Not on TV,
0: yeah.
1: On the radio.
0: Please. Allora, Cory, vuoi fare la dance con te?
2: It could be your moment. Gaga could be watching and you
1: I was not
2: video,
1: prepared,
2: you know?
1: Cory.
0: Cory dice Lady Gaga potrebbe essere all'ascolto e quindi tu Cinzia potrebbe essere questo tuo
1: momento.
0: Potrebbe essere il tuo momento. È quella danza della serie Mercoledì che tutti voi avete visto.
1: Certo.
0: Insomma, ecco, lui è il coreografo.
1: Penso.
0: Lui è l'artista. So, chiediamo anche a Cory Baker che cosa si aspetta di vedere in questo Pre-Italia?
1: What did you expect to see?
0: Che cos'è la creatività
1: here?
0: Oggi?
1: What is creativity today for you?
2: Allora, that's my
1: Italian.
2: That was my only Italian. Word.
1: Yeah, let's go. Andiamo.
2: Throw it in there. What is creativity to me?
1: Yeah.
0: Cos'è la creatività?
2: Creativity, it's really simple. It's that thing,
0: semplice.
2: You know, when you're a child.
0: Quando sei un bambino.
2: Or drawing on the concrete.
0: Stai disegnando
2: or
0: col gesso.
2: Or
0: stai facendo un disegno.
2: Making things with twigs.
0: O fai delle cose, insomma.
2: Need
0: stai giocando.
2: And
0: hai questo bisogno di giocare.
2: Collaborate with your brother or sister.
0: E a cooperare con i tuoi fratelli, sorelle, amici, parenti,
2: kind of show
0: genitori
2: it and share it.
1: Yeah.
2: And,
0: e vuoi mostrare, condividere questa cosa, quella è la creatività.
2: Ci
0: esaltiamo per questa cosa quando siamo bambini, siamo fortunati se riusciamo a mantenere questa emozione anche quando cresciamo, nella vita di tutti i giorni, il modo in cui manteniamo vivo quel piccolo bambino creativo che era dentro di noi anche quando cresciamo.
1: That's nice.
0: Oh,
1: you look like
0: è una
1: a
0: cosa
1: child,
0: stupenda.
1: Wonderful child.
2: Cinzia
0: adesso sta
2: really
0: dicendo
1: okay,
0: Cory è come uno splendido bambino.
1: Scusate.
0: Ma forse questo non possiamo dirlo.
1: No,
0: ma va bene,
1: si vede, no?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: cosa
0: no.
1: Che dice la sente.
0: Certo. Cory, magari per i nostri ascoltatori, for our listeners, can you help us? When we dance, you are one of the best choreographers in the world. Sei uno dei migliori coreografi del mondo. Quando balliamo at a cocktail, can you tell us one, two tips that we can learn from you? Cioè c'è qualche segreto per ballare anche noi che non sappiamo ballare?
1: Even, you know, to learn
0: sì,
1: to dance.
0: Per noi che non sappiamo ballare.
1: Just to
0: tricks. What's the secret?
2: Okay, this is
0: qual
2: for everyone at home.
0: Questo è per tutti.
2: Okay, so my tip to
0: il mio segreto
2: dance better
0: per
2: or
0: danzare
2: I
0: meglio.
2: No, see, I think that's wrong. I think
0: okay.
2: We shouldn't
0: non dobbiamo
2: say
0: dire
2: dance better. I think just
0: per danzare
2: to enjoy
0: meglio.
2: Dancing more.
0: Ma dobbiamo dire per godere di più della danza?
2: Care. To not give
0: non,
2: a flying
0: allora non
2: and just, you know,
0: non vi deve importare
2: saying,
0: quello che
2: no
0: fate
2: watching.
0: Dovete
2: think,
0: danzare come se nessuno vi stesse guardando, non
2: exactly,
0: vi deve importare chi c'è
2: exactly.
0: Intorno a voi
2: and sometimes you know you find yourself dancing a little bit better after a cocktail
0: e qualche volta magari danzate un po' meglio dopo un cocktail
2: to low it and your hips get a little bit looser,
0: ed ecco muovere i fianchi, sciogliere bene i fianchi
1: senza vergogna,
0: ecco
1: no
0: quando
1: shame,
0: stai danzando meglio. Wow.
2: Encouraging everyone to go out and get drunk.
0: Ovviamente
1: no,
0: dice
1: no,
0: non sto
1: no.
0: Mica incoraggiando tutti ad andare e a bere, ovviamente no, però dice ad essere un po' più sciolti,
2: yeah.
0: Giusto.
2: Wow.
0: Cori, we love you so much.
2: Sì, love sì. you, nice to be here.
1: Thank Cori, you, Cori, really. Really.
0: Allora,
1: not
0: siamo pronti.
2: May have had a cocktail already.
0: Ma siamo pronti per la dead dance di Cinzia Bancone a questo punto. Ragazzi, so, can you just, oh, later?
2: Yeah,
0: ok, we'll do it later.
2: At the cocktails.
0: Ok, at the cocktail. Stasera c'è il cocktail di benvenuto per la giuria internazionale, per tutti i giurati del Pre Italia. Quindi sarà lì Cinzia, che è il nostro presidente
1: faremo
0: del Pre Italia
1: 2026,
0: ci insegnerà la dead dance e magari la mostreremo sui social di Radio 2. Facciamo così.
1: Dai.
0: Presidente Cori, what a pleasure, è stato un grande piacere averti live a Radio 2 in questa puntata speciale di Caterpillar. Signore e signori, il numero uno, il presidente del Pre Italia 2026, un bel applauso per Cori Baker.

0: wanted.
1: Summi, eccolo qua, c'è la musica più bella. Radio 2 in questa puntata speciale di Caterpillar, dal pre-Italia, intorno a noi, gente che va e gente
0: sì,
1: che
0: ma
1: viene.
0: Ma tu che mi vuoi far ballare?
1: La dead dance.
0: Mi fai far brutta figura ma davanti no, agli ospiti, ma è un no, coreografo ma no, ma a livello internazionale.
1: Mondiale. Cioè
0: e
1: è il coreografo.
0: Vuoi far fare la dead dance davanti a lui?
1: No, ma è lui che l'ha inventata.
0: Appunto!
1: È il coreografo
0: capisci?
1: Di Lady Gaga.
0: Di Lady Gaga, ma non di Lady Cinzia.
1: No, ma lui poi ci filma.
0: Appunto,
1: manda il video a Lady
0: mette
1: Gaga
0: sui social
1: no, no. E Lady Gaga
0: ah,
1: dice
0: lo manda.
1: Ma io voglio andare ospite a questa
0: certo.
1: trasmissione pazzesca. Dov'è? Guarda, in Italia su Radio 2, vai, vieni all'Aquila.
0: Lady Gaga, ti aspettiamo
1: sempre.
0: Siamo qua
1: vuoi.
0: Su Radio 2
1: in ogni momento, in ogni momento. Stasera al Pre Italia incontreremo gli altri giurati,
0: sì.
1: Poi domani vi racconteremo tutto,
0: certo.
1: Domani e anche venerdì
0: anche
1: perché
0: venerdì.
1: Torneremo nel nostro orario consueto,
0: sì.
1: Sia domani sia venerdì
0: 19:45
1: fino alle 21,
0: esatto.
1: E vi daremo anche conto di quanto accadrà nella serata finale, quella delle premiazioni.
0: Certo, tutto,
1: venerdì.
0: Tutto, copriamo tutto in questo Per Italia.
1: Tu però vai a Milano domani.
0: Tesoro, cosa facciamo?
1: Tutto sbagliato, tutto sbagliato, va bene.
0: Vuole sempre stare con me.
1: Ma certo, tipo. Io, te, Cory Baker. Cosa vuoi di più?
0: Fammici pensare.
1: Due minuti di pubblicità e poi torniamo in diretta. Radio 2, Caterpillar, all'Aquila.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: 2-2
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Alle 18.31 c'è Lucio Battisti su Radio 2 a Caterpillar in diretta dall'Aquila, puntata speciale per il Pre-Italia 2026. Io ti devo chiedere, Cinzia, ma quale altro programma c'è al mondo in cui parli col coreografo di Lady Gaga contemporaneamente mentre stai per accogliere un coro abruzzese?
1: Non me ne viene in mente uno, sai?
0: No, non esiste, è semplice.
1: Perché non esiste, cioè c'è solo Caterpillar.
0: C'è solo Caterpillar, ma certo che sì. E allora, in mezzo tra il coreografo di Lady Gaga, che è anche il presidente Pre-Italia, e il coro abruzzese, che già vedo pronto a schierarsi qua fuori nel piazzale davanti all'auditorium del parco all'Aquila, c'è un giornalista del Centro e dell'ANSA, Fabio Iuliano. Buonasera Fabio, benvenuto a Caterpillar.
1: Buonasera.
2: Io
1: Fabio.
2: Ballare proprio non so, ecco. Ballare, magari cantare se ne può parlare,
1: no?
2: ma
1: non balliamo, mi sono rifiutata anch'io, Iuliano, stia tranquillo.
0: Ma scusa, vabbè, parliamo allora di cose serie, e anche quelle di cui abbiamo parlato poc'anzi sono serie, anzi serissime. La danza è una cosa bellissima e serissima, si parla anche di performing arts, ovviamente al Pre-Italia, ma Fabio è qui per parlarci di un evento ormai diventato internazionale che abbiamo citato nei giorni scorsi, la Perdonanza.
2: Sì. Un evento che è una sorta di identità di questa città, di questo territorio, un evento che ha oltre 700 anni di storia, collegato a Papa Celestino V, che è il primo papa nella storia di missionario, almeno, insomma, in recording history. Un messaggio di pace, di perdono, cioè la possibilità per ciascuno che varchi la Porta Santa dal 28 al 29 di agosto
0: qui all'Aquila
2: di avere l'indulgenza plenaria, una sorta di istituzione che ha anticipato di fatto il giubileo del primo giubileo della storia, che era 1300,
0: che non esisteva, cioè fino a che Celestino V non ha fatto questa cosa il giubileo non esisteva, e la porta era questa qui della basilica.
2: Sì, praticamente la basilica ancora in costruzione all'epoca, non era quella meraviglia che è adesso, era già suggestiva. Era la stessa basilica dove è stato incoronato Papa, sempre nel 2294.
1: È incredibile come si riescano a portare avanti, no, queste tradizioni, perché immagino che sia una festa enorme, no, per l'Abruzzo, ma in realtà per tutto il mondo. Ma
2: è diventata progressivamente,
1: soprattutto
2: negli ultimi anni, si parla di perdonanza moderna, no? Da 40-50 anni a questa parte ci sono stati delle spinte importanti che poi hanno siamo arrivati anche all'UNESCO, cioè la perdonanza è entrata nel patrimonio immateriale dell'UNESCO, in quanto il messaggio è stato proprio riconosciuto universale di pace, insomma.
1: Oggi più che mai, direi.
2: Assolutamente, sì.
0: Ci vuole. Ma Fabio, Celestino V era un personaggio incredibile. La fiction della Rai presentata ieri sera, Celestino V racconta la sua storia ed è assolutamente da consigliare, da vedere. Se non riuscite a vederla in diretta, recuperatela su Rai Play. Sì. Ci vuoi dire due cose? Hai detto, intanto fu il primo papa a dimettersi. Quando si è dimesso Papa Ratzinger, tutti hanno detto l'ultima volta è successo mille anni fa con Celestino V.
2: Esatto.
0: Era lui.
2: L'aspetto curioso è che poco dopo il terremoto, ma veramente 2-3 settimane, è venuto Papa Ratzinger, ha posto l'omaggio a Celestino, e facendo una cosa che nella storia della Chiesa non era manco usuale, perché poi Celestino, dopo quel gesto, non è che è stato visto benissimo all'interno del Vaticano. Per la fiction c'è tutto il tempo, perché tanto è ancora, cioè ieri c'è stata l'anteprima, ma ce ne vorrà un po' di tempo. Anzi, questo è un grande lavoro dell'Abruzzo Film Commission, insomma è un bel lavoro con Michele Placido, insomma
0: bellissimo.
1: Sarà su Rai 1, quindi
0: arriverà
1: a casa
0: presto.
1: La guarderemo.
0: Però dicevi, lui è un personaggio incredibile, perché appunto
1: ha rinunciato al potere.
0: Rinuncia.
1: Cosa direi non attualissima.
2: Lui era un eremita e è rimasto tale. Lui era, diciamo, una persona che, per carità, aveva un carisma, era considerato all'interno delle comunità locali una sorta di ambasciatore di pace e tutto. Poi però, di fronte a tutto quello che succedeva nella curia e tutto, insomma,
0: non era facile. Mentre il giubileo c'è ogni tanti anni, a seconda, 50 perlomeno, a volte meno perché ci sono quelli speciali, ne abbiamo appena vissuto uno, la perdonanza c'è tutti gli anni.
2: Tutti gli anni. E ognuno in qualsiasi momento devi pentirti, andare a messa, fare una serie di cose che c'è scritto.
0: Pentirsi è meglio, no?
1: Prima
0: di ricevere
1: però,
0: perdono è meglio pentirsi prima.
1: Insomma.
0: E poi si viene qua all'Aquila.
2: Sì, si viene qua all'Aquila, anche quindi chiaramente in un anno particolare come capitale cultura è anche un motivo per il turismo, no?
1: In
2: religioso.
1: Più, certo.
2: Papa Francesco ha omaggiato aprendo la Porta Santa nel 22, citando la bolla della perdonanza prima di dire giubileo del 2025, quindi sì. Diciamo è un qualcosa, un valore aggiunto.
0: Migliaia e migliaia di persone vengono sì. In quelle 24 ore, è una festa di popolo vera, enorme,
1: sentitissima.
0: Fabio, tu sei qui a raccontare anche il pre-Italia in questi giorni, a raccontare tutto quello che succede all'Aquila. Come stai? Hai già mangiato questa sera, no?
1: Stai mangiando?
2: Ho mangiato, nel frattempo ho anche incontrato il ministro Giuli, che sta qui a proposito della perdonanza.
0: Sì, è arrivato.
2: Sì, con un cardinale, quello che ha aperto la Porta Santa quest'anno.
0: Allora, fai il cronista, fai vivere il cronista che è in te. Cosa ha detto il ministro?
2: L'ho dato questa iniziativa, l'ho dato anche la capacità di attrattiva dell'Aquila, capitale cultura, come modello di quindi diciamo una serie di sinergie positive che stiamo vivendo da
1: sì.
2: Inizio anno.
1: Sì.
2: Insomma, ci mancherà quest'anno, questo 2026.
0: C'è già la nostalgia.
1: C'è già la nostalgia perché è un anno davvero speciale, immagino. E capisco.
0: È stato un anno bellissimo. Davanti a noi, qua nella piazza del Pre-Italia Village,
2: meraviglia.
0: Stanno arrivando, e qui faccio appello, Cinzia, ai tuoi occhi, stanno arrivando
1: sono,
0: una trentina di coristi.
1: Allora,
0: vuoi descriverle?
1: Una trentina di coristi,
0: sì?
1: In abito tradizionale, abito, vedo, folcloristico, con insomma donne, no? Con questo copricapo rosso, colorato, giallo, verde, sono meravigliose, ce n'è una che ci saluta, ciao!
0: Uomini con il gilet, donne con lo scialle, abiti d'epoca ma coloratissimi. Questa è la corale del Gran Sasso ed è una corale che fra poco sentiremo in diretta, perché l'abbiamo detto, Radio 2 è la radio dove tutto accade in diretta, è la radio dove la magia accade in diretta.
1: Guarda quanti sono. Beh, che meraviglia, Phil.
0: Abbiamo fatto un'invasione di coristi. Abbiamo invaso
1: ci
0: la piazza
1: salutano,
0: del Pre-Italia. Fabio, questa è un'altra delle grandi tradizioni dell'Abruzzo.
2: Assolutamente sì, c'è anche un proprio in coda di perdonanza, c'è un festival di cori e poi tra l'altro loro, oltre ad essere belli, cantano veramente, fanno delle armonizzazioni
1: certo.
2: Pazzesche.
1: Un coro antico tra l'altro,
2: sì.
1: Insomma.
0: La corale del Gran Sasso,
1: esatto.
0: Fra poco la sentiremo in diretta, intanto Fabio grazie per essere
2: grazie
0: stato con noi.
1: Grazie Fabio.
0: Puoi unirti al coro perché canteranno un paio di canzoni
1: devi
0: tradizionali.
1: Devi cantare Fabio.
2: Oggi c'era in edicola Topolino in dialetto.
1: Oh sì, ora, certo.
2: Ora cantare in il mio dialetto mi esce un pochino...
0: Vabbè, però
2: Rusty.
0: Topolino oggi era in edicola, sì. Qui in Abruzzo, in
1: sì.
0: Dialetto aquilano. Bravo che l'hai ricordato. Iemol a pe, che vuol dire?
2: Andiamo a piedi.
0: Iemol a pe.
1: Cossa de legno scine fra. Adesso si usa tanto dire fra. Ciao, fra.
0: Sì, gamba
1: fra.
0: Di legno e cosse di legno.
2: La cossa di legno è bellissima.
0: È così. Bene, allora, viva Topolino, viva i giornali e i giornalisti abruzzesi. Grazie per essere stato con
1: grazie.
0: Noi. Era Fabio... Giuliano!

0: In diretta dal Pre-Italia Village dell'Aquila, stasera c'è Caterpillar su Radio 2, mentre una trentina, forse sono di più, sono una quarantina di coristi si stanno posizionando di fronte alla nostra cupola e sono pronti a deliziarci con le canzoni tradizionali abruzzesi. Ebbene, nel frattempo c'è un intervento realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come abbiamo già fatto nei giorni scorsi. Parliamo di promozione culturale del Sistema Italia. Stasera parliamo di moda con la dottoressa Martina Riva. Buonasera.
1: Buonasera Filippo, buonasera Cinzia, grazie per questo invito a Caterpillar.
2: Grazie a lei per esserci, Riva.
1: Ma diamoci allora, del tu, Cinzia, Filippo, diamoci del tu.
2: Però se lo dice lei.
0: Noi dobbiamo darle del voi, Cinzia, non possiamo.
1: No,
0: Riva,
1: no,
0: ci
1: ragazzi,
0: racconti un po'.
1: Tu. Sì.
0: Va bene, ci racconti un po' allora di che cosa vi state occupando in questo momento. Dicevo, siamo nel comparto moda, giusto?
1: Sì, assolutamente. La moda è sicuramente uno dei settori che il Ministero degli Esteri sta cercando naturalmente di evidenziare, di rafforzare, di rendere sempre più internazionale, con un concetto chiave che va sottolineato, cioè che la Farnesina non promuove la moda italiana soltanto come immagine, ma come filiera economica e produttiva, quindi accompagna le imprese, l'innovazione, i nuovi talenti, le competenze dei territori sui mercati internazionali. Proprio in questi giorni sono in corso quelli che noi chiamiamo le giornate della moda italiana nel mondo, cioè una rassegna nata a gennaio dello scorso anno che vuole appunto portare la moda italiana al centro del mondo, al centro dell'attenzione. Abbiamo già fatto due tappe quest'anno, la prima tappa si è svolta a Montreal ad agosto, poi siamo andati a Filadelfia a settembre e stiamo per inaugurare la mostra Italia in Moda a Riyadh, quindi in Arabia Saudita, perché ogni anno vengono scelti dei paesi target.
0: Beh, che meraviglia.
2: Wow. Allora, diciamo, ecco, dialogo quindi tra moda, design, cultura, materiale che rappresentano, insomma, la trasformazione della nostra società, no? La trasformazione di noi italiani. Secondo lei, Riva, dove stiamo andando?
1: Quello che dobbiamo fare noi tutti, dobbiamo cercare naturalmente di andare in un posto dove l'Italia è sempre più competitiva, l'Italia è sempre più innovativa, l'Italia diventa un paese appunto simbolo di, come sempre, di qualità, di prodotti che sono belli e ben fatti. Dobbiamo rafforzare la nostra presenza appunto all'estero. Noi lo facciamo, noi come Ministero degli Esteri, appunto con tanti progetti innovativi che parlano anche di contaminazione, per esempio, tra moda e design. Abbiamo una bellissima mostra che si chiama Abito, che vuole proprio coniugare ad esempio moda e design attraverso l'evoluzione del ruolo della donna nella società, facendo della moda una sorta di chiave di lettura dei cambiamenti sociali, culturali e produttivi.
0: Quindi anche la mostra ce la immaginiamo che gira il mondo, così come l'experience in realtà virtuale Italia è moda, giusto?
1: Sì, esatto. C'è da dire appunto che tutti i nostri progetti sono fatti per quella che noi chiamiamo la circuitazione. Cosa vuol dire? Che il nostro obiettivo appunto è portare questi progetti, che sono progetti espositivi piuttosto che progetti audiovisivi, che progetti appunto in VR experience, di cui vi parlerò tra poco, in quelle che sono le nostre sedi diplomatico-consolari e negli istituti italiani di cultura presenti in tutto il mondo. Italia in Moda, la VR Experience, è collegata proprio alle giornate della moda italiana nel mondo, è un'esperienza immersiva, un video che si può godere attraverso dei visori che ci fanno vedere appunto qual è stata l'evoluzione della moda nel corso degli anni. È un progetto davvero molto molto interessante, che cattura molto l'attenzione soprattutto dei giovani, che sono naturalmente uno dei nostri target principali, ovviamente.
0: E dottoressa Riva, lei sappia che dovunque andrà il Made in Italy, la troverà Caterpillar. Ci saremo sempre per raccontare le bellezze del nostro paese, il saper fare del nostro paese, gli artigiani, in questo caso
2: i costumisti italiani, lasciameli citare.
0: Certo,
2: quanti Oscar abbiamo vinto, quelli della Rai, grandissimi.
0: Ma sì, insomma, lei ci tenga presenti quando vuole. Io e Cinzia ci muniamo di ago e filo,
2: non per sfilare,
0: no, più per magari ricucire
2: come
0: qualcosa.
2: Portavoce.
0: Va bene, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Evviva la moda! Evviva la moda italiana! Era in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la dottoressa Martina Riva.
2: Riva!
0: E a questo punto Rai Radio 2. Eccoci, a questo punto siamo di nuovo in diretta e
2: sta succedendo di tutto.
0: Beh, Cinzia, io mi spingo fuori
2: Abbiamo
0: dalla nostra cupola.
2: Coro meraviglioso, vai.
0: Dalla nostra cupola e vado a vedere se i nostri adoratissimi coristi sono pronti. La corale del Gran Sasso è qui nella
2: Vai la tua cartelletta
0: di fronte al Pre Italia. Esco all'aperto. Se facciamo un applauso a questa corale stupenda. Facciamoci un applauso, amici della Corale del Gran Sasso. Cinzia, sono stupendi. Buonasera. Sono col maestro?
3: Sì, Carlo. Buonasera.
0: Buonasera. Carlo Mantini, giusto?
3: Esattamente.
0: Maestro, allora, la Corale, l'Associazione Corale Gran Sasso, L'Aquila, è intanto per noi che siamo alla radio una delizia per gli occhi da vedere, perché lo dicevamo, siete coloratissimi. Quanti siete qua stasera?
3: Siamo intorno a 40 scarsi più o meno.
0: E voi girate non solo l'Italia ma anche il mondo, capita, per portare la tradizione dei canti abruzzesi. Giriamoci di qua che abbiamo anche una telecamera che ci riprende per la Visual Radio di Radio 2. Che tipo di repertorio abbiamo?
3: Allora, per questa sera siamo in versione folkloristica e proponiamo due canti tradizionali, uno aquilano che rappresenta proprio la fondazione della città dal titolo 99 e poi il Vola Vola Vola che è l'inno regionale abruzzese a tutti,
0: che tutti sanno,
3: che tutti
0: sanno. Io qui c'ho Cinzia, qui c'ho signore, signori e tutti conoscono il Vola Vola. La signora dice sì, gli amici dell'ambulanza, tutti sanno cos'è il Vola Vola Vola. E da dove venite? Da tutta la regione?
3: Principalmente dall'Aquila, la maggior parte sono dell'Aquila e qualcuno del circondario, quindi diciamo il coro è un coro, è il coro storico della città
0: con due fisarmoniche anche.
3: Due fisarmoniche, due nostri collaboratori, validi collaboratori, Paolo e Nicolino.
0: Beh, buonasera Paolo, buonasera Nicolino.
4: Buonasera.
0: Facciamo sentire la fisarmonica. Senti che roba, buonasera,
5: buonasera. Buonasera, buonasera.
0: Faccio dire un ciao veloce con il nome alle prime coriste. Buonasera, lei è?
6: Deborah.
7: Antonella.
8: Loredana.
9: Elena.
10: Rosanna.
11: Dorina.
12: Beatrice.
13: Emanuela.
14: Francesca.
15: Nadia.
16: Rosa.
0: Che sono solo la prima fila, Cinzia, capisci?
2: Sì, sono troppe.
0: Ma
2: sono
0: chi
2: troppe.
0: È l'ultima arrivata? Chi è l'ultima arrivata nella band? Chi è? Di qua, di là, di su, di giù? Forse... una, ecco, chi è? Lei è?
14: Paola.
0: Cosa fa nella vita?
14: Io sono un'imprenditrice.
0: Quindi lei la sera dice io però poi voglio fare il coro.
14: Sì, sì. È un amore per il canto che ho da piccola e quindi ho avuto modo e occasione di potermi, come dire, esprimere, quindi eccomi qua.
0: Ma che bello, un applauso all'ultima arrivata. Chi è quella che c'è da più tempo? Il maestro forse? No, c'è una. Ah, buonasera, lei è?
10: Buonasera, Rosanna.
0: Rosanna, da quanto c'è?
10: Io avevo 15 anni.
0: Non le chiedo l'età perché non bisogna dirla.
10: Dire 69 ieri li ho compiuti, quindi...
0: Beh, complimenti, ragazzi, un applauso a Rosanna, la veterana della Corale del Gran Sasso. Allora, facciamo così, adesso abbiamo un minuto di pubblicità, poi torniamo qua in diretta su Radio 2 e ascoltiamo il primo dei due brani con la Corale del Gran Sasso, in diretta dall'Aquila. Questa è Caterpillar, questa è Radio 2.
17: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: 2-2 Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: 2-2
18: Filiera certificata. Presidio diretto. Servizi sviluppati in un ecosistema protetto. Benvenuti nella Service Farm Sistemi.
20: È qui che nasce il Cloud Sistemi a chilometro zero. Integrato nei nostri software, garantisce affidabilità operativa e assistenza immediata, anche quando tutti gli altri dormono.
18: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
20: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.

0: niente di speciale.
1: Monete e bottoni, c'è 100.000 carie stasera su Radio 2 alle 18:54 in diretta dal Pre-Italia all'Aquila. Cinzia,
2: sì.
1: Pandemonio.
2: Ma ti ho visto.
1: Pandemonio.
2: Ma cosa fai? Vai a cantare con loro? Com'era? Io... Vola, vola, vola.
1: Vola, vola è il proprio l'inno regionale abruzzese. Sì. Ma prima credo ascolteremo 99. Oh. Io adesso torno fuori dal blu, se sei d'accordo.
2: Ma certo.
1: E mi riaffaccio nella piazzetta davanti al nostro studiolo perché la Corale Gran Sasso è pronta per deliziarci con la musica. Vado a chiedere anche al pubblico qua che c'è in piazza. Buonasera, una signora che prima faceva sì sì, le conosciamo, le conoscete queste canzoni?
3: E certo, siamo abruzzesi, noi siamo aquilani.
1: E quindi è l'inno, vola vola?
3: È l'inno nostro.
1: Come fa?
3: No, sono stonata, scappano tutti, guarda, se vola pure dentro, se vola.
4: Vola, vola, vola, vola, e vola lupa buona, se te lo cuore buono e non si può scordare.
1: E questa è la misericordia dell'Aquila, facciamogli un applauso.
2: Grande!
1: E, insomma, c'è veramente tutta l'Aquila stasera qua in piazza con Radio 2. Ma io sono curiosissimo, Cinzia, di sapere quali
2: vite... Ma sai cosa? Ma sì. Quando vanno in tournée, ma quanti pullman devono noleggiare?
1: Ah, maestro.
2: Tantissimi.
1: Quanti pullman avete?
5: Quanti pullman?
1: Andate in tournée, come fate?
5: Bella domanda. No, vabbè, ci entriamo tutti quanti dentro al pullman. Spesso capitano delle collaborazioni con altri cori, allora ci si organizza diversamente con più pullman.
1: Sì, pullman, certo. Allora, chi è che litiga in casa perché questo coro, ma basta, siete sempre alle prove del coro? Vedo la signora che fa, capita. No?
6: Beh, i mariti, sa com'è, si sentono un po' trascurati.
1: Ai, ai, ai, i mariti. Fidanzati.
6: No, no, il mio canta.
1: Con la soluzione. Allora, dov'è il fidanzato? Dov'è il fidanzato? Eccolo qua. Dietro qua, Cinzia, c'è un fidanzato.
2: Ho sentito.
1: Qui la soluzione era questa. Anch'io vado a cantare.
7: Esatto, esatto.
2: Giusto.
1: Chi ha iniziato prima? Lei o tu?
7: Io ho iniziato prima io.
1: E tu sei un basso, un baritono?
7: Tenore, un tenore secondo.
1: Un tenore. Io dico cosa a caso, Cinzia.
2: Sì, no, ma sai cosa? Che hanno vinto un sacco di concorsi. Qui bisogna fare un applausone a questo coro del Gran Sasso.
1: Avete vinto un sacco di concorsi, di premi, giusto?
7: Sì, per fortuna, ogni manifestazione, concorso, siamo andati in giro, l'abbiamo vinti.
2: Bravi!
1: Cosa fate nella vita voi, per esempio, i maschi qua dell'ultima fila?
8: E io faccio il meccanico.
1: Un meccanico?
8: Dipendente.
7: Docente.
1: Un prof di cosa?
7: Italiano, storia e geografia, alle scuole medie.
1: Un prof delle medie, poi?
9: Un commerciante pensionato.
1: Cosa vendeva?
9: Carne.
1: Carne, il macellaio. Bravo. 2,5 lascio?
2: Filippo.
9: Se me lo toglie è meglio.
1: Si faceva, no? Una volta così.
2: Chissà se cantano sul lavoro.
1: Giusto, chi è che canta? Chi è che fa un lavoro che può cantare? Non so, il parrucchiere, l'architetto, chi è?
10: Sono insegnante.
1: No, l'insegnante a meno che non sia un insegnante di canto. Chi è che alza la mano? Lì vedevo, no? Qualcuno di qua. Chi è? Lei che lavoro fa?
10: Parrucchiera.
1: La parrucchiera, c'è la parrucchiera, infatti ha dei capelli stupendi, una piega. Ma lei cosa fa? Quando dovete andare a cantare, fa prima la piega a tutte le ragazze del coro?
10: Beh, no. No.
1: Un pochettino.
10: Un pochino sì, dai.
1: Qual è il taglio dell'Aquila? Proprio il taglio che va più di moda quest'autunno?
10: Un caschetto.
1: Il caschetto, va bene.
10: Più di tutto, sì.
1: Allora dopo verremo anche io e Cinzia a farci il caschetto dell'Aquila. Maestro, siamo pronti? Cosa facciamo? La prima cos'è? 99?
5: 99, il canto classico tradizionale della nostra città che riguarda proprio la fondazione della città dell'Aquila.
1: Allora, in diretta su Radio 2, l'unica radio dove può succedere che arriva prima il coreografo di Lady Gaga e poi il coro, la Corale Gran Sasso, in diretta a Caterpillar. Signore e signori, questa è la Corale Gran Sasso dall'Aquila!

0: Wow.
1: L'applauso dell'Aquila, del Pre-Italia, l'entusiasmo della folla per la Corale Gran Sasso. Mamma mia, che bravi, maestro! Ci credo che vincete i premi.
2: Beh, diciamo, noi nel nostro piccolo ci difendiamo, portiamo avanti, diciamo, la nostra.
1: Il maestro è modesto, giusto.
0: Dov'è,
1: bravo.
0: Dov'è Cory Baker, Filippo?
1: Ah, e Cory Baker lo facciamo
0: perché
1: venire.
0: Se vede questa meraviglia.
1: Se vede questo coro, è incredibile. Chiara Longo Bifano, la segretaria generale del PRI Italia. Non l'avevate mai portato un coro così al PRI, Chiara?
3: Ma sorpresa, c'era Padre Benanti sullo schermo.
1: Ah, vedi, con davanti il coro.
3: Coro davanti, è un'edizione meravigliosa. Era, giochiamo a sporcarci un po' le mani, no? To play più di così.
1: Certo, così è. Allora, Chiara, se vuoi rimanere qua in zona, loro fra poco si esibiscono di nuovo, lasciamo giusto il tempo alla corale per rimettere insieme gli spartiti e tutto il resto in diretta. Cinzia, sempre,
0: sì,
1: su Radio 2,
0: meraviglia.
1: C'è Caterpillar e c'è anche della musica che arriva da Roma.

0: seul, je veux être seul.
1: Le 19.05, sempre tutto in diretta su Radio 2 Caterpillar, puntata speciale dall'Aquila per il Pre-Italia, 78esima edizione. Adoratissima Cinzia,
2: che regalo, Filippo.
1: Beh, così è,
2: cioè mi hai portato il coro dal vivo, così
1: coro Gran Sasso, coro. La
2: e
1: corale,
2: guarda quanta
1: Gran
2: gente
1: Sasso.
2: È arrivata tutta l'Aquila,
1: adesso sono centinaia le persone affollate qua davanti al nostro piccolo iglu, alla nostra
2: tenda.
1: Vado subito, canta anche tu, Filippo.
2: No, io non credo.
1: Rovinerei veramente il coro, rovinerei veramente il coro. Però ritorno dal maestro e dagli amici della Corale Gran Sasso. E maestro, noi vogliamo ovviamente chiudere questa puntata con Vola Vola, che è l'inno di noi abruzzesi. Ormai io e Cinzia abbiamo preso la cittadinanza qua all'Aquila. Però c'è anche un altro brano, magari veloce, che possiamo fare per regalarlo ai nostri amici. Intanto che aspettiamo, anzi, accogliamo con un applauso. Guarda, sta arrivando proprio in questo momento padre Benanti, che ha appena finito di parlare. Venga, venga padre, lo accogliamo con un applauso, perché è una delle persone che ci sta indicando la via in questi tempi così difficili. Buonasera padre.
3: Buonasera, ben trovati.
1: Benvenuto, siamo in diretta a Caterpillar. Lei pensava di trovarsi in un normale studio radiofonico, si trova avvolto dalla Corale Gran Sasso, che è meravigliosa, stupenda. Fra poco andiamo da Cinzia Bancone, che ci aspetta in studio, e così ci racconta che cosa avete detto nell'incontro che è appena finito all'auditorium del parco. Ma la Corale Gran Sasso le vuole dedicare un piccolo brano.
3: E se poi mi commuovo?
1: Vediamo. Maestro, che cosa vogliamo fare allora?
4: Il brano, il titolo si chiama A capa marite, che vuol dire La scelta del marito.
1: Va bene. Beh, del resto, matrimoni ne avrà celebrati, no? Quindi.
3: Gli si portino gli sposi.
1: Ecco, perfetto. Allora, la Corale Gran Sasso in diretta a Caterpillar su Radio 2.

0: Eccoli qua, la Corale Gran Sasso, grazie davvero, Padre Benanti. Allora venga in studio, dopo torniamo fuori per il gran finale di questa puntata pazza di
1: Padre Benanti, ha visto. Eccolo che qua. Benvenuto le abbiamo fatto, venga qua vicino a me, venga qua vicino.
2: Buonasera, incredibile.
1: Ha visto cosa abbiamo organizzato.
0: Non le era mai capitata una cosa.
2: Diciamo che altre cose strane mi sono capitate, la Corale, scegliere moglie.
1: Un benvenuto grandioso.
0: Solo al Pre-Italia accadono queste cose, solo su Radio 2. Solo a Caterpillar. Padre Benanti, c'era questo incontro sulle intelligenze poco fa, qui proprio all'Auditorium del Parco, nel programma del Pre Italia, era insieme a Paolo Volterra, Lead of Eurovision Italy. Di che cosa avete parlato?
2: Abbiamo parlato di quella strana combinazione che c'è nella politica attuale, in cui si parla tanto di intelligenza artificiale in termini sempre più, diciamo, politici, geopolitici e di dominio.

0: dominio di persone sulle persone. Quella che fino a pochi anni fa sembrava un sogno per pochi nerd davanti a un computer, ora sembra essere uno degli strumenti più sofisticati che abbiamo prodotto per gestire il potere in quest'epoca.
1: Sì, interessante. Perché molte cose poi iniziano
2: anche perché
1: così.
2: Verrebbe da chiedere, padre Benanti, cosa sa fare l'intelligenza umana che quella artificiale non sa fare?
0: Beh, per esempio dire non lo so e poi confermarsi.
2: Vero.
1: Questo non lo fa.
0: Sono cose che l'intelligenza artificiale non fa.
2: Sì.
0: Chiunque abbia mai provato quei robottini per pulire in camera.
1: Sì, certo.
0: Che
1: certo.
0: Sono uno dei primi esempi di intelligenza artificiale. Ecco, loro non capiscono se abbiamo una cena, se abbiamo dei parenti.
2: Sì.
0: Se la stanza ci serve ad altro.
1: Loro vanno in giro e puliscono.
2: Loro vanno in automatico.
0: Certo. Il saper fermarsi è qualcosa che richiede un io che rifletta sulle sue cose.
2: Il dubbio.
0: È il dubbio socratico. Provate a chiedere una cosa a Google, una risposta ve la dà sempre.
2: Sì, ci prova.
0: Non lo so.
2: Ci prova.
0: È un po' come i miei studenti all'università, ci provano. Ecco.
1: E questo è il problema, perché un conto è provarci, un conto è magari muovere non solo più dei cursori su un computer, ma ormai le intelligenze artificiali, gli strumenti dell'intelligenza artificiale muovono oggetti nella realtà. Questo inizia un po' a inquietarci, padre.
0: Allora, due cose. La realtà, fatemelo dire con una battuta, non è più quella di una volta.
1: È vero.
0: Prendiamo un oggetto che è simbolo della nostra contemporaneità, il telefonino.
1: Sì.
0: Se voi volete l'ultimo modello, a seconda delle pieghe che c'ha, lo pagate tra 1500 e 2500 euro. Avete un bel parallelepipedo di acciaio, vetro e silicio che non fa nulla senza un software che lo abilita,
2: certo,
0: a fare qualcosa.
2: Certo.
0: Però il software non è vostro, ve lo danno in licenza.
2: Certo.
0: E quindi decide chi rimane proprietario del software, nonostante voi abbiate l'hardware. La stessa cosa accade oggi con le auto elettriche, la stessa cosa accade in guerra, dove un carro armato, che è un oggetto definito da un bel po' di tonnellate di acciaio, viene sconfitto da un giocattolo da 1000 euro, che è un drone, in cui si cambia il software ogni 5-6 minuti e quello diventa un'arma diversa.
1: È la famosa guerra asimmetrica che diventa guerra ibrida e che purtroppo segna l'evoluzione dei nostri tempi. Padre, se lei ha ancora un minuto, la salutiamo subito dopo la pubblicità?
0: Assolutamente sì.
1: Va bene, grazie. Allora un mini break e torniamo in diretta su Radio 2 con padre Benanti.

0: mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: 2-2.
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
1: 2-2.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: E alle 19.15 siamo ancora in diretta su Radio 2 per questa puntata speciale di Caterpillar dal pre-Italia all'Aquila. Siamo con padre Paolo Benanti, uno dei pensatori più importanti di questi nostri tempi sui temi dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo dell'informatica, dei sistemi informatici qua in Italia e nel mondo.
1: Cinzia, allora padre, c'è da aver paura, perché noi qui a Caterpillar è già dall'inizio della stagione che ci domandiamo: ci estingueremo per il cambiamento climatico o per l'intelligenza artificiale? Stiamo pure
0: da lei
1: il dubbio sull'intelligenza artificiale.
2: Ma io risponderei, come dire, buttando la palla fuori campo: più che l'intelligenza artificiale, a me spaventa la stupidità naturale.
1: Ecco.
2: Perché in entrambi i casi la causa dell'estinzione sarà quella cosa a due gambe, due braccia, ecco, che chiamiamo essere umano. Perché l'intelligenza artificiale da sola non fa niente, qualcuno gli chiede di fare qualcosa. E se saremo così sciocchi da affidare i missili nucleari all'intelligenza artificiale, ci estingue la stupidità naturale.
0: Esatto, abbiamo fatto bingo, ce lo meritiamo a quel punto.
2: Beh, meritiamo non lo so, io per...
0: No, noi no.
2: Io per contratto ho un po' di speranza, no, via, però via.
1: Esclusi noi, avere, così.
0: Lei deve averla, un po' di speranza. Peraltro sono due temi su cui la Chiesa ha espresso un pensiero critico molto importante, prima con la Laudato Si di Papa Francesco e poi con la Magnifica Humanitas pochi mesi fa con Papa Leone. E, insomma, noi abbiamo bisogno di una guida che metta l'uomo al centro, perché se no, padre Benanti, qua veramente finiamo dietro a una tecnocrazia che sembra presa dai film di fantascienza degli anni Ottanta, ma quelli di serie B.
2: Beh, noi siamo l'Occidente, no? Il West, che si fonda su un concetto unico, che è quello di chiamare l'essere umano persona, cioè un luogo di valore enorme. Se cancelliamo la persona, da West diventa il Far West, dove vince il più forte, e la legge del più forte è la legge della giungla. E siamo di fronte a questo bivio: qualcuno non crede più nella democrazia, lo dice apertamente, qualcuno di questi della Big Tech, e dice: lasciate fare a noi, abbiamo creato il problema, lo risolviamo, voi spendete i soldi che non avete. Ecco, io continuo a dire che siamo tutti uguali, siamo tutti cittadini, e in forza di questo è un I care, un mi interessa, che è rivolto a tutti. Dare gli spazi a tutti per occuparsi del tema è il vero grande problema dell'attualità, perché nella velocità dei social, dove tutto dura un click, rischiamo di non pensare, rischiamo di non dare spazio per pensare. E di nuovo il problema è essere umani in un tempo di macchine così sofisticate.
1: E ognuno di noi, insomma, può fare qualcosa.
2: Deve fare qualcosa, vedete, ci stanno, torniamo alle origini della filosofia. Platone diceva che la città doveva essere governata solo dai filosofi, e oggi Alex Karp, che è il fondatore e presidente di questa azienda che è Palantir, che gestisce un modello di intelligenza artificiale, dice: devono governare solo gli ingegneri, basta, cos'è sta storia della democrazia. Aristotele diceva che della casa giudica meglio chi la abita che chi la costruisce. Cioè, tutti hanno, nel libro della politica lo dice, il diritto di dover partecipare. Se noi togliamo il diritto a qualcuno di partecipare, stiamo dicendo che qualcuno è meno umano degli altri.
1: Certo.
2: E l'ultima volta che l'abbiamo fatta non è andata a finire.
0: Non è andata benissimo.
1: Dobbiamo
0: per
1: fare
0: niente,
1: memoria.
0: Per niente. E allora spegniamo un po' i telefonini, spegniamo un po' i social network e ritorniamo ad aprire i libri, ritorniamo ad ascoltare la radio e le parole delle persone come padre Paolo Benanti. Grazie davvero per essere stato
2: grazie
0: con noi
2: questa
0: sera.
2: Bellissimo come sempre.
0: Buon lavoro.
2: A voi.
1: Grazie.
2: A presto. Arrivederci.
0: Noi ci prepariamo, Cinzia, perché fra un minuto io torno fuori qua nella piazzetta del Pre Italia Village.
1: Ci sono centinaia di persone,
0: ci aspettano tutti, perché abbiamo promesso di concludere questa puntata speciale di Caterpillar con l'inno dell'Abruzzo. E allora stanno convergendo da tutta la città, dalla Fontana Luminosa, dal Corso, veramente da tutta la città, le persone che vogliono ritrovarsi, fare comunità, quelli che vogliono cantare tutti insieme, perché cantare è il miglior modo per stare insieme. E allora fra un minuto andiamo fuori a cantare tutti insieme.

0: Aquila alle 19:22 minuti, gran finale di questa puntata nella piazzetta.
1: Quanta gente. Hai visto? Ciao a tutti.
0: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Facciamo sentire quanta gente c'è qua in piazza all'Aquila questa sera. Wow. Dietro di noi la Corale Gran Sasso. Hai visto che belli che sono da vicino?
1: Sono stupendi, sono bellissimi con questi costumi favolosi cuciti da...
0: Chi li cuce chi questi li vestiti?
1: Costumi?
0: Sentiamo, chi? Una sarta?
2: Sì, una sarta, una bravissima sarta.
1: Ah, ecco!
2: Filomena si chiama la sarta.
1: Complimenti a Filomena.
0: Facciamo un applauso
1: stupendi.
0: A Filomena,
1: un applauso
0: la sarta.
1: A Filomena!
0: Maestro,
1: stupendi questi costumi.
0: Io ho convocato gli Aquilani, provo a vedere se qualcuno conosce questa canzone.
3: Secondo me la conoscono tutti.
1: Facciamo un test.
0: Andiamo
1: vai,
0: a vedere chi
1: vediamo.
0: Conosce Vola Vola. Provo qua, signore, voi conoscete Vola Vola?
2: Sì,
0: Beh, tutti la conoscono.
1: Un accenno, certo, dai, un accenno.
0: Come dire, a Napoli o Sole Mio, no?
1: Vola Vola.
4: Vola, vola, vola. E vola, vola, vola, vola, e vola Lucardillo teneva.
0: È così, tutti la sanno.
1: Gli Aquilani sono tutti intonati, ma com'è?
0: Sì, è vero, è incredibile.
1: Se la facciamo
0: anche
1: io
0: questo.
1: E te qui.
0: No, ma noi è meglio che non la facciamo, Cinzia. Noi è meglio che non la facciamo. E dunque, intanto ringraziamo tutta la squadra tecnica di Radio Rai che ci sta seguendo in questi giorni qui al Pre Italia. Li facciamo un bel applauso ai tecnici
1: grande
0: di Radio Rai,
1: applauso,
0: a Francesca Dalcero, che è in regia questa sera con Luana Sivari in redazione. E io credo, Cinzia, che sia arrivato il momento di concludere questa puntata con il canto corale che qui all'Aquila rappresenta.
1: Poi noi rimaniamo qua però con loro a cantare.
0: E beh, poi sì, tutta la sera. Quanto tempo avete? Cosa avete da fare stasera?
5: Ah, no, niente, siamo qua.
0: Siamo qua, ecco. Chiediamo agli
1: c'è
0: amici del Pre Italia se si può
1: festa.
0: Stare. Magari noi poi daremo la linea al giornale radio, ma poi un'altra canzone ce la facciamo anche solo per quelli che sono qui al Pre Italia, perché questo è il bello del Pre Italia. Succede tutto in diretta.
1: Succede qualsiasi cosa, tutto in diretta, ma tu ti rendi conto.
0: È incredibile.
1: Perché l'abbiamo organizzata un mese fa.
0: E invece
1: no, questa è la magia. Oggi pomeriggio.
0: Maestri, se voi siete pronti, noi possiamo partire?
3: Pronti, allora, siamo pronti.
0: In diretta dall'Aquila per il gran finale di questa puntata speciale di Caterpillar su Radio 2 con la Corale del Gran Sasso. Poi ovviamente il programma del Pre Italia continua,
1: certo,
0: fino a notte fonda sono arrivati tutti gli ospiti internazionali, la giuria internazionale guidata da Cory Baker sta prendendo possesso dei locali a loro adibiti. E dunque, Cinzia, poi lasceremo la linea al giornale radio, non so se rientreremo o no, nel caso iniziamo a salutare già da adesso. Grazie a tutti gli amici aquilani per essere stati con noi quest'oggi. Un applauso per chi ci ascolta da casa, per chi sta andando a mangiare.
1: Anche
0: e maestro,
1: per l'accoglienza meravigliosa, grazie.
0: A lei il compito di dare il via al gran finale, al coro, all'inno che io immagino farà commuovere tutti gli aquilani che sono in macchina, magari sono lontani, sono andati a lavorare da qualche altra parte, in giro per l'Italia, a nord e a sud.
1: Vero.
0: E ad ascoltare questa canzone so che scenderà una lacrimuccia, vero?
3: A cantarla anche dentro la macchina.
1: A squarciagola.
0: Squarciagola, per forza. Signore e signori, un grande applauso per la Corale Gran Sasso.
1: Evviva, grandissimi.

0: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve, ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: 2-2. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: 2-2. Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Sono le 19:30.
10: Rai GR2.
11: Tentato dirottamento sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota accoltella il comandante e voleva far schiantare l'aereo, fermato dai passeggeri. Per Israele è terrorismo. Garlasco si punta sulle orme del luogo del delitto di Chiara che sarebbero compatibili con quelle di Sempio. La strage di Ustica, la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dopo che la Francia ha deciso di collaborare. Istat, il caro carburanti spinge in alto l'inflazione, 4,2% a settembre. Giorgia Meloni scrive alla von der Leyen, serve più flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Ancora incidenti sul lavoro, morto un operaio ad Ancona e un altro nel milanese. E infine lo sport con la vigilia degli incontri di calcio che attendono la nazionale maggiore e quella Under 21. Buonasera da Luciano Cozzolino. Paura sul volo Fly Dubai diretto in Israele, colluttazioni a bordo e aereo in picchiata per alcuni secondi. Poi l'atterraggio in Arabia Saudita, ci racconta tutto il corrispondente.
12: Una grande festa, commozione a Tel Aviv all'arrivo poco fa del volo con a bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani, tutti in buone condizioni di salute. Le indagini delle autorità saudite insieme con quelle israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico. Il volo, decollato stamane da Dubai, doveva raggiungere Tel Aviv, ma giunto nello spazio aereo giordano ha trasmesso prima il codice internazionale di emergenza e poi anche quello che indica un dirottamento. Dopo quasi tre ore di volo a bordo è scattato il panico. Urla dalla cabina di pilotaggio. Il copilota, originario dell'Oman, ha accoltellato il pilota. Secondo testimoni voleva far schiantare l'aereo. Ma alcuni passeggeri israeliani, insieme con un membro dell'equipaggio, sono riusciti a entrare nella cabina di pilotaggio, a neutralizzare l'aggressore. Il pilota d'emergenza è riuscito a stabilizzare il velivolo e a farlo atterrare in Arabia Saudita, a Tabuk. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
11: La cronaca italiana con il caso Garlasco, l'orma di una scarpa rinvenuta sulla scena del delitto sarebbe più grande di quanto saputo finora, compatibile quindi con il piede dell'indagato Andrea Sempio.
13: La diatriba va avanti da tempo. Per la sua difesa e per i consulenti della famiglia Poggi, Andrea Sempio calza un 44, perciò dicono non può essere sua l'orma di una suola a pallini fotografata sulla scena del crimine che, è stato detto finora, è quella di una scarpa 42. I consulenti della procura di Pavia replicano ora sostenendo che la traccia di quella scarpa non è completa, quindi in realtà è più lunga. Quell'impronta venne attribuita ad Alberto Stasi nel processo che ha portato alla sua condanna. Quanto alla questione della mancata comunicazione dei RIS dei due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara sulla bicicletta del fidanzato, secondo indiscrezioni la procura di Pavia starebbe valutando se indagare alcuni degli investigatori dell'epoca per false informazioni al pubblico ministero. Infine, dalle cimici piazzate dai carabinieri in Casa Sempio emergono i dubbi della famiglia sull'ipotesi che qualcosa di strano fosse stato compiuto a loro insaputa per ottenere in fretta l'archiviazione del 2017. Tra un po', dice Andrea, intercettato a novembre 2025, l'accusa sarà verso i carabinieri. Non vorrei che l'avvocato ci abbia fatto qualcosa dietro le spalle. Claudio Pigolo, GR2.
11: La strage di Ustica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta della procura di revocare l'istanza di archiviazione presentata dalla stessa procura. Alla base del passo indietro la notizia che la Francia invierà all'Italia tutta la documentazione di cui è in possesso relativa alla strage.
14: I documenti elencati nella nota inviata dalla Francia vanno dall'81, la strage, ricordiamo, avvenne il 27 giugno dell'80, al 94. Tra questi ci sono 9 documenti informatici, 2 documenti del Ministero della Difesa francese, oltre all'esplicita disponibilità a collaborare ancora. Il contenuto dell'informazione lo ha reso noto direttamente il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che in udienza stamane ha chiesto al GIP di revocare la richiesta di archiviare l'ultima inchiesta sulla strage nella quale morirono 81 persone. Negli ultimi anni l'attenzione si era concentrata sulla Francia per 2 motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la presenza nell'area della portaerei General Foch. Il GIP dovrebbe accogliere la richiesta della procura, cauto per ora Alessandro Gamberini, storico avvocato dell'Associazione Familiari delle Vittime.
15: Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar, ci daranno questa documentazione?
14: Fausto Bertuccioli, GR2.
11: Cambiamo pagina, inflazione ai massimi da 3 anni, a settembre più 4,2% secondo la stima preliminare dell'Istat, conseguenza delle tensioni sul comparto energetico con riflessi sul caro carburante. Inflazione definita anche dagli aumenti per gli alimentari non lavorati, condizionati dalle difficili condizioni meteo registrate in estate. Intanto i prezzi medi dei carburanti sono in calo dopo il tetto fissato da Eni, IP e Kuwait, ai quali si sono allineati alcuni distributori indipendenti dalle principali compagnie. Interventi calmieri anche sulle bollette di luce e gas. Chiediamo flessibilità aggiuntiva per famiglie e imprese, è quanto ha sottolineato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervista poco fa in un video collegamento con un quotidiano del Nord-Est. Dalla Premier su questo una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Giorgia Meloni ha inoltre ricordato l'impegno e la responsabilità del governo pur con le poche risorse a disposizione. Alla Camera è cominciato intanto l'esame della legge elettorale dopo le modifiche del Senato.
16: Nuovo testo, stesse posizioni. A Montecitorio si ripete il canovaccio della prima lettura, con la maggioranza che insiste sulla necessità di garantire stabilità e che gli elettori sappiano chi governerà con il loro voto. Ovvio che il testo non piaccia alle opposizioni, dice Fratelli d'Italia in aula. Amano la palude del pareggio per portare a Palazzo Chigi premier che non sono passati per le urne. Luca Sbardella.
17: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni non può condividere questa riforma.
16: Non si tratta di stabilità ma di un premierato mascherato che sarà bocciato dalla Consulta, si dice certo il campo largo, per cui il testo, passando al Senato, è persino peggiorato. Le minoranze citano i capilista bloccati che spiegano rendono inutili le preferenze, così come l'alternanza di genere. C'è poi l'aumento delle firme necessarie per le piccole liste, contro cui Riccardo Maggi, Più Europa, comincia lo sciopero della fame.
18: Dimostrate di voler decidere voi chi può essere e chi non può essere sulla scheda.
16: Domani il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Lucio Bondi, GR2.
11: Il dolore non si estingue, non si attenua. Da parte mia una vicinanza vera e personale, lo ha detto il Presidente della Repubblica ai familiari delle 118 vittime dell'incidente all'aeroporto di Linate l'8 ottobre del 2001. Era presente anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto. Sergio Mattarella ha partecipato poi alle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL al Teatro alla Scala a Milano. 2 morti sul lavoro in poche ore. Ad Ancona un operaio di 55 anni è stato investito da una fiammata nello stabilimento di Fincantieri, un altro di 29 anni è rimasto gravemente ferito. Altra vittima a Robecco sul Naviglio nel Milanese, dove un operaio di 48 anni è precipitato dal solaio di un edificio da un'altezza di 8 metri. La diplomazia vaticana è in campo ancora una volta sul conflitto tra Russia e Ucraina. Terminata la missione di 3 giorni a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato da Papa Leone, la corrispondente.
19: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, le conseguenze della guerra sulla popolazione, missione diplomatica e umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di umanità si possa mantenere vivo un dialogo che possa portare alla pace e dunque facilitare gli scambi di prigionieri, la tutela dei civili sfollati, dei bambini evacuati dalle zone di combattimento. E questa è una delle questioni più delicate. Sulle liste delle autorità ucraine ci sarebbero migliaia di nomi. Per Matteo Zuppi, nominato inviato di pace per l'Ucraina da Papa Francesco, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di colloqui e incontri. Ma sentiamo il cardinale Matteo Zuppi.
20: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti per le questioni umanitarie, anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oleschi.
19: Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR2.
11: Le città italiane più smart quando l'accesso alle tecnologie coincide con la qualità della vita in termini di mobilità, opportunità economiche e inclusione.
21: È ancora Trento a primeggiare nelle classifiche sulla qualità della vita nelle città italiane. Questa volta il riconoscimento arriva dalla Rome Business School, che ha focalizzato la ricerca su mobilità e accesso tecnologico. 6 le categorie, con Milano prima nell'economia, Bologna nella capacità amministrativa e qualità del sistema educativo. Per quanto riguarda spostamenti e sostenibilità ambientale, spicca Aosta. Genova invece eccelle nella dotazione sanitaria, minor rischio di povertà e accessibilità abitativa. Valerio Mancini, direttore del centro divulgativo di Rome Business School.
22: Il vantaggio di Trento non nasce da un singolo indicatore, ma dall'equilibrio tra ambiente, mobilità, servizi e qualità della vita. Ha il 46% di verde urbano, ha una mobilità molto più efficiente, 10 km vengono percorsi mediamente in 14,5 minuti contro i 31,6 di Milano e i 30,8 di Roma.
21: Milano al 9° posto, Roma è 13°, si sta meglio nelle città più piccole?
22: Questo è quello che ci dà lo Smart City Index. Abbiamo l'Aquila, che comunque ha ottime performance, Potenza, che raggiunge 7,8 punti sull'ambiente con il 39% di verde urbano.
21: Flaminia Gullo, GR2.
11: Chiudiamo con la musica questa parte. A 21 anni appena compiuti e con una carriera decollata da TikTok, Sienna Spire si conferma ai vertici delle classifiche musicali britanniche. Dopo aver vinto il premio come artista esordiente agli MTV Video Music Awards di domenica sera, il brano Great Expectations è al primo posto della Official Single Chart britannica e l'album Visitors è ancora nella top 5 12 settimane dopo l'uscita. Il 12 marzo 2027 Spyro sarà in concerto a Milano. E adesso la pagina sportiva è con noi Giorgio Germanò. Ciao Giorgio.
23: Buonasera, ciao Luciano.
11: Allora, calcio in primo piano, le nazionali azzurre, maggiore under 21 al lavoro in vista dei prossimi delicati impegni.
23: Quello della nazionale maschile di calcio, ovviamente la nazionale maggiore è la sfida contro la Francia venerdì alle 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis, contro la Francia che al momento è il capolista del girone. Abbiamo la possibilità di ascoltare la vigilia del difensore Scalvini.
24: Penso che sicuramente troveremo un modo per andare là a giocare a viso aperto. Penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
23: Ancora più vicino l'impegno della nazionale Under 21, che gioca domani alle 18:30 italiane, però attenzione, saranno le 20:30 a Yerevan in Armenia contro i padroni di casa. È la penultima giornata del gruppo E per le qualificazioni agli europei Under 21. Possiamo ascoltare il commissario tecnico degli azzurrini, Baldini.
25: Noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato.
11: Chiudiamo con il tennis, le ultime dai tornei di Pechino e Tokyo.
23: Cominciamo da quest'ultimo, buone notizie per Matteo Arnaldi, il torneo è un ATP 500, il 25enne sanremese numero 37 del mondo ha superato all'esordio il giapponese Rei Sakamoto in 3 set 2-6 6-4 6-4. Per quanto riguarda il torneo di Pechino, anche qui parliamo di un ATP 500, Novak Djokovic accede al secondo turno sconfiggendo il portoghese Nuno Borges 6-3 7-6.
11: Ed è tutto per lo sport, ringraziamo Giorgio Germanò. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Alessio Caranzetti e Andrea Di Marco. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2 Hits, prossimo GR2 alle 22.30.
0: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 2-2.
3: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: 2-2.
4: La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza. Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: C'è una Italia da attraversare e ci sono i fatti, le persone, la politica, le domande. E ci sono storie che chiedono di essere raccontate. Patù, la passione delle idee, con me, Roberto Inciocchi, ogni mercoledì alle 21.20, dal 7 ottobre, su Rai 2.
4: Meteoradio.
5: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita Troni, non ci sono paragoni. 2-2
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati, i principali aggiornamenti che riguardano traffico, viabilità. Partiamo dalla 7, code per un chilometro, lavori in corso tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, poi in A11 si viaggia con traffico rallentato per una perdita di carico tra Pistoia e Montecatini verso Pisa, traffico rallentato per un trasporto eccezionale in A14 tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari. Andiamo alla viabilità ordinaria sulla Pontina, una corsia chiusa per lavori, prudenza tra Via di Decima, Castel Porziano e Mostacciano direzione Cristoforo Colombo. Sulla statale del Lago di Como anche qui lavori, dunque una corsia chiusa tra Bellano e Lecco verso Monza. Sulla Catanese un veicolo in panne, rallentamenti 4 km prima di Paternò. Siamo in direzione del casello Villabate dell'autostrada 19. Tutto da Mara Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: E buonasera a tutti quanti voi, amiche e amici. Siamo qui a Chiamami Radio 2. Applauso per voi che ci state ascoltando. E sono le 21:01:03. Sono con qui con Simone Calomino.
1: Buonasera Agostino Penna,
0: grazie,
1: buonasera.
0: Buonasera a tutti quanti voi e buonasera anche alla nostra squadra che applauda da dietro i vetri. Abbiamo alla regia Leonardo Sinibaldi, alla regia audio Francesco Napoleoni, la cura affidata a Laura Zullo, la nostra bellissima Laura Zullo, Luca Masci, autore, bellissimo anche lui, diciamo, sì, anche sì, lui, sì. Eleonora Catapano, sicuramente bellissima, e Valentina Galli, sicuramente bellissima, che si occupa della visual, qua arrivata stasera da Alessandro Davac.
1: Agostino, tante sono le cose di cui vogliamo parlare questa sera, ma lo faremo con calma. Prima partiamo con un brano che
0: naturalmente
1: è entrato a far parte delle nostre vite.
0: Naturalmente la copertina sarà affidata come sempre ogni sera da
1: l'hai
0: nostra Antonella
1: anticipare.
0: Boralevi.
1: Antonella,
0: sì,
1: Boralevi,
0: sì,
1: tra poco qui con noi per presentarci il tema di questa sera, ma prima Joliet con Achille Lauro per noi.

0: Si sono incontrati sul palco dell'Olimpico di Roma a giugno Joliet e Achille Lauro, e da allora insomma hanno capito che questo sodalizio funzionava, ed eccola qua, uscita l'11 settembre questa loro Per noi.
1: Infatti su quel palco hanno duettato con Fotografia. A proposito, ma tu lo parli il napoletano? Io l'ho già fatto per te.
0: Napoletano? Non lo saccio.
1: Un calabrese parli.
2: Calabrese la so parlare meglio.
1: Va bene, va bene. Allora stasera, cari amici, parliamo di artisti contro tendenza. Achille Lauro è stato, almeno negli inizi, uno di quelli.
0: Certo.
1: Parliamo degli artisti contro tendenza e di quelli che sono, come dire, non sono stati politically correct.
0: Rivoluzionari. Vogliamo dirlo, sì, hanno rivoluzionato il panorama musicale e ci hanno fatto molto bene.
1: Ma del nostro tema ci parla molto meglio, come dicevo all'inizio, la copertina della nostra scrittrice di casa, Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei anche stasera?
3: Sì, eccomi, sono qui anche stasera. Caro Agostino, caro Simone, qui a Chiamami Radio 2 ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore. E lo so, certe volte è difficile persino trovare te stesso, figurati il cuore, capire chi sei davvero, cosa davvero vuoi. Beh, non è una cosa facile, ma la domanda che ti faccio è: se capisci che sei diverso da tutti, che fai? Holden Caulfield, di sicuro ce l'hai presente, lungo, magro, ha 16 anni, ridicoli capelli a spazzola che tendono al color bianco, e il bianco per noi è il colore della saggezza, della purezza, e il bianco nella nostra cultura occidentale ci parla però anche di vuoto, di accecamento, di solitudine. Molto semplice e anche molto complicato, Holden. Per lui ogni persona con cui parla è la vecchia Sally ha 16 anni come lui, la vecchia Phoebe ha 10 anni, è la sua sorellina, la vecchia Sunny, che è una prostituta minorenne. Per lui tutto è parecchio imbarazzante. E ogni volta che dice qualcosa che lo riguarda, nel senso che in quel preciso momento lui la sta pensando, ha la necessità, ma proprio non riesce a farne a meno, di aggiungere sul serio. Se invece gli fai una domanda che lo urta, allora ti risponde non sono in vena e alza le spalle e spesso volta anche il sedere. Si è appena fatto buttar fuori dal college il giovane Holden, ed è un college preppy, il college dove la sua famiglia benestante lo ha mandato perché imparasse quello che serve per superare poi l'esame di ammissione nelle università più prestigiose d'America, e mancano 3 giorni all'inizio delle vacanze scolastiche. Quindi è previsto che il giovane Holden si presenti a casa dei suoi genitori con la sua valigetta di ritorno dal college mercoledì. Però oggi è venerdì sera, e se torna a casa prima di mercoledì, papà t'ammazza, come con ammirabile sintesi gli dice la sorellina Phoebe, che è l'unica persona con cui lui si sente in sintonia. Perché? Perché questo ragazzo ha il vizio di farsi espellere dai college, e è già successo troppe volte, e il padre invece ovviamente ha grandi speranze su di lui. Quindi il giovane Holden non può tornare a casa prima di mercoledì. Mancano 4 giorni, e allora che fa? Vaga per Manhattan per aspettare il giorno giusto. È il Natale del 1949. E questa è la New York che respira l'euforia della fine della guerra, la nuova voglia di vivere, di divertirsi. E lui ci passeggia dentro, un po' stranito, vestito della sua ingenuità. Però lui si racconta che invece è parecchio scafato, come gli adolescenti, tutti gli adolescenti, sai, secondo me è più adulto di chiunque, però è anche più solo di chiunque, perché è diverso da tutti gli altri. E infatti, secondo te cosa fa il giovane Holden? Ci torna nella sua casa di grande lusso, dall'autorità dei suoi genitori?

0: dentro la vita che è stata già scritta per lui nell'appartamento, in Upper East Side, col portiere H24? No, non ci tornerà mai più. Il romanzo Il giovane Holden uscì nel 1951 negli Stati Uniti. J.D. Salinger ci aveva messo 10 anni a scriverlo e ne aveva 32 quando finalmente il libro lo consegnò e uscì. Ma seppe toccare Salinger l'anima controcorrente che hanno tutti gli adolescenti del mondo, e per questo ancora oggi il romanzo è un successo planetario. Allora, caro Agostino, intanto con la tua bella musica prepari per me Mi vendo di Renato Zero, ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice, e questa canzone è per te che vai diritto o a zig zag per la tua strada.
1: Grazie, come ogni sera la tua copertina è perfetta e la richiesta ancora di più,
2: certo, ancora più calzante.
1: Parliamo appunto di artisti controcorrente, quelli che hanno scombigliato le carte.
2: E se non è controcorrente Renato Zero, noi vi ricordiamo questa sera che potete scriverci al 3487 300 200 o chiamarci allo 063131 dicendoci qual è l'artista fuori dagli schemi che amate di più e anche qual è la sua canzone preferita da voi.
3: Mi vedo la grinta che non hai in cambio del tuo inferno.

0: Brava Antonella Boralevi che ci ha dato l'occasione di riascoltare questa Mi Vendo.
1: Era
0: 1977.
1: Tu c'eri?
0: Non c'ero ancora. Mancavano 7, 8, 20 anni.
1: Sì. Sorrido perché io invece c'ero. Ero piccolino, ma c'ero. Hai visto come è iniziato bello suadente, tranquillo, sì, per raccordarci anche il racconto di Antonella. Certo. Poi invece è tornato il vigore dell'artista controcorrente, questo brano che è stato tra, e poi il Triangolo e tantissimi altri, Madame.
0: Certo.
1: C'è stata una rivoluzione col grande Renato, ma il grande Renato,
0: sì,
1: udite, per chi non lo sapesse, ma tanto lo sanno praticamente tutti, oggi compie gli anni.
0: Oh,
1: Renato, happy birthday. Ieri sera ho provato a cercarlo, mannaggia, ma so che è in studio.
0: Ah, sta lavorando.
1: E oltre lui naturalmente salutiamo, e saluto personalmente perché ho un grandissimo affetto anche col suo alter ego numero uno in Italia.
0: Sì.
1: Il caro Giorgio Panariello. Giorgio, auguri anche a te, buon compleanno, 10 anni in meno, precisiamo.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: diciamo
0: sì,
1: l'età, ma 10 anni in meno.
0: Ma nelle imitazioni non ce ne accorgiamo.
1: Giorgio sta festeggiando tranquillo con la sua compagna, col cagnolino, a cena, e spero che ci stia ascoltando.
0: Curiosità sì, su Renato Zero. Lui
1: torniamo,
0: ha raccontato
1: Renato,
0: nel 2013 in un'intervista che agli inizi aveva qualche problema con il pubblico perché era particolarmente rivoluzionario, no? Lui con i suoi costumi, col suo modo di cantare, così che cosa faceva? Se c'era qualche contestatore, lui piano piano scendeva dal palco, andava vicino a lui e gli parlava faccia a faccia, così per risolvere pacificamente.
1: No, ma si sedeva proprio sulle gambe.
0: Sì, e chiacchierando così diventavano amici, ma anche l'origine poi del nome dei fan di Renato, i Sorcini,
1: lo sai,
0: molto carino.
1: Perché lui inseguiva, lo inseguivano quei motorini, e lui ha cominciato a chiamare questi Sorcini che mi stanno a seguire e quindi è diventato. Ma poi soprattutto lui è stato anche rivoluzionario e fantastico nella promozione di se stesso.
0: Sì.
1: A parte i costumi, dicevamo, ma tu pensa, una volta all'Odeon di Milano portò a Piazza Duomo un cavallo bianco di cartapesta e cominciò a girare intorno alla piazza fino a che appunto non riempì il teatro. Sì, il cavallo poi era stato preso dallo spettacolo Zerofobia. Noi vogliamo sapere, a proposito appunto di artisti controcorrente, proprio da voi qual è l'artista che voi ritenete più controcorrente e soprattutto la canzone che preferite del suo repertorio, l'artista che ha scompigliato le carte, quello che ha rimesso tutto in discussione. Ma anche in Italia ne abbiamo tantissimi, non solo all'estero.
0: Non ci dice una canzone Roberto, però ci indica l'artista che secondo lui è rivoluzionario, ha rivoluzionato di più il suo animo, è Franco Califano. Ecco,
1: perché
0: giustamente,
1: no, come
0: anche
1: no,
0: lui,
1: il califfo,
0: come
1: no, il califfo assolutamente, con dei testi,
0: un modo di scrivere unico, è veramente rivoluzionario, per non parlare del suo modo di cantare,
1: uno slang metropolitano potremmo dire, quasi erano dei tratti pittorici del neorealismo, proprio dalle coppie vissute, dell'amore,
0: ma è vero,
1: interpretato
0: è vero,
1: proprio con grande verve
0: e con grande realismo. Tanti sono gli interpreti che hanno rivoluzionato la nostra musica a livello nazionale e internazionale. Noi vi chiediamo allora di continuare a scriverci il vostro interprete rivoluzionario preferito al 348 7300 200. Tu te lo ricordi invece un film proprio rivoluzionario che fu La febbre del sabato sera?
1: Come no,
0: e chi è?
1: Mi ricordo la musica,
0: Musica
1: era dei KC and the Sunshine Band.
0: Yes, of course.
1: E qui con noi Boogie Shoes.

0: questo tuffo negli anni 70.
1: Io mi sto muovendo.
0: Hai visto che ci ha fatto fare anche Renato Zero prima, adesso lo facciamo a livello internazionale. Torniamo ad oggi, dove abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è l'artista più rivoluzionario, a loro più caro. E prima ci ha scritto Roberto dicendoci che il suo artista rivoluzionario preferito è Franco Califano.
2: C'è specifica, scritto anche Fides.
0: Ora specifica la canzone, dice che è L'ultimo amico.
2: L'ultimo amico, adesso la cerchiamo.
0: Che
2: c'è scritto
0: Fides?
2: Anche Fides, da, anzi forse ha telefonato, credo.
0: Sì.
2: Da Gorizia, la cantante che ha rotto gli schemi, è stata Mina.
0: Certo.
2: È come smentirlo.
0: Mina, la prima urlatrice praticamente.
2: Sì, no,
0: non la prima, però fra le prime, che poi da urlatrice è diventata una delle più grandi cantanti, anche, anche confidenziali.
2: Beh, controtendenza anche nella sua scelta poi a posteriori, quando dal 78 in poi ha evitato di calcare più le scene dal vivo, ha fatto, continuato e continua e continuerà, e viva, a fare dischi, ma non si esibisce più dal vivo né si fa vedere in televisione.
0: Questa sera abbiamo anche già un primo cantacoago. Tu ti senti pronto, visto che abbiamo citato
2: Io sono
0: Renato.
2: Nato pronto.
0: Sei nato pronto.
2: Tanto al massimo, se proprio sballo, c'è la polizia musicale.
0: E infatti al massimo vengono ad arrestarci, e arriva questo da Maurizio da Roma al 348 7300 200. Sentiamo.
3: Buonasera, Maurizio da Roma, auguri Renato il carrozzone.

0: Però, proprio sul meglio ti ha detto no.
1: Grazie maestro Pintucci.
2: Ma grazie a Pintucci naturalmente ha arrangiato questo brano.
3: Sì.
2: Come tutto il disco di quel periodo. Mauri è sempre informatissimo anche sui credits.
3: Hai
2: no?
3: capito? No, ma il carrozzone è un'altra canzone fantastica. Parlavamo di Mina e quindi parliamo anche di artisti italiani controcorrente. Perché non citare Franco Battiato, per esempio? Controcorrente perché i suoi primi dischi erano soprattutto sperimentali. Ricordiamo Pollution, Fetus, no? Che tra l'altro erano anche album particolarmente apprezzati da quelli che cercavano qualcosa di diverso nell'ascolto musicale.
2: Sì, aveva fatto una sperimentazione elettronica molto avanti per quel periodo. Come non ricordare Elio e le storie tese, che a Sanremo 96 si esibirono con un braccio finto, ma ne hanno inventate tantissime. L'altra volta vennero vestiti da Rockets, completamente dipinti argentei. E poi abbiamo avuto Caparezza, per esempio, nel 2014, che costruisce una mosaica come se fosse un percorso d'arte, 19 brani inediti,
3: sì,
2: con i vari generi, il rap e riferimenti alla pittura proprio. E sono tutta una forma di tante forme di, come dire, essere in qualche modo alternativo.
3: Fuori dagli schemi, innovativi, rivoluzionari. Ricordiamo anche ovviamente Rino Gaetano, lo ricordiamo tutti in quel famoso video del Sanremo 1978 dove canta Gianna in frac,
2: il cilindro,
3: righe, il cilindro
2: regolatogli
3: da chi?
2: Da Renato. Tutto torna.
3: E allora omaggiamo, direi.
2: Non ce la fai. Simone, io non te reggo.
3: Pezzo di Rino Gaetano.
2: Ma tutte le sere.
3: Tu non mi reggi a me.
2: Non te reggo.
3: Io non te reggo più, guarda, te lo garantisco.
2: Io non te reggo più.
3: Dobbiamo litigare così.
2: Scommetto che hanno già capito.
3: Infatti, penso proprio di sì. Ed eccolo qua, la nostra seconda dedica di questa sera.
2: Qual è?

0: poi qua faceva pure così.
1: Non te reggae più, non te reggae più.
0: È la miseria, eh.
2: Ma no, non è vero.
0: No, no, no, ancora
2: ci
0: c'è
2: reggiamo,
0: tempo per reggerci.
2: Ci reggiamo, siamo solo alla 12ª puntata.
0: E allora, a voglia tu a fare...
2: Sono scivolate via però, Simone.
0: È vero,
2: caro Calomino.
0: Stiamo ricevendo tanti, tanti messaggi al 3487-300-200, si vede che gli artisti rivoluzionari piacciono particolarmente, anticipano un artista che forse avremmo citato più tardi, ma lo facciamo comunque.
2: Sì.
0: Ci scrive Giusy, ciao Ago e Calomino, il mio artista rivoluzionario preferito è David Bowie, che ha giocato molto con la propria identità, i generi musicali, il look grande trasformista a partire da Ziggy Stardust e il Duca Bianco.
2: Il Duca Bianco.
0: Il vero rebel del mio cuore. Baci
2: lo
0: da...
2: sai, no? Che ho avuto il piacere di passarci 3 giorni.
0: Che lo so benissimo.
2: Vabbè. C'è anche il nostro De Marco che ci scrive: Ivan Graziani secondo me è stato l'unico ed è riuscito a toccare tutte le corde.
0: Beh, è stato veramente unico lui, sì, unico. È vero.
2: Tutte le corde del mio animo, perlomeno il suo, ma allora, anche quello di tanti altri.
0: Ci sono anche degli artisti che a volte per il loro essere fuori dagli schemi dicono di no, di no a delle occasioni importanti, magari vengono invitati per dei premi, per delle cerimonie, ma loro dicono no, la mia arte non è al servizio del gioco dei premi. Per esempio Nick Cave a MTV nel 1996 fu candidato come miglior artista maschile, ma lui scrisse agli organizzatori del premio chiedendo di ritirare la candidatura e di escluderlo anche dai premi futuri perché disse che non era un cavallo da iscrivere a una corsa. Fece anche bene, insomma.
2: Beh, a proposito di rifiuti, a proposito del Duca Bianco, David Bowie giusto appunto rifiutò il titolo di Sir.
0: Ecco.
2: Anzi, due onorificenze britanniche, una comandante dell'ordine dell'impero britannico nel 2000 e cavaliere nel 2003. Quest'ultima gli avrebbe appunto permesso di farsi chiamare Sir David.
0: Ecco.
2: Spiegò naturalmente che per ottenere un titolo non era certamente lo scopo della sua arte.
0: Invece molto più recente, lo ricordiamo forse tutti un po' meglio, il fatto di quando Bob Dylan accettò il Nobel nel 2016.
2: Ma aveva un impegno.
0: Aveva proprio quel giorno.
2: Gli scappava un impegno.
0: Non poteva andare alla premiazione. Fatto sta che appunto gli fu assegnato il Nobel per la letteratura perché, che dire, i testi di Bob Dylan sono veramente letteratura. Non c'è che dire. Noi abbiamo grandi speranze in voi ascoltatori che al 3487-300-200 ci mandate i vostri artisti rivoluzionari del cuore. Ce le ha pure lei le grandi speranze, sai chi è?
2: Sì.
0: E chi è?
2: Sienna.
0: È Sienna.
2: È lei.
0: Sienna Spyro, proprio.
2: Great Exploration.

0: Si è guadagnata anche il titolo di Best New Artist agli MTV VMAs del 2026. Sienna Spyro,
1: meritatissimo,
0: proprio poco dopo aver lanciato questa sua Great Expectation. Già l'abbiamo imparata a conoscere tutto l'anno.
1: Assolutamente sì.
0: Con la sua musica, ed è una delle più rivoluzionarie del momento, riprendendo però degli stilemi del passato, rendendoli attuali.
1: Che bello stilemi, mi è piaciuto.
0: Mi è piaciuto.
1: Sono un po' antico. Vi ricordiamo che siamo sempre su Chiamami Radio 2 in direttissima qui alle 21:30 da Via Asiago, e per poterci scrivere il 348, scrivere, mangiare, mandare messaggi, canta con Ago, suona con Ago al 348 7300 200, oppure telefonarci allo 06 3131.
0: Allora ti accontento.
1: Ed è arrivato,
0: esatto,
1: è arrivato, citavamo prima Califano, e guarda un po',
0: è arrivato un primo canta con Ago, e Tony da Roma che ci manda un ricordo di Califano, lo sentiamo insieme, eccolo qui.
2: Ciao, buonasera, sono Tony da Roma.
1: Ciao,
2: complimenti,
1: Tony.
2: Vi ascolto quando riesco, chiaramente.
1: Certo.
2: Visto che parlate di artisti controcorrente, per me uno dei più grandi è sempre il Califfo, il nostro Califano de Roma, che per esempio
1: Roma
2: cantava così.
1: Che ci
2: la macchina a lavare, ed era ora.

0: Bravo.
1: Ciao, grazie Agostino.
2: Ah, ma grazie a te.
3: Non
2: grazie
3: te ne andare da lì, Agostino.
1: No, sto qua.
3: Non te ne
1: grazie
3: andare
1: Tony.
3: Perché ci è arrivata un'altra grande rivoluzionaria qui. Cleo
1: donna,
3: ci
1: donna.
3: Cita una, sì sì, una interprete femminile rivoluzionaria. Non ti anticipo niente, no, senti, okay. Qua, senti qua.
4: Cattivo. Ciao a tutti, sono ciao. Cleo, 25 anni,
1: che
4: e per me l'artista numero uno controcorrente è Loredana Bertè.
3: Giusto.
4: In una canzone faceva proprio così.
3: Vediamo.
4: Agostino, mi accompagni?
3: Certo.
1: Come no?
4: Dove?

0: Ma ciao,
1: grande, ma ciao. Grande Cleo, Cleo. Ci dà occasione, Cleo, di parlare proprio delle artiste italiane controcorrente prima della fila. Possiamo dire che proprio lei, Loredana Bertè, che al debutto a Sanremo 1986 cantò Re con una pancia finta.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: con
0: sì.
1: due ballerine che simulavano delle gravidanze.
0: Me lo ricordo.
1: Te lo ricordi?
0: Ricordo,
1: io
0: no.
1: non me lo ricordo.
0: Poi abbiamo avuto tantissime altre, la Rettore, sì. che nell'80 porta appunto in classifica quel Cobra al doppio senso sessualissimo.
1: Non è un serpente, attenzione.
0: Gianna Nannini, che nel 79 pubblica California
1: sì.
0: e sulla copertina della Statua della Libertà aveva la Statua della Libertà che impugnava, pensate, un vibratore.
1: Eh sì, sì, sì. E poi con America lei celebrava appunto l'indipendenza in tutti i sensi.
0: Ma molto prima, molto prima c'era sì. una patinatissima Patti Pravo, la ragazza del Piper.
1: Ah, guarda, lei veramente fu rivoluzionaria.
0: Sai perché ha preso il nome d'arte Pravo?
1: Perché?
0: Nicoletta Strambelli.
1: Perché?
0: Beh, perché lei si è ispirata appunto alle anime prave di Dante.
1: Vedi?
0: E lì è diventata Patti Bravo, che io da piccolo sempre, ovviamente come tantissimi altri,
1: Patti Bravo,
0: ma in effetti lo era e lo è ancora.
1: E allora sai che cosa vorrei sentire?
0: Quale?
1: Te
0: Pensiero
1: la chiedo
0: stupendo.
1: Io proprio.
0: Pensiero stupendo?
1: No, no,
0: no,
1: no,
0: è quale?
1: No, no. Pazza idea.
0: Sì, pazza quel... che non
1: pazza,
0: sei.
1: Pazza, pazza. Sei pronta così? Vai.
0: Vediamo, vediamo. Con la voce mia, ovviamente.
1: E certo.
0: Immagino che tu
1: No, non è la mia. Questa non è la tua, no.
0: Se

0: Ah,
1: lei faceva l'amore con lui.
0: Lui
1: pensava all'altro.
0: Pensava a un altro, hai capito?
1: Trasgressive.
0: Trasgressive, libera la definirei. 1973, questo brano, musica di Giovanni Ullu, testo
1: bravo,
0: di Maurizio Monti, Paolo Tossena e Cesare Gigli. Beh, insomma, una canzone veramente forte, veramente bella e che ricordiamo ancora oggi, no?
1: Assolutamente sì, come insieme a tante altre, anche quella. Ma hai controllato poi l'anno di Sanremo della canzone della l'altra volta che abbiamo fatto di Patti Bravo, sai che mi è rimasta in
0: era il 97.
1: Avevo ragione io.
0: Dimmi
1: questo
0: che
1: senso
0: non puoi
1: di colpa nei tuoi confronti, perché l'ho detto forse un po' più tardi.
0: Ci avevo azzeccato, vedi Agostino. Senti, tu
1: dimmi.
0: Sei andato via dal pianoforte, ma devi tornare perché sì, è il mio momento, Agostino.
1: Come il tuo momento?
0: Sì, è il mio momento.
1: Ma io non mi ricordo la sigla.
0: È
1: adesso.
0: Il giochino Calomino, componimene un'altra, va. Ti sfido, vediamo che mi regali oggi. Giochino Calomino.
1: Aspetta, no, forse me la ricordo. Giochino Calomino. Il giochino, sì. Giochino per Agostino.
0: Sì.
1: Speriamo che indovino. Sparo stutterano. Però tu non imbrogliare.
0: No.
1: Però non imbrogliare.
0: Sembra un po' bambina piccolina.
1: Mamma, è vero, ma è pizzicato. Va bene.
0: Allora, tre storie di musica controcorrente, ma di queste tre una sola è vera.
1: Allora, precisiamo. Sì. Io ovviamente giuro
0: non
1: quello
0: sa.
1: Che volete, non so.
0: Il nostro autore Luca Masci mi scrive in privato quella
1: so
0: che è vera. Sì, perché vabbè, non le trovo io, le trova lui.
1: Ovviamente invito gli amici al 348 7300 200 a darmi una mano, a segnalarmi qual è la risposta giusta.
0: Può essere la 1, la 2 o la 3. Intanto
1: la 3.
0: Dico la 1. Elton John che chiede l'autografo ai fan. Nel 2005 Elton John ha organizzato a Londra una serata con i ruoli capovolti. Sul tappeto rosso sfilavano gli spettatori mentre lui aspettava dietro le transenne e i fotografi potevano riprendere soltanto gli invitati, mentre il cantante doveva chiedere il permesso per farsi una foto con loro e doveva anche raccogliere degli autografi.
1: Ma era travestito?
0: No, era proprio lui, però ribaltava i ruoli. Controcorrente, no?
1: Cioè,
0: rivoluzionario.
1: Potrebbe
0: notizia numero 2. Nils Fromm è il disco consegnato a pedali. Nel 2019 il musicista tedesco Nils Fromm preparò a Berlino un'uscita contro lo streaming, cioè praticamente questo nuovo disco si comprava solo in vinile, però non era possibile farselo spedire, no? Tu dovevi andarlo a comprare nel negozio di dischi e poi, entrato nel negozio, dovevi pedalare su una cicletta
1: far girare il...
0: che era collegata al giradischi. Sì, se tu andavi piano il giradischi scendeva, andavi troppo forte andava più veloce ancora.
1: Rimanere intonati non era facile.
0: Alla fine comunque ti consegnavano il disco se lo compravi ti davano pure la lacca e ti davano pure uno scontrino con scritto invece delle durate la distanza che avevi percorso.
1: Questo mi convince meno.
0: Terzo, il brano che finirà nel 2640 nella chiesa di Saint Burchard in Germania. Un organo esegue una composizione di John Cage. Allora, praticamente questo brano ha un titolo in cui c'è scritto ASLSP, che significa che deve essere eseguito il più lentamente possibile, as slow as possible. E gli organizzatori hanno scelto che la durata di questo brano deve essere di 639 anni. Quindi è iniziato nel 2001, si concluderà nel 2640.
1: Mi hai disorientato completamente. Io mi faccio aiutare da Giova a questo punto.
0: Da Giova.
1: Ma sì,
0: addirittura scomodiamo.
1: Sì, lui mi giova.
0: Guarda un po'.
1: È un grandissimo spettacolo.
0: Quale?
1: È il più grande. Il più grande.
0: Ma dopo cosa?
1: Dopo il Big Bang.
0: Certo.

0: Hai indovinato?
1: Io non ce l'ho fatta, sto cercando di avere degli aiuti dai nostri amici, anzi sì, sicuramente ce l'abbiamo. Capitoli?
0: Tre notizie, vai. Una sola vera. Quale sarà la? Uno, Elton John che chiede l'autografo ai fans.
1: Ok.
0: La due, Nils Fromme, il disco consegnato a pedali. O la tre, il brano che finirà nel 2640.
1: Io sono indeciso tra la tre e la uno. Damiano mi suggerisce la uno, Elton John che ha chiesto l'autografo.
0: Ne abbiamo altri?
1: Sì, qualcun altro mi dice.
0: Alessandro, eccolo qua, dice la terza. Anche con una certa sicurezza lo dice.
1: Io faccio una cosa.
0: Fai la musica tensiva. Allora, ascoltatrici, ascoltatori di Radio 2. Sì, siamo su Radio 2.
1: Che questa canzone è lunghissima.
0: Quello che ha vinto, insomma, quella vera, è la notizia numero 3, sì, è il brano che finirà nel 2640 e quindi Alessandro ha vinto stasera. Damiano, non è la tua serata, ma non disperare.
1: Sono curiosissimo, vado ad approfondire questa notizia di questo brano che durerà tutti questi anni.
0: È molto bello, anche perché ogni tanto girano in rete i video di quando cambia accordo il brano, perché è una composizione.
1: È un evento.
0: Quindi,
1: è un evento.
0: Ci sta tutta la gente lì che guarda e poi tutto ad un tratto cambia.
1: Invece
0: il nostro
1: programma non dura purtroppo tantissimo tempo, quindi mi preme leggere i tantissimi messaggi che stanno arrivando. Certo. Buonasera, mi piacerebbe ricitare Gabriella Ferri, per me è indimenticabile, ma pare un po' dimenticata. E poi gli Squallor, saluto da Roberto da Madrid.
0: Ecco, ma infatti
1: ricordi gli Squallor?
0: Come no, figurati, grande, anche loro rivoluzionari.
1: Il grande Giancarlo Bigazzi, Ceruti, Totò Savio, Daniele Pace.
0: Ecco, poi ovviamente citano anche Vasco, soprattutto con
1: Vita Spericolata.
0: Sì, ne tanti.
1: E poi, come dimenticare, aggiunge Marco, non dimentichiamoci di Lucio Dalla, se parliamo di Lucio.
0: Ah, per carità, figurati. Rivoluzionario vero.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, caro il mio Agostino, mentre i nostri ascoltatori al 348-7300-200 possono continuare a mandarci loro Canta con Ago, perché stasera ne vogliamo sentire
1: altri.
0: Arriva infatti su Radio 2 Bruno Mars, On My Soul.

0: The Romantic, il disco uscito in febbraio 2026 di Bruno Mars, Oh My Soul, il primo disco da solista dopo 10 anni di pausa.
1: Sì.
0: Lui tra l'altro ha aperto anche un locale a Las Vegas.
1: Hai capito?
0: Sì. Quindi un ritorno al soul anni 70 per Bruno Mars. Ma noi ritorniamo su velocissimamente, abbiamo tanti messaggi, parliamo di artisti controcorrente e aggiunge ben due vocali Alessandro, che forse non riusciamo a sentire, ce li teniamo per dopo, ma dice una cosa carina. E io che conoscevo solo il palo di Siena, si riferiva a Siena Spyro prima. Spyro. Invece canta pure bene. ci suggeriva naturalmente la terza e cantava e citava naturalmente anche Giorgio Gaber.
1: Ecco.
0: Walter. La libertà e partecipazione.
1: Esatto, bellissima. Walter ci scrive: non dimenticatevi come immensi fenomeni di massa per le rispettive epoche Elvis and the Beatles. Mi sembra giustissimo. Elvis poi tra l'altro che da una background country arrivato a essere veramente il re della canzone e cambiando voce, cambiando stile tantissimo nel corso della sua carriera.
0: E di palo in frasca ci citano anche i Crisma, un duo che forse non ha scritto canzoni memorabili ma sperimentò parecchio suoni sintetici e nell'immagine. Giacomo 73.
1: E sulla stessa linea di Alessandro c'è anche un altro ascoltatore che ci scrive: dei veri rivoluzionari tra i tanti sono stati Giorgio Gaber appunto, Rino Gaetano, Vasco Rossi e Gianna Nannini, ma secondo me il più grande è stato Franco Battiato. Come dargli torto, mi verrebbe da dire, no?
0: Abbiamo anche un canta con ago.
1: Abbiamo un canta con ago, Agostino.
0: Allora sì. Vado al piano.
1: Vai al piano, intanto quando sei pronto, ti vedo prontissimo. Sei prontissimo. Nato pronto, ecco, sentiamo il primo, vediamo un po'. Dai.
2: Buonasera amici di Chiamami Radio 2.
1: Buonasera
2: Agostino. Sono sempre Vito. Vito da Ischia.
1: Ah, è Vito.
3: Oramai è una community.
2: Parlando di artisti controcorrente, come non ricordare anche gli inizi del grande Pino Daniele, per esempio, a parte i Soppazzi, c'era anche questa che facevo così.
1: Vediamo, ci manda un vocale a parte con la canzone.
0: Ha preso fiato.
2: E lui bassa me guaglia.
1: Come no, tazza caffè.

0: Ciao a tutti, buona serata.
1: Ma come
2: grazie,
1: no?
2: Ciao, Vito. Grazie Vito. A Tazzulelle Caffè. Pino Daniele ce l'aveva per tutti, per
3: certo,
2: i palazzinari che si mangiavano la città. Beh sì, assolutamente controtendenza per l'epoca.
3: Allora Agostino, artisti internazionali controcorrente, invece, visto che prima abbiamo citato un po' di artisti nazionali, andiamo anche, ampliamo lo sguardo. Ecco, per esempio Prince. 1993, Prince. Sai che ha fatto?
1: No.
3: A un certo punto ha deciso che invece del proprio nome doveva sostituirlo con un simbolo impronunciabile. Ovviamente la casa discografica si è arrabbiata tantissimo, perché come facciamo così?
1: E cosa si scrisse sulla guancia?
3: Si scrisse
1: Slave.
3: Aia.
1: E io ti rispondo con un Freddie Mercury che nel video, te lo ricordi?
3: Sì.
1: I Want to Back Free del 1984 passava l'aspirapolvere con minigonna e baffi.
3: Sì, faceva un po' il verso alla soap opera britannica Coronation Street.
1: Sì.
3: Poi Peter Gabriel, vabbè, come non citarlo?
1: Però,
3: insomma, l'abbiamo citato prima, ma va omaggiato come si deve.
1: Chi?
3: Il Duca.
1: Ma come no? Certo. Il mio
3: David
1: eroe.
3: Bowie, il tuo eroe.
1: Il grande, grande Duca.
3: Nel
1: grande
3: 1972
1: Duca.
3: Lui ha portato Ziggy Stardust in televisione con capelli rossi, costumi colorati, un personaggio androgino. Poi ne ha fatte di tutti i colori nella sua vita, ma noi questa sera lo omaggiamo con questa
1: Chiedo supporto a Francesco Napoleoni all'audio per la trasformazione vocale.
3: Vediamo.

0: Ricordiamocelo sempre che possiamo essere eroi anche solo per un giorno, questa cosa che ci fa bene al cuore, questo brano che usciva il 23 settembre 1977, quindi di questi tempi, vedi Agostino. Poi stasera io mi sentirei anche di dire che non vogliamo fare un torto a nessuno, perché sì, abbiamo citato e ricitato e stracitato pure Pino Daniele, per cui a questo punto, ad un certo punto, noi dobbiamo sentire Pino Daniele.
1: Ma noi ci facciamo aiutare dalla regia.
0: Ce l'avete una cosa?
1: Sai perché? Anche a me piace quello che lui canta lui. A te ti piace o blues?
0: Voglio se mi piace o blues. A te ti piace o blues?
2: Lo scatto. A me piace.

0: persona, mo,
1: Io sono sempre con Pino, lo sai. Grande, fuori grande onda. Pino.
0: Fallo un pochino, che prima l'hai fatto fuori.
1: No, dai. Non si profana, Pino Daniele. Abbiamo parlato di artisti controcorrente. Sì. Beh, lui lo è stato anche nelle scelte musicali. Napoletan Power, l'altra sera ho incontrato Giulio Tullio Di Piscopo. Chi ci verrà a trovare? Chi
0: Non vedo l'ora.
1: Parlando di artisti al femminile, come non citare Madonna, che nell'89 il suo video con il video Like a Prayer usò immagini religiose e croci in fiamme, quindi ci furono delle proteste e riuscì, ritirarono perfino la campagna pubblicitaria di una famosa marca di cola.
0: Eh sì, però insomma era una performance che è stata talmente potente che ancora oggi la ricordiamo e la guardiamo anche con un certo, con una certa ammirazione.
1: Assolutamente.
0: Poi York anche merita di essere citata.
1: York, no? Sì, agli Oscar del 2001 indossa un abito a forma di cigno e finge di deporre un uovo sul tappeto rosso. Questo anche a sorpresa, anche lo stilista che non si aspettava questa cosa. Ma poi Lady Gaga con ai Video Music Awards del 2010 che si presenta con un abito realizzato in carne cruda.
0: Vedi, poi.
1: E così tantissime altre, Annie Lennox, Patti Smith, Nina Simone, naturalmente Mississippi Goddam nel 64 denuncia il razzismo, eccetera. Ma noi siamo giunti alla finissima, quindi dobbiamo salutare, salutiamo tutta la squadra e naturalmente Antonella Borolevi che ci fa regala la copertina ogni sera qui a Chiamami Radio 2. Io saluto te, Simone Colamino, Calomino.
0: Eri andato bene, ecco. Ciao Agostino.
1: E saluto naturalmente anche i nostri amici che ci scrivono. Naturalmente a seguire lasciamo lo spazio a Onda Verde e a Radio 2 al Centro della Musica con Gino Castaldo e Nicole Angelozzi.
0: Ciao, buona serata. Ciao.

0: mangiare informati.
1: Bentrovati 21:59 di aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4 Milano Brescia, code per lavori tra Bergamo e Seriate verso Brescia. A 12 Genova Rosignano, un incidente è avvenuto da poco tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Siamo in direzione di Rosignano, il veicolo è fermo in corsia di sorpasso. Traffico rallentato per un trasporto eccezionale invece in A14. Qui siamo tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari. Un incidente in A25 Torano Pescara, siamo tra Torre dei Passeri e Scafalanno verso Pescara. Traffico rallentato sempre per incidente anche in A1 Roma-Napoli tra allacciamento A16 e Asse Mediano verso Roma. Per chiudere, sulla statale del Vesuvio, un incidente 2 km prima di Sant'Anastasia e siamo in direzione di Scafati. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
0: Radio 2, al centro della musica.
3: È esattamente questo, al centro della musica.
4: Bonsoir.
3: Ciao Nicola Gerozzi.
4: Ciao Gino Castaldo, come va? Tutto bene, oggi entrambi in black con questo contrasto rosso Radio 2, potete vederci anche sul canale 202 del digitale terrestre. Beh, siamo arrivati a metà settimana, mercoledì.
3: Sì, io sono in nero come quasi sempre.
4: No, non è vero, non è vero, perché ultimamente stai utilizzando pure questi verdi che ti stanno molto bene.
3: Grazie, sì, molto sì, carino. Sì. Allora, da dove cominciamo? Perché ci abbiamo come al solito tantissima musica, credo, anzi sono certo, molto bella, anche, abbiamo anche svariate cose recenti o addirittura nuovissime, lo vedremo nel corso della puntata, ma io direi, allora domani verrà presentato a Roma, poi insomma esce ufficialmente il dopodomani una riedizione di Rubber Soul, che è un disco dei Beatles,
4: sì.
3: come la Apple sta facendo da svariati anni, ogni tanto stanno scalando, hanno cominciato dall'ultimo, tornando tutta la discografia, escono queste riedizioni favolose, dischi rimasterizzati, più inediti cose, quindi adesso uscirà questa nuova di edizione. Per domani c'è un ascolto a Roma in cinema, tutto in, con sistemi di ascolto particolarmente raffinati. Io ci andrò, sentirò la Rubber Soul per la milionesima volta nella mia vita, scoprendo forse qualche piccola sfumatura di suono che ancora non avevo colto. E, tanto per iniziare, insomma, non è un pezzo di Rubber Soul, ma abbiamo tanto parlato di Madonna e loro avevano scritto un pezzo e Madonna ancora non c'era all'inizio.
4: No.
3: Lady Madonna, i Beatles.

0: finale secco, proprio preciso, netto, era uno dei tanti innumerevoli gioielli beatlesiani, sono talmente tanti che c'è l'imbarazzo della scelta. Questo era Lady Madonna.
1: Vabbè, tanto i Beatles ci faranno compagnia al centro della musica, credo, per tutta la stagione sì. Di più. Ma continuiamo con il nostro viaggio, adesso come protagonista c'è Rosalia, non solo per il brano che ascolteremo, che è La Perla, contenuto nell'ultimo suo album Lux, ma perché c'è una storia molto simpatica. Io due le hanno dedicato una canzone. E perché? Dicono di solito scriviamo canzoni su persone in prigione o defunte, sai, eroi scomparsi o tentativi di far uscire qualcuno di prigione. Qui invece celebriamo semplicemente un artista straordinario.

0: parentesi, Rosalia, che lei non canterà nel brano, ma è proprio una dedica fatta per lei.
1: Piuttosto insolito, devo dire, infatti lo dice lui stesso, di solito noi dobbiamo fare degli omaggi, non si fanno eroi scomparsi o gente che ha bisogno di una mano, di aiuto, di comunicazione. Invece questo è proprio un tributo alla bellezza. Devo dire che il disco di Rosalia, Lux, ha colpito molto, perché è arrivato in un momento di grande stasi creativa della musica ed è stato una specie di accolto come una specie di miracolo.
0: Anche perché la vediamo cantare in tantissime lingue, addirittura pure in siciliano in un brano, quindi è stato veramente entusiasmante ascoltarla. E quindi qui su Radio 2 stasera ascoltiamo La Perla.

0: Che meraviglia questo pezzo. Avevamo già l'altro anno, avevamo già tributato la nostra ammirazione per Rosalia, e questa volta a livello, devo dire, abbastanza non è comune. L'hanno fatto gli U2 in un pezzo che uscirà nel loro prossimo disco. C'è qualcuno che ci scrive non filmato, dice più corretto dire un tributo alla bravura e poi magari in seconda battuta alla bellezza. Noi parlavamo della bellezza della musica, non abbiamo mai parlato della bellezza di Rosalia, che peraltro è anche bella, ma ci riferivamo alla bellezza, sì, del disco che ha fatto, che è stato una specie di miracolo di creatività, di fantasia, perfino disturbante, no? Nella sua ricchezza.
1: Una cosa completamente diversa, lo aspettavamo, sì, tutti, cioè, almeno a me ha stupito, e quindi è stato bello.
0: Hai qualcosa in comune con Bono?
1: Sì, esatto.
0: Evidentemente. 3487-300-200 è il numero per cui, col quale comunicare con noi, WhatsApp scritti o vocali.

0: Massimo 20 secondi.
1: Ma pure 25.
0: Ma pure 25.
1: Non di più. Allora, c'è una notizia in questi giorni che ci ha molto divertito. Quindi proveremo a fare un po' come facciamo il gioco dei plagi ogni tanto. Sì. Il mercoledì sarebbe la giornata del plagio. Questa è una roba, vabbè, la diciamo proprio così com'è, perché è proprio più una notizia di questi giorni, no?
0: Sì, perché non è proprio un plagio accertato legalmente, è più una supposizione, diciamo.
1: Ma guarda, molti dei, quando ci giochiamo, molti dei plagi
0: sì, è vero,
1: sono rimasti impuniti, eh. Cioè sì. non sono legalmente perseguibili alcuni. Questa è proprio, diciamo, siamo partiti dalla notizia, cioè Amanda Lear, che già a noi ci fa una grande simpatia, ultimamente ogni tanto fa delle uscite un po'
0: tra cui questa perché praticamente lei ha pubblicato la foto di Miley Cyrus sui suoi social scrivendo: grazie per aver copiato la mia canzone, ne sono lusingata, accompagnando il messaggio con l'hashtag copycat. Beh, proprio con la foto di Miley Cyrus. E lei,
1: ma l'ha denunciata? No.
0: No, non l'ha denunciata, però
1: ha fatto l'ironia,
0: ha raccontato che è stata avvisata proprio dai fan della somiglianza dopo aver fatto confrontare i due brani al suo produttore, alla sua casa discografica. Bene. Sostiene che il risultato fosse di un plagio addirittura totale.
1: Ha detto
0: che con l'intelligenza artificiale hanno pure notato questa somiglianza.
1: Allora, visto che là gli hanno fatto notare i suoi fan, noi vogliamo sottoporre a voi ascoltatori
0: che ne pensate?
1: Poi noi non daremo giudizi, lasciamo a voi i giudizi. Allora, prima ascoltiamo appunto il pezzo di
0: Amanda Lear, The Sphinx.
1: Ascoltiamolo un po', poi ascolteremo quello di Miley e vedremo chi ha ragione. Ecco, questa è Amanda Lear che arriva con la sua voce inconfondibile.

0: bene, abbiamo ascoltato abbastanza, credo, del pezzo di Amanda per farci un'idea. Allora, siete pronti? Adesso ascoltiamo.
1: Adesso state attenti perché metteremo Miley Cyrus in un pezzo, Red Lights, uno degli ultimi pezzi del suo album Bass Persuades.
0: Eccolo qua. Vabbè, l'andamento ritmico, in effetti, un po' ricorda, ma noi lasciamo a voi.
1: Vediamo. Anzi, sentiamo.

0: lei era Miley Cyrus, ma come preferisce adesso essere chiamata, solo Miley, senza sì. Cyrus, che tra l'altro torna in vetta sempre con questo ultimo album Buzz for Stradis alla Billboard 200 dopo più di 10 anni, quindi brava.
1: Bisogna vedere se ha scalzato col singolo, quindi forse ha scalzato dopo 6 mesi Ella Langley.
0: È vero.
1: Ma potrebbe essere, non lo so, non credo.
0: Lei mi sa che è ancora sempre in vetta.
1: Vabbè, però se sono quella dei singoli, vabbè, controlleremo, poi vi aggiorneremo anche su questo. Il mercoledì abbiamo spesso un focus sul concetto di plagio, però noi nel frattempo abbiamo anche inaugurato un focus direi quotidiano, cioè che è la curiosità sanremese.
0: Waiting for Sanremo.
1: Noi diamo anche appunto, approfittiamo di questa curiosità per dare anche notizie e aggiornamenti. Ce n'è uno, mi pare, che riguarda De Martino.
0: Sì, perché Stefano De Martino ha pubblicato un video nelle sue storie in questi giorni mentre suonava il pianoforte, e poi si fermava, guardava in telecamera e diceva: le iscrizioni per Sanremo Giovani e Aria Sanremo sono ancora aperte, quindi avete ancora la possibilità di iscrivervi, mi raccomando, vi aspettiamo, e in bocca al lupo. Quindi è un invito, posso pensarci.
1: Il messaggio era multiplo, intanto diceva ne so di musica perché sono stato al pianoforte, quindi comunicava che, come dire, sono un direttore artistico che suona, non è che arrivo proprio dall'ignorare totalmente gli strumenti del mestiere, ma questo credo si sapeva, no? Il fatto
0: che lui comunque suona più strumenti.
1: Allora, curiosità per curiosità, chissà se io immagino che lui cercherà quest'anno qualcosa di
0: stravagante,
1: originale, insomma, cercherà di essere, credo, non so perché me l'aspetto che cerchi di fare un cast misto, come giusto che sia, il cast di Sanremo, che deve avere anche qualcosa di classe, insomma, ovviamente è una miscela che va rispettata nella sua verità, ma sono convinto che cercherà il più possibile di portare cose forti, anche qualcosa di originale. Nella storia, a proposito di curiosità, Sanremo, ovviamente le apparizioni di Elio Storie Tese vengono ricordate con dei momenti di grande divertimento, di sorpresa, che altro dire, e con sorprese, ma con la forza di un gruppo musicalmente di livelli pazzeschi, quindi
0: vero,
1: con
0: vero.
1: Un carico di
0: forte storia
1: di idee. Allora, sono due le apparizioni famose, no? Allora, che anno è? Scusa, vado a vedere perché con gli anni lo sai che sono
0: 2013,
1: no, ridevo perché il titolo dell'album che poi uscì è l'album bianco, che ovviamente è riferimento a White Album dei Beatles, no? Che è l'album bianco per eccellenza, quindi l'album bianco. e si presentarono con una canzone mononota, si chiama così, canzone mononota, che vuol dire intanto è un sofisticato richiamo a certe curiosità della musica, perché come si fa a fare una canzone su una sola nota? In realtà qualche precedente c'era, ma noi sentiamo quello che riescono a fare loro. Ci sono dei cambi, ma lo dicono anche loro: sì, qua non siamo esattamente corretti, eccetera, però

0: Vabbè, devo dire che uno dei momenti, cioè, beh, questa canzone è, come dire, è travolgente. C'ha perché cita Samba de una nota sola, che vuol dire quello, Samba di una nota sola, sì, come antesignando, cioè, però lì cambia, è vero, la canzone non è tutta poi su una nota sola, perché Joe Bim non ha avuto le palle di essere, vabbè,
1: è veramente divertente.
0: È una delle frasi top di questo pezzo, che è, non lo so, è un accumulo di idee, di intuizioni. Vabbè, allora io adesso io approfitterò di te per farmi pubblicità.
1: Vai, cioè, certo.
0: Posso?
1: Certo, perché arriviamo a Napoli.
0: Esatto, perché
1: arriviamo,
0: tu hai messo un pezzo dei Nugenea. Ok, che si intitola Vesuvio. Allora, oltre al fatto di essere, ma questa non è farsi pubblicità, oltre al fatto di essere nato sotto il Vesuvio.
1: Ma infatti questo è un omaggio a te,
0: sì,
1: Gino.
0: Sì, ma sai perché mi faccio pubblicità? Perché io sabato sono a Napoli.
1: Ah!
0: E
1: ah,
0: sarò dentro il Palazzo Reale.
1: Wow, questa
0: alle
1: è una notizia.
0: 18:30 di sabato io sarò dentro il Palazzo Reale di Napoli, quello in Piazza Plebiscito.
1: E cosa farai?
0: Così. Non te lo dico.
1: No, dai, adesso ce lo devi dire, scusa.
0: No.
1: Stai facendo pubblicità per cosa?
0: Già ne ho fatta troppa.
1: Dai, ti prego, sono curiosa. Tanto rimane tra di noi, siamo noi, amici al centro della musica, su Radio 2, possiamo dirlo, possiamo dirlo.
0: Se c'è qualche ascoltatore napoletano che proprio sabato non c'è niente da fare, sta in giro, ricetta, fa la passeggiata, alle 18:30 sono a Palazzo Reale a presentare il mio libro, perché...
1: Pure delle persone magari romane prendono un treno, un'ora, vanno a vedere Gino, anche perché io sono veramente curiosa.
0: No, è per presentare il libro, siccome l'ho già fatto. Okay, quindi no. C'è una bellissima rassegna, ho scoperto, non la conoscevo, ammetto l'ignoranza, che si fa 2 giorni a Palazzo Reale di Napoli con 500 incontri, libri, tutti i generi, quindi ho avuto l'onore di essere invitato, che, essendo anche la mia città, sono lusingato e contento. Grazie di avermi fatto fare questo.
1: Ma grazie a te, Gino, grazie ai Nugenea per farci ballare con questa tradizione napoletana, però un po' funk,
0: molto, molto.

0: Allora, si intitola Vesuvio in Eugenea, ripeto il nostro numero 3487 300 200. Chissà se in Eugenea, avendo chiamato Vesuvio il loro pezzo, sanno quanti anni ha il Vesuvio. Io sto facendo delle ricerche, non è che lo so di mio, però sto studiando anche il Vesuvio e ho scoperto che il Vesuvio ha 400.000 anni.
1: Beh, è giovane.
0: Beh,
1: giovanissimo.
0: Sì, sì, sì. Cioè, o meglio, la sua origine. Poi ci sono documentazioni di eruzioni non così antiche, no? Quelle si sono perse. Però la prima formazione l'hanno scoperto alcune rocce datate a 400.000 anni fa.
1: Beh, allora l'Eugenea. Adesso
0: potevamo anche farne a meno di questa.
1: Non è vero, tutto è importante. Soprattutto le notizie del GR2 che adesso ascoltiamo. Torniamo tra poco.

0: Sono le 22:30.
1: Rai GR2.
2: Buonasera da Luciano Cozzolino. Il copilota omanita che avrebbe tentato di far schiantare il volo da Dubai a Tel Aviv carico di passeggeri israeliani e accoltellato il comandante è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Si era unito alla compagnia aerea solo 8 mesi fa. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Israele denuncia quanto avvenuto come un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. In Italia in calo i prezzi medi dei carburanti dopo il tetto fissato da Eni, IP e Kuwait, ai quali si sono allineati alcuni distributori indipendenti e a cui potrebbe aggiungersi Tamoil. Il governo è infatti in contatto con la proprietà libica della compagnia. Ma intanto, soprattutto a causa delle tensioni sul comparto energetico e il conseguente costo dei carburanti, l'inflazione a settembre schizza al 4,2% secondo la stima preliminare dell'Istat. E la Premier Meloni ha scritto alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità.
3: La lettera, firma Italia e Repubblica Ceca, è già arrivata a Bruxelles. Ora Giorgia Meloni attende dalla Commissione europea risposte sulla flessibilità in più chiesta per far fronte alle conseguenze dell'inflazione. Lo ha assicurato parlando con un quotidiano locale.
4: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
3: La Presidente del Consiglio specifica che gli oltre 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'UE serviranno per abbassare in modo strutturale i prezzi energetici per le imprese. Sottolinea di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivi per natalità e salute. Obiettivi, assicura, anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno per portare a termine il lavoro di 5 anni e sul suo futuro la chiosa lo decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR2.
2: La cronaca: la Corte d'Assise di Benevento ha condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, che a Paupisi uccise la moglie e il figlio con una pietra.
5: Ergastolo. È questa la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Benevento per Salvatore Ocone, il 59enne accusato del duplice omicidio della moglie Elisa e del figlio Colosimo e del tentato omicidio della figlia Antonia. Un verdetto che chiude il primo grado di un processo segnato da un dolore profondo. La sentenza arriva esattamente ad un anno da quella tragedia che ha scosso un'intera comunità. Secondo il PM Nicola D'Angelo, Ocone ha agito lasciando che il rancore e la rabbia contro la moglie prendessero il sopravvento. E nell'aula del tribunale era presente il figlio Mario, scappato alla tragedia perché fuori regione. Era seduto tra il suo avvocato e quello del padre. Una vita spezzata la sua. Mario ha cercato lo sguardo del padre in aula senza mai trovarlo. Era perso nel vuoto.
6: È passato un anno da quello che è accaduto e ci siamo affidati alla giustizia. Fortunatamente ho avuto tutti vicino durante questa vicenda.
7: Napoli, Alessia Meloni, GR2.
2: Ancora un'aggressione a scuola. Ferrara, un 15enne, è stato colpito da uno sconosciuto con un coltello da sub. La reazione dello studente ha impedito che il fendente lo ferisse gravemente, per lui solo escoriazioni. Nel pomeriggio i carabinieri hanno individuato e fermato un giovane ritenuto l'autore del gesto. Il magistrato ne ha disposto l'arresto presso una struttura sanitaria. Denunciò la scomparsa del marito nel 2024 a Cutro, in Calabria, arrestata insieme al figlio per concorso in omicidio.
8: A Steccato di Cutro l'abitazione di Salvatore Giglio viene perquisita in cerca di indizi sulla fine dell'uomo ucciso e fatto sparire da moglie e figlio. L'ipotesi degli investigatori, che a distanza di 2 anni hanno arrestato entrambi per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo chi indaga, Giglio sarebbe stato ammazzato e il suo corpo gettato nelle acque del vicino fiume Tacina. La salma non è mai stata trovata. A confermare la ricostruzione, lo scontrino di un supermercato, sacchi della spazzatura e acido muriatico acquistati per ripulire tutto. Lei avrebbe anche bruciato i vestiti sporchi di sangue prima di denunciare la sua scomparsa. Ben una settimana dopo, Salvatore frequentava altre donne. Il racconto davanti ai militari, che però non le hanno mai davvero creduto. Il movente sarebbe un altro, economico. Dopo la separazione, Giglio aveva iniziato a vendere immobili e terreni, ma non aveva alcuna intenzione di dividere il denaro guadagnato. Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR2.
2: Infine lo sport calcio. Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione della Nazionale, incarico assunto la scorsa estate. L'ex campionessa di scherma motiva la scelta con una lettera aperta a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport Abodi e dalle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa. Scrive: rassegno le dimissioni. Ed è tutto, la linea torna a Radio 2 al centro della musica. Prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.

0: Questo era Burn Up Boy on the Low, mia sorella attentissima che ci segue qui al Centro della Musica su Radio 2. Siamo tornati dopo il GR. Manda subito un messaggio puntuale, perché lei è innamorata di Burn Up Boy.
1: Io vorrei spezzare una lancia a favore della tua famiglia, perché dovete sapere che Nicole costringe tutti i suoi familiari, perché ogni tanto arrivano messaggi da madre, padre, cioè evidentemente credo tu costringi.
0: No, vabbè. Io ho questa.
1: Devono seguire, devono commentare.
0: Allora, addirittura mia mamma, no, ti devo raccontare questo perché fa veramente ridere. Un giorno mi ha detto: guarda, io accendo più TV così più persone vi guardano. E io, mamma, ma vedi che non funziona così. Però la tenerezza del pensiero, veramente, le mamme sono sempre speciali. Grazie mamma, grazie per seguirmi.
1: Lei vorrebbe fare numero.
0: Sì, capito. Così c'è una persona in più che vive.
1: Ma poi comunque sì, da un certo punto di vista.
0: Ma non so, però è stata proprio tenero il pensiero.
1: Grazie mamma di Nicole, non possiamo che ringraziarti. Anche allora, noi andiamo avanti con il nostro viaggio, nel senso che abbiamo messo un pezzo nuovo. Vorrei prima dire un po' di notizie. Per esempio, ce n'è una che riguarda Tony Pitoni, il nostro. Posso raccontarti? No, sì, forse ne avevamo già parlato all'epoca, perché lui è un po' esploso l'anno scorso, Tony Pitoni, un po' dal nulla, un po' dal basso, no? È stato come un passaparola. Sì. Mi ricordo che prima ancora che. Già, me l'hanno fatto notare alcuni amici, mi hanno detto: ma l'hai sentito questo? Io mai sentito prima. Quindi sono stati addirittura amici, quindi fuori dall'ambiente musicale, a segnalarmi, perché evidentemente aveva cominciato.
0: Stava arrivando qualcosa.
1: Sì. E poi, insomma, poi l'abbiamo incontrato a Sanremo, dove ha fatto questo esploit. Io avevo scritto un pezzo prima di Sanremo, lui non ha mai commentato, anche quando ci siamo incontrati, in cui io dicevo, cominciava così: denunciami, qual era Tony Pitoni?
0: Pane per i suoi denti, poi
1: girò
0: tra l'altro
1: molto, devo dire, era stato un pezzo che ha fatto abbastanza il giro anche nei social, perché
0: condito nella piaga hanno vinto la serata delle cover con delle di Sotramp. È stato veramente uno spettacolo,
1: assolutamente. La notizia qual è?
0: La notizia è che sono cominciate a Roma le riprese di Tony Pitoni il filmone il film che porta proprio sul grande schermo la storia artistica e personale del performer originario di Siracusa, quindi la Sicilia c'è sempre.
1: Devo dire che ho ammirato comunque nel corso di questi mesi una certa sobrietà del fatto che lui comunque anche a Sanremo sapete che è una macchina mostruosa, perché ti spreme, lui comunque non era in gara, ovviamente, quindi aveva meno pressione, però si è giocata molto sobriamente, cioè non si è fatto vedere granché,
0: ha portato solo un caco sul palco dell'aria.
1: Sì, no, ma
0: frutto.
1: Parlo dell'intervista,
0: sì,
1: tutto
0: è vero,
1: il circo che c'è intorno, lui si è tenuto molto, molto lontano, devo dire.
0: Vabbè, è una scelta giusta,
1: molto
0: rispettosa nei confronti dell'artista in gara.
1: Allora, diciamo che volevamo stare sul pezzo, perché è uscito un nuovo pezzo di Placebo, che a noi, insomma, ovviamente ci piacciono tanto. L'abbiamo messo l'altro anno, vero? Sì, abbiamo messo ricordi tutto. Ma sicuramente allora è uscito un pezzo nuovo, abbiamo voluto, anche perché c'era anche una notizia che li riguarda, cioè che il fatto che da domani, proprio giusto domani, 1 ottobre, inizia il tour europeo. Da
0: sì,
1: dove?
0: Comincia da Madrid e poi arriva anche in Italia il 6 novembre a Milano. Ma mi sa che già è sold out.
1: Quindi ce lo diciamo.
0: Quindi, non lo diciamo come notizia, perché magari.
1: Noi però ci piace ascoltare, mi sembra un bellissimo ritorno. Era un brano che era rimasto, evidentemente succede, gli artisti hanno dei pezzi. Springsteen ci ha fatto poi interi dischi di cose rimaste accantonate per qualche ragione, perché magari in quel momento non sembrava che stesse bene nell'album o quello che vuoi. Morale, questo era un brano rimasto da parte dal 1996 e devo dire che ascoltato oggi è un vero peccato. Comunque meglio anche così, no? Perché in quegli anni di cose belle ne uscivano tante, oggi un po' meno, quindi abbiamo bisogno di cose così. Si intitola Helen Keller, Placebo, nuovo disco, nuovo tour, sono di nuovo tra noi.

0: Bello, bello, bello, bello. Non so se siete d'accordo voi, ascoltatori. 2487-300-200. Placebo, Brian Molko, un artista che ci ha sempre piaciuto molto. Quello che, visto che abbiamo parlato di curiosità sanremesi, lui arrivò, era l'anno della Carrara, sai questa cosa? No? Arrivarono i Placebo, sfasciarono tutto e è successo un macello, la gente cominciò a fischiare. E la Carrà uscì e si scusò per loro, sì, cioè, perché non era previsto, ovviamente.
1: Beh, ci credo.
0: Incredibile, sì, quindi è rimasta la storia. Allora, oltretutto, poi si intitola Helen Keller, che è un nome e cognome, e anche qui si vede. È dedicato alla, a questa scrittrice, che era una scrittrice che è diventata, cioè che è stata una militante della battaglia per i diritti dei disabili, tutto, anche una scrittrice molto famosa, quindi è anche un omaggio a un personaggio molto importante della storia.
1: Beh, che bello, veramente emozionante.
0: Allora, per divertirci un poco, però sì, in maniera classica, sai, io lo faccio, io quando penso a ballare, non so perché, lo so, mi rendo conto che questo rivela un po' il fatto che sono un po' più anziano, però per me il lessico del ballo comincia molto prima che nella vostra vita di ragazzi, quindi io per me molti anni fa ballare era questo, lo so che, però questo però è il lessico base, lui è proprio uno dei maestri dell'epoca. Arthur Conley è un classico assoluto, anche il titolo, Sweet Soul Music.

0: dicevo che era un po' un pezzo da manuale, infatti proprio nel pezzo Swiss Soul Music Arthur Conley cita anche tutti i grandi della musica. Siamo nel 67, quindi nel momento apice proprio in cui stava trionfando la nuova generazione, quindi lui cita nel pezzo Sam & Dave, Wilson Pickett, che è stato anche a Sanremo a cantare in italiano, ma ne parleremo a suo tempo, Otis Redding e James Brown.
1: Comunque ho ballato anch'io.
0: Certo,
1: ho ballato anch'io, perché
0: certo.
1: Alla fine questa musica ha fatto ballare anche me. Ci sono un po' di notizie che non abbiamo detto. Ad esempio, Max Pezzali torna con un nuovo singolo, Le Ali, disponibile da venerdì 2 ottobre.
0: Anche perché sarà colonna sonora della serie che sta per uscire. Io non so se l'avevo già accennato, io lo sto vedendo, mi è stata mandata in anteprima perché per poterne scrivere è divertentissima. Avevo già a suo tempo parlato molto bene della prima serie, questa che si chiama Nord, Sud, Ovest, Est, che era tra l'altro il titolo di un loro album, appunto, che è un po' la seconda fase degli 883. È molto, posso, non so se faccio qualcosa di sbagliato, a fare una piccola anticipazione.
1: No, non lo
0: Beh, sì, diciamo che nella prima puntata si allarga molto a tutto quello che accadeva in quel periodo. Ci sono anche altri personaggi molto divertenti, quindi diciamo allarga un po' fuori dalla stretta cerchia degli 883.
1: Diciamo un mezzo spoiler, non proprio un spoilerone, meno male.
0: Non ho detto niente.
1: Però proprio per parlare di cinema, prima non abbiamo dimenticato di raccontare che Elio debutterà alla regia.
0: È vero.
1: L'esordio di Stefano Belisari dietro la macchina da presa si chiama La Crepa, una commedia ispirata alla realtà delle famiglie con ragazzi autistici, nata in collaborazione con Pizza Out, quindi anche qui un'occasione di sensibilizzazione proprio sull'autismo.
0: Allora, possiamo fare gli auguri a Renato Zero?
1: Essendo
0: anche lui, parlavamo prima di miei coetanei, credo che anche Renato Zero, credo siamo più o meno lì come età. Io li farò fra un po', ma c'è ancora tempo, e oggi li fa Renato Zero. Tanti auguri Renato, che quindi è una bilancia, giusto? Sì. Siamo già in piena bilancia.
1: È una bilancia.
0: Allora, siamo per concludere il nostro... Hai altre notizie?
1: No, per adesso no.
0: No, allora siamo per concludere il nostro viaggio con come dire, un omaggio a una cantante che è stata, come è capitato spesso di raccontare, insieme ad altre cantanti. Le cantanti in Italia hanno fatto moltissimo. Al di là della musica, proprio nel loro atteggiamento, sono state, ma cominciare da Mina Ornella Vanoni e poi Milva e poi tutte le altre che sono arrivate dopo, sono state spesso delle donne che hanno anticipato una libertà, un'indipendenza, sono state un modello per le altre donne, perché loro ci riuscivano.
1: Coraggio, coraggio.
0: Assolutamente. A suo modo anche Loredana è stata questa, no? Provocatoria. Il suo messaggio fin dall'inizio è stato sempre di: sono una donna libera, autonoma, scelgo anche a volte di fare cose un po' trasgressive, e le ha sempre fatte con mettendoci la faccia, con un coraggio, poi musicalmente magari a volte anche non sempre all'altezza di altri, no? di questi enormi personalità che abbiamo citato, tipo Ornella, però comunque
1: con un suo stile, una sua personalità.
0: Poi è stata a suo modo anche una delle poche voci femminili rock italiane e ci piaceva celebrarla con questo, che è una specie di così, di molto cuscita su di lei, no? Il fatto di urlare con tutta la sua forza, non sono una signora. Io, scherzando, già ogni tanto anche dal vivo, qualche volta lo dico, me la concedete una mia sigla personale?
1: Sì, te la concediamo.
0: Molto. Mi piacerebbe poter dire così, nello spettacolo con Paolo Turci, alla fine mettevamo che lei cantava questa, che dicevo che me la dedicavo, perché io, è vero, non sono una signora, ma questa è la Loredana per te.

0: E questo uno, come diciamo sempre, appartiene a una famiglia. La musica si divide in tante parti, ma le canzoni prima di tutto in due parti, quelle che sfumano e quelle che finiscono tronche.
1: Tronche, questa
0: sfuma, questa sfuma.
1: Questo è il momento della tristezza.
0: Perché ma tanto scusate, torniamo alle 20.
1: Domani puntata, ma domani siamo di nuovo qui. Sempre su Radio 2 alle 22 al centro della musica.
0: Per una volta ringraziamo per bene la nostra squadra.
1: Sì, è vero, cominciamo dal nostro regista.
0: Lo devo dire io?
1: Sì.
0: Leonardino Carioti.
1: Lì nella nostra autrice Lucia Pioppi, con il nostro redattore Angelo Dello Jacopo. E poi le nostre curatrici.
0: Allora, sono Linda Critelli e Emma Caggiano, grazie sempre di esistere, di seguirci così amorevolmente. C'è anche una regia video.
1: Sì, la nostra Veronica del Sudà, che ringraziamo.
0: Che parte di questo, per chi ci sta guardando sul 202 del digitale terrestre.
1: E poi manca solo lui, Mirko Bonomo, il nostro tecnico napoletano. È stato felice.
0: Dove sei nato, Mirko, esattamente?
1: Vomero Alto,
0: quindi lo sapevo, era un fighetto. Io l'avevo sempre sospettato che fosse un fighetto. Vabbè, passiamo alle Radio 2, passa alle hits della sera. A mezzanotte arriveranno i Lunatici. Noi torniamo alle 22 domani.
1: Ciao Gino.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

generazioni.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
2: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Radio 2. I Lunatici su Radio 2.
5: Mezzanotte, un minuto, 30 secondi, eccoci qui, cominciamolo insieme questo ottobre, cominciamolo insieme questo giovedì, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini in diretta da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte fino alle 2.30, insieme a voi che anche stanotte sarete protagonisti con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, le vostre opinioni. Non vediamo l'ora di accogliervi qui in via Asiago a Radio 2 con le vostre voci, quindi chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002 se vi va di raccontarci di quello che state facendo, state tornando dal lavoro, state lavorando, siete in viaggio, siete tristi, siete felici, c'è una bella notizia che avete voglia di condividere, oppure magari avete bisogno di chiedere un consiglio a tutti gli altri. Noi come sempre siamo qui pronti a far da tramite.
6: Notizie in ordine sparso dalla giornata che ci siamo lasciati alle spalle da un paio di minuti. Il terrore sul volo tra Dubai e Tel Aviv ha fatto il giro del mondo questa notizia. Poteva essere un altro 11 settembre, copilota coltella pilota perché voleva dirottare l'aereo, insomma una roba incredibile, tentato attacco jihadista a bordo 180 passeggeri atterrati poi in Israele sani e salvi. C'è una rivolta in corso nel carcere di Pisa, altra notizia che sta facendo in questi momenti, in questi minuti il giro d'Italia. In 40 contro gli agenti detenuti in rivolta contro il carcere di Pisa, abbiamo trovato microspie nelle celle, la protesta ripresa su TikTok sta diventando praticamente virale. Poi, per alleggerire un attimo, c'è una notizia bizzarra che arriva da Singapore. Sì. Che cosa succede? Singapore lancia l'app per trovare l'amore e fare più figli. Questo contro la carenza demografica, contro il calo demografico, nasce First Date.
5: Ma ce ne sono tante di app per trovare l'amore.
6: Piattaforma di dating pensata per trasformare gli appuntamenti, quindi non quelle robe che fai te
5: solo per il sesso,
6: cotte e mangiate così copia e incolla.
5: No.
6: Appuntamenti per trovare una relazione stabile, volta poi alla procreazione.
5: Scusami, ma tu mi dici sempre che da quelle altre app lì poi si possono creare anche delle relazioni stabili.
6: Io
5: no?
6: Te lo confermo, però questa è proprio pensata
5: solo
6: probabilmente
5: per
6: quello.
5: Quindi non puoi andare lì a fare il malandrino.
6: Leggo la TGcom: il governo di Singapore si trasforma in Cupido per i suoi giovani.
5: Ah, poi è una roba proprio governativa.
6: Una crisi demografica diventata ormai una questione sempre più stringente, è nata First Date, una piattaforma di incontri destinata, però questa è la particolarità, vedi, me l'ha sfuggita, ai dipendenti del settore pubblico tra i 21 e i 35 anni. Ma io sono privato? No.
5: No.
6: Fuori.
5: Niente. Tu fai per conto tuo.
6: Io ho 41 anni. No. Fuori. No. L'obiettivo non è soltanto favorire qualche nuova conoscenza, ma creare le condizioni perché i giovani possano instaurare relazioni durature e eventualmente arrivare al matrimonio e alla formazione di una famiglia. Vabbè, varie ed eventuali da mettere sul tavolo. Vi è capitato qualcosa di simile? Le usate queste app birichine, amore nato sui social, in chat? Raccontatelo, ma vale sempre tutto quello che state facendo in questo mercoledì notte, da condividere con Radio 2 063131 oppure 800 800 002. Telefonateci.

0: si è aperta con i Rolling Stones questa nottata che trascorreremo insieme qui su Radio 2. Noi siamo i Lunatici in diretta, mezzanotte e 9 minuti, ma soprattutto Lunatici siete tutti voi all'ascolto in questo momento, quindi siete invitati a partecipare, a dire la vostra. Primo argomento messo prima sul tavolo da Arduini, quello delle app di dating. Se avete qualche storia particolare da raccontarci al proposito, avete conosciuto qualcuno oppure le utilizzate, non le utilizzate, non credete appunto a magari relazioni nate da un incontro online, potete farlo chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002. Ovviamente, come sempre, potete chiamare per raccontarci quello che volete. Al volo Rossana ci consiglia di dire alla signora del giuridico di approfittare di queste app.
1: Stavo proprio per dire che su questo tema mi piacerebbe sentire la signora del giuridico,
0: sì,
1: tenerla proprio qui un'ora
0: fissa
1: e tutti gli altri, cioè la signora del giuridico e il mondo reale.
0: Perché la signora del giuridico non si è prenotata per venire una notte con noi, come hanno fatto Aurelia, Giovanni e tanti altri?
1: Valutiamo.
0: Sarebbe divertente averla qui, eh.
1: Valutiamo. Comunque, amore online, si può trovare l'amore online sulle app, in chat, su Instagram, su Facebook, in questi mondi virtuali che poi però diventano reali, perché la condizione deve essere quella, tutto deve tramutarsi poi in un incontro de visu, altrimenti parliamo del nulla. 063131 oppure 800 800 002. Il mio sogno sarebbe creare un forum dove a rappresentare una opinione, una tesi, c'è la signora del giuridico. Mi immagino già che cosa potrebbe dire: no, perché una persona devi conoscerla, come se volesse dire qualcosa. E dall'altra tutti gli altri, tutti quelli che poi in realtà almeno ci hanno provato, qualche volta ci sono anche riusciti, oppure non è andata, ma non conta quello che trovi alla fine di una corsa, tu mi insegni, ma quello che provi mentre corri.
0: Avrebbe anche ragione la signora del giuridico, le persone bisogna annusarle, bisogna incontrarle, bisogna vederle, va bene, la puoi anche conoscere una persona online, ma non può durare più di tanto, cioè due battute, due scambi, ok, andiamo a prendere un caffè.
1: Andiamo a prendere
0: subito
1: un caffè, ma magari subito nasce tutto da lì.
0: Non è che ci si innamora prima, non è che ti innamori online, ti innamori dopo, ti innamori quando la incontri la persona. Quella può essere solo una via, un metodo per rompere il ghiaccio.
1: Ma no, può anche capitare che ci si innamori prima, che magari ci sia un'affinità in qualche modo
0: fasulla,
1: palpabile, fasulla. Però sono d'accordo con te, è fasulla, poi deve essere confermata o smentita dall'incontro. In quanti potrebbero raccontare davanti ad una cosa del genere di delusioni cocenti? Abbiamo già parlato più volte, perché poi questo è un tema che ogni tanto ricorre. 063131, nel senso delusioni, nel senso tu conosci una persona, ti sembra perfetta,
0: perché ha preso magari delle frasi copiate e incollate da qualche parte,
1: oppure perché ha messo un sacco di filtri, cioè questa storia delle

0: foto con l'intelligenza artificiale, per esempio, sta sfuggendo di mano. Ci sono persone, sì, tutti la usiamo, diciamo che tutti la usiamo, ma un conto è tu puoi usare l'IA per migliorare la luce, sì, per che ne so, togliere
1: altra cosa, per cambiarti i connotati.
0: Un conto è per cambiarti i connotati, metterti muscoli o toglierti 10 chili. Cioè, lì magari tu vedi una persona che poi non esiste.
1: Guarda, sembro Raul Bova in quella foto.
0: Guarda che
1: poi
0: sta sfuggendo di mano.
1: Poi
0: .
1: Ci incontriamo,
0: capita,
1: son di ciancio.
0: A me capita di vedere su Instagram delle cose di persone che conosco.
1: Sì, anche a me.
0: Dire, ma
1: questa non è lei. Ma non è lei,
0: questa
1: cosa
0: è
1: ha fatto? lo so, ma
0: altro tema per attualizzare proprio l'argomento. Beh, è capitata una cosa del genere? Magari ne siete stati spettatori o protagonisti, perché qualche volta avete esagerato voi. Rendiamocene anche conto, può succedere, non c'è niente di male, basta poi ammetterlo. 06-3131 oppure 800-800-002.
1: Primo commento arriva da Umberto, lui ovviamente è un playboy, il playboy di Pescara. Scrive: a me la chat personalmente non serve e neanche ci credo, ma parliamo di un uomo che se va a fare la spesa al supermercato alle signore che lo seguono per
0: pure
1: dirgli
0: Umberto,
1: il bono.
0: Se chiami ti do un consiglio, Umberto, se chiami ti do un consiglio.
1: Non vedo l'ora di sentire il tuo consiglio per il playboy. Intanto ascoltiamo che cosa vuole raccontarci Paolo, che è stato il primo questa notte ad aver chiamato lo 063131. Ciao Paolo, benvenuto su Radio 2.
2: Ciao, buonanotte a tutti.
0: Paolo, oh Paolo.
1: Questa così è proprio.
0: Era da anni che non la facevo. L'ho inibito, sì. Signor Paolo.
1: Dici tutto, Paolo, perché?
2: No, per carità. Io vi dico, considero il web come qualunque altra opportunità. È evidente che poi la persona la devi conoscere dal vivo, però io, per dire, ho avuto, quando così è finito il mio primo matrimonio, la prima separazione, occasione di andarci diverse volte. È capitato che quello che dite voi, che l'immagine che vedi o la persona che incontri non è come te l'aspettavi. Ma a me è capitato anche il fantastico caso di una ragazza meravigliosa che poi è diventata mia moglie, e siamo insieme da 13 anni, sposati da 8, e si può fare.
1: Conosciuta online,
2: conosciuta online,
1: sì,
2: in un'occasione anche particolare, in un sito non certo dei più, come dire, reputati, diciamo così, perché non so se c'è ancora, ma era Badoo, dove appunto prima di lei avevo trovato delle ragazze, delle donne che poi ero andato ad incontrare, cioè gli chiedevo dei soldi, capito? Cioè non mi interessava davvero portare avanti una storia. E invece nel caso di mia moglie, che poi ho scoperto è stata iscritta da una sua amica perché lei era un po' in crisi, perché anche lei veniva da una storia finita, e è stato un incontro fortunato, fortuito, perché ha risposto al mio messaggio e io ho colto il suo. Poi siamo incontrati dal vivo dopo un paio di giorni e la storia poi è nata così. Ma io credo che le opportunità online siano davvero tante, e avendone tante, prima o poi l'incrocio giusto si trova.
1: Continui a cercarle anche parallelamente al matrimonio, carissimo Paolo.
2: Non ho più bisogno, da allora non ho più bisogno.
1: Bravo, era un trabocchetto, non ci sei cascato, bravo.
2: No, vabbè, ma quando hai la fortuna di avere una storia che funziona, in cui ti trovi bene, hai costruisci, nata appunto dal caso, perché sembra più il caso online che il caso di incontrare una persona dal vivo, no? Forse perché appunto il ventaglio è così ampio che trovare quella giusta sembra più un caso fortuito, però se ci pensate.
0: Senti Paolo, raccontaci qualcosa di te, dove sei, che fai?
2: Ma io sono di Verona, sono un ingegnere elettronico che ha smesso di praticare la progettazione 26 anni fa. Nel 2000 ho aperto una galleria d'arte, da 26 anni mi occupo d'arte come gallerista e come organizzatore di grandi eventi, quindi sono il brutto anatroclo di mia mamma, le ho distrutto le sue aspettative, perché lei è rimasta troppo male quando ho fatto questo passaggio.
1: Poi dopo ha capito che la tua strada era quello che volevi, oppure ancora vede male questa tua scelta?
2: No, la vede malissimo, non le passa, non c'è niente da fare.
0: Vabbè, però hai scelto di essere felice, hai messo il tuo benessere al primo posto, allora, questo è quello che è più
2: così un po' tutti.
0: Esatto, bravo. Sono d'accordo con te. Ti abbracciamo, resta su Radio 2, buona nottata.
1: Ciao, ciao Paolo.
2: Ciao. No,
1: ciao ciao, fate come Paolo, dai, chiamateci 063131, sposato da diversi anni, 8 anni se non ricordo male, una persona conosciuta proprio online, esperienze
0: basta,
1: simili,
0: potremmo tranquillamente chiuderla qui,
1: finita così, però no, non siamo soddisfatti, vogliamo anche altre storie, magari proprio di quell'incontro che è finito male, nel senso che vi ha deluso dopo il primo approccio online. Poi
0: ragazzi, vedendo quello che mi capita sotto gli occhi con foto di persone palesemente finte, sì. Ed è una cosa a 360 gradi che può riguardare la massaia del paese
1: o la showgirl
0: o l'avvocato o l'operaio,
1: sì.
0: Persone che io conosco nella mia vita reale, che mi capita di vedere su Instagram e non sono loro. Sicuramente è successo a qualcuno di presentarsi ad un appuntamento con aspettative generate da una foto ritoccata e di avere poi davanti a sé una persona che non era quella che corrispondeva poi all'immagine che ci aveva fatto vedere. Raccontate su Non fate i timidi, 063131 oppure 800 800 002. Sarebbe sublime se qualcuno trovasse gli attributi stanotte per raccontare invece di quando l'ha fatto lui e poi magari ha smesso a un pochino...
1: Ho modificato talmente tanto le mie foto da sembrare un altro e poi presentarmi agli appuntamenti. Mi sarà capitato qualche volta che qualcuno se ne andasse perché deluso dal mio aspetto reale.
0: È un'arma a doppio taglio, perché se tu abbellisci tanto la foto, magari nel primo impatto, no, nel momento in cui stai pasturando, può esserci più situazione.
1: Sì.
0: Ma poi, quando è il momento di tradurre nella realtà tutti i desideri, è un problema.
1: Quindi tu mi consigli, carissimo Robby, di lasciare magari le vecchie foto un po' più brutte nel...
0: No, metti le foto al meglio, perché questo facciamo tutti su Instagram, sui social network, nessuno mette una foto brutta, non la mettiamo. Quindi con questa consapevolezza dobbiamo anche guardare le foto degli altri quando facciamo i paragoni, ma questo sta meglio e devo fare di più. Tutti mettono le foto al meglio, quindi metti la tua foto al meglio, magari qualche filtro, qualcosa... cose normali, ma non cambiare la persona che sei, non ha senso.
1: Sì, altrimenti
0: ne parlavamo sì. Una persona che conosciamo tutti e due che
1: ha messo una foto in cui non era lei. Era proprio completamente cambiato.
0: Senza fare nomi,
1: non lo facciamo, anche perché è un caso quello. Va bene, mezzanotte 19 minuti. State ascoltando Radio 2. Cominciamo anche a passare i vostri messaggi vocali che potete inviare su WhatsApp al 348 7300 200. Mandateli vocali, i messaggi su WhatsApp, così ascoltiamo le vostre voci. Fa tanto piacere ad Arduini ascoltare le vostre voci, soprattutto una che c'è qui tra i messaggi.
0: Sentiamo, chi è Eliana?
3: Buonasera, sì. Lunatici. Giovanni da Roma, vi seguo mentre creo un documento per confrontare i vari investimenti di BTP, BTP valore, eccetera. Non so perché, ma ultimamente sto troppo in fissa nel capire come far fruttare i miei soldi al meglio. Ciao.
1: Bene, quando l'hai capito poi aggiornaci.
0: Questo ragazzo è completamente pazzo.
1: Fuori di testa.
0: Novenne,
1: sì.
0: Fuori di testa, sarà qui. Tra una settimana precisa
1: sarà qui. Io metterei il punto interrogativo, perché cambia lavoro ogni due giorni, non è mai soddisfatto, ma anche in modo positivo, lo dico, senso che è uno che vuole cambiare.
0: Tre giorni
1: movimento.
0: Fa faceva il programmatore informatico,
1: sì.
0: Ieri teneva compagnia agli anziani come nuovo lavoro per arrotondare, oggi sta programmando dei file per capire come far fruttare i suoi soldi. 29 anni, se tutto va come deve, mercoledì prossimo, quindi 8 ottobre, sarà in via Asiago 10 dalla sala, questa che è la sala C,
1: la sala C, sì.
0: Con noi in diretta. Venerdì invece
1: con la FOMO, se la porta la FOMO,
0: esatto, sì. Venerdì invece Aurelia e il bamboccione.
1: Ah, e si parlerà tanto di uno scontro generazionale. Avremo proprio con Aurelia e il bamboccione. Non vedo l'ora che arrivi venerdì notte, anche perché parte così questo nuovo esperimento per questa stagione, quello di ospitare degli ascoltatori in studio con noi per una parte del programma, ascoltatori che avranno la possibilità di raccontarsi, ma anche di parlare con tutti gli altri che chiameranno. Se volete prenotarvi, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it. Mandate una mail in cui vi presentate, ci date i vostri contatti e poi così, come sarà per Aurelia e suo figlio e per Giovanni, potreste ritrovarvi insieme a noi.
0: Ed è bella questa cosa, perché ci piacerà anche se ci sarà modo ospitare qualche personaggio famoso.
1: Sì.
0: Ma partiamo aprendo la notte di Radio 2 anche fisicamente a gente normale come noi.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Persone normali. Aurelia, nonna Aurelia, che vive col figlio cinquantenne che, o 56, quanti ne ha?
1: 70.
0: Una sessantenne che guadagna migliaia di euro al mese, ma sta ancora a casa lì attaccato nella cameretta vicino a mamma e papà. Poi Giovanni, 29enne, che ha una vita incasinatissima. Sarà bello farci persone reali, gente vera. Vai, vai, vai. lunatici@rai.it, mandate un'email e candidatevi.
4: Buona serata da Alex Lunatico.
1: Ciao MPG, Alex.
4: Sempre presente in servizio tra Venturina Terme e Piombino. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
1: Buon lavoro. Eccola.

0: Questa è bellissima.
1: Le senti queste voci?
0: Secondo me l'ha già fatta.
2: Anche secondo me.
1: Sono qui per te.
2: È proprio bella.
1: Andrea e Roberto, ti stanno
2: poi adoro quando dice Roberto.
1: Credi a me.
0: Mamma mia. La lunga sempre troppo.
3: Buonanotte lunatici, sono Anna da Lecce.
2: Ciao Anna Lecce.
3: Volevo salutarvi e augurarvi buon lavoro e dire due cose velocissime. Uno, peccato che quell'app non sia in Italia e sia solo per i dipendenti pubblici, perché potrebbe essere un aiuto per Michele. E poi vi volevo chiedere, no, ma la signora Caterina che fine ha fatto? Ciao.
2: Allora, è stata un po' male la signora Caterina, ha avuto tipo un'influenza, però ha chiamato la settimana scorsa, è tornata a chiamare dopo un periodo d'assenza, però c'è, ogni tanto ci chiama e parla con Matteo per insultarci, ma non vuole poi chiacchierare con noi in diretta.
0: 06-3131 oppure 800-800-002, mezzanotte da 24 minuti, siamo in diretta. Che pezzo in arrivo di Ciancio, ce l'hai presente? Fino a Tarne.

0: The Best, Tina Turner, Rai Radio 2, Lunatici in diretta a mezzanotte 28. Facciamo gli auguri a Guido che ci scrive: oggi io e mia moglie festeggiamo 59 anni di matrimonio. Se siete insieme, chiamateci. Chiamatelo 063131, così ci date qualche suggerimento. Garduini, si è appena sposato. Da quanti mesi sei sposato? Due?
1: Sì, due mesi. È il 30 luglio, 37, 39, tre mesi.
0: Quindi così diamo qualche consiglio in diretta ad Arduini per far durare il suo matrimonio 59 anni. Un saluto a Diego da Napoli, poi c'è Riccardo che a proposito del discorso che stavamo facendo prima su quelli che diciamo esagerano nel modificare le foto che poi pubblicano sui social e via dicendo, scrive: ci sono quelli che poi postano storie dove sono sempre in posti lontani e magari poi li trovi al supermercato a fare la spesa.
1: Quello conosco una persona che lo fa. Che cosa succede? Che magari vanno, almeno questa persona fa così, va una settimana,
0: sì,
1: a Miami.
0: Ok.
1: Una settimana a Miami, estate, una settimana a Miami. Fa 20-30 foto con 20-30 outfit diversi.
0: Sì, poi pubblica tutto
1: e
0: l'anno.
1: Pubblica almeno per tutto il mese.
0: Ma io pensavo che qualcuno facesse sta cosa per diciamo non dire sono fuori, ho casa vuota. Quindi magari pubblico le mie foto mentre sono
1: la
0: alle,
1: persona
0: alle
1: che ho in
0: Maldive.
1: Mente, io che conosci anche tu, pure in questo caso,
0: no,
1: è completamente squilibrata, quindi non credo che lo faccia.
0: per non dire ai ladri,
1: esatto,
0: ai topi d'appartamento, che la casa è libera. Le pubblico dopo quando sono tornato, per questo poi mi trovi al supermercato. No,
1: no, no, no, no, no.
0: È proprio squilibrato. Va bene.
1: C'è Anna, lo 063131, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Salve.
1: Salve.
2: Salve. Allora, io volevo raccontarvi che una decina di anni fa, quando mi sono trasferita in questo quartiere e non conoscevo nessuno, ho provato con questi siti di incontri, senza modificare foto e niente. Quello che mi ho incontrato, mi ricordo, tre persone, tre uomini.
0: Sì.
2: Quello che mi aveva sconvolto, ma veramente, che mi ero quasi sentita male, era la loro necessità di concludere immediatamente.
1: Ma in che senso?
2: Dirlo in parole gentili, ecco.
0: In senso sessuale.
1: Sessuale.
2: Esatto, sì. Proprio una cosa mordi e fuggi. E io, a me sarebbe piaciuto conoscere una persona, così appunto passare dall'online, come dicevate voi, dire, guardarla negli occhi, conoscerla, parlarci normalmente. Poi se doveva nascere cosa, come è nata per il signor Paolo prima, nasceva, sarebbe nata. Invece una cosa terribile, terribile. Sono rimasta traumatizzata.
1: Immaginiamo. Ma, quindi niente, alla fine non è mai nato
2: no,
1: nulla.
2: No, assolutamente no. Le storie secondo me nascono, non che voglia fare la bacchettona, però nascono quando ci si conosce così, con uno schiocco di dita per casualità, ma le persone sono vere, non sono virtuali, purtroppo.
0: Chiaro. Poi hai trovato l'amore che
2: sì,
0: cercavi, Anna?
2: Sì.
0: Come è arrivato?
2: Ma l'ho conosciuto in un posto che frequentavo, ci siamo guardati e abbiamo cominciato a parlare e da lì, da cosa nasce cosa, tutto qui.
1: Bene. La situazione più classica, forse
0: sì.
1: Quella
2: la
1: più piacevole.
2: La situazione classica, ma poi l'importante è che ci sia l'incontro
0: fisico.
2: Insomma, sì. tutti e due, anima e corpo, insomma, quella è la cosa più importante.
0: Chiaro.
1: Ti abbracciamo, Anna, resta su Radio 2, leggo dal Corriere della Sera. Di questa rivolta nel carcere di Pisa, Corriere della Sera edizione online, dopo la scoperta di microspie nelle celle, un detenuto la stava trasmettendo su TikTok, ne scrive Simone Innocenti, protesta ancora in corso ma la situazione appare sotto controllo. Hashtag Lunatici per commentare live tutto quello che sentite su Radio 2 o vedete sul 202 digitale terrestre in streaming su RaiPlay. Un saluto a Massimo, a Tanina, un abbraccio a Lucio, a Fabrizio, a Berni che scrive: proprio la settimana scorsa vedendo una foto profilo con mia sorella l'abbiamo definita foto come saresti voluta essere. Ah, vedendo una foto profilo con mia sorella,
0: sì,
1: avete fatto questo commento su una terza persona. C'è Massimo che vorrebbe invitare in studio Oscar da Taranto. Allora,
0: a proposito,
1: primo, non invitiamo noi, dovete candidarvi lunatici@rai.it. Secondo, Oscar da Taranto è espulso. è espulso dal programma. Quindi
0: io vi farei vedere. Non Oscar da Taranto ha già mandato questa sera dall'inizio del programma 1, 2, 3, 4, 5, 6 messaggi vocali, alcuni duravano più di 2 minuti e 50, che però ha cancellato prima che io riuscissi anche solo ad ascoltarne il contenuto.
1: Ma ti ricordi quando andavamo in diretta su Rai 2 e facevamo il giochino che cadeva la linea quando Oscar da Taranto doveva dire la poesia?
0: Mamma mia.
1: Ma è impazzito.
0: Quanto mi faceva ridere quella cosa.
1: Si può dire a distanza di 3 anni gli attaccavamo il telefono noi.
0: E adesso si arrabbierà ascoltandola questa
1: non
0: cosa.
1: Non c'era nessun complotto. Eravamo noi che.
0: Sì.
1: Nel momento.
0: Clou. Si staccava tutto. Non riusciva mai a dire la poesia, solo l'inizio. Ecco, ne ha mandato un altro. Vogliamo provare a sentirlo?
1: Così, vai, senza
3: filtro. Carissimi Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Oscar da Taranto, il poeta maledetto. Il Baudelaire della Taranto dei due mari.
0: È un personaggio comunque.
3: Ebbene,
1: sì.
3: Il motivo del mio messaggio vocale è legato a una vicenda sentimentale che mi sta particolarmente coinvolgendo in questi giorni. Circa una settimana fa ho infatti incontrato una ragazza che ha subito attratto la mia attenzione.
0: Stop, prima puntata, perché il messaggio è lunghissimo.
1: Ma questa è una bomba. È
0: cosa sarà successo dopo questo incontro, secondo te, Roberto?
1: Non ho idea. Non
0: scopriamo?
1: Ho idea.
0: Seconda puntata?
1: Vai, fammi sentire. Dai.
3: Capelli a caschetto biondi, occhi dal colore cangiante, dal verde al grigio, con una punta d'azzurro che punta il dito. Che punta il cielo con un dito, che punta lo sguardo all'infinito, secondo la mia modesta opinione di poeta.
0: Quindi ce l'ha anche descritta nella seconda puntata.
1: Ci stiamo un filo perdendo, è trama sempre molto interessante su questa storia degli occhi, dove ci ha dovuto mettere sì, la poesia in forza, si sta un po' perdendo. Terza puntata.
3: Ebbene, ricercatissima nel vestire, elegante. Quando accavalla le gambe e si accende una sigaretta sembra proprio una diva di Hollywood. Ne sono rimasto conquistato e a detta di tutti, e non soltanto secondo la mia opinione.
0: Che cosa sarà detta di tutti? C'è il riferimento a Sharon Stone qui, con la questione del accavallare le gambe e di accendersi la sigaretta.
3: È la copia identica e precisa di Patsy Kensit, la mitica cantante inglese degli anni 80-90.
1: E come no?
0: Ok, ultima puntata, spero, per capire se c'è stato un contatto tra questi due.
3: Ma va detto che Valeria, così la chiamo io, Valerie, è molto più bella, molto più carina e accattivante di Patsy Kensit. E non lo dico solo io.
1: Ma non ci interessa questo.
3: Ebbene, ci siamo dati appuntamento al Sonora di Taranto, un pub conosciutissimo. C'è solo un piccolo particolare. Lei ha 28 anni, io ne ho 63.
0: Ecco un altro.
3: Non mi giudicate male.
0: Un altro.
1: Entra nel club dei mitomani anche lui.
3: Mi sono reso conto non soltanto di essere follemente innamorato,
0: certo,
3: ma mi sono reso conto che forse questo è il più grande amore della mia vita. E non posso lasciarmelo sfuggire, almeno in teoria. Certo, si tratterà di una fiamma che si spegnerà nell'arco di pochi giorni o di poche ore, ma che rimarrà sempre intatta e inviolata nel mio cuore.
0: Bene, è entrato nel club del bomba. Ottimo. Oscar sembrava veramente, poteva essere un messaggio
1: bello
0: del,
1: però
0: di Antonio.
1: Questa nuova versione mi piace, messaggi radiofonici così da spacchettare,
0: appuntate.
1: interessanti.
0: Sì. Io ho tanti vocali, vorrei recuperarne ancora qualcuno, anche perché alla fine di questo treno che ascolterai adesso, Arduini,
1: sì,
0: c'è un grande ritorno che ti stuzzicherà, ti farà venire voglia di approfondire. Senti,
1: sentiamo.
4: Messaggio per i lunatici che seguo sempre alla sera quando torno a casa in macchina. Da poco che ho scoperto che c'è il nuovo canale dove poterle vedere in televisione. Comunque, nell'argomento di stasera
0: 202.
4: Sì, io credo queste app dating, però bisogna saperci fare. Per esempio, io anche su queste app qui non ci so fare, cioè a parte di dire ciao basta, però conosco un mio amico che l'ha usata e ha conosciuto una polacca e praticamente quasi fidanzato.
5: Ciao lunatici, sono Anna dal Veneto. Se non l'avete fatto voi nei primi minuti del programma, che non ho sentito perché ho acceso un po' dopo, volevo ricordare Peppino Mazzullo, che è brava. Mancato, è la brava. Prima voce di Topo Gigio. Io ho 74 brava, anni, quindi brava, me lo ricordo brava, bene, un pazzo fantastico. Ecco, cosa mi dici mai? Buonanotte, ciao.
6: Questa cosa di farsi vedere per come non sia, non è una cosa nuova, perché facevano anche anticamente le persone benestanti, le bavare, quando si facevano fare un quadro, il quadro non era mai preciso, la persona era sempre più bello.
7: Buonasera, Dandy da Trento.
0: Eccolo.
7: Ah. Io, oltre a navigare sul web o nel web, navigo anche per mare. Ho fatto una crociera per single a luglio, fantastica. Barcellona e alcune isole da fare, consiglio. Auf Wiedersehen.
0: Io voglio sapere di più sulla crociera per single.
1: Deve intervenire subito. La prossima telefonata che mettiamo in diretta non può che essere quella del signor Dandy da Trento. Primo, perché sarebbe un grande ritorno in questa nona stagione, non si è ancora fatto sentire, e poi sicuramente avrà un sacco di cose da raccontare,
0: tra le quali anche dobbiamo chiedergli un piccolo commento sul tuo addio al celibato, perché è stato un grande protagonista di quella giornata.
1: Di
0: sì, sarà cattivo.
1: 06 3131 oppure 800 800 002. 40 i minuti trascorsi in questo primo ottobre del 2026 che abbiamo iniziato insieme qui su Radio 2. Continuate a prenotarvi per intervenire. WhatsApp al 348 7300 200.

0: qualcosa per te, anche Luciano Ligabue nella playlist lunatica di questa notte. Ti segnalo, carissimo Arduini, i commenti al messaggio a puntate con la storia di Oscar da Taranto. Oscar vuole emulare Antonio, così torna a poter chiamare in puntata. Secondo Riccardo c'è una strategia, ci sarebbe una strategia dietro questa storia di Vittoria, giusto?
1: Sì.
0: Poi Eliana scrive, ecco, un altro esibizionista. Eliana sulla storia di Oscar il poeta. Svegliati, è tutto nella tua mente. Beh, un po' esagerata qui, nella tua mente perversa, però insomma dai, sei inventato, anche se fosse una storia d'amore.
1: Siete un po' cattivi, 06-3131 oppure 800-800-002. Pare che il Dandy abbia chiamato, non riusciamo a rimetterlo, ma ci sono tante telefonate che vogliono intervenire su questo tema degli amori nati online, delle frequentazioni che magari possono nascere così sul web e poi tramutarsi in qualcosa di concreto. Quindi mettiamo gli altri, sperando poi di poter capire cosa è successo al Dandy in questa crociera per single che ha fatto a luglio in quel di Barcellona e alcune isole.
0: Sono molto curioso. Nel frattempo un saluto a Daniele da Potenza Picena, c'è Doriana che ci sta ascoltando da Avezzano e poi c'è Assunta di Bari che scrive, un consiglio a tutti quelli che usano i social. Ascolta Robby, che tu ne fai un largo uso, no? Di social, senti.
1: Io li uso solo per questioni di acchiappo, mai.
0: Non più. L'hai fatto, sei stato grande maestro tu di queste robe qui,
1: e ne sai qualcosa,
0: per questo lo dico, non è che lo dico a caso. Poi hai smesso,
1: certo,
0: da quando hai conosciuto il tuo grande amore, che poi è diventata tua moglie qualche mese fa.
1: Perché fai ironia?
0: Non c'è, perché trovi ironia? Perché non c'è ironia? Hai smesso di utilizzare quegli strumenti lì con quella finalità.
1: Esatto.
0: È chiaro.
1: Proprio così.
0: Allora, no, lei dice, no, ci facciamo condizionare dai social. Tutto quello che è virtuale. Cerca di leggere un bel libro, sera.
1: Non lo legge neanche.
0: Che apre la mente.
1: Non me lo legge neanche.
0: Apriti la mente, Roberto.
1: Chi è Assunta di Bari?
0: Assunta di Bari.
1: Mamma mia.
0: Allora, io spero che sia quel Guido lì. C'è un Guido che prima ha inviato un messaggio dicendo che proprio oggi festeggia 59 anni di matrimonio con sua moglie. Avevo chiesto di chiamare per darti qualche consiglio per il tuo neonato matrimonio.
1: Sì, due mesi, non tre, due mesi.
0: Due mesi, avevo detto bene io, quindi. Sì. Ecco, Guido! Ciao!
2: Buonasera!
0: Auguri! Sei tu?
2: Grazie, sì, sono io.
1: Salve Guido, auguri, complimenti, auguri anche a sua moglie. Insomma, il segreto per arrivare a 60 anni insieme qual è?
2: Rinunziare tutte e due a qualcosa e litigare quasi ogni giorno.
1: Hai capito, di Ciancio?
0: Come
1: tu, poi tu parli di me, ma tu stai da 30 anni con la stessa persona, quindi senti bene, perché tu non, è come se fossi sposato, anzi più di me, perché hai pure un figlio, quindi senti bene quello che dice Guido. Hai capito che ha detto?
0: Bisogna litigare tutti i giorni.
1: Ma rinunziare tutti e due a qualcosa.
0: Essere pronti a fare un passo indietro, a smussare un po' gli angoli.
2: E sopportare le disgrazie e le cose belle.
1: Senti. Tu a cosa hai rinunciato, Guido?
2: Abbiamo rinunziato pure a un figlio e quindi anche quelle cose danno fastidio. Puoi rinunziare magari a uscire con gli amici qualche volta. Comunque, se volete posso farvi dare qualche consiglio pure dalla mia moglie.
0: Sì, adesso ce la passi. Prima una piccola curiosità, avete litigato anche ieri? Nella giornata appena trascorsa?
2: No, ieri, caso strano, no. Difatti siamo preoccupati.
0: Ci stiamo per lasciarci. Ma l'ultima volta che avete bisticciato su che cos'era? Qual era il problema?
2: Sempre cose fortunatamente banali, insomma. Però sopportare 59 anni non è facile.
1: Come si chiama la signora?
2: Luisa.
1: Passacela un attimo.
2: Ecco, la parto su.
1: Grazie Guido.
3: Sono qua.
1: Luisa, tanti auguri.
3: Grazie.
1: Senta, come avete festeggiato lei e suo marito questo traguardo?
3: No, stando a casa perché ci sono gli acciacchi che non ci permettono più di uscire la sera come una volta. Abbiamo 80 anni l'uno, quindi Bisogna salvaguardarci.
0: Ma posso fare una domanda un po'?
3: Come no?
0: Una domanda all'Arduino. Questa che ti manda l'Arduino una volta.
1: Fanno l'amore.
0: Dopo 59 anni di matrimonio.
1: Ma non credo. Sì.
0: Si fa ancora ogni tanto l'amore?
3: Come no?
1: Ah,
3: si cercano altre strade, ma si fa.
0: Grandi.
3: Si fa.
1: Bravi.
3: Basta, si fa.
0: diciamo che è uno dei segreti, riuscire a mantenere viva in qualche modo anche quella fiamma lì.
3: Sì, è anche forse una piccola consolazione in mezzo a tanti problemi che ci possono essere.
0: Stupendi.
1: Senta, ma l'ultima volta che l'avete fatto?
3: Ah beh, mo adesso la mia memoria fa acqua da tutte le parti. Qualche giorno fa.
0: Vedi. Prima di salutarci, posso chiedervi anche come vi siete conosciuti?
3: Allora, io lavoravo, andavo in ufficio con mio cognato e mio padre, lui è stato assunto qui a Cosenza, collega di mio cognato, e andavamo insieme in ufficio. Ognuno ha il proprio ufficio, ma la strada era uguale. Così ci siamo conosciuti. Diciamo in macchina, perché mio cognato ci veniva a prendere e poi andavamo tutti in ufficio. Ci siamo conosciuti così, io calabrese, lui siciliano, d'origine, e così è nato. Abbiamo avuto 5 figli, 5 maschi, uno purtroppo non c'è più, e siamo andati avanti lo stesso.
1: Guido e Luisa, 59 anni insieme, 59esimo anniversario di matrimonio festeggiato proprio oggi. Grazie per questa telefonata dolcissima.
3: Grazie a voi.
1: Restate su Radio 2, un abbraccio.
0: Tanti auguri ancora.
1: Ciao.
0: Molto molto bella questa chiamata. Ha ragione questo signore, anche io e mio marito litigavamo spesso per cose futili, ma per le cose serie andavamo d'accordo. Purtroppo dopo 44 anni di matrimonio mio marito è mancato. Quest'anno avremo festeggiato 55 anni, racconta Eliana. Buonanotte lunatici, anch'io ho fatto una crociera per single a luglio. Beh, Manuela, che aspetta a chiamare? Barcellona e Ibiza, magari era la stessa del Dandy.
1: Era la stessa.
0: Ma vabbè, ma sarebbe una cosa clamorosa.
1: Se il Dandy ha fatto crociera per single a luglio a Barcellona e questa ragazza, questa signora anche stesso periodo, stesso
0: itinerario,
1: era la stessa crociera, credo.
0: Manuela da Bologna chiama, vogliamo capire, vogliamo cercare di capire, nel frattempo non si riesce
1: anche
0: a chiamare.
1: Perché il Dandy non passa inosservato, se c'era l'hai visto.
0: È immediatamente riconoscibile. Sì. Ricordo quando la presentazione, una delle presentazioni del libro d'Arduini, si presentò così a sorpresa il Dandy e noi lo incrociammo così per le strade, che camminava appena proprio alla prima immagine del Dandy, apparizione di questo signore, pensammo tutti quello è il Dandy.
1: Sì, sì,
0: perché
1: ma è lui.
0: Comunque diciamo che si riconosce per il suo stile, per il suo stile, diciamo stile.
4: Ciao settembre.
1: Ah, no,
4: con i lunatici ti salutiamo.
0: Ha preso un contropiede.
4: Questa trasmissione ti dedichiamo.
0: Bello, sono anni finito.
4: Diamo il benvenuto al mese di ottobre. Speriamo porti a tutti belle novità. Specialmente a voi, Andrea Roberto,
0: tocca
4: che
0: a
4: fate radio di alta qualità. Ciao a tutti, buona nottata da Angela di Lecce.
0: Pensate lunatici, questa mattina mi hanno lasciato al bar. Secondo voi che cosa hanno lasciato al bar a Umberto da Pescara, il Playboy?
1: Un perizoma, delle mutandine.
0: Apriamo un contest radiofonico, vediamo chi indovina.
1: Che cosa hanno lasciato al bar al Playboy di Pescara? Umberto chiama 06-3131 oppure 800-800-002. Che cosa gli hanno lasciato al bar?
0: Esatto.
1: WhatsApp vocali al 348-7300-200.
0: Velocissimi, cercate di indovinare che cosa gli hanno lasciato al bar e che cosa c'era scritto, aggiungerei anche perché secondo me possono uscire delle cose divertenti, sul biglietto che accompagnava questa cosa.
1: Dai, facciamo questo giochino, impegnatevi, WhatsApp vocali al 348-7300-200, se qualcuno ha voglia di farlo telefonandoci, il numero da comporre è lo 06-3131 oppure l'800-800-002, valgono anche le risposte su X, hashtag irunatici, che cosa hanno lasciato al bar al Playboy di Pescara Umberto, se vi va potete scrivercelo anche su X, hashtag #lunatici, vi leggiamo in diretta in tempo reale.

0: Baby Steps, Olivia Zinn, Radio 2, Lunatici in diretta. Chiudiamo questo gioco che abbiamo aperto per il messaggio di Umberto, il playboy di Pescara. Vi abbiamo chiesto di provare a indovinare che cosa gli hanno lasciato questa mattina al bar insieme ad un biglietto. Sentiamo se qualcuno si è avvicinato alla verità.
1: Al playboy di Pescara hanno lasciato un cappuccino pagato e un reggiseno leopardato.
2: Avranno lasciato una scatola di cioccolatini a forma di cuore, ma così. Ciao.
3: Un sospeso.
4: Ad Umberto al bar gli hanno lasciato qualcosa di cartaceo, dei libri o una lettera. Barbara, ciao.
5: Gli hanno lasciato un preservativo con scritto, non posso dirla, la cosa troppo sconcia, guarda che penso,
0: calma,
5: però gli hanno lasciato un preservativo,
0: calma.
5: La vostra amica Baida Palacellina.
6: Al bar gli hanno lasciato una sigaretta fumata da Zdeněk Zeman.
7: Una zarettiera e sul biglietto era scritto ti aspetto dietro l'angolo.
8: Su X c'è chi scrive gli hanno lasciato un assegno in bianco. Chi invece rilancia con questa ipotesi suggestiva, gli hanno lasciato le chiavi di casa per entrare quando vuole. Tra poco scopriremo che cosa è successo al playboy, che intanto nel frattempo ha chiamato 063131 oppure 800 800 002. Mezzanotte da 57 minuti, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici. Umberto, pronto?
9: Ciao Roberto, ciao Andrea.
8: Ciao. Allora, no, apriamo un attimo una parentesi, aspetta, non svelare subito quello che ti hanno lasciato. Parlando delle chat, no? Tu dici non mi ti volevo dare questo consiglio, tu prima hai scritto non mi servono, non mi interessano.
9: No.
8: Ma aspetta, proprio perché tu sei troppo bello, proprio perché tu abbagli con l'estetica e ti sei stancato di questa cosa, perché la tua bellezza, correggimi se sbaglio, perché la tua bellezza arriva sempre prima di te, no? E quindi le donne ti vogliono fisicamente, tu vorresti essere apprezzato anche per quello che c'è sotto, no? Giusto?
9: Beh, certo, sì.
8: È chiaro.
0: E sotto dove?
9: È chiaro.
8: Sotto la testa, il cuore, okay, sotto, okay. L'estetica, okay. Sotto l'estetica, sotto l'estetica. Magari in chat tu metti una foto brutta, imbruttisci la foto con l'intelligenza artificiale, ti fai entri nel cuore per quello che sei, poi mi ti presenti all'appuntamento charmant come solo tu sai essere, il gioco è fatto, hai trovato l'amore.
0: Potresti provare?
9: Ma potrei pure provare, non ci ho pensato, potrei pure provare a vedere.
8: Perché noi però dobbiamo, il problema nostro, noi comuni mortali dobbiamo apparire meglio di come siamo in realtà. Lui invece è talmente bello che non ne può più delle donne che lo inseguono e delle signore che gli fanno avanza. È dovuto scappare da un matrimonio perché delle donne al suo tavolo stavano dando in escandescenza perché lo bramavano. E quindi lui deve. Lui ha il problema contrario, lui è troppo bello.
0: E devi imbruttirti un po'. Chiedi all'intelligenza artificiale di farti un po' più brutto e vediamo se ci riesce, Umberto. E poi facci sapere se proverai questo esperimento. Adesso arriviamo al momento della verità. Questa mattina vai a fare colazione al bar dove? Da qualche giorno tu trovi le colazioni pagate, ce l'hai detto, cappuccini, caffè pagati. Questa mattina però succede qualcosa di nuovo. Tu entri al bar e
9: sono entrato al bar e la barista mi fa, c'è un regalo per te, un mazzo di rose e un biglietto scritto.
0: Quante rose? Quante rose?
9: 9 rose erano, 9.
0: Rosse?
9: Rosse.
0: Adesso dici cosa c'era scritto sul biglietto.
9: E sul biglietto c'era scritto mi ti mangerei come un cornetto caldo.
0: Mi ti ora mangerei come un cornetto caldo.
8: Scusate, io ho dei dubbi sul fatto che se io adesso porti 9 rose a un bar chiedendo di darle a un cliente,
0: sì,
8: il barista le accetti. Io non, se io avessi un bar
0: non lo faresti, non...
8: No.
0: Perché
8: no? Perché mica sono un indirizzo,
0: ma una cosa che è,
9: allora,
8: ma non è che è niente.
9: Roberto, siccome il bar dove vado da 30 anni più, quindi mi conoscono barristi, però
0: ma non è che è la barrista, come dici tu, è la barrista che non vuole dirtelo di essersi innamorata di te, ma ti porta le rose dicendo che l'ha fatto qualcun
8: altro. Ma ti guarda in modo strano la barista oppure no?
9: No, la barista no, mi facevano i sorrisi, mi fa il cappuccino, però all'angolo del bar ogni mattina ci sono alle ore 9 del mattino puntuale 5 ragazze, sempre nello stesso orario e sempre le stesse ragazze.
8: No, ora, allora ci sta dicendo questo signore al telefono che chiama da Pescara, ci sta dicendo una cosa clamorosa. Lui va a fare colazione sempre allo stesso bar la mattina alle 9 e ci sono tutti i giorni 5 ragazze che lo aspettano lì, giusto?
9: Sono sempre lì a fare colazione, sempre queste 5 ragazze, però fanno finta di niente, guardano, fanno i sorrisini, fanno finta di niente, però secondo me una delle due o due di queste tre ragazze. Ma
8: scusa, non erano
9: cinque. Qualcosa...
8: Cioè, io sto impazzendo. Erano 5. Poi una delle due o due di queste tre. Sembra uno scherzo, sembra una
0: gag. Eravamo 5 amiche al bar.
9: Sono 5 ragazze, 2-3 ragazze fanno i sorrisi, mi guardano e sorridono, sì. le altre 3 invece mi guardano attentamente, senza dire niente. Okay. Quindi ora devo scoprire
0: qual è
9: queste 5 ragazze, qual è quella che si sta divertendo.
0: Magari sono 3 ragazze, hai detto 3 ti guardano e fanno i sorrisi, t'hanno dato 9 rose, hanno detto facciamo una cosa, mettiamo 3 rose a testa per quest'uomo bellissimo. Come farai? Come ti muovi adesso per scoprire chi è stato a lasciarti queste rose?
9: Ora domattina li vado al bar, però questa volta non vado alle 9, ma vado prima.
8: Hai capito, Arguto?
9: Anticipo le 5 ragazze.
8: Senti, Umberto, hai mandato l'email per venire in studio? Parlando di cose serie, hai mandato l'email per venire in studio qui ospite una notte? Solo tu, quando vuoi, ce lo dici e vieni.
9: Vengo solo perché ho detto quando c'è a porte aperte, no. Ma
8: no, solo tu.
0: Sei da solo.
9: Vengo da solo.
0: Ti vedranno sul 202, avremo ascolti alle stelle per la tua bellezza, non lo so, si romperanno i televisori. Senti, non vorrei farti una domanda scomoda, carissimo Umberto, ma sai che i nostri ascoltatori hanno una grande memoria, questa cosa io ad esempio non la ricordavo, però Enrico è curioso e ti chiede: ma che fine ha fatto la commedia di Shakespeare in cui doveva recitare Umberto? Faceva 5 ore di prove al giorno ma non sapeva neanche che commedia fosse.
9: No,
8: siete cattivi. Umberto, rispondi tu.
0: Sei andato in scena?
9: Allora, no, stiamo facendo ancora le prove, questo io l'ho detto, è Rugantino, è stato cambiato il copione, è Rugantino, devo fare la parte di Rugantino, quindi sto facendo le prove, ma come poi se ne parlerà.
8: Scusa Umberto, il Rugantino di Shakespeare?
0: No, doveva fare Shakespeare, poi ha cambiato.
9: Dovevamo fare Shakespeare, poi hanno cambiato il copione, non so perché, adesso hanno messo in scena Rugantino.
8: No, lo specifico, so che non esiste un Rugantino di Shakespeare, era una battuta.
9: No.
8: Qualcuno che manda il vocale, caro Roberto, mi meraviglio.
9: Sto facendo ancora le prove, stiamo ancora facendo delle prove.
8: Bello però Rugantino rivisitato in chiave pescarese.
9: Stiamo ancora facendo le prove.
8: Scusa, quindi, Umberto, facciamo una prova, ma tu fai Rugantino?
9: No, ancora ci sa, la mia parte ancora ci sa, stiamo iniziando a fare prove.
8: Allora, ti chiedo di fare una prova con me adesso in diretta, all'1 e 4 minuti, una delle frasi iconiche di Rugantino, celebre personaggio romano, no? Mi segui?
9: Sì.
8: È voglia di lavorare, startam addosso, ma fammi lavorare meno che posso. In pescarese, come mi si dice questa?
9: Fabbila.
8: Voglia di lavorare, startam addosso, ma fammi lavorare meno che posso. In pescarese, come la traduci?
9: Fammi lavorare. Non mi esce in pescarese, non mi esce.
0: Vabbè, secondo me qui c'è un po' di...
8: Non si vuole svelare.
0: Esatto, c'è strategia, non vuole farti sentire come sarà lo spettacolo, le battute migliori se le tiene per quel momento.
8: È colpa mia, chiedo scusa.
0: Dai, sei stato indelicato, Roberto.
8: Sono stato indelicato, faccio un passo indietro.
0: Bravo. Ci fai sapere domani se avrai novità su questa storia delle rose?
9: Ma domani mattina sicuramente devo andare prima delle 9.
0: In che zona di Pescara è il bar? Dici solo la zona.
9: Zona Tiburtina. del bar, non si può dire.
8: No, non si può dire. Umberto, mi raccomando, domani aggiornaci e manda l'email.
9: Ma
8: vieni in studio.
9: Assolutamente, perché è un qualcosa che mi sta un attimino tenendo sulle spine questa cosa. Quindi devo arrivare al sodo. Chi è?
0: È chiaro.
9: Che ha lasciato questo mazzo di rose.
8: Ciao Umberto,
9: però,
8: aggiornaci.
9: Ok, ciao ragazzi.
8: Ciao, resta su Radio 2, l'una 5 minuti 06-3131 oppure 800-800-002. Continuate a prenotarvi se vi va di intervenire su WhatsApp al 348-7300-200. Vi aspettiamo. Hello.

0: Presente.
1: Dandy, allora questa crociera per single che hai fatto nel Mediterraneo a luglio,
0: che è la terza.
1: Questa com'è andata?
0: Benissimo, vi ho mandato un messaggio anche in vocale.
1: Raccontaci qualcosa, raccontalo a tutti gli amici.
0: Sono tornato con un perisoma in più.
1: Ma quindi con nuove amicizie anche, non è che sei andato a rubare biancheria intima in giro per le cabine?
0: No, questo non fa parte del mio bagaglio culturale.
2: Te l'hanno, diciamo, regalata.
0: Me li regalano, io li chiedo, ma loro me li regalano.
1: Scusa, partiamo dall'inizio. Come funziona una crociera per single? Che cosa c'era di particolare in questa crociera?
0: Ma niente, le solite navi da crociera, 3 piscine, 5 ristoranti, il teatro e sono tutti single, per cui è facile incontrare persone nella tua situazione.
2: Ma se uno poi si accoppia in crociera viene lasciato in porto? Ormai siete più single, via.
0: No, cioè ognuno ha la sua cabina e io dopo 3 giorni ho conosciuto una donna, perché ha 53 anni, mi sembra. Ecco, e dopo è successo quello che doveva succedere.
1: Età media dal tuo punto di vista, alta o bassa o trasversale?
0: No, medio-alta. Almeno questa poi era una crociera che non costava molto, perché ci sono crociere da 2000 euro e crociere da 800 euro.
1: Certo.
0: Poi sai,
2: chiaro.
1: Senti, e come si rompe il ghiaccio? Tu, che ne so, a cena,
0: ah, beh, niente,
1: sul ponte?
0: Perché qualsiasi donna che c'è lì è libera, perché altrimenti non sarebbe lì, ovviamente. Ecco, diciamo che le donne, a differenza degli uomini, sono portano le amiche, ecco. Vengono in 3 a fare la crociera, mentre gli uomini sono quasi sempre da soli. Cioè, è difficile 2 o 3 amici che fanno la crociera, hai capito?
2: Senti, ma poi finita la crociera vi siete sentiti con questa signora oppure
0: certo,
2: finita lì?
0: Certo.
2: Rivisti anche?
0: Lei è un po' lontanina perché è di Pistoia, però ci siamo visti a Bologna. E adesso il 5 o 6 ci rivediamo un'altra volta. No, è nata una simpatia, una storiella, niente di impegnativo, però è sempre piacevole, insomma.
2: Ma lei sa che tu sei un rubacuori, comunque sei uno che, insomma.
0: Ma lei sa tutto di me, perché io dico la verità, gli ho regalato il libro con dedica, gli ho regalato una maglietta. Le donne sono fatte per essere amate, non sono fatte per essere capite. Gli è piaciuta, gliel'ho regalata.
1: Senti, Dandy, sarebbe giusto portare in una crociera del genere Michele da Foggia, scrive Massimo. Te lo porteresti?
0: Vabbè, si divertirebbe molto.
2: Avrebbe delle chance.
0: Anche perché, essendoci 5 ristoranti, 5 o 6, adesso non mi ricordo, c'è il ristorante cinese, c'è il ristorante, adesso non mi ricordo le provenienze, però è come le piscine, no? Puoi andare su in alto al 5° piano o giù alla piscina grande, insomma. Poi c'è anche il casinò dentro, essendo io giocatore professionista, un paio d'ore al giorno le passavo là.
1: Quanto hai perso?
0: 420. Ero andato a più 1000.
1: Ma scusa, ma sei a più 1000, batti la ritirata.
2: Sono d'accordo.
0: Un giocatore professionista gode quando perde. Non lo sapevate?
1: No, io non ce l'ho questa. Però è interessante, mi raccomando.
0: Io sono ospite di tutti i casinò d'Europa. Gratuitamente mi danno hotel, ristorante, tutto.
2: Perché poi ci rientrano con quello che perdi da giocatore professionista.
0: No, ma io ho vinto tanto, ho vinto 4 volte 70.000 euro.
1: Caspita. E complessivamente, poi, quanti segreto... soldi, complessivamente quanti soldi hai perso al gioco?
0: No, ti spiego. Da 35 anni, fortunatamente imbeccato da un giocatore professionista ebreo che mi ha detto: devi entrare al casinò con i soldi che puoi buttare. Da quel momento io entro sempre con 1.000 euro. Prima entravo, non so, con 10 milioni carta di credito, adesso carte di credito a casa 1.000 euro. Persi quelli, mi viene offerto lo champagnino e torno a casa.
2: Ma continui a giocare finché non li perdi tutti, quindi? O c'è una cifra che ti fa dire: ok, sono soddisfatto,
0: esempio,
2: di questa vincita, mi fermo.
0: La prima scala reale fatta a Venezia, la prima, il 23 novembre del 2002, c'era l'euro, ho vinto 67.000 euro perché me l'hanno data servita. Ora che io perdo 67.000 euro devo andare 200 volte, perché io entro sempre con 1.000 euro.
1: Chiaro.
2: Senti Dandy, prima di salutarci torniamo a quel giorno di Pescara in cui abbiamo celebrato l'addio al celibato.
0: Sono
2: di Arduino.
0: Sono ancora in psicoterapia.
2: Sarebbe bello avere anche la tua parte, una tua parte del racconto. Noi insomma in queste nottate qualcosa, ma non tutto.
0: Guarda,
2: perché...
0: io avrò partecipato, adesso non voglio dire bugie gratis, ma una trentina di addio al celibato. È la prima volta che andavo al Gay Pride, tutti uomini.
1: Ma che c'entra?
2: Voleva una presenza. Tu volevi il classico addio al celibato con...
1: Ma è scontato.
0: Ma insomma, almeno una presenza, una, ma non la solita prostituta presa, no, un'amica, una conoscente, una donna.
2: Io mi sarei vergognato.
0: 8 uomini.
2: C'era una signora al tavolo a fianco che...
0: in diretta.
2: Sì, pensa alla signora al tavolo a fianco,
1: infatti,
2: che ci guardava
1: molto,
2: con...
1: molto sulle sue il Dandy, era molto sulle sue.
0: Tu pensa che io quando ho fatto il compleanno di 60 anni ho invitato 15 donne, nessun amico, solo donne. Io ho fatto un tavolo, un ristorante,
1: pagando.
0: Ho fatto venire il DJ. No, tutte amiche, ex, non ex. Ma no, pagando cosa? Pagando la cena sicuro.
1: Ma 15 amiche. Ma poi la serata come si è conclusa, Dandy? Scusa.
0: Andavo e tornavo dal bagno ogni 5 minuti. Non sto a dire altro.
2: E noi non le chiederemo il perché.
1: Ma che cosa?
2: Non le chiederemo il perché. Però ho conosciuto Michele da Foggia. Com'è stato conoscere Michele da Foggia?
0: No, simpatico.
2: È stato
0: un po' ermetico, però simpatico.
1: Era molto silenzioso, mangiava, beveva.
2: Devo dire che però a un certo punto Dandy e Alfreddura hanno dato vita a una serie di battute, perché Alfreddura ha chiesto a Dandy
1: per dire,
2: è cronaca, che Alfreddura ha chiesto a Dandy di portarlo a fare delle ammucchiate.
1: No, lascia stare.
2: È un tema ricorrente nella testa del buon Alfreddura.
1: Andiamo nell'angolo dei puri, che era quel tavolo che era
2: il tuo angolo,
1: presentato
2: sì,
1: da me e da Michele da Foggia. Michele, pronto?
3: Buonanotte Roberto e Andrea, ciao Dandy, come stai?
0: Troppo bene.
3: Da quando te adesso è passato un po' di tempo.
1: Fermi, l'1:21 state ascoltando Radio 2, l'avevo rimossa questa cosa. Il Dandy era molto duro con Michele. Diceva delle cose cattivissime a Michele, cioè, mentre Michele con questa dolcezza cercava un pochino di...
0: Ma no, io ho mai stato duro con nessuno.
1: No, dicevi delle cose molto dure, ma no, mica cattive, però adesso non ricordo di preciso, ma c'era questo rapporto qui, Michele che cercava di rabbonirti un po' come se fossi uno zio, no? Uno zio a cui voler bene, e tu lo tenevi a distanza. Michele, ti ricordi?
3: All'inizio della radio, sì.
1: No, che della radio? Stiamo parlando dell'addio al celibato a Pescara.
0: Ma gli ho anche fatto vedere, sì. la pochette.
3: Sì, bella, sì.
1: Te la ricordi la pochette, Michele?
3: Sì,
1: Che sì. Cos'era? Che cos'era la pochette? Io l'ho dimenticato. Michele, che cos'era?
3: Un foulard. Era un foulard.
2: No, la pochette non è un foulard.
0: Era un perisoma.
3: Ah, incinta sì, col sì, papillon. Sì, è vero. Sì, adesso mi ricordo. Sì. La tenevi in tasca, sì.
2: Sì.
1: Bene.
0: No, in tasca, nel taschino dove va la pochette.
3: Il taschino della giacca, sì. Eri pure molto, molto elegante.
0: Sempre. Mi chiamano
3: la prima volta che dicono... A me mi ha fatto piacere conoscerti quel
1: questo è un momento di grande radio, amici. Di sì. Grande radio, di bene. Grande radio.
2: Noi eravamo eleganti, Dandy. Come ci hai trovato?
0: Preferirei toccare altri argomenti.
1: Noi abbiamo la maglietta in onore di Michele da Foggia. C'è qualcuno, scusate, mi prendo 30 secondi. C'è qualcuno che sta ascoltando questo programma per la prima volta? Che cosa pensa? 06-3131 oppure 800-800-002. Ho bisogno di un feedback immediato.
2: Sì, ci vorrebbe.
1: Per favore, datecelo. 06-3131.
0: Chiamano i carabinieri.
1: Ecco, vorrei capire però. Questo. 06-3131 oppure 800-800-002. Feedback immediato, è l'1:24, siamo in diretta su Radio 2, non per forza positivo, però datecelo, fornitecelo. Dilelio, sta squillando? Non sta squillando.
2: Dice perché il nuovo ascoltatore ha sentito sta roba e ha detto...
1: Ha cambiato.
2: Probabilmente canale. È andata così. Va bene.
0: Ah, volevo dirvi sì. Che sono ospite fisso dalle lunatiche, sabato e domenica.
1: Questo ci fa piacere. Sta squillando. Aspetta un secondo. Sta squillando...
2: Diamo il tempo tecnico per collegare la chiamata.
1: Dilelio molto teso.
2: Sì, siamo tutti tesi in questo momento molto perché teso. Ci aspettiamo una stroncatura dall'ipotetico nuovo ascoltatore. Col quale parleremo adesso su quanto sta accadendo, su questo racconto dell'addio al celibato. Secondo te hai sentito la storia di Umberto, Dandy?
0: Quale?
2: Gli hanno lasciato 9 rose in un bar con un biglietto. Vorrei morderti come un. Ti è mai successo che una signora ti lasciasse così un mazzo di fiori o delle rose?
0: Sono successe altre cose, sì, ma non al bar. Me l'hanno portato. A parte che le rose si regalano solo a dozzine. Non capisco 9 rose da dove è venuta sta.
3: Infatti.
1: Io sapevo dispari, non dozzine. Sapevo male.
0: No, solo 12, o una o 12, o 24, 36 fino a 60.
1: Allora, fermi un secondo, all'1:25 abbiamo chiesto un ascoltatore, un'ascoltatrice che stessero sentendo questo programma per la prima volta per dirci in diretta tutto reale che effetto facesse. Si è prenotata, pare, Laura. Pronto?
4: Ciao.
2: Ciao Laura.
3: Buonasera Laura.
2: Hai appena scoperto questo programma, giusto?
4: Buonanotte, perché buonasera, buonanotte.
2: Buonanotte, quello
1: buonanotte,
2: che vuoi.
1: Buonanotte.
4: Stanno qui a quest'ora, non so, io non ho idea.
2: Allora, ti sentiamo malissimo.
1: Laura, sì o no, dici solo sì o no, ti piace o fa schifo?
4: Io non sento niente, non mi sento, perché non mi sento.
1: Ti piace o fa schifo questo programma, Laura?
4: No, cioè, mi sembrate abbastanza folli, però insomma divertenti.
1: Bene.
2: Beh, promossi, qui resterai, cioè la prossima volta che ti troverai in giro di notte tornerai ad ascoltare Radio 2 Lunatici.
4: Sicuramente. Adesso io spero di non dover guidare molto spesso altre volte di notte, però in caso so che ci siete, fate una molta compagnia. Mi stava venendo sonno e ho detto vada, accendiamo la radio e ho sentito voi. Divertenti.
1: Viva Laura, viva la radio, ciao, resta su Radio 2, ci trovi qui dal lunedì al venerdì notte, alla mezzanotte alle 2:30. Io saluterei anche il Dandy.
2: Sì, tutti, anche Michele.
1: Anche Michele? Niente sì. Oroscopo?
3: Io sono pronto con l'oroscopo.
2: Facciamo tra poco.
1: Tra poco?
2: L'oroscopo del giorno dopo.
1: Vediamo, sì. Se richiama,
2: sì.
1: Noi non sappiamo se richiamerà o meno, vedremo.
2: Esatto.
1: Vedremo. Ciao Michele.
2: Ciao Dandy, grazie.
1: Ciao Dandy. È l'1:27:06:31 oppure 800-800-002. Di nuovo Tana libera tutti dopo l'intervento di Laura. Un abbraccio a Massimo che sta cinguettando. C'è anche Berni. C'è anche Edoardo che ci saluta su X. Continuate anche a scriverci al 348-7300-200.

Pink Floyd, l'una e 12, Radio 2 con i Lunatici in diretta. Ci siamo riusciti, finalmente è tornato, primo intervento in questa, suo intervento in questa nona stagione dei Lunatici. Parliamo del Dandy. Ciao Dandy, ben trovato.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, speriamo che non faccia errori stanotte, orrori meglio, il nostro Michele da Foggia, che a distanza ormai di qualche nottata ancora non ha capito bene il funzionamento di questa rubrica.
2: Tanto tutti. Prima deve richiamare.
1: Ha richiamato?
2: Deve richiamare, noi non lo sappiamo, c'è sì. Un ascoltatore che si è prenotato per intervenire all'1.30 su Radio 2 allo 063131, non sappiamo chi sia.
1: Pronto?
3: Michele da Foggia, ecco. Ciao Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
1: Non era scontato. Allora, tutti hanno l'oroscopo, no? Vi dicono tramite l'oroscopo che cosa, tramite le stelle, cosa accadrà magari il giorno successivo, fine settimana o il mese prossimo. Noi invece lo facciamo al contrario, cioè Michele consulta gli astri per dirvi come è andata la vostra giornata di ieri, e poi avremo bisogno per questo di una vostra testimonianza per capire empiricamente se effettivamente le stelle hanno detto il vero al buon Michele. Qual è il segno che tratterai questa notte, Michi?
3: Ariete, stelle mi dicono Ariete.
1: Stai calmo. Allora, se c'è qualcuno...
2: le stelle che gli hanno chiesto comunque di occuparsi della...
1: Noi dobbiamo capire a che cosa serve questo, per capire se le stelle prendono in giro il nostro Michele. Allora, amici dell'Ariete, amici e amiche dell'Ariete all'ascolto in questo momento di Radio 2, di Radio, non fare quella faccia da scettico. Allora, chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002, perché se non chiama nessuno dell'Ariete in questo momento la rubrica finisce qui, muore e non se ne fa più nulla per sempre. Quindi se sei dell'Ariete e stai ascoltando questo programma, non fare il pigro, prendi il telefono e chiami, perché devi confermarci se quello che le stelle hanno detto a Michele è stato corretto o meno. Quindi, arrivati al punto, Michele, come è andata ieri la giornata dell'Ariete?
3: Allora, come è stata la giornata di mercoledì? Positiva o negativa?
2: Non è possibile. Io non...
1: Michele, ma stai chiedendo?
3: Negativa.
1: Lo stai chiedendo o è un'introduzione al tuo discorso?
3: No, è un'introduzione del mio discorso.
1: Ok. Ah,
2: leggi tutto, Ariete, l'oroscopo del giorno dopo. Ariete, vai, prego.
3: Ariete. Le stelle mi dicono Ariete. Com'è stata la giornata di mercoledì? Positiva oppure negativa?
1: Com'è stata? Che ti hanno detto le stelle? Com'è stata la giornata dell'Ariete?
2: No, dai, basta.
3: Dicono che è stata positiva.
2: Ma positiva perché? Perché?
3: Lavorativo.
1: Positiva, lavorativo.
3: La giornata, dici? No, scusami. Allora, le stelle mi dicono che la giornata di ieri sia stata positiva per qualche Ariete, oppure negativa.
1: Ma così non ha senso, Michele.
2: Allora io dico una cosa molto forte, dico una cosa,
1: spero che non chiami
2: forte,
1: nessuno
2: del quale mi assumo la responsabilità. Michele,
3: dimmi,
2: vergognati, ha chiamato Michele. No. Pronto?
3: Pronto,
1: ciao Michele, tutto bene?
3: Ciao. Sì,
1: tutto bene, sei dell'Ariete?
2: Lo sento benissimo, Michele.
3: Sono dell'Ariete.
1: Ok, che fai nella vita mia? Mi sta già simpatico.
2: Michele ha appena fatto qualcosa di molto brutto.
3: Perché?
2: Non lo so.
1: Sei un po' trafelato così.
2: Sì,
1: come...
2: esatto.
1: Sto rapinando una...
3: No, per carità. Okay. Comunque sono già un ascoltatore conoscente. Michele Mantova.
2: Bentornato.
1: Me lo ricordo, Michele da Mantova era quello che amava fare quiz con Michele,
3: sì,
1: da Foggia.
3: Esattamente, proprio.
1: Ecco, bravi. Che ti sei risvegliato, bravo. Ariete, allora Michele dice che la tua giornata, cioè le stelle hanno detto a Michele che la giornata, quindi com'è stata la giornata di ieri, Michele da Foggia, per l'Ariete?
3: Positiva
1: dal punto di vista lavorativo?
3: Sì.
1: Sì. Com'è andata al lavoro ieri, Michele?
3: Andata bene.
1: Quindi confermi?
3: Sì.
1: Cosa è successo di positivo? Che lavoro fai? Che cosa è stato buono ieri?
3: Operatore sociosanitario, in un ambito un po' particolare, sono stato a sostituire colleghi in altro servizio, dove comunque già li conosco, però formalmente non c'ero presente da tantissimo tempo, e da sapere la giornata, migliorati, diciamo, ha contribuito a migliorare poi dei legami con le persone assistite, con dei colleghi che stanno vivendo delle situazioni spiacevoli, ho avuto modo di approfondire e capire delle cose utili anche per me, e quindi andata bene.
4: Ecco. Michele, grazie per aver chiamato, hai salvato purtroppo la rubrica, ma grazie. Allora,
2: no, ma non si può. No,
4: Michele, adesso piccola riunione in diretta. Ci sei, Michele?
3: Sì.
4: Allora, primo appunto arriva, giustamente, secondo me, da Carol, che scrive: ma di nuovo a rete, l'ha fatto l'altro ieri. Cioè, cerchiamo di variare, di dare spazio anche agli altri segni, ok?
3: Sì, infatti.
4: Primo punto, prima richiesta che arriva. Stiamo facendo una riunione, in diretta.
3: Sì.
4: Secondo punto. Hai bisogno che ti chiarisca ancora una volta come funziona questa rubrica, perché a me sembra che tu non ce l'abbia ancora chiara la questione.
3: Allora, io faccio l'oroscopo del giorno dopo, no?
2: Ma non si può ogni notte fare sta cosa, non si può ogni notte.
4: Cioè, tu non devi fare oggi una domanda, però tu ti presenti tutte le notti dicendo come è andato la giornata di ieri per i gemelli. Non è così, sei tu che dovresti dire: ieri i gemelli hanno incontrato il grande amore perché le stelle sono favorevoli allo sviluppo di nuove relazioni, mentre sul lavoro sono andate male. Cioè, ti chiederei di sviluppare un po' meglio, un po' di più l'oroscopo del giorno.
3: Ho capito.
4: Sì, ti prendi questo impegno per domani?
2: Come no?
3: Sì.
2: Michele?
3: Domani parlerò della radio.
2: Cosa? In che senso?
4: Che c'entra?
3: Toro, domani è giovedì e devo parlare del mercoledì. No, domani che è? Domani è giovedì.
4: Oggi è già giovedì.
2: Basta.
4: Domani sarà già, quando ci sentiremo, sarà
2: Michele?
4: Già giovedì.
3: Domani parlerò della radio per sapere se i telespettatori del Toro gli è piaciuta la trasmissione, se è stato interessante.
2: No, comunque ti dico una cosa, usciamo da questa storia dell'oroscopo del giorno dopo, perché stiamo bruciando il nostro ascoltatore del decennio, noi lo stiamo perdendo con questa cosa che non ha senso, che lui evidentemente non ha capito, non la sente sua, non gli calza a pennello. Rimettiamolo battitore libero. Per me l'oroscopo del giorno dopo finisce stanotte. Per me finisce stanotte.
4: A me dispiace un po', cominciavo a crederci a questo progetto, mi piaceva anche questo fatto di fare delle riunioni in diretta con lui per cercare di coordinarci meglio. Vogliamo chiedere agli ascoltatori?
2: Chiediamo agli ascoltatori, ma non è più i Michele da Foggia un tempo questo è...
4: Beh, ma diciamo che non è che si limita a
2: questo
4: fare
2: questo è uno squilibrato qualunque Non è Michele da Foggia. Tu che ne pensi?
3: Siccome che io non l'ho mai fatto l'oroscopo, questo è il primo anno per me, che è una cosa nuova e mi sto trovando male.
2: Lo sento.
4: Però l'altro giorno mi hai scritto.
3: Mi sto trovando male perché ho sbagliato pure io quel giorno. All'addio ha celebrato a dire a Roberto e Andrea e a Matteo: io quest'anno nel 2026 faccio l'oroscopo. Però non pensavo a che cosa andava incontro. Mi pensavo che per me era una cosa facile.
2: Aspetta. C'è Nadia che vuole parlare con te, pronto?
5: Sono Nadia.
4: Sì.
5: Michele, ti saluto.
3: Dimmi, Nadia.
5: Ti ricordi di me?
2: No.
5: Ti ho difeso la scorsa stagione?
3: Sì.
5: Ecco, Michele, tu devi resistere ancora un giorno. Io sono del Toro.
3: Sì.
5: Quindi domani devi assolutamente far l'oroscopo del Toro.
3: E domani
5: lo fai, quindi ancora per una sera, cioè, e farà una grandissima rimonta.
2: Il toro l'ha anche già fatto.
5: Promesso? No, il toro non l'ha fatto, lo deve fare domani.
3: Il toro ce l'ho sotto gli occhi già.
5: Ma per domani
3: il toro già
1: non puoi dircelo oggi, altrimenti sarebbe un oscuro come tutti gli altri. Ce lo devi dire domani.
3: Ce
1: lo devi fare il giorno dopo, cioè lo devi fare il passato. Ok.
3: Sì.
1: Nadia, grazie, perché io ancora un briciolo di speranza ce l'ho in questa rubrica.
5: Dai.
1: Bene,
5: dai. Ciao. E cerchiamo di resistere. Ciao.
3: Ciao Nadia, un abbraccio. Ci sentiamo domani.
1: Okay,
2: Michele, poi, io sono molto deluso.
1: Per la cronaca, io vorrei aggiungere che Michele mi ha scritto l'altro pomeriggio che voleva andare avanti, cioè, ma proprio tipo l'altro ieri mi ha scritto che voleva andare avanti con l'oroscopo prima di tornare alla seconda ipotesi, che era quella della tombola, che tornerà comunque, no?
2: La tombola torna sicuro, bisognerà vedere chi farà il cartellone, non è detto che lo faccia Michele, ma la tombola torna sicuro. La tombola radiofonica l'abbiamo fatta noi per la prima volta con quella modalità e non la lasciamo certo andare così, anche perché è stata brevettata, quindi provateci a copiarla, che ci compriamo i palazzi, provateci,
1: arrivano,
2: provateci a copiarla. Ciao Michele,
3: ciao.
2: È l'1:41, Michele molto triste, molto mogio, deluso da se stesso. Io lo vorrei più battitore libero, pronto a parlare con l'ascoltatrice, con l'ascoltatore, pronto a fare il motivatore, pronto a rifare i quiz come un tempo. Così lo stiamo relegando sulla fascia, parentesi calcistica, se tu hai un grande fantasista e lo metti a fare l'ala, magari ti fa anche la bella giocata, ma ti perdi le sue peculiarità più importanti, l'estro, la fantasia, il coraggio. Io li vorrei, quel Michele lì, quello col numero 10 sulle spalle, ma comunque vedremo cosa ci riserverà il futuro. Per adesso la buona musica di Radio 2, questo è sicuro.

0: Senti Worlds, Radio 2, Lunatici in diretta all'1:44, continuate a chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002, la notte che ha preso la sua piega, insomma un po' folle, però se volete insomma potete come sempre entrare per raccontarci quello che volete, fare domande, chiedere consigli, condividere con noi un pezzettino della vostra vita. L'1:44 del resto, siete in giro per lavoro oppure c'è un'altra ragione che vi tiene svegli, se vi va di condividerla con noi, insomma noi siamo pronti ad accogliervi qui in via Asiago. Adesso c'è
1: una notizia, sì, che sta facendo il giro del web da un'oretta. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva, non si sa nulla di più al momento, possiamo solo fargli un in bocca al lupo, vedere quello che succede. Se dovessero arrivare degli aggiornamenti, siamo pronti a girarveli.
0: Assolutamente. C'è Vanessa che ha chiamato. Ciao Vane, benvenuta.
2: Ciao, come state?
0: Bene, tu che ci racconti? Cosa vuoi raccontare ai lunatici stanotte?
2: Allora, vi ho chiamato perché ieri è stato il mio compleanno, insomma io sono nata lo stesso giorno del maestro Renato Zero e del grande Giorgio Panariello, che è amato da Panariellina.
0: Allora, auguri, auguri in ritardo.
2: Grazie.
0: Come hai festeggiato? Quanti anni hai fatto?
2: Questo lo lasciamo come mistero, libera interpretazione.
1: Ma posso capire una cosa? Scusate, è una curiosità mia, ma perché non dire gli anni?
2: Perché svelare tutto di se stessi.
1: Ma
2: no?
1: Svelare cosa? Mi perdoni, io non voglio adesso innervosirmi, l'1:46, ma lei si presenta in radio come Vanessa, potrebbe essere anche Clarissa o Bernarda,
2: no.
1: Potrebbe essere chiunque.
2: No,
1: che
2: no,
1: cosa
2: no,
1: svela se dice gli anni? Mi sembra anche molto giovane, non è che diciamo, sa, ho 97 anni. Mi dà fastidio dirlo e non lo capirei comunque, però era una curiosità mia, no?
2: Beh, allora anche io lo do di lei, però allora anche lei sveli qualcosa su se stesso, perché è sempre un po'...
0: Capirai, qualcos'altro,
1: Io ho 41 anni, che devo dire?
0: Cioè, c'è poco che non sappiamo d'Arduini, Forse di quella cosa che facesti col tuo amico Luca in quel nightclub, Arduini, quella ancora non si sa, ma quella la racconteremo poi magari.
1: Luca, lo racconto. Luca, quella sera al nightclub mi regalò, mi mancavano dei soldi, mi coprì per arrivare a fare un privé.
0: No, io parlo di un'altra cosa.
1: Quale?
0: Quella cosa molto brutta che non avete fatto, ma che avevate pensato di fare.
1: No, quella era una battuta, era un gioco tra amici.
0: Allora, carissimo,
1: non abbiamo mai fatto.
0: Comunque di Arduini sappiamo veramente quasi tutto, anche troppo.
1: Ma poi non è che stiamo chiedendo di
0: come vai a letto, che cosa indossi,
1: quanto
0: vai a letto.
1: Quanti anni hai? Comunque, non lo vuoi dire, pazienza.
0: Come hai trascorso il giorno del tuo compleanno? Questo ti va di raccontarcelo?
2: Certo, vabbè, diciamo ieri l'ho passato in famiglia, insomma l'ho festeggiato con la mia mamma, insomma ci siamo divertite, abbiamo mangiato una buonissima torta, siamo andate a spasso, insomma tante cose, ma i festeggiamenti erano già iniziati sabato perché ho avuto il piacere di ricevere un invito diciamo per la seconda anteprima di un musical e quindi sono stata a teatro, ho avuto il piacere di fare anche delle interviste, insomma è stata un bellissimo regalo, insomma.
1: Interviste in che senso?
2: Ho avuto il piacere di poter intervistare coloro, i due capitani che hanno creato il musical, che sono Vittorio Savoini e Fabio Privitera, perché stiamo parlando del musical Madhouse, e poi ho avuto il piacere di intervistare anche Marco Guerzoni, che è conosciutissimo perché è stato il croupier della prima edizione del Notre Dame de Paris.
0: Certo,
2: che fa parte.
0: Ma ti andrebbe qualche volta, Vanessa, di fare delle interviste agli altri ascoltatori?
1: No, ti sentiamo malissimo, mettiti meglio col telefono, per favore.
0: Tipo, intervista a Michele Da Foggia, ti piacerebbe farla?
2: Certo, assolutamente, a Michele, a Umberto, il Dandy, insomma un po' tutti, io li seguo da un po', quindi conosco i personaggi, insomma, conosco i protagonisti e mi piacerebbe tanto, ecco.
0: Bene, e regali ricevuti?
2: Ma diversi, però io sono una persona che comunque pensa che più dei regali siano, non siano le cose materiali, ma insomma l'affetto delle persone, e ne ho ricevuto tanto, anche da chi non mi aspettavo, dalla mia famiglia appunto, ma da mia mamma, ma anche da tante persone che mi hanno scritto, che mi hanno mandato gli auguri, anche persone che non mi aspettavo. Non so se vi ricordate che io dissi di no a una proposta di matrimonio, beh, colui che mi ha fatto la proposta oggi mi ha mandato gli auguri. Buon compleanno, amore, io sono rimasta un momentino.
1: Ma scusi,
2: così,
1: mi perdoni, mi perdoni, signora Vanessa. Quest'uomo le ha fatto la proposta di matrimonio, giusto?
2: Sì.
1: Lei
2: sì.
1: Ha detto no.
2: Esatto.
1: Quest'uomo oggi le scrive buon compleanno, amore.
2: Esatto.
1: Amore in che senso? State insieme o è solo una...
2: No.
3: È pazzo questo signore.
1: È anche preoccupante come cosa.
3: Bloccalo, bloccalo assolutamente, bloccalo.
2: Va bene. E non lo so, non me l'aspettavo neanch'io, però tra i tanti auguri ricevuti, insomma, da tanti amici, da tante persone, artisti anche, infatti io ringrazio tutti quanti pubblicamente. Ma
1: il più famoso
2: auguri...
1: che le ha fatto gli auguri chi è?
2: Non lo posso dire, non lo posso dire, però lui sa e lo ringrazio tantissimo.
1: Mi dica, la prego, solo le iniziali del nome e del cognome.
2: No, non posso perché gli voglio un bene particolare.
1: Ma dannazione, le iniziali AFBK, se le inventi se non vuoi dirle. Può essere qualunque cosa.
2: Posso soltanto dire che a volte basta una parola, basta un semplice auguri per rendere felice una persona, perché sai che quella persona, cioè, proprio l'ha fatto per te. L'ha
1: e questo
2: per
1: è
2: te,
1: un pensiero dire. Bellissimo.
3: Molto, molto bello.
1: Sono serio, questo è un pensiero molto bello.
3: Molto, molto bello, devo dire, è sempre molto dolce nei suoi interventi.
1: Ma che era FC, quello che le ha mandato gli auguri, FC?
2: Ma una C da qualche parte è presente, però vedi. Oltre a questo non posso dire.
1: Non dica, perché altrimenti poi la gente capisce, partono i lanci d'agenzia e domani scoppia il finimondo. Non dica.
2: Domani sarei al centro del gossip.
1: Non dica, brava.
3: No, quanto siete cattivi, guarda, arrivano dei messaggi veramente perdi.
1: No, è carinissima Vanessa,
3: io non vi permetto, cioè chi è questo? Chi è che scrive? Marina scrive, ma che mitomane questa ragazzina?
1: No,
3: assolutamente no, è molto carina. Vai, organizziamo sta cosa delle interviste, magari una bella intervista a Michele da Foggia. Ciao.
2: Ciao, grazie mille.
1: Vanessa, grazie. Ciao. 06-3131 oppure 800-800-002, siamo in diretta all'una 52 minuti. I Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Ciancio, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2:30, si torna alla musica di Radio 2, fermi qui.

0: Sunshine Jungle Radio 2, Lunatici in diretta da lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2:30. Torniamo subito alle vostre voci con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
1: Carissimi lunatici e carissime lunatiche, un saluto da Alghero, io sono Gianmario. Ho sempre in mente la signora di Frosinone che l'anno scorso fece un intervento, più interventi che sono rimasti scolpiti nella mia memoria. Non ricordo esattamente l'argomento.
0: Cristina.
1: Ma ricordo che fu una.
2: Non è di Frosinone, ma è
1: una
2: lei.
1: Cosa strepitosa che voi stessi.
0: È di Vero, lei.
1: Una vera fuori classe.
3: E ci ho azzeccato. E penso che volevo dire pure dei piccoli disegni colorati a forma di fiori. Per fortuna non ho detto.
4: Saluto lunatici, Mario da Bari, trasportatore. Certo che la fantasia di Umberto non ha limiti.
0: No.
5: Buonasera, sono Angela, Civitavecchia.
0: Ciao.
5: Ho sentito adesso che bella telefonata che per quanto riguarda le cose che hanno lasciato al nostro Playboy. Ma io non penso che verrà mai il programma. Si inventerà la solita scusa del padre.
2: Lo temiamo tutti.
5: Che vi seguo, vi ammiro moltissimo, vi fate molta compagnia. Poi dico solamente una cosa, che per me è una grande sola. È così.
0: Molto dura.
5: Lo accettiamo per quello che è, forse gli si vuole bene anche per questo. Un abbraccio grande, buonanotte a tutti.
6: Io credo una cosa, che quando interviene Umberto da Pescara gli ascolti cadono, perché ci sono delle ragazze, niente.
2: Lui è un imitatore eccezionale.
6: Masse di rose.
0: Bravo. Devo dire, fa un'ottima imitazione sia di Umberto che di Aurelia.
7: Buonasera. Lunatici, non ce l'ho dalla Sardegna. Sono d'accordissimo nel fare il
0: cosa? Che cosa?
7: L'oroscopo del giorno dopo.
0: Bravo.
7: Bravo Michele. Poi un altro personaggio che mi piace moltissimo, di cui sono anche geloso, essendo tutto al contrario di quello che sono io, è il Dandy. Effettivamente vorrei essere come lui di carattere, soprattutto piacere alle donne come lui.
0: Devi chiamarci, amico. Chiamaci, così magari una notte organizziamo un incontro radiofonico, ovviamente tra te e il Dandy, e chiediamo al Dandy di darti dei consigli.
2: Leggevo qualche prima pagina tra i quotidiani che tra poche ore troveremo in edicola, un po' ovunque, non potrebbe essere altrimenti, si parla di quello che è accaduto ieri, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre, fotonotizia a centro sulla prima del Messaggero, il copilota omanita sul Dubai Tel Aviv accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo, i servizi, gli eroi per caso. Certi di morire, la profezia di Bibi sugli attentati, poi se ne parla a pagina 3, resa dei conti alle urne. Insomma, questa è una notizia che ovviamente ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti e che oggi troviamo su praticamente tutte le prime pagine dei giornali generalisti che tra poche ore, in questo primo ottobre, saranno edite.

0: l'almanacco multimediale sta arrivando, molti lo amano, il programma non è finito, lo ricordiamo, è un momento a cui teniamo parecchio questo, perché riavvolgiamo un po' il nastro di quello che raccontano gli anni passati nel giorno di oggi che abbiamo iniziato insieme qui live su Radio 2. Restate con i Lunatici. Che cosa è accaduto nel mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, del cinema, della cultura, riviviamolo insieme così, restate qui.
1: L'almanacco multimediale del 1 ottobre parte dal 1954, anno di nascita di Milly Carlucci.
2: Un giorno un cavaliere con un pancione grosso disse: scommetto.